0: permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti

0: senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più.

0: Tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? Enkasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Enkasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Enkasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Enkasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Enkasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Enkasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto.

0: Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascala Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle

0: agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei

talento è in casa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in

0: casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Questo programma è offerto da...
3: 1, 2, 3, 4 Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Signore e signori, buonasera. Puntata 803.
6: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG delle 20 è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.

0: E partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino dalle strade di Milano per un grande evento dedicato alla musica domenicana, dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.
1: Milano San Babila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno. E noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
2: Y eccoci qua, buenos días, nos encontramos aquí a Milano en San Babila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
3: Cachiporras,
2: y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en San Babila.
1: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
4: Mi chiamo Moises Calles.
1: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
4: Certo, oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana. Siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
2: E nos encontramos aquí en San Babila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada domenicana.
5: Muy buenos días, la parada domenicana es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaniamos para todos.
1: Y siamo qui dalla parte dominicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da San Babila, siamo in compagnia di Arabia, ciao!
6: Ciao, muy buenos días, ciao!
1: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo, buongiorno!
6: Siamo qui in San Babila con la parada dominicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
1: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
6: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco. Hanno una cultura pazzesca. Riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy, muy especial.
1: Eh sì, tu parli benissimo spagnolo. Di fianco a te c'è un bravissimo cantante che parla benissimo italiano. Jeffrey Peralba, lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto per l'America Latina, vero?
7: È vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parada domenicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco domenicano, ok? In tutto il mondo e siamo qui soprattutto Annalisa questa volta è la madrina.
2: Sì,
7: è la madrina.
2: Sì,

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che è

0: Nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma i bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motorie oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline e il rapporto, anche soltanto l'accarezzarli, stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
0: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità in natura, possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi, quali le zucche, le patate, lo zafferano, per, come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con, questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
1: Assolutamente. Ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
0: Grazie a te.
2: Attenzione perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026 vale tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Events Television.
3: Gli anni delle messe, compagni, il motorino sempre in due.
2: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale ovunque.
4: I tre cieli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TG7 Television è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Evans. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andora, una città ridente della Liguria, e Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: Chi l'avrebbe mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andora, ricordo i Pelaschie, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard. Un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego, ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard, il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andora e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa domani, decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
3: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione, e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie, e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince Luna Rossa. Le porti di Andorra, Alassio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Portocervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e lo sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
0: Andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
4: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord Ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Permettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino!
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
2: Ombre de muri, muri de mainè, donde ne veni, dove le canè.
1: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane è genio e sregolatezza, si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André prima di ogni concerto si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre

Curiosità extra minuto, il soprannome iconico di Faber, liberato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.

0: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
1: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre, è un amore che comunque va vissuto insieme.
0: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online tgevents.it, potete iscriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

la diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda, in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte

Riscaldamento climatico e politiche bellicose pongono nuove sfide da affrontare con strategie di impegno collettivo. Con una proposta condivisa, CGIL e CISL e UIL intendono rilanciare il modello delle relazioni industriali, aggiornandolo alle trasformazioni del lavoro. A Varese, il cambio d'appalto per le ditte di pulizie ha comportato la perdita dei diritti acquisiti in anni di trattamento.

0: aspettative. Il nuovo rapporto dell'INAP segnala che in molti non presentano la domanda per la disoccupazione, pur avendone diritto.
1: A Roma, nella Sala Santi della CGIL Nazionale, le associazioni che compongono la Via Maestra si sono confrontate con interventi e proposte per la transizione energetica.
2: In un tempo in cui imperversano contemporaneamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi geopolitica, ci siamo detti che dobbiamo innanzitutto tenere insieme la questione sociale e le nostre rivendicazioni su quel versante con la lotta per la pace. Le guerre sono motivate soprattutto dall'obiettivo di accaparrarsi le fonti fossili, per poi farne anche una leva, come stiamo vedendo, non solo economica, ma anche politica e di potenza.
1: Dall'Europa e dalla NATO continuano però le pressioni per il riarmo.
2: È chiaro quindi che la conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili avrebbero un duplice effetto: rendere non solo ambientalmente sostenibile il nostro modo di vivere, di produrre e così via, ma anche togliere a questi signori della guerra tanta, tanta acqua in cui stanno in questo momento nuotando liberamente. Se davvero l'Italia volesse raggiungere il 5% del PIL in spese militari entro il 2035, dovrebbe nei prossimi 10 anni, al posto di investire nelle vere priorità che sono state anche ricordate questa mattina, dovrebbe dedicare al settore della difesa la cifra monstra di quasi 1.000 miliardi di euro. Una scelta assolutamente incompatibile non solo con un modello sociale fondato sul welfare pubblico universalistico, a partire appunto da sanità, istruzione, previdenza, eccetera, eccetera, ma con qualunque ipotesi anche di politica industriale che invece è assolutamente necessaria per affrontare questa sfida che è cruciale e da cui dipende anche il futuro stesso del sistema produttivo italiano ed europeo.
0: Dumping contrattuale è la pratica con cui si applicano contratti meno tutelanti per ridurre il costo del lavoro, abbassando salari e diritti rispetto ai contratti di riferimento del settore. Questo fenomeno si alimenta attraverso i cosiddetti contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e utilizzati per offrire condizioni economiche e normative peggiori rispetto ai principali CCNL. Le conseguenze ricadono sia sui lavoratori, che vedono diminuire tutele e retribuzioni, sia sulle imprese corrette, penalizzate da una concorrenza fondata sul risparmio anziché sulla qualità e sull'innovazione.
1: CGIL, CISL e UIL hanno presentato una proposta di accordo quadro che punta a rinnovare il sistema delle relazioni industriali, aggiornando un impianto nato oltre 10 anni fa e confrontandosi con le nuove sfide tecnologiche e con le profonde trasformazioni dell'organizzazione del lavoro. Al centro della proposta resta il contratto collettivo nazionale, confermato come principale strumento di tutela per garantire diritti e salari uniformi su tutto il territorio. Accanto a questo, la contrattazione aziendale e territoriale avrebbe un ruolo più ampio nell'affrontare temi come produttività, gestione del lavoro, sicurezza, formazione e innovazione dei diversi settori produttivi. Uno degli obiettivi è recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, prevedendo verifiche periodiche affinché gli aumenti salariali seguano non solo l'andamento dell'inflazione. La proposta distingue inoltre tra trattamento economico minimo, che comprende gli elementi fissi della busta paga, e trattamento economico complessivo, che include anche welfare contrattuale, tredicesime e altri istituti previsti dai contratti nazionali. Il peso delle organizzazioni sindacali verrebbe certificato attraverso il numero degli iscritti e i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, che dovrebbero essere estese anche alle imprese più piccole, rafforzando una presenza democratica nei luoghi di lavoro. Il documento individua poi nella formazione un diritto universale, con almeno 40 ore annue di aggiornamento in orario di lavoro per affrontare le trasformazioni tecnologiche tecnologiche e ambientali. Accanto a questo, vengono rafforzati gli strumenti per la prevenzione degli infortuni e il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per il lavoro italiano potrebbe aprirsi una nuova stagione di regole condivise.

0: Filcams CGIL guida la protesta a Varese per il cambio dell'appalto delle pulizie da CM Service a Coop Service.
1: Questi qua sono arrivati a toglierci tutti i diritti che avevamo. Però non è giusto, bisogna lottare, bisogna combattere fino alla fine. Direi alle colleghe di non abbattersi, di tirare le grinte, forza, coraggio, perché dobbiamo riavere i nostri diritti.
2: Non è il primo presidio che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri, siamo andati a sciopero, non è detto che non arriveremo a fare altre mobilitazioni, perché la Filcamps ha preso posizione, perché noi la maggiorazione sul lavoro domenicale la vogliamo. Costasse quel che costasse, ma noi pretendiamo, rivogliamo i diritti che ci sono stati negati, perché i diritti non hanno un costo, i diritti non si azzerano.
0: Il rischio è legittimare che le aziende che subentrano non riconoscano i diritti preesistenti.
2: Perché in tutto questo, nel mondo degli appalti, non possiamo pensare che le aziende committenti se ne lavino le mani rispetto alle situazioni che vedono tutti i giorni, quello che succede sui cambi d'appalto. L'azienda sanitaria ospedaliera ha dichiarato di essere spettatrice rispetto a questa situazione. Noi queste dichiarazioni non le possiamo accettare. Quindi questo è un bel messaggio che noi vogliamo dare anche a tutte le aziende committenti. Le aziende committenti devono essere responsabili di quello che succede all'interno dei loro luoghi di lavoro, a chi affidano gli appalti, a che condizioni affidano gli appalti. Quindi Filcamps su questo vuole essere ben precisa, ha un messaggio ben preciso, i diritti che c'erano vanno mantenuti e le committenti devono essere responsabili non solo a parole ma anche sui fatti.

1942. Roma. Delle campane suonano a morte mentre un feretro sfila per le strade romane. Lo accompagna una semplice corona di fiori. Sono rossi, l'ultimo omaggio dei compagni di Argentina Altobelli a ricordare il suo impegno per i diritti dei lavoratori. Ma torniamo indietro di più di 50 anni. Fermiamoci a Bologna, davanti a una piccola biblioteca in fiamme. A bruciare sono testi di storia, filosofia, trattati di politica. La loro proprietaria è una bambina gracile, dagli occhi scuri, destinata a guidare la Federterra per quasi 20 anni. Non bastò bruciarle i libri per spegnere il suo interesse per i più deboli. Continuò a studiare fino a che a Bologna, per la prima volta, prese la parola su un palco. Lo fece per darla a chi nell'Italia di fine 800 era ascoltato ancora meno dei propri colleghi operai. Le donne, condannate a essere ninnoli di lusso nelle classi sociali più alte e serve nella classe operaia. Per sé, questo non lo accettò. Il marito, Abdon Altobelli, accettò di occuparsi dei figli per consentirle di viaggiare. Così Argentina attraversò la pianura padana, parlò alle mondine, alle braccianti, alle donne della terra. A Bologna, nel 1901, contribuì a fondare la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, Federterra, dando unità e disciplina ai movimenti frammentati degli agricoli che il 12 gennaio 1902 ottennero il primo congresso costitutivo di categoria. Nel 1905 diventò la segretaria nazionale di Federterra, riuscendo a far crescere gli iscritti da 75.000 a 1 milione. La sua azione sindacale non si limitò alla contrattazione, ma puntò a cambiare lo statuto civile dei contadini, fino ad allora esclusi dalle principali tutele riconosciute nell'industria. Ottenne la protezione contro gli infortuni in agricoltura, l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, la tutela contro la disoccupazione involontaria, diritti che diedero finalmente a milioni di braccianti e contadine una cittadinanza piena. Fin dal 1906 fece parte del consiglio direttivo della CGDL, la Confederazione Generale del Lavoro, diretta da Rinaldo Rigola, e venne designata

Nata tra i componenti della direzione nazionale anche all'interno del Partito Socialista Italiano, carica che ricoprì anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1915 divenne consigliera del lavoro e rappresentante dei contadini al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, promuovendo un primo maggio di protesta contro la situazione drammatica dei disoccupati. E dal 1919 divenne anche la rappresentante del Consiglio Superiore della Previdenza e delle Assicurazioni. Nel Partito Socialista e nella CGDL, Argentina fu una dirigente ascoltata anche a livello internazionale, presente nei congressi europei dei lavoratori della terra, portando sempre avanti le battaglie degli ultimi. Quando il fascismo impose lo scioglimento di Federterra, Argentina rifiutò ogni compromesso, anche quando il regime tentò di cooptarla offrendole incarichi istituzionali. Scelse il silenzio come ultima forma di opposizione, pagando la scelta con povertà e isolamento, ma senza mai rinnegare i propri ideali.

0: Ogni anno quasi 2 milioni di persone ricevono un sostegno economico dopo aver perso il lavoro, ma una parte consistente di chi avrebbe diritto alla NASPI non presenta nemmeno domanda. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'INAPP dedicato alle misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo studio evidenzia che tra il 2021 e il 2023 quasi il 40% dei lavoratori con i requisiti necessari non ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Il fenomeno interessa soprattutto le persone con un basso livello di istruzione e in misura ancora maggiore molti lavoratori stranieri che spesso incontrano difficoltà informative o amministrative nell'accesso alle prestazioni. La ricerca analizza anche il percorso di chi percepisce la NASPI. Il 43,4% riesce a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro, mentre una quota continua ad alternare periodi di occupazione e disoccupazione. Per i ricercatori, oltre al sostegno economico, resta fondamentale rafforzare i servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone verso un reinserimento stabile e ridurre il rischio di esclusione occupazionale.
1: Secondo la eJobs Barometer 2026 di PwC, basato su oltre un miliardo di annunci in 27 paesi, le offerte che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale sono cresciute del 69% nel 2025, quasi 8 volte più del mercato complessivo, fermo al 9%. La domanda riguarda soprattutto profili capaci di usare strumenti come machine learning, AI generativa e grandi modelli linguistici. I settori più dinamici sono tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali e finanza. Anche in Italia il fenomeno accelera. In un anno gli annunci con competenze AI sono aumentati di circa 24.000 unità e rappresentano l'1,7% del totale. A trainare sono analisti di sistemi, statistici, sviluppatori software e web, ma la richiesta cresce anche nel marketing, nella comunicazione e nel design.
0: Dal 1 luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla previdenza complementare, con l'obiettivo di favorire un'adesione più ampia ai fondi pensione e rafforzare le tutele per il futuro. La novità principale riguarda i lavoratori del settore privato alla prima occupazione, che saranno iscritti automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo o, in assenza di un fondo di categoria, al fondo Cometa. Resta comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Con l'adesione, il TFR confluisce nel fondo pensione e si aggiungono anche i contributi previsti dal contratto collettivo, compreso quello del datore di lavoro, che rappresenta una quota aggiuntiva di salario frutto della contrattazione. Per chi ha già lavorato in passato, non cambia la scelta effettuata. Chi aveva aderito continuerà a versare secondo le modalità già adottate, mentre chi aveva lasciato il TFR in azienda o nel fondo tesoreria INPS manterrà quella destinazione. L'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 mesi. Cambiano anche le modalità di accesso alle prestazioni. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, sarà possibile scegliere formule più flessibili, come rendite temporanee, pagamenti programmati o combinazioni tra una quota di capitale e una rendita successiva. Rimane inoltre la possibilità di ricevere l'intero capitale nei casi previsti dalla legge, quando il montante accumulato non raggiunge determinate soglie. Per orientarsi tra le novità e conoscere il fondo pensione previsto dal proprio contratto, rivolgiti a una sede INCA CGL più vicina a te, così da valutare con attenzione i vantaggi della previdenza complementare.
1: Da giugno a ottobre i beni confiscati alle mafie tornano a essere luoghi di impegno e partecipazione. Nei campi promossi da Libera, ARCI e UCAPT, quasi 250 volontari dell'Ospice CGL affiancano migliaia di giovani in attività che uniscono lavoro, formazione e cittadinanza attiva. Tra le novità c'è il laboratorio L'Antimafia, parola per parola, nato con Libera e tratto dall'omonimo volume di Libertà. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni e sostiene anche la campagna Diamo l'Infa al Bene, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia a riuso sociale dei beni confiscati.

Questa volta l'aumento in autostrada non riguarda i pedaggi, ma le buste paga. È stato infatti rinnovato il contratto nazionale di filiera autostrade e trafori, che interessa circa 13.000 lavoratrici e lavoratori del settore. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, tra cui FILT e CGIL, ha validità retroattiva dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028. Sul piano economico è previsto un aumento salariale complessivo di 250 euro a livello C, distribuito in 4 tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028. L'incremento sui minimi tabellari supera il 13%. A questo si aggiunge un una tantum di 700 euro che sarà erogata a luglio 2026. Il rinnovo prevede inoltre risorse aggiuntive destinate alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e all'ente bilaterale EBINAT per un valore complessivo che porta il beneficio economico totale a 280 euro a livello C. Una delle novità più rilevanti riguarda poi l'ampliamento dei diritti. Vengono introdotte due giornate di permesso all'anno per i caregiver, insieme a nuovi permessi legati all'infanzia. Lo smart working sarà garantito per almeno una giornata a settimana nei casi previsti dalla legge 104 e per chi svolge attività di cura, mentre per il restante personale si aprirà un confronto aziendale. L'intesa interviene anche su sicurezza, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Tra i punti previsti ci sono il rafforzamento della Stop Work Authority, tutele legali per lavoratrici e lavoratori vittime di reati anche online, un articolo dedicato all'invecchiamento attivo e all'avvio del confronto sulla riduzione dell'orario. Sul tema dell'intelligenza artificiale, le parti si impegnano a monitorare e gestire gli eventuali impatti occupazionali, affidando all'ente bilaterale il ruolo di osservatorio di settore.

0: Dal 1 luglio 2026 è aumentato l'assegno di incollocabilità, il sostegno economico riconosciuto dall'INAIL ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, tale da rendere difficile un nuovo inserimento occupazionale. L'importo mensile sale a 312,55 euro, in seguito alla rivalutazione annuale calcolata sulla base dell'andamento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'adeguamento sarà applicato automaticamente ai beneficiari. Per informazioni dettagliate per presentare la domanda ci si può rivolgere alle sedi territoriali del patronato Inca CGIL.
1: Cambiano le regole della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni si conclude il periodo transitorio e prende forma un sistema unico che riunisce e semplifica la normativa precedente, introducendo nuovi obblighi per imprese, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le novità più rilevanti c'è l'obbligo di formazione anche per tutti i datori di lavoro che dovranno frequentare un corso di 16 ore entro maggio 2027. Per chi svolge anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, viene previsto un percorso unificato con un modulo comune e ulteriori approfondimenti destinati ai settori a maggiore rischio, come edilizia, agricoltura e industria chimica. Cambia anche la formazione dei preposti, che passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento ogni 2 anni e lezioni esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Per i dirigenti, invece, il corso base viene ridotto a 12 ore. L'accordo definisce inoltre percorsi specifici per l'utilizzo

di particolari attrezzature e per attività svolte negli ambienti confinati. Grande attenzione è riservata alla qualità della formazione. Saranno rafforzati i controlli sulla conoscenza della lingua italiana, sulla tracciabilità dei corsi e sulla verifica dell'apprendimento che dovrà proseguire anche durante l'attività lavorativa. Resta inoltre confermato l'obbligo di formare il personale prima dell'assegnazione alla mansione, già all'avvio del rapporto di lavoro. Per il settore turistico e della ristorazione, considerato a basso rischio, la formazione specifica potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Il rispetto delle nuove regole diventa fondamentale anche in vista delle ispezioni. Eventuali irregolarità in materia di salute e sicurezza possono avere conseguenze rilevanti, fino alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

0: Gli uffici open space favoriscono la collaborazione, ma possono rendere più difficile concentrarsi. Una ricerca condotta con elettroencefalogrammi su lavoratori impegnati in attività d'ufficio mostra che negli ambienti condivisi il cervello deve impegnarsi di più per filtrare rumori e distrazioni, aumentando lo sforzo mentale rispetto agli uffici chiusi. Il risultato si aggiunge ad altri studi che collegano gli open space a livelli più elevati di stress e a una minore soddisfazione lavorativa. Per questo cresce l'attenzione verso spazi progettati per ridurre rumore e interferenze, o verso modalità di lavoro ibride che non inibiscano la socializzazione.
1: Ottant'anni fa, con il diritto di voto, le donne italiane conquistarono l'accesso alle urne e alla vita democratica del paese. All'abbazia di Montecassino, l'Ospi CGIL ha promosso due giornate di confronto dedicate proprio a questo lungo cammino.
2: L'esclusione delle donne dai processi partecipativi è un'esclusione millenaria. C'era, neanche troppo sottaciuta, diciamo così, una dea delle donne come soggetti incapaci di avere pensieri astratti, incapaci di essere autonome nel pensare a sé, incapaci di dare un contributo alla costruzione della comunità.
1: Idee ancora annidate in stereotipi e pregiudizi.
2: Una parola a cui ci siamo disabituate è fatica. Cioè, la militanza è fatica, è investimento personale oltre che sociale e politico. Mi viene da dire, non si scappa dalla militanza. Se c'è forse un tragico errore che noi abbiamo fatto, che la mia generazione ha fatto, che forse la generazione di mia madre ha fatto, è immaginarsi che consegnava, diciamo così, il pacco pronto. Quello che doveva essere conquistato era stato conquistato e quindi il cammino sarebbe stato più semplice. In realtà la storia, diciamo così, del movimento delle conquiste delle donne non è mai stata una storia lineare nel tempo, come non è stata lineare l'evoluzione dei movimenti femministi e la loro relazione con le associazioni, con le istituzioni, con la politica, come non è stata mai lineare la relazione del movimento delle donne, delle battaglie delle donne con la produzione legislativa delle donne.
0: Le conquiste del passato vanno custodite e rinnovate perché la piena uguaglianza si costruisce ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo con una storia a lieto fine e che vede come protagonista positivo un militare di Auletta, il capitano Carmelo Opromolla. Anche Opromolla ha infatti contribuito a salvare un uomo finito in mare a Trieste, ma vediamo tutto nella nostra copertina.
1: C'è anche un capitano dell'esercito italiano, originario di Auletta, tra i militari dell'Accademia Militare di Modena, protagonisti dell'eroico salvataggio di un uomo finito in mare a Trieste. Si tratta del capitano Carmelo Opromolla. Il militare, insieme ad altri 5 colleghi, si è subito reso conto della gravità della situazione, così si è tuffato in mare insieme a un altro capitano e a 4 sottufficiali per cercare di salvare la vita al conducente dell'auto, e ci sono riusciti. L'uomo, infatti, dopo essere stato estratto dall'abitacolo e gli sforzi, come si vedono nelle immagini di un video che è diventato virale sui social, sono stati numerosi. A un certo punto sono però riusciti a estrarre l'uomo e a portarlo in riva, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale. L'intervento da parte dei militari è stato elogiato anche dal ministro della difesa Guido Crosetto, che ha sottolineato come il gesto rappresenti il significato più autentico del servizio militare: mettere le proprie capacità al servizio degli altri e proteggere la vita umana anche al di fuori dei compiti d'istituto. Anche il sindaco di Auletta, Antonello Caggiano, ha voluto rendere omaggio al suo concittadino con un post di congratulazioni e di orgoglio nei suoi confronti.
0: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Un 70enne imprenditore di Montesano è morto questa mattina a Capitello a causa di un malore mentre era in spiaggia. E continuiamo con la cronaca, ma stavolta parliamo di cronaca nera, con l'omicidio che si è consumato a Pagani. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Omicidio all'alba a Pagani, dove un figlio di circa 30 anni ha strangolato il padre al culmine di una lite a mani nude. La tragedia si è consumata nel comune di Pagani. La vittima è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione, dove sono subito partiti gli accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Sul posto anche il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, che coordina le varie indagini. Il cerchio si è subito stretto attorno al figlio trentenne della vittima, che secondo le primissime indiscrezioni sarebbe affetto da problemi psichici. Non sono stati diffusi i dettagli sulle generalità di padre e figlio né le circostanze che hanno preceduto la lite, terminata poi con l'omicidio. Sempre nella mattinata il trentenne è stato quindi fermato dai carabinieri

0: dell'arma di Nocera e trasferito nella caserma di Pagani. I presunti problemi di natura psichica saranno comunque oggetto di approfondimento investigativo e vari accertamenti. Per ora resta la tragedia che ha colpito la comunità di Pagani.
1: Questa mattina, lungo la strada statale 18 a Eboli, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura e un furgone, quest'ultimo rimasto ribaltato sulla carreggiata. Il conducente dell'autovettura, a seguito dell'impatto, ha riportato un politrauma con contusioni agli arti superiori e inferiori. Il conducente e la passeggera del furgone sono risultati illesi. La passeggera, per la presenza di un'escoriazione e di una contusione alla spalla destra, è stata comunque accompagnata presso il pronto soccorso di Battipaglia per gli opportuni accertamenti. E continuiamo con 8 case mobili in corso di realizzazione all'interno di una struttura ricettiva di Palinuro che sono state sottoposte a sequestro preventivo. Le opere si trovano all'interno di un camping situato poco distante dalla battigia, in un'area di particolare pregio ambientale sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Nel corso di un sopralluogo effettuato con il supporto del personale dell'ufficio tecnico comunale di Centola, è emerso che le 8 case mobili erano in fase di installazione. Erano inoltre in corso di realizzazione i collegamenti alla rete idrica e fognaria. Il sequestro è scattato per impedire il completamento delle opere e il successivo utilizzo. E passiamo ora alla sanità, con la crisi di personale a Vallo della Lucania. Vediamo.
0: Una gravissima carenza di personale medico sta mettendo in ginocchio l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, specialmente in estate, quando la popolazione aumenta per l'arrivo dei turisti nella zona del Cilento. A lanciare l'allarme è il sindacato degli infermieri Nursing Salerno, che ha inviato una lettera formale al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un intervento straordinario e immediato, prima che la situazione diventi irreversibile. Secondo il sindacato, i reparti più a rischio sono quelli di chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare e ortopedia e ancora urologia e il laboratorio di analisi. La carenza di specialisti impedisce ormai di garantire, così si legge nella missiva del sindacato, la presenza contemporanea dei medici necessari per gestire i pazienti con gravi traumi, costringendo sempre più spesso l'ospedale a trasferire i malati verso altre strutture e allungando così i tempi dei soccorsi. Non possiamo più assistere in silenzio al progressivo svuotamento di un ospedale così importante per il territorio, ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale del Nursing Salerno. La direzione medica della struttura sta facendo i salti mortali per garantire i servizi essenziali, ma non si può andare avanti solo grazie al sacrificio dei singoli. Il sindacato conclude la nota dando la massima disponibilità a un incontro con le varie istituzioni regionali per collaborare alla individuazione di misure urgenti che possano fermare il declino, così termina la nota della struttura cilentana.
1: È arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per

0: per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Riprendiamo a parlare del sisma in Venezuela e vedere quali sono le iniziative attive nel Vallo di Diano. Vediamo.
1: Una veglia di preghiere, una fiaccolata per il Venezuela promossa dalla Caritas del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, aperta alla cittadinanza e con la partecipazione della locale comunità italo-venezuelana. Il tutto si è tenuto ieri pomeriggio tra le strade della frazione di Trinità a Sala Consalina, alla presenza del vescovo della diocesi, Monsignor Antonio De Luca, di diversi parroci valdenesi, degli amministratori di Sala Consalina, del capitano dei carabinieri Veronica Pastori e di numerosi cittadini, si è tenuta una processione con la bandiera del Venezuela in testa e una veglia di preghiera nella chiesa della Santissima Trinità per la tragedia che ha colpito il Venezuela, il sisma che ha provocato migliaia e migliaia di morti. La comunità del Vallo di Diano, che ha molti legami con Caracas, si è così voluta stringere attorno al popolo sudamericano e alla folta comunità italo-venezuelana locale con la veglia di preghiera promossa dalla Caritas della diocesi di Gianno Policastro. La manifestazione è partita dal piazzale dell'ex tribunale in via Luigi Sturzo e si è conclusa nella chiesa della Santissima Trinità, dove è stata attivata anche una raccolta fondi per i soccorsi umanitari.
0: Cambiamo ora argomento e parliamo di ambiente con la situazione della grotta di Palinuro. Vediamo.
2: Noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
3: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
2: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia in Freschi, devo pagare una tassa.

0: L'area marina protetta.
1: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.
2: E dal mare cilentano passiamo a quello salernitano, o per meglio dire sul lungomare salernitano, dove il sindaco Vincenzo De Luca ha ampliato l'illuminazione per garantire una maggiore sicurezza. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio.
3: Più luce, più sicurezza.

0: obiettivi, anche dei primari, obiettivi del primo cittadino di Salerno e uno dei suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale, comincia a muovere i primi passi. Ieri mattina un sopralluogo del sindaco Vincenzo De Luca proprio sul lungomare Trieste per l'avvio dei lavori di implementazione dell'illuminazione pubblica, che vede come primo step l'intervento lungo la strada che costeggia il mare salernitano. Ieri mattina il primo cittadino ha anche colto l'occasione per fare un punto sul cronoprogramma dei lavori che vanno nell'ottica di garantire, secondo De Luca, maggior sicurezza ai cittadini, rendendo visibili quanto più possibile le strade della città di Salerno. Dopo il lungomare di via Trieste si infatti passerà a Piazza della Libertà, poi ancora in via Luigi Guercio e infine nel centro storico. Entro il 21 settembre, secondo i programmi di De Luca, dovranno essere conclusi i lavori per ridare un nuovo volto alla città. E proprio sulla sicurezza, il sindaco De Luca ha annunciato un nuovo confronto con le forze dell'ordine e l'idea di ospitare a ottobre una iniziativa in cui potrebbe essere protagonista anche il ministro Piantedosi.
1: E ascoltiamo ora le parole di De Luca in merito.
2: Come sapete, arricchire la pubblica illuminazione, adeguarla, potenziarla è una delle condizioni per avere più sicurezza nella città. Avevamo scelto alcune priorità perché c'è un problema di fornitura dei corpi illuminanti. Abbiamo cominciato con il lungomare, quindi raddoppiamo la pubblica illuminazione sul lungomare. Passiamo nelle due corsie centrale e lato stradale da 3.000 lumen a 6.500 lumen, quindi andiamo al raddoppio della pubblica illuminazione. Arriveremo questa mattina fino alle poste centrali, domani credo che si completa tutto il lungomare, poi arriveremo a Piazza della Libertà per potenziare la pubblica illuminazione. Questo lotto prevede poi il completamento del centro storico, abbiamo già potenziato Porta Nova, completeremo questa parte della città. Abbiamo raddoppiato a Piazza San Francesco, saremo pronti credo per giovedì, c'è la processione del Carmine. Abbiamo fatto avantieri un sopralluogo a via Luigi Guercio perché abbiamo fatto arrivare alcuni corpi illuminanti più potenti per vedere l'effetto. Abbiamo visto che l'effetto è straordinario, praticamente a via Luigi Guercio sarà triplicata la pubblica illuminazione. I corpi illuminanti li abbiamo ordinati questa mattina, arriveranno una sessantina i corpi illuminanti, però arriveranno credo per fine agosto. In ogni caso, per la prima settimana di settembre, per San Matteo, avremo completato anche il raddoppio e anche più della pubblica illuminazione a via Luigi Guercio, che era una delle strade un po' più buie. Poi, a seconda delle disponibilità finanziarie che abbiamo, proseguiremo su tutto il resto della città. Io credo che dobbiamo raddoppiare la pubblica illuminazione praticamente in tutta la città. Ovviamente questo comporta un investimento, comporta anche un costo dell'energia a fine anno, ma credo che sia un costo da pagare se vogliamo avere più sicurezza nella città.
1: E ancora musica e sport, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cavalli.

0: Mino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del telegiornale. Parliamo ora delle performance musicali di quattro cantanti valdianesi che hanno sbancato un concorso Canoro in Basilicata. Vediamo.
1: Canta valdianese il concorso Canoro a Cettura in Canto che si è tenuto nel grazioso borgo materano negli scorsi giorni. È la seconda edizione con due serate davvero partecipate e a vincere è stata la cantante di Casalbuono, Antonella Sole. Ma non è la sola valdianese a splendere. Per la votazione, ricordiamo, il 50% era in capo alla giuria, l'altro 50% con la votazione del pubblico in centinaia hanno assistito alle varie esibizioni. Sole ha battuto Sara De Canio di Cerignola e Anna Guida di Matera, ma nella top 10 ci sono altri tre cantanti valdianesi. Miriam Giuliano di Montesano Scalo e Riccardo Cardiello di Polla sono classificati rispettivamente quarta e quinto, tra i primi 10 anche la salese Enrica Ferricelli. Antonella Sole canta fin dall'infanzia, quando dava vita a piccoli spettacoli per amici e parenti, creando canzoni e coreografie divertendo un po' tutti. All'età di 10 anni ha cominciato lo studio della chitarra, alimentando sempre di più la sua passione e il suo talento. Dopo aver preso parte come protagonista a diversi musical, ha proseguito la sua formazione nella scuola di musica Stil Novo Band del maestro Leo Giuliano. Ancora oggi collabora stabilmente con la Stil Novo Band come cantante e corista, prendendo parte a concerti e spettacoli dal vivo. E ora questo importante successo nel Festival Canoro di Accettura.
0: E torniamo ora a Salerno, dove è tutto pronto per le Universiadi.
1: Nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno è stata presentata la cerimonia di apertura dei Giochi Europei Universitari Salerno 2026. A pochi giorni dallo start della più grande manifestazione sportiva universitaria, alla presenza della mascotte dell'evento Splash, già diventata anche un personaggio simbolo della manifestazione, sono stati illustrati l'organizzazione e la logistica dell'evento inaugurale in programma sabato 18 luglio alle 20:30 in Piazza della Libertà a Salerno. L'evento, promosso dalle università europee, vede nel comitato organizzatore 2026 l'Università di Salerno, il CUS di Salerno, l'azienda regionale per il diritto allo studio, con il sostegno di Federcusi e di Regione Campania. L'organizzazione di un evento di portata europea che mette insieme oltre 200 atenei e oltre 6.000 atleti, quindi è molto attesa a Salerno e in tutta la provincia. Le conclusioni dell'evento che si è tenuto nella sala del Gonfalone a Salerno, ovviamente al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha focalizzato nel suo intervento i valori etici che accompagnano la manifestazione.
0: E per concludere, che

0: farà nei prossimi giorni, lo chiediamo al nostro esperto, il meteorologo Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano si è insediato sulla nostra penisola e nei prossimi giorni subirà un rigonfiamento portando la superficie sobarica di 500 ettopascal su valori eccezionali. Intanto vediamo sulla mappa prevista per la giornata di martedì 14 luglio, osservate il promontorio subtropicale africano ormai su tutto il bacino del Mediterraneo con valori di geopotenziali in quota elevati fino a oltre 5.940 metri sulla Sardegna, e sarà proprio la Sardegna la regione che verrà colpita in maniera intensa da questa ondata di caldo. La Sardegna in primis, poi la Sicilia e tutto il versante occidentale della nostra penisola, compresa dunque anche la nostra regione. Ho spiegato nel precedente intervento questa configurazione di blocco ad omega con le due figure di bassa pressione, una sull'Atlantico e l'altra sull'Europa sud-orientale, dunque assumerà carattere di persistenza. Caldo in aumento dunque nei prossimi giorni. Vediamo la previsione con le consuete cartine. Per martedì 14 luglio sull'intero territorio regionale condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in aumento, il mare quasi calmo o poco mosso. Per mercoledì nessun cambiamento a parte un ulteriore aumento delle temperature con valori che nelle aree interne tra Casertano, Beneventano e anche nel Vallo di Diano, nelle aree pianeggianti del Vallo di Diano, si avvicineranno ai 38-39 gradi Celsius, qualche grado in meno lungo la costa fino a 32-33 gradi, ma qui aumenterà il tasso di umidità e qui il caldo dunque sarà afoso, la ventilazione debole sempre occidentale, mare quasi calmo. La tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 16 luglio, ho indicato 6.000 metri, sarà il valore previsto di geopotenziale in quota, un valore eccezionale. Questa ISO IPSA, come possiamo notare, si avvicinerà alla Sardegna, lambirà quasi l'isola, mentre su tutte le nostre regioni occidentali saremo sui 5.940 metri. Pensate che mediamente questa superficie sobarica è posta a 5.520 metri, dunque un valore molto al di sopra della media. E dunque tra giovedì, a partire da giovedì proprio, venerdì, sabato, saranno giornate molto calde sulla nostra regione, valori termici di 40 gradi e anche qualche grado in più nelle aree, relativamente questi 40 gradi relativamente alle aree interne Casertano, Beneventano, Vallo di Diano. Saranno valori misurati, registrati da stazioni meteorologiche a norma, non quei valori letti sui termometri delle auto o davanti ai centri commerciali come farmacie e quindi negozi commerciali, che questi qua sono starati e daranno temperature molto più elevate. Ma questa ondata di caldo quando potrebbe terminare? Vi mostro un'ultima analisi, un'analisi spaghetti. In chiave probabilistica, un grafico a ensemble, tutti gli scenari è del modello americano, sono 32 scenari. In alto le temperature previste, l'andamento termico previsto a 1500 metri sulla verticale della città di Salerno. Osservate i giorni giù a partire da martedì 14 luglio, osservate come le temperature tendono ad aumentare, arriveremo fino a sabato 18, quando probabilmente sarà la giornata più calda. Dopodiché inizierà probabilmente un cambiamento, quindi avremo un rimescolamento delle masse d'aria, scivoleranno queste temperature giù gradualmente nella giornata di domenica, ma domenica non sarà una giornata fresca, ancora caldo, perché il ricambio d'aria si completerà in 48 ore circa e arriveremo così al 20-21 di luglio quando le temperature potrebbero allinearsi alle medie del periodo nella giornata del 21 e potrebbero poi arrivare anche piogge e temporali, ma su questo ci ritornerò. Come sempre, un'ultima cosa, avremo notti tropicali soprattutto a partire da giovedì, ovvero temperature che anche durante la notte non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi Celsius. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi

0: prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E le previsioni del tempo erano l'ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui, ma la nostra informazione non va mai in vacanza. Infatti potete sempre seguirci attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

La nuova BMW X5 mantiene le proporzioni che hanno reso questa SUV un punto di riferimento tra i modelli di lusso, ma cambia profondamente nell'aspetto perché adotta il nuovo linguaggio stilistico introdotto con la nuova iX3, contraddistinto da superfici più pulite, gruppi ottici molto sottili e dal doppio rene reinterpretato in chiave moderna ma con proporzioni un po' nostalgiche. La lunghezza cresce di 7 cm e adesso sfiora i 5 metri, mentre il passo cresce di 6 cm per offrire più spazio ai passeggeri posteriori e migliorare il comfort. E come in passato, viene costruito

vita negli Stati Uniti, dove ha il mercato più ricettivo. L'abitacolo è stato completamente riprogettato in funzione dei nuovi dettami introdotti con la X3 e la vera rivoluzione è digitale. Debutta il sistema che proietta le informazioni su tutta la parte inferiore del parabrezza, rendendole visibili a tutti i passeggeri. Al centro svetta il display principale da 17,9 pollici, mentre davanti al passeggero compare per la prima volta su una X5 uno schermo da 21 pollici dedicato a streaming, videogiochi e videochiamate, che però è dotato di una funzione di sicurezza che lo oscura automaticamente se la telecamera interna rileva che il conducente lo sta guardando e quindi si distrae. Il nuovo sistema operativo BMW è basato su Android e permette aggiornamenti costanti e la personalizzazione estrema di widget e modalità. Volendo poi, la console centrale può essere rifinita in vera ardesia sottilissima, che permette anche di attivare alcune funzioni con lo sfioramento. Le sospensioni adattive sono di serie, e a richiesta è possibile avere il sistema di sterzata integrale, con le ruote posteriori che si angolano fino a 3,2 gradi, riducendo il raggio di sterzata di circa 80 cm. E tra gli ADAS c'è il Motorway Assistant, che permette di guidare senza mani in autostrada fino a 130 all'ora, con il cambio di corsia automatico che si attiva semplicemente confermando con lo sguardo nello specchietto la direzione che si vuole seguire. La gamma motori annunciata, che andrà completandosi nei prossimi mesi, è la più ampia mai proposta sulla X5. Restano le versioni a benzina e diesel elettrificate, con motori 3000 a 6 cilindri turbo e tecnologia mild hybrid, che sono già ordinabili. Ma da ottobre saranno prenotabili anche le plug-in hybrid, in versioni profondamente evolute ma sempre basate sul 6 cilindri a benzina di 3 litri, e anche l'inedita variante completamente elettrica. Ma in questi ultimi casi le consegne cominceranno all'inizio del 2027. Mentre nel 2028 la gamma si arricchirà di una X5 alimentata a idrogeno che utilizzerà celle a combustibile sviluppate con Toyota. Per il momento, come anticipato, sono aperti solo gli ordini delle X5 con motori mild hybrid a benzina e a gasolio, negli allestimenti base, M-Sport e M-Sport Pro, con prezzi che vanno da 94.900 a 104.700 euro.

Non sarà che dopo i tre passi avanti della Ferrari elettrica luce, peraltro criticatissimi da molti, la casa di Maranello ha voluto fare un passo indietro, dopo aver abbandonato cambio manuale e pedale della frizione 14 anni fa? In realtà no, perché questa 12 cilindri mantiene invariato il cambio robotizzato a 8 marce della versione standard, ma per la gioia dei nostalgici della guida all'antica, aggiunge due dispositivi che simulano il funzionamento della leva tradizionale e del terzo pedale. E lo simulano in maniera perfettamente credibile, dicono alla Ferrari. Insomma, il guidatore può scegliere di utilizzare questa 12 cilindri in modalità completamente automatica, ma attenzione, perché qui le palette sotto il volante per la selezione manuale non sono previste, oppure cimentarsi con una vera leva del cambio, che si muove nella classica griglia in metallo e col terzo pedale della frizione. Che però, in entrambi i casi, non sono collegati meccanicamente alla trasmissione, ma tramite sensori elettronici che inviano gli impulsi al cambio, il quale esegue la selezione delle marce secondo quanto richiesto. L'obiettivo, naturalmente, non è migliorare le prestazioni, perché quelle permesse da una trasmissione robotizzata ben fatta sono inarrivabili, ma restituire a chi guida le sensazioni delle Ferrari del passato, compresa la sonorità metallica della leva che scorre nella griglia. Il principio d'uso è relativamente semplice. Premendo la frizione sotto i 100 all'ora, si entra nella modalità manuale. In questa configurazione vengono utilizzate solo le prime 6 marce, mentre la settima e l'ottava restano disponibili solo tornando al funzionamento automatico attraverso un apposito comando. Ferrari ha cercato di rendere il sistema il più realistico possibile. Il pedale della frizione possiede un sensore di posizione che riproduce fedelmente il punto di stacco e fa addirittura spegnere il motore se si rilascia la frizione nel modo sbagliato, proprio come su una vera vettura manuale. È possibile anche effettuare partenze molto sportive sfruttando gli oltre 9500 giri del V12 aspirato, e se la cambiata viene eseguita correttamente, le prestazioni rimangono praticamente identiche a quelle della 12 cilindri standard. Ma se si sbaglia la cambiata, l'accelerazione peggiora. Dal punto di vista tecnico, cambia pochissimo altro. Il motore rimane il V12 aspirato di 6,5 litri da circa 830 cavalli, la trazione continua a essere posteriore e il peso aumenta di appena 5 kg rispetto alla versione normale. Essendo però inibito l'uso della settima e dell'ottava marcia nell'impiego manuale, la velocità massima supera di poco i 300 all'ora. Quindi per arrivare agli oltre 340 promessi dalla Ferrari bisogna ripristinare l'automatismo. Anche l'estetica resta quasi identica, con la sola aggiunta di piccoli loghi manuale sui parafanghi anteriori, cerchi specifici, colori dedicati e naturalmente la console centrale ridisegnata. Certo è che anche questa mossa si traduce in un beneficio per le casse della Ferrari, perché la 12 cilindri manuale costa 590.000 euro contro i 395.000 della normale. Insomma, 195.000 euro di differenza, che però non spaventeranno la clientela, dal momento che questo modello verrà prodotto in tiratura limitata di 1.499 esemplari, per cui è destinato a diventare un oggetto da collezione e probabilmente un investimento.

La Jeep aggiorna l'Avenger, cioè uno dei modelli più importanti del segmento B, senza modificarne le proporzioni compatte che ne hanno decretato il successo. Lunga poco più di 4 metri, evolve soprattutto nel frontale, con gruppi ottici ridisegnati, nuovi paraurti, cerchi dal disegno inedito e dettagli che accentuano l'immagine robusta. Anche l'abitacolo cresce in qualità percepita, grazie a rivestimenti più curati, materiali meglio rifiniti e a un sistema multimediale aggiornato con schermo da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici presenta una grafica rinnovata e la dotazione comprende anche aggiornamenti software da remoto e negli allestimenti più ricchi la telecamera a 360 gradi. La versione hybrid, che è la più richiesta sul mercato italiano, abbina il motore 3 cilindri turbo 1200 a benzina al sistema elettrificato a 48 volt con motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. La potenza complessiva è di 110 cavalli. La batteria permette di affrontare numerose partenze e le manovre a bassa velocità con il solo motore elettrico, rendendo questa soluzione molto più vicina, nel funzionamento quotidiano, a una full hybrid rispetto a una tradizionale mild hybrid. Su strada l'Avenger 1200 Turbo e Hybrid a trazione anteriore conferma le qualità che l'hanno resa una delle SUV più apprezzate della categoria. Lo sterzo è leggero nelle manovre ma sufficientemente preciso tra le curve, mentre l'assetto privilegia il comfort senza penalizzare il controllo dei movimenti della scocca. Le sospensioni assorbono bene buche e pavé, ma rendono piacevoli anche i viaggi. Il sistema ibrido interviene spesso nelle ripartenze e nel traffico urbano, con passaggi quasi impercettibili tra motore elettrico e benzina e il cambio automatico lavora con fluidità, anche se nelle accelerazioni più decise non è tra i più rapidi della categoria. Fuori città, il 3 cilindri offre una risposta vivace e permette sorpassi sicuri, mentre in autostrada il livello di rumorosità resta contenuto. La posizione di guida rialzata e il cofano quasi orizzontale trasmettono una piacevole sensazione di controllo, tipica delle Jeep, e la visibilità anteriore è molto buona. E c'è la possibilità di scegliere la modalità di guida, con programmi specifici anche per neve e sabbia, utili sui fondi a bassa aderenza dove la trazione anteriore da sola potrebbe incontrare qualche difficoltà. L'abitabilità anteriore è convincente e il divano posteriore è più che sufficiente per due adulti ma meno comodo per tre, con il posto centrale penalizzato dal tunnel e dalla larghezza limitata. Mentre il bagagliaio rimane tra i migliori della categoria per questa motorizzazione. Alcune plastiche sono però presenti nelle zone meno in vista e quando si richiede la massima accelerazione, il motore diventa più udibile. La gamma italiana parte da 27.700 euro per la Longitude, sale a 29.700 euro per l'Altitude e raggiunge 31.700 euro negli allestimenti Summit e 85° anniversario. Quest'ultimo realizzato per celebrare il compleanno del marchio Jeep, nato in Ohio nel 1941.

La cinese GVM, acronimo di Great Wall Motors, finora era conosciuta in Italia per i suoi pick-up. Adesso, invece, ha deciso di portare sul nostro mercato anche modelli di tutt'altra impostazione e destinati al grande pubblico. E il primo a debuttare da noi è la Ora 5, una crossover lunga

4,47 metri che si inserisce nel cuore del segmento C. Con un design classico, morbido e tondeggiante, caratterizzato dai fari circolari e da superfici molto levigate, che a qualcuno ricorda la prima Porsche Cayenne, è una coda originale, con la fanaleria montata all'interno dell'1.8. È disponibile anche con motore solo termico o solo elettrico, ma la versione più interessante è sicuramente la Full Hybrid HI2, che abbina un motore 1.5 turbo a benzina a due motori elettrici. La potenza complessiva raggiunge 223 cavalli, mentre la coppia massima arriva a 476 Nm. La trasmissione, specifica per il sistema hybrid, è automatica a due rapporti e privilegia fluidità ed efficienza, consentendo uno 0-100 km all'ora in 7,7 secondi. Secondo il costruttore, la ora 5 percorre mediamente quasi 20 km con un litro di benzina e questo consentirebbe un'autonomia di oltre 1000 km con un pieno. Su strada la vettura convince soprattutto in città e nel traffico. Le partenze sono sempre silenziose e l'intervento della componente elettrica rende la risposta pronta e progressiva. Anche nelle riprese, la spinta è vivace e il passaggio fra motore termico ed elettrico è quasi impercettibile, così come il funzionamento della trasmissione automatica. In autostrada mantiene una buona stabilità e un apprezzabile isolamento acustico, mentre sulle strade ricche di curve privilegia la sicurezza rispetto al coinvolgimento di guida. Rispetto alla media delle vetture cinesi però, lo sterzo ha una taratura più in linea con i gusti europei e resta gradevole anche quando il ritmo di guida aumenta. L'abitacolo offre una buona sensazione di qualità, grazie a materiali gradevoli al tatto e a un assemblaggio curato. Lo spazio per quattro adulti è abbondante e anche chi viaggia dietro dispone di un buon margine per gambe e testa. La plancia è dominata da un display centrale da 14,6 pollici, affiancato dalla strumentazione digitale da 10,25 pollici. Non mancano la navigazione connessa, Apple CarPlay e Android Auto Wireless, oltre a una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida. E restano alcuni comandi fisici sulla plancia, cromati e a leva, che ricordano quelli delle Mini. L'interfaccia del sistema multimediale, però, richiede un periodo di apprendimento perché molti comandi sono concentrati nel display centrale. E i numerosi avvisi elettronici possono risultare invasivi quindi, come accade su molte vetture di ultima generazione, a volte è preferibile disattivarli a ogni riavvio. Gli allestimenti disponibili per la Ora 5 HI2 sono due, base e premium, e già quello d'ingresso, offerto a 28.600 euro, offre il pacchetto completo di funzioni di aiuto alla guida, il sedile del conducente a regolazione elettrica e i sedili anteriori riscaldati. Passando al premium, per il quale servono 30.600 euro, si hanno poi i sedili ventilati, il portellone motorizzato, la ricarica wireless per lo smartphone e il tetto panoramico. Ma in fase di lancio, la versione premium è offerta allo stesso prezzo della base.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution è un'azienda

0: che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione.

0: Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa. Il montascale qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare,

0: grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta

0: qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di

0: inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto

0: Non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%.

0: per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grazie.
1: Qui è stecca a destra, adesso.
3: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata, diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza in un brutto incidente in mountain bike e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show me those emojis. Jensen.
0: Poi Google al social, frate, che conquista.

0: zero paura. Ritorno più forte, la visione è sicura. Un amico in Germania, radio che suona. Contatti e social, la squadra funziona. Oggi produzione, cultura e sport. Dalla mia penna è nato un network.
1: Produzione, Carlo Jensen. Che cazzo Sanfo che sto.
2: Jamais hors de propos, même si vous n'avez

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi cose, due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: dire la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia.

0: di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito
1: E
0: per diventare
1: continuate a scaricarlo,
0: volontari
1: mi
0: in
1: raccomando.
0: mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda grazie al vostro lavoro. I media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo e questo ha creato poi una diminuzione di domanda, contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte,
1: Certo.
0: quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
1: È vero.
0: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
1: Sì, non
0: Lo
1: si
0: facciamo
1: evolve,
0: con degli altri
1: non ci si
0: mammiferi
1: evolve, è
0: che si
1: vero.
0: chiamano delfini e stanno a Taiji. Quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
1: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Tuttavia, soprattutto i bulldog francesi che hanno quasi sostituito i simpatici, ma non troppo fortunati, bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato, per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, il veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi, il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti, ciao, siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire una... Io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme una pratica di Paramutkatkarasana, che è la terza serie. E questa terza serie va a lavorare sul blocco energetico. Quindi noi quando siamo durante la nostra giornata, durante la nostra vita con tanto lavoro, preoccupazioni, stress, il nostro corpo tende ad accumulare alcun blocco energetico di energia, siamo energia in alcune parti del nostro corpo, soprattutto nell'apparato digestivo, nella parte della, diciamo, la parte cardiovascolare, nelle nostre diciamo, joints, nelle nostre articolazioni. Quindi questi blocchi si localizzano, poi si materializzano somatizzando il corpo, tantissimi effetti, tantissimi sintomi. Quindi questa serie ci aiuta a fare fluire l'energia su tutti i nostri vaios. I vaios sono le direzioni dove l'energia fluisce, che è verso la testa, verso il petto, verso le gambe, verso il tronco e verso le braccia e le gambe. Quindi è l'energia che fluisce proprio come una stella camminando nel nostro corpo. Quindi andiamo a modificare questa energia per fare fluire e è una serie che potrai utilizzare sempre, quando necessaria, anche 2 volte al giorno, è una forma molto terapeutica, il mattino e anche soprattutto prima di dormire.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi ci prepariamoci con le gambe incrociate, sempre ricordando le ginocchia saranno più basse se vuoi stare confortevole in Siddhasana oppure con le gambe appoggiando la caviglia, le ginocchia più alte in Sukhasana. E da qua andiamo a prima, come sempre andiamo a

Sentire l'ischia, la colonna dritta, chiudi gli occhi, porta l'attenzione sulla tua terzo occhio, inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani al plesso solare. E da qui, con gli occhi chiusi, cerca solo di sentire quello prima, body sensation, che è sentire i tuoi cinque corpi, quindi il tuo corpo fisico, osserva come sei oggi, come ti senti, pelle, ossa, muscoli, organi interni, se hai dolore, se hai tensione, sei blocchi energetici che si manifestano in tanti modi, no? Anche i pensieri ci lasciano stagnati, pensieri rimuginanti, magari la costipazione è un blocco energetico, non poter eliminare. Quindi osserva che cosa succede con il tuo corpo, osserva il tuo livello di energia, la tua mente. Come nel passato e nel futuro, riportati nel momento presente, le emozioni che avvengono. E tutta la tua parte divina e spirituale dell'essere che sei. E osserva sempre in questo momento l'intenzione della tua pratica, di sbloccare questa energia, di portare che tutto possa fluire. Da qua portiamo lo sguardo adesso verso la punta del naso, verso il pavimento, andiamo a inspirare. E andiamo a incrociare le dita delle mani, allunghiamo come sempre, facciamo adesso piccoli movimenti, solo di piccole rotazioni, girando la testa, accompagna il movimento verso il tuo lato destro, sinistro, sentendo come se fosse proprio una mola. Inspiro in centro e vado espirando, porto il palmo là verso il ginocchio opposto, guarda lì indietro. Inspiro, torno con la testa, porto le braccia in linea, appoggio le mani. Inspiro, torno in centro, ultima volta. Inspiro, sempre destra e sinistra, torno in centro e rilassa completamente. Adesso faremo un movimento dove andiamo ad aprire le mani, portare pollice all'interno, chiudere come un pugno, ok? E dovete immaginare, faccio vedere prima le braccia, la mano che va verso l'alto, guardo, afferro una corda, si chiama tirare la corda, e riporto verso il basso. Inspiro, porto il polso, tira questa corda, quindi sentirai una grande tensione nelle tue spalle, tira verso il basso, quindi c'è una contrazione molto isometrica e l'occhio accompagna il movimento. È molto importante che l'occhio accompagni il movimento della tua mano, del braccio, quindi guarda la punta del dito, il dito poi entra all'interno della mano, ancora la testa, guarda il soffitto, porta questo sguardo seguendo la punta, si chiama Angusta Drishti, guardando la punta proprio del pollice, quindi vedrai l'occhio che si muove, questo ti aiuterà a portare focus. Ok, e adesso lo ripetiamo questo, ok? Riportando con le gambe distese, quindi gambe saranno distese, larghezza del tuo bacino come in Tadasana, appoggi le palmi, vedi? Pollice dentro, sopra le tue ginocchia, spingi bene, inspiro, espiro, tiro verso il basso, in, se è troppo per te stare in questa posizione, puoi fare come abbiamo fatto prima in Siddhasana. Quindi inspiro, espiro, porto, allungo bene la schiena. In. Io guardo qua perché devo guardare bene il movimento, quindi seguite il mio ritmo, i piedi sono flex. Tira verso il basso, senti attivare bene le tue spalle, l'occhio che si muove. Segue bene la pollice e entra quasi come una sorta di ipnosi, sentendo proprio il tuo occhio che apre. E questo esercizio aiuta tantissimo a muovere la vista. Fermo qua e spingi con le mani sopra le tue ginocchia. Guarda verso il basso. E da qui, perfetto, andiamo adesso a portare le nostre gambe devaricata, quindi si chiama Supta Konasana. Quindi andiamo a devaricare Upavista, quello che tu riesci, può essere
la lunghezza del tuo tappetino può essere più stretta, può essere più stretta. L'importante è che sia

è più ampia della larghezza del tuo bacino, ok? E da qua andiamo a portare, facciamo due versioni. Questa prima versione, i piedi sono extra, le gambe sono extra ruotate, quindi piedi, ginocchio e anca. Inspiro, porto le braccia in linea, chiudo bene le mani, pollice dentro. Spalle lontane, inspiro in centro, espiro e vado a ruotare quello che riesco verso, allineando sempre le mie spalle, espirando, inspiro, out, in, out. Il respiro conduce il movimento, ricorda sempre di pancia. Hai già imparato a respirare di pancia. È importante allineare le spalle. E questa è la prima versione. La seconda versione andiamo a chiudere un pochino solo le gambe a larghezza, ok? E andiamo a portare le braccia in linea, pollice dentro, inspiro in centro, vado a ruotare verso la destra e vado a inclinare di poco oltre il mio ultimo dito, in, quindi una torsione che vado oltre là e guardo la mano dietro. Chi ha fatto già questo nel Pilates sembra una similitudine, ma questo esercizio è un esercizio di yoga che esiste da tantissimi anni.

Ancora per due. Apro bene e vado a una piccola torsione. Questa torsione qua è un po' meno evasiva di quella con le gambe divaricate, quindi scegli quello che è più confortevole per te, ascoltando sempre il tuo corpo. Ok. Porta le mani al cuore e osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le nostre gambe divaricate per fare il mulinello. Quindi il mulinello è proprio, immagina di come abbiamo un recipiente dove dobbiamo macinare qualcosa, quindi andiamo a aprire bene i piedi, sono flex, extra rotati, incrocio le dita Hatha Mudra e vado avanti e vado a portare fuori là dei miei piedi e passo oltre i miei piedi, quando vado all'indietro, espiro avanti. Allunga bene. Vai più nel massimo ascoltando il tuo corpo. Quando passa avanti e espira, quindi il movimento va all'indietro. Torniamo, vado avanti, cambiamo direzione. Oltre i tuoi piedi.

fermo in centro e adesso vado a riportare le gambe unite. Andiamo adesso a portare le gambe distese nello stesso senso del tuo tappetino e facciamo adesso la remata, quindi rowing. Le gambe saranno unite, le mie braccia sono a 90 gradi, quindi gomiti e in linea con le spalle, mani chiuse, pollici dentro. Da qua andiamo a portare il movimento che va all'indietro, quindi distendo le braccia, vado avanti, le mie mani passano, oltre piede, remo, torno, inspiro. Sentirai tanti addominali. La schiena, quando vai avanti, espira. Il braccio accompagna il movimento. Porto le braccia in linea, benissimo, e da qua vado a piegare le mie gambe, schiena dritta, appoggio le mie mani sopra le

minhas ginocchia, ok? E vado appoggiare con le mani per entrare in Malasana. In Malasana io devo portare le mie ginocchia fuori e il bacino, guarda, deve andare verso il pube in avanti. Quindi è come se avesse un muro dietro. Quindi non sono qua, ma sono molto, molto più dritta possibile. Quindi davanti il movimento diventa questo. Posso avere anche un piccolo cubetto per sedermi se non riesco ad appoggiare, se i talloni sono sollevati, ok? E da qua andiamo a portare il piede extra-rotato. Prima appoggio bene le mie mani sulle mie ginocchia, allungo la schiena e guardo il cielo, il soffitto. Questo movimento aiuta a eliminare tutte le tossine, un movimento proprio di eliminazione, un asana. Da quando andiamo a inspirare, andiamo a incrociare le dita delle mani, intrelacciare. Andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto. Respiro per tre. Con la prossima espirazione faccio un chop, quindi è come è una sorta di taglia legna, quindi inspiro, testa, guardo e espiro forte. La testa acompanha, o sguardo acompanha o movimento.

Adesso un altro movimento che è su Namaskara, quindi andiamo a portare i gomiti dentro e spinta verso fuori. Io porto le mie mani in Anjali Mudra, allungo bene la schiena, quindi inspiro, espiro, vado a distendere, chiudo, proprio forzo una chiusura e butto l'aria fuori. Quindi inspiro, guardo il soffitto.

sguardo e ritorno. Chiudi gli occhi, porta lo sguardo verso un croce fra le sopracciglia, spalla lontana dell'orecchio. E adesso facciamo i deep squat, ok? Tipo deep utkatasana. Quindi vado a portare le mie mani, le dita, all'interno dell'arco plantare. La luce, il pollice vai a volgere sopra i piedi, vedi? Come una presa, proprio così. Abbiamo questa presa e i gomiti si bloccano qua. Oppure un'altra presa che è appoggiando, vedi? Le due dita, è un po' più avanzata. E afferro soltanto lì la luce, ok? E da qui rimango sempre con la spinta dell'alluce verso il basso. Quindi farò quattro movimenti con la mano dentro e quattro con l'alluce. E poi tu sceglierai e farai nella tua pratica sempre quello che è più confortevole per te, ascoltando il tuo corpo. Quindi partiamo prima con le mani all'interno. Quindi se hai gli anelli, cerca di girarlo. Pollici sopra, skin, gomiti, guardo soffitto, inspiro e espiro distendo.

Ok, e adesso da qua andiamo a portare dito della pace. Spingo bene con la luce verso basso, guardo in.

Porto in centro, sguardo verso la sopracciglia, il croce della sopracciglia. Da qui adesso riporto le mani al pavimento e vado solo a portare le ginocchia dentro. Quindi apro e giro, facendo una intrarotazione, i piedi va a terra. E questo movimento vado a mobilizzare le anche, quindi appunto i piedi. Sentendo bene i piedi, metatarsi. Adesso rimango qui, punto in metatarsi, appoggio la mia mano sul ginocchio e allungo la schiena. Posso portare punta dei piedi e guardo il mio piede, braccio che appunto tocca all'interno della gamba opposta e guardo la mia spalla sinistra. Torno con la testa, apro, punto i piedi. Collo dei piedi, appoggio, mano opposta e guardo. Torno. Posso portare a mano adesso opposta? Abbiamo cambiato la presa. Torno, centro e vado a unire tutte e due, porto il ginocchio, adesso da qua metatarsi, distendo la gamba, quindi passo in centro, ginocchio e espiro, passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio. Centro, ginocchio, ultimo. E rimango in Malasana. Senti bene la posizione. Poi verso basso. Chiudi gli occhi, senti le tue articolazioni. Da qua adesso vado a portare il braccio a terra e allungo, tenendo bene il ginocchio che porta verso l'alto, spalla lontana, tre respiri. Osserva il tuo respiro, osserva che questo ti allungherà tanto le anche e ti aiuterà a fare drenare la tua energia verso le gambe, eliminando tutte le tossine. Questo è ottimo per la costipazione, quindi ti aiuterà a muovere tutta l'energia, il blocco di energia che tendiamo a accumulare nel pavimento pelvico, nelle genitali, in tutto che va verso il basso. Torniamo in centro, riportiamo le gambe unite e andiamo adesso a sdraiarci completamente per arrivare in Shavasana. Braccio a lungo del tronco, le gambe divaricate alla larghezza del tappetino, palmo verso soffitto. E senti il tuo respiro, senti la testa, le spalle, la colonna, glutei, la coscia, polpacci, talone che afferrano a terra, le braccia, il dorso della mano. E osserva le parti che non toccano, dietro la tarata cervicale, forse dietro la lombare, dietro i taloni, le dita delle mani e dei piedi. E senti la completezza del tuo corpo rigenerato, completamente libero, in sintonia. Sentendo l'energia che fluisce molto più forte. Questo è fare yoga, assim, un lavoro da dentro verso fuori. Da qua andiamo a piegare la tua gamba destra, braccio destro dietro, mi giro sul fianco e mi riporto seduta, seduto, in Siddhasana o Sukhasana. Allungo bene la mia schiena.

Osservo con gli occhi chiusi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al plesso cardiaco. E da qua li prendi con questa energia, facciamo Padma Mudra, che è questo mudra che dà la recessione dell'energia proprio per cambiare, un fiore di lotus che trasforma, il fiore di lotus significa la trasformazione di tutte le sofferenze in gioia, di tutti i blocchi in sblocco, di tutto quello che sta fermo in energia. Quindi Padma Mudra. E osserva questa energia che fluisce e ripete, il mio corpo è fluido, tutta l'energia fluisce dentro di me. E senti questa sintonia del tuo corpo completamente cambiato. Da qua andiamo a unire le mani, andiamo a inspirare ancora e con questo la nostra, è giunta al termine della nostra puntata di oggi. Vi ricordo di stare su Web TV e di seguire tutti i giorni tutte le puntate alla stessa ora e anche di seguirmi e di iscrivermi sui miei canali social dove sarò disponibile per rispondere alle vostre domande e essere sempre vicino a voi. Quindi vi aspetto alla nostra prossima puntata. Namaste. Shanti, shanti, shanti, shanti. Namaste.

capilista bloccati e preferenze con indicazione di genere. Fratelli d'Italia, in accordo con Noi Moderati e UDC, ha presentato l'emendamento alla legge elettorale. Il Bignami bis approda domani in aula alla Camera. Si voteranno prima le pregiudiziali di costituzionalità, poi gli emendamenti. Ne sono stati depositati poco più di 200. Forza Italia e Lega non hanno firmato la proposta degli alleati. Al momento del voto, che potrebbe avvenire a scrutinio segreto, i relatori si rimetteranno all'Assemblea. Emendamento unitario del centrodestra, invece, sulla riduzione delle circoscrizioni estero. Anche il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento sulle preferenze, con soppressione del listone bloccato. Sui social ai minori serve una risposta europea comune. Ursula von der Leyen invoca una linea compatta contro le big tech che danneggiano la salute mentale dei più giovani. Ricevendo il rapporto degli esperti sulla tutela online, la Presidente della Commissione europea ha annunciato una svolta normativa subito dopo l'estate. Tra i punti chiave spiccano la responsabilità delle piattaforme e un'età minima legale per l'accesso, ipotizzando un divieto sotto i 13 anni. A crescere i nostri figli, ha concluso, devono essere i genitori e non algoritmi predatori. La politica estera fa tremare il campo largo. Il duello sulle armi all'Ucraina agita i rapporti tra PD e 5 Stelle. A far scattare l'allarme al Nazareno è il duro affondo di Giuseppe Conte, che attacca le spese militari parlando di minaccia russa costruita. Per il responsabile esteri del PD, Peppe Provenzano, l'ex premier alza il tiro perché teme di essere scavalcato su alcune battaglie storiche del movimento. Mentre Elly Schlein sceglie la via del silenzio per salvare l'alleanza, i riformisti del PD chiedono un chiarimento. Su Kiev dicono la credibilità di una coalizione di governo non è più negoziabile. In Italia vengono immatricolati quasi 7.000 autobus per il trasporto pubblico locale e il turismo, ma pochi sono prodotti in Italia. Nel 2024 sono usciti solo 231 mezzi dagli stabilimenti della Menarini Bus di Flumeri in Campania e di Bologna. La FIOM richiama l'attenzione su una vertenza che si trascina da anni e chiede al governo la convocazione urgente di un tavolo che metta insieme le regioni interessate, il Ministero delle Imprese e quello dei Trasporti. Menarini ha una quota di mercato passata in pochi anni dall'8,8 al 4%. Intanto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha convocato un tavolo sul settore auto per mettere sul piatto misure per 1 miliardo di euro destinata a innovazione e investimenti delle piccole e medie imprese.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo con una storia a lieto fine e che vede come protagonista positivo un militare di Auletta, il capitano Carmelo Opromolla. Anche Opromolla ha infatti contribuito a salvare un uomo finito in mare a Trieste, ma vediamo tutto nella nostra copertina.
1: C'è anche un capitano dell'esercito italiano, originario di Auletta, tra i militari dell'Accademia Militare di Modena, protagonisti dell'eroico salvataggio di un uomo finito in mare a Trieste. Si tratta del capitano Carmelo Opromolla. Il militare, insieme ad altri cinque colleghi, si è subito reso conto della gravità della situazione, così si è tuffato in mare, insieme a un altro capitano e a quattro sottufficiali, per cercare di salvare la vita al conducente dell'auto e ci sono riusciti. L'uomo, infatti, dopo essere stato estratto dall'abitacolo e gli sforzi, come si vedono nelle immagini di un video che è diventato virale sui social, sono stati numerosi. A un certo punto sono però riusciti a estrarre l'uomo e a portarlo in riva, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale. L'intervento da parte dei militari è stato elogiato anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha sottolineato come il gesto rappresenti il significato più autentico del servizio militare, mettere le proprie capacità al servizio degli altri e proteggere la vita umana anche al di fuori dei compiti di istituto. Anche il sindaco di Auletta, Antonello Caggiano, ha voluto rendere omaggio al suo

0: concittadino con un post di congratulazioni e di orgoglio nei suoi confronti.
1: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Un 70enne imprenditore di Montesano è morto questa mattina a Capitello a causa di un malore mentre era in spiaggia. E continuiamo con la cronaca, ma stavolta parliamo di cronaca nera con l'omicidio che si è consumato a Pagani. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Omicidio all'alba a Pagani, dove un figlio di circa 30 anni ha strangolato il padre al culmine di una lite a mani nude. La tragedia si è consumata nel comune di Pagani, la vittima è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione, dove sono subito partiti gli accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, sul posto anche il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore che coordina le varie indagini. Il cerchio si è subito stretto attorno al figlio trentenne della vittima, che secondo le primissime indiscrezioni sarebbe affetto da problemi psichici. Non sono stati diffusi i dettagli sulle generalità di padre e figlio né le circostanze che hanno preceduto la lite, terminata poi con l'omicidio. Sempre nella mattinata il trentenne è stato quindi fermato dai carabinieri dell'arma di Nocera e trasferito nella caserma di Pagani. I presunti problemi di natura psichica saranno comunque oggetto di approfondimento investigativi e vari accertamenti. Per ora resta la tragedia che ha colpito la comunità di Pagani.
1: Questa mattina lungo la strada statale 18 a Eboli si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura e un furgone, quest'ultimo rimasto ribaltato sulla carreggiata. Il conducente dell'autovettura, a seguito dell'impatto, ha riportato un politrauma con contusioni agli arti superiori e inferiori. Il conducente e la passeggera del furgone sono risultati illesi. La passeggera, per la presenza di un'escoriazione di una contusione alla spalla destra, è stata comunque accompagnata presso il pronto soccorso di Battipaglia per gli opportuni accertamenti. E continuiamo con 8 case mobili in corso di realizzazione all'interno di una struttura ricettiva di Palinuro che sono state sottoposte a sequestro preventivo. Le opere si trovano all'interno di un camping situato poco distante dalla battigia, in un'area di particolare pregio ambientale sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Nel corso di un sopralluogo effettuato con il supporto del personale dell'ufficio tecnico comunale di Centola, è emerso che le 8 case mobili erano in fase di installazione. Erano inoltre in corso di realizzazione i collegamenti alla rete idrica e fognaria. Il sequestro è scattato per impedire il completamento delle opere e il successivo utilizzo. E passiamo ora alla sanità, con la crisi di personale a Vallo della Lucania. Vediamo.
0: Una gravissima carenza di personale medico sta mettendo in ginocchio l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, specialmente in estate, quando la popolazione aumenta per l'arrivo dei turisti nella zona del Cilento. A lanciare l'allarme è il sindacato degli infermieri Narsin Salerno, che ha inviato una lettera formale al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un intervento straordinario e immediato, prima che la situazione diventi irreversibile. Secondo il sindacato, i reparti più a rischio sono quelli di chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare e ortopedia e ancora urologia e il laboratorio di analisi. La carenza di specialisti impedisce ormai di garantire, così si legge nella missiva del sindacato, la presenza contemporanea dei medici necessari per gestire i pazienti con gravi traumi, costringendo sempre più spesso l'ospedale a trasferire i malati verso altre strutture e allungando così i tempi dei soccorsi. Non possiamo più assistere in silenzio al progressivo svuotamento di un ospedale così importante per il territorio, ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale del Nursing Salerno. La direzione medica della struttura sta facendo i salti mortali per garantire i servizi essenziali, ma non si può andare avanti solo grazie al sacrificio dei singoli. Il sindacato conclude la nota dando la massima disponibilità a un incontro con le varie istituzioni regionali per collaborare alla individuazione di misure urgenti che possano fermare il declino, così termina la nota, della struttura cilentana.
1: È arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio. Riprendiamo a parlare del sisma in Venezuela e vedere quali sono le iniziative attive nel Vallo di Diano. Vediamo.
1: Una veglia di preghiere, una fiaccolata per il Venezuela promossa dalla Caritas del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, aperta alla cittadinanza e con la partecipazione della locale comunità italo-venezuelana, il tutto si è tenuto ieri pomeriggio tra le strade della frazione di Trinità a Sala Consalina. Alla presenza del vescovo della diocesi, Monsignor Antonio De Luca, di diversi parroci valdenesi, degli amministratori di Sala Consalina, del capitano dei carabinieri Veronica Pastori e di numerosi cittadini, si è tenuta una processione con la bandiera del Venezuela in testa e una veglia di preghiera nella chiesa della Santissima Trinità per la tragedia che ha colpito il Venezuela, il sisma che ha provocato migliaia e migliaia di morti. La comunità del Vallo di Diano, che ha molti legami con Caracas, si è così voluta stringere attorno al popolo sudamericano e alla folta comunità italo-venezuela locale con la veglia di preghiera promossa dalla Caritas della diocesi di Gianno Policastro. La manifestazione è partita dal piazzale dell'ex tribunale in via Luigi Sturzo e si è conclusa nella chiesa della Santissima Trinità, dove è stata attivata anche una raccolta fondi per i soccorsi umanitari.
0: Cambiamo ora argomento e parliamo di ambiente con la situazione della grotta di Palinuro. Vediamo.
2: Noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
3: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
2: Però se noi stessi non combattiamo a risolverli, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, che uno, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare.

0: ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Impreschi, devo pagare una tassa.
1: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.
2: E dal mare cilentano passiamo a quello salernitano, o per meglio dire sul lungomare salernitano, dove il sindaco Vincenzo De Luca ha ampliato l'illuminazione.

0: obiettivi del primo cittadino di Salerno e uno dei suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale, comincia a muovere i primi passi. Ieri mattina un sopralluogo del sindaco Vincenzo De Luca proprio sul lungomare Trieste per l'avvio dei lavori di implementazione dell'illuminazione pubblica, che vede come primo step l'intervento lungo la strada che costeggia il mare salernitano. Ieri mattina il primo cittadino ha anche colto l'occasione per fare un punto sul cronoprogramma dei lavori che vanno nell'ottica di garantire, secondo De Luca, maggiore sicurezza ai cittadini, rendendo visibili quanto più possibile le strade della città di Salerno. Dopo il lungomare di via Trieste si infatti passerà a Piazza della Libertà, poi ancora in via Luigi Guercio e infine nel centro storico. Entro il 21 settembre, secondo i programmi di De Luca, dovranno essere conclusi i lavori per ridare un nuovo volto alla città. E proprio sulla sicurezza, il sindaco De Luca ha annunciato un nuovo confronto con le forze dell'ordine e l'idea di ospitare a ottobre una iniziativa in cui potrebbe essere protagonista anche il ministro Piantedosi.
1: E ascoltiamo ora le parole di De Luca in merito.
2: Come sapete, arricchire la pubblica illuminazione, adeguarla, potenziarla è una delle condizioni per avere più sicurezza nella città. Abbiamo scelto alcune priorità perché c'è un problema di fornitura dei corpi illuminanti. Abbiamo cominciato con il lungomare, quindi raddoppiamo la pubblica illuminazione sul lungomare. Passiamo nelle due corsie centrale e lato stradale da 3.000 lumen a 6.500 lumen, quindi andiamo al raddoppio della pubblica illuminazione. Arriveremo questa mattina fino alle poste centrali, domani credo che si completa tutto il lungomare, poi arriveremo a Piazza della Libertà per potenziare la pubblica illuminazione. Questo lotto prevede poi il completamento del centro storico, abbiamo già potenziato Porta Nova, completeremo questa parte della città. Abbiamo raddoppiato a Piazza San Francesco, saremo pronti credo per giovedì, c'è la processione del Carmine. Abbiamo fatto avantieri un sopralluogo a via Luigi Guercio perché abbiamo fatto arrivare alcuni corpi illuminanti più potenti per vedere l'effetto. Abbiamo visto che l'effetto è straordinario, praticamente a via Luigi Guercio sarà triplicata la pubblica illuminazione. I corpi illuminanti li abbiamo ordinati questa mattina, arriveranno una sessantina i corpi illuminanti, però arriveranno credo per fine agosto. In ogni caso per la prima settimana di settembre per San Matteo avremo completato anche il raddoppio e anche più della pubblica illuminazione a via Luigi Guercio, che era una delle strade un po' più buie. Poi, a seconda delle disponibilità finanziarie che abbiamo, proseguiremo su tutto il resto della città. Io credo che dobbiamo raddoppiare la pubblica illuminazione praticamente in tutta la città. Ovviamente questo comporta un investimento, comporta anche un costo dell'energia a fine anno, ma credo che sia un costo da pagare se vogliamo avere più sicurezza nella città.
1: E ancora musica e sport, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del telegiornale. Parliamo ora delle performance musicali di quattro cantanti valdianesi che hanno sbancato un concorso Canoro in Basilicata. Vediamo.
1: Canta valdianese il concorso Canoro Accettura in Canto che si è tenuto nel grazioso borgo materano negli scorsi giorni. È la seconda edizione con due serate davvero partecipate.

0: A vincere è stata la cantante di Casalbuono, Antonella Sole, ma non è la sola valdianese a splendere. Per la votazione, ricordiamo, il 50% era in capo alla giuria, l'altro 50% con la votazione del pubblico in centinaia hanno assistito alle varie esibizioni. Sole ha battuto Sara De Canio di Cerignola e Anna Guida di Matera, ma nella top 10 ci sono altri tre cantanti valdianesi: Miriam Giuliano di Montesano Scalo e Riccardo Cardiello di Polla, sono classificati rispettivamente quarta e quinto. Tra i primi 10 anche la salese Enrica Ferricelli. Antonella Sole canta fin dall'infanzia, quando dava vita a piccoli spettacoli per amici e parenti, creando canzoni e coreografie divertendo un po' tutti. All'età di 10 anni ha cominciato lo studio della chitarra, alimentando sempre di più la sua passione e il suo talento. Dopo aver preso parte come protagonista a diversi musical, ha proseguito la sua formazione nella scuola di musica Stil Novo Band del maestro Leo Giuliano. Ancora oggi collabora stabilmente con la Stil Novo Band come cantante e corista, prendendo parte a concerti e spettacoli dal vivo, e ora questo importante successo nel Festival Canoro di Accettura.
1: E torniamo ora a Salerno, dove è tutto pronto per le Universiadi.
0: Nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno è stata presentata la cerimonia di apertura dei Giochi Europei Universitari Salerno 2026. A pochi giorni dallo start della più grande manifestazione sportiva universitaria, alla presenza della mascotte dell'evento Splash, già diventata anche un personaggio simbolo della manifestazione, sono stati illustrati l'organizzazione e la logistica dell'evento inaugurale in programma sabato 18 luglio alle 20:30 in Piazza della Libertà a Salerno. L'evento, promosso dalle università europee, vede nel comitato organizzatore 2026 l'Università di Salerno, il CUS di Salerno, l'azienda regionale per il diritto allo studio, con il sostegno di Federcusi e di Regione Campania. L'organizzazione di un evento di portata europea che mette insieme oltre 200 atenei e oltre 6.000 atleti, quindi è molto attesa a Salerno e in tutta la provincia. Le conclusioni dell'evento che si è tenuto nella sala del Gonfalone a Salerno, ovviamente al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha focalizzato nel suo intervento i valori etici che accompagnano la manifestazione.
1: E per concludere, che caldo farà nei prossimi giorni, lo chiediamo al nostro esperto, il meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano si è insediato sulla nostra penisola e nei prossimi giorni subirà un rigonfiamento portando la superficie sobarica di 500 ettopascal su valori eccezionali. Intanto vediamo sulla mappa prevista per la giornata di martedì 14 luglio. Osservate il promontorio subtropicale africano ormai su tutto il bacino del Mediterraneo, con valori di geopotenziali in quota elevati fino a oltre 5.940 metri sulla Sardegna, e sarà proprio la Sardegna la regione che verrà colpita in maniera intensa da questa ondata di caldo. La Sardegna in primis, poi la Sicilia e tutto il versante occidentale della nostra penisola, compresa dunque anche la nostra regione. Ho spiegato nel precedente intervento questa configurazione di blocco ad omega, con le due figure di bassa pressione, una sull'Atlantico e l'altra sull'Europa sud-orientale, dunque assumerà carattere di persistenza. Caldo in aumento dunque nei prossimi giorni. Vediamo la previsione con le consuete cartine. Per martedì 14 luglio, sull'intero territorio regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in aumento. Il mare quasi calmo o poco mosso. Per mercoledì nessun cambiamento, a parte un ulteriore aumento delle temperature, con valori che nelle aree interne tra Casertano, Beneventano e anche nel Vallo di Diano, nelle aree pianeggianti del Vallo di Diano, si avvicineranno ai 38-39 gradi Celsius, qualche grado in meno lungo la costa fino a 32-33 gradi, ma qui aumenterà il tasso di umidità e qui il caldo dunque sarà afoso. La ventilazione debole, sempre occidentale, mare quasi calmo. La tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì.

0: di 16 luglio. Ho indicato 6.000 metri, sarà il valore previsto di geopotenziale in quota, un valore eccezionale. Questa isola Ipsa, come possiamo notare, si avvicinerà alla Sardegna, lambirà quasi l'isola, mentre su tutte le nostre regioni occidentali saremo sui 5.940 metri. Pensate che mediamente questa superficie sobarica è posta a 5.520 metri, dunque un valore molto al di sopra della media. E dunque tra giovedì, a partire da giovedì proprio, venerdì, sabato, saranno giornate molto calde sulla nostra regione, valori termici di 40 gradi e anche qualche grado in più nelle aree, relativamente questi 40 gradi, relativamente alle aree interne Casertano, Beneventano, Vallo di Diano. Saranno valori misurati, registrati da stazioni meteorologiche a norma, non quei valori letti sui termometri delle auto o davanti ai centri commerciali come farmacie e quindi negozi commerciali, che questi qua sono starati e daranno temperature molto più elevate. Ma questa ondata di caldo quando potrebbe terminare? Vi mostro un'ultima analisi, un'analisi spaghetti. In chiave probabilistica, un grafico a ensemble, tutti gli scenari è del modello americano, sono 32 scenari. In alto le temperature previste, l'andamento termico previsto a 1500 metri sulla verticale della città di Salerno. Osservate i giorni giù, a partire da martedì 14 luglio, osservate come le temperature tendono ad aumentare, arriveremo fino a sabato 18, quando probabilmente sarà la giornata più calda. Dopodiché inizierà probabilmente un cambiamento, quindi avremo un rimescolamento delle masse d'aria, scivoleranno queste temperature giù gradualmente nella giornata di domenica, ma domenica non sarà una giornata fresca, ancora caldo, perché il ricambio d'aria si completerà in 48 ore circa e arriveremo così al 20-21 di luglio, quando le temperature potrebbero allinearsi alle medie del periodo, nella giornata del 21, e potrebbero poi arrivare anche piogge e temporali, ma su questo ci ritornerò. Come sempre, un'ultima cosa, avremo notti tropicali, soprattutto a partire da giovedì, ovvero temperature che anche durante la notte non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi Celsius. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E le previsioni del tempo erano l'ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui, ma la nostra informazione non va mai in vacanza. Infatti potete sempre seguirci attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
2: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
1: No, non lo farò mai.
2: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
0: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao.

0: frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio, ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
1: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
0: «Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!»
1: «Grazie! Vado subito a chiedere!»
0: «Aspetta! Prendi questa coperta e copriti! Ti proteggerò dalla pioggia per un po'!» Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
2: «Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo! Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere! Stava svolazzando verso quei pini!»
0: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
1: «Ciao, coniglio! Hai visto un drago viola qui da queste parti?»
3: «Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!»
0: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
3: «Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!»
0: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
1: «Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue.»
4: «Oh no, non da queste parti. L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna. Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna.»
1: «Bao?»
4: «Sì. È il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.»
1: «Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.»
4: «Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.»
0: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
5: «Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.»
0: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
1: «Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora!»
0: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
4: «Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare!»
5: «No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!»
0: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
4: «Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia!»
0: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. «Libera il mio amore, Bao! Ora!»
4: «No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!»
0: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
4: «Come puoi essere più forte di me?»
0: «Questo è il potere dell'amore, non il fuoco o le tempeste, Bao.»
5: «Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago.»
4: «Non lo sono, ma posso

0: avere qualsiasi cosa. Tutto! No! Non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
1: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
2: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme. Ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube. Addis Ababa. C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
3: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
2: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
4: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
2: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
4: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
5: Sì, hai ragione, ma...
4: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
2: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
3: Ehi tu, vecchio cane!
6: Lupo!
3: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
6: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
3: No. I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
2: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
3: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
6: Cosa? Non lo farò mai!
3: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
6: Tu, come posso fidarmi di te?
3: In cambio, mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
2: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.

0: Hai visto Sultano?
1: No, deve essere in giro da qualche parte.
0: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
2: Intanto il vecchio Sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
3: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
2: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa d'imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
3: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
2: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
4: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
2: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
0: Oh, Sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, Sultano. Sei stato davvero in gamba.
1: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo!
2: Sì, Sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
4: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Fidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
1: Cro, 8, 9 e 10. Ho vinto io. Sono arrivato a 10. Ho vinto io.
2: Bravo, Tidalic. Sei arrivato di nuovo a 10. Cra.
0: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
3: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra.
0: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
2: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
1: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
3: Io penso che dovremmo fermarlo, cra.
0: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
1: Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora?
3: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu, cra.
1: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.
2: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
1: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo,

0: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
1: Shh! Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra!
2: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
1: Cra! Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
3: Adesso sta dormendo profondamente.
0: Devi svegliarlo! È molto importante!
3: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
1: Oh! Sbrigati, volpe! Cra! Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci! Cra!
2: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
4: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
2: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
5: Ecco l'acqua! Acqua deliziosa!
2: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
5: Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore,
0: Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato!
2: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
5: E adesso dove posso trovare altra acqua?
2: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
0: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
5: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
2: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
4: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
0: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
2: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
1: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
0: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cra!
4: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua.
0: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua.
6: Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco.
2: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
6: Oh, come facciamo adesso?
3: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
1: Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere!
2: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo con una storia a lieto fine e che vede come protagonista positivo un militare di Auletta, il capitano Carmelo Opromolla. Anche Opromolla ha infatti contribuito a salvare un uomo finito in mare a Trieste, ma vediamo tutto nella nostra copertina.
1: C'è anche un capitano dell'esercito italiano, originario di Auletta, tra i militari dell'Accademia Militare di Modena, protagonisti dell'eroico salvataggio di un uomo finito in mare a Trieste. Si tratta del capitano Carmelo Opromolla. Il militare, insieme ad altri 5 colleghi, si è subito reso conto della gravità della situazione, così si è tuffato in mare, insieme a un altro capitano e a 4 sottufficiali, per cercare di salvare la vita al conducente dell'auto, e ci sono riusciti. L'uomo, infatti, dopo essere stato estratto dall'abitacolo e gli sforzi, come si vedono nelle immagini di un video che è diventato virale sui social, sono stati numerosi. A un certo punto sono però riusciti a estrarre l'uomo e a portarlo in riva, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale. L'intervento da parte dei militari è stato elogiato anche dal ministro della difesa Guido Crosetto, che ha sottolineato come il gesto rappresenti il significato più autentico del servizio militare: mettere le proprie capacità al servizio degli altri e proteggere la vita umana anche al di fuori dei compiti di istituto. Anche il sindaco di Auletta, Antonello Caggiano, ha voluto rendere omaggio al suo concittadino con un post di congratulazioni e di orgoglio

0: nei suoi confronti.
1: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Un 70enne imprenditore di Montesano è morto questa mattina a Capitello a causa di un malore mentre era in spiaggia. E continuiamo con la cronaca, ma stavolta parliamo di cronaca nera con l'omicidio che si è consumato a Pagani. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Omicidio all'alba a Pagani, dove un figlio di circa 30 anni ha strangolato il padre al culmine di una lite a mani nude. La tragedia si è consumata nel comune di Pagani. La vittima è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione, dove sono subito partiti gli accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Sul posto anche il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, che coordina le varie indagini. Il cerchio si è subito stretto attorno al figlio trentenne della vittima, che secondo le primissime indiscrezioni sarebbe affetto da problemi psichici. Non sono stati diffusi i dettagli sulle generalità di padre e figlio né le circostanze che hanno preceduto la lite, terminata poi con l'omicidio. Sempre nella mattinata il trentenne è stato quindi fermato dai carabinieri dell'arma di Nocera e trasferito nella caserma di Pagani. I presunti problemi di natura psichica saranno comunque oggetto di approfondimento investigativi e vari accertamenti. Per ora resta la tragedia che ha colpito la comunità di Pagani.
1: Questa mattina lungo la strada statale 18 a Eboli si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura e un furgone, quest'ultimo rimasto ribaltato sulla carreggiata. Il conducente dell'autovettura, a seguito dell'impatto, ha riportato un politrauma con contusioni agli arti superiori e inferiori. Il conducente e la passeggera del furgone sono risultati illesi. La passeggera, per la presenza di un'escoriazione di una contusione alla spalla destra, è stata comunque accompagnata presso il pronto soccorso di Battipaglia per gli opportuni accertamenti. E continuiamo con 8 case mobili in corso di realizzazione all'interno di una struttura ricettiva di Palinuro che sono state sottoposte a sequestro preventivo. Le opere si trovano all'interno di un camping situato poco distante dalla battigia, in un'area di particolare pregio ambientale sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Nel corso di un sopralluogo effettuato con il supporto del personale dell'ufficio tecnico comunale di Centola, è emerso che le 8 case mobili erano in fase di installazione. Erano inoltre in corso di realizzazione i collegamenti alla rete idrica e fognaria. Il sequestro è scattato per impedire il completamento delle opere e il successivo utilizzo. E passiamo ora alla sanità, con la crisi di personale a Vallo della Lucania. Vediamo.
0: Una gravissima carenza di personale medico sta mettendo in ginocchio l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, specialmente in estate, quando la popolazione aumenta per l'arrivo dei turisti nella zona del Cilento. A lanciare l'allarme è il sindacato degli infermieri Narsin Salerno, che ha inviato una lettera formale al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un intervento straordinario e immediato, prima che la situazione diventi irreversibile. Secondo il sindacato, i reparti più a rischio sono quelli di chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare e ortopedia e ancora urologia e il laboratorio di analisi. La carenza di specialisti impedisce ormai di garantire, così si legge nella missiva del sindacato, la presenza contemporanea dei medici necessari per gestire i pazienti con gravi traumi, costringendo sempre più spesso l'ospedale a trasferire i malati verso altre strutture e allungando così i tempi dei soccorsi. Non possiamo più assistere in silenzio al progressivo svuotamento di un ospedale così importante per il territorio, ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale del Nursing Salerno. La direzione medica della struttura sta facendo i salti mortali per garantire i servizi essenziali, ma non si può andare avanti solo grazie al sacrificio dei singoli.

0: singoli. Il sindacato conclude la nota dando la massima disponibilità a un incontro con le varie istituzioni regionali per collaborare alla individuazione di misure urgenti che possano fermare il declino, così termina la nota, della struttura cilentana.
1: È arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati in studio. Riprendiamo a parlare del sisma in Venezuela e vedere quali sono le iniziative attive nel Vallo di Diano. Vediamo.
1: Una veglia di preghiere, una fiaccolata per il Venezuela promossa dalla Caritas del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, aperta alla cittadinanza e con la partecipazione della locale comunità italo-venezuelana. Il tutto si è tenuto ieri pomeriggio tra le strade della frazione di Trinità a Sala Conselina, alla presenza del vescovo della diocesi, Monsignor Antonio De Luca, di diversi parroci valdianesi, degli amministratori di Sala Conselina, del capitano dei carabinieri Veronica Pastori e di numerosi cittadini. Si è tenuta una processione con la bandiera del Venezuela in testa e una veglia di preghiera nella chiesa della Santissima Trinità per la tragedia che ha colpito il Venezuela, il sisma che ha provocato migliaia e migliaia di morti. La comunità del Vallo di Diano, che ha molti legami con Caracas, si è così voluta stringere attorno al popolo sudamericano e alla folta comunità italo-venezuela locale con la veglia di preghiera promossa dalla Caritas della diocesi di Reggiano Policastro. La manifestazione è partita dal piazzale dell'ex tribunale in via Luigi Sturzo e si è conclusa nella chiesa della Santissima Trinità, dove è stata attivata anche una raccolta fondi per i soccorsi umanitari.
0: Cambiamo ora argomento e parliamo di ambiente con la situazione della grotta di Palinuro. Vediamo.
2: Noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare. Non abbiamo altre alternative, no?
3: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano che, secondo gli operatori cilentani, non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
2: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, che uno, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia in Freschi, devo pagare una tassa.
4: L'area marina protetta.
2: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.
0: E dal mare cilentano passiamo a quello salernitano, o per meglio dire sul lungomare salernitano, dove il sindaco Vincenzo De Luca ha ampliato l'illuminazione per garantire una maggiore sicurezza. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Più luce, più sicurezza, è questo l'assunto del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Sono infatti partiti i primi interventi sul lungomare Trieste per implementare la pubblica illuminazione.

0: vento lungo la strada che costeggia il mare salernitano. Ieri mattina il primo cittadino ha anche colto l'occasione per fare un punto sul cronoprogramma dei lavori che vanno nell'ottica di garantire, secondo De Luca, maggior sicurezza ai cittadini, rendendo visibili quanto più possibile le strade della città di Salerno. Dopo il lungomare di via Trieste si infatti passerà a Piazza della Libertà, poi ancora in via Luigi Guercio e infine nel centro storico. Entro il 21 settembre, secondo i programmi di De Luca, dovranno essere conclusi i lavori per ridare un nuovo volto alla città. E proprio sulla sicurezza il sindaco De Luca ha annunciato un nuovo confronto con le forze dell'ordine e l'idea di ospitare a ottobre una iniziativa in cui potrebbe essere protagonista anche il ministro Piantedosi.
1: E ascoltiamo ora le parole di De Luca in merito.
2: Come sapete, arricchire la pubblica illuminazione, adeguarla, potenziarla è una delle condizioni per avere più sicurezza nella città. Abbiamo scelto alcune priorità perché c'è un problema di fornitura dei corpi illuminanti. Abbiamo cominciato con il lungomare, quindi raddoppiamo la pubblica illuminazione sul lungomare. Passiamo nelle due corsie centrale e lato stradale da 3.000 lumen a 6.500 lumen, quindi andiamo al raddoppio della pubblica illuminazione. Arriveremo questa mattina fino alle poste centrali, domani credo che si completa tutto il lungomare, poi arriveremo a Piazza della Libertà per potenziare la pubblica illuminazione. Questo lotto prevede poi il completamento del centro storico, abbiamo già potenziato Porta Nova, completeremo questa parte della città. Abbiamo raddoppiato a Piazza San Francesco, saremo pronti credo per giovedì, c'è la processione del Carmine. Abbiamo fatto avantieri un sopralluogo a via Luigi Guercio perché abbiamo fatto arrivare alcuni corpi illuminanti più potenti per vedere l'effetto. Abbiamo visto che l'effetto è straordinario, praticamente a via Luigi Guercio sarà triplicata la pubblica illuminazione. I corpi illuminanti li abbiamo ordinati questa mattina, arriveranno una sessantina i corpi illuminanti, però arriveranno credo per fine agosto. In ogni caso per la prima settimana di settembre per San Matteo avremo completato anche il raddoppio e anche più della pubblica illuminazione a via Luigi Guercio, che era una delle strade un po' più buie. Poi, a seconda delle disponibilità finanziarie che abbiamo, proseguiremo su tutto il resto della città. Io credo che dobbiamo raddoppiare la pubblica illuminazione praticamente in tutta la città. Ovviamente questo comporta un investimento, comporta anche un costo dell'energia a fine anno, ma credo che sia un costo da pagare se vogliamo avere più sicurezza nella città.
1: E ancora musica e sport, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del telegiornale. Parliamo ora delle performance musicali di quattro cantanti valdianesi che hanno sbancato un concorso Canoro in Basilicata. Vediamo.
1: Canta valdianese il concorso Canoro a Cettura in Canto che si è tenuto nel grazioso borgo materano negli scorsi giorni. È la seconda edizione.

0: Con due serate davvero partecipate a vincere è stata la cantante di Casalbuono, Antonella Sole, ma non è la sola valdianese a splendere. Per la votazione, ricordiamo, il 50% era in capo alla giuria, l'altro 50% con la votazione del pubblico in centinaia hanno assistito alle varie esibizioni. Sole ha battuto Sara De Canio di Cerignola e Anna Guida di Matera, ma nella top 10 ci sono altri tre cantanti valdianesi: Miriam Giuliano di Montesano Scalo e Riccardo Cardiello di Polla, sono classificati rispettivamente quarta e quinto, tra i primi 10 anche la salese Enrica Ferricelli. Antonella Sole canta fin dall'infanzia, quando dava vita a piccoli spettacoli per amici e parenti, creando canzoni e coreografie divertendo un po' tutti. All'età di 10 anni ha cominciato lo studio della chitarra, alimentando sempre di più la sua passione e il suo talento. Dopo aver preso parte come protagonista a diversi musical, ha proseguito la sua formazione nella scuola di musica Stil Novo Band del maestro Leo Giuliano. Ancora oggi collabora stabilmente con la Stil Novo Band come cantante e corista, prendendo parte a concerti e spettacoli dal vivo. E ora questo importante successo nel Festival Canoro di Accettura.
1: E torniamo ora a Salerno, dove è tutto pronto per le Universiadi.
0: Nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno è stata presentata la cerimonia di apertura dei Giochi Europei Universitari Salerno 2026. A pochi giorni dallo start della più grande manifestazione sportiva universitaria, alla presenza della mascotte dell'evento Splash, già diventata anche un personaggio simbolo della manifestazione, sono stati illustrati l'organizzazione e la logistica dell'evento inaugurale in programma sabato 18 luglio alle 20:30 in Piazza della Libertà a Salerno. L'evento, promosso dalle università europee, vede nel comitato organizzatore 2026 l'Università di Salerno, il CUS di Salerno, l'azienda regionale per il diritto allo studio, con il sostegno di Federcusi e di Regione Campania. L'organizzazione di un evento di portata europea che mette insieme oltre 200 atenei e oltre 6.000 atleti, quindi è molto attesa a Salerno e in tutta la provincia. Le conclusioni dell'evento che si è tenuto nella sala del Gonfalone a Salerno, ovviamente al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha focalizzato nel suo intervento i valori etici che accompagnano la manifestazione.
1: E per concludere, che caldo farà nei prossimi giorni? Lo chiediamo al nostro esperto, il meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano si è insediato sulla nostra penisola e nei prossimi giorni subirà un rigonfiamento, portando la superficie sobarica di 500 ettopascal su valori eccezionali. Intanto vediamo sulla mappa prevista per la giornata di martedì 14 luglio. Osservate il promontorio subtropicale africano ormai su tutto il bacino del Mediterraneo, con valori di geopotenziali in quota elevati fino a oltre 5.940 metri sulla Sardegna, e sarà proprio la Sardegna la regione che verrà colpita in maniera intensa da questa ondata di caldo. La Sardegna in primis, poi la Sicilia e tutto il versante occidentale della nostra penisola, compresa dunque anche la nostra regione. Ho spiegato nel precedente intervento questa configurazione di blocco ad omega, con le due figure di bassa pressione, una sull'Atlantico e l'altra sull'Europa sud-orientale, dunque assumerà carattere di persistenza. Caldo in aumento dunque nei prossimi giorni. Vediamo la previsione con le consuete cartine. Per martedì 14 luglio, sull'intero territorio regionale, condizioni cielo sereno o poco nuvoloso, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in aumento. Il mare quasi calmo o poco mosso. Per mercoledì nessun cambiamento, a parte un ulteriore aumento delle temperature, con valori che nelle aree interne tra Casertano, Beneventano e anche nel Vallo di Diano, nelle aree pianeggianti del Vallo di Diano, si avvicineranno ai 38-39 gradi Celsius, qualche grado in meno lungo la costa fino a 32-33 gradi, ma qui aumenterà il tasso di umidità e qui il caldo dunque sarà afoso. La ventilazione debole, sempre occidentale, mare quasi calmo. La tendenza successiva.

0: Questa mappa è prevista per giovedì 16 luglio. Ho indicato 6.000 metri, sarà il valore previsto di geopotenziale in quota, un valore eccezionale. Questa isola Ipsa, come possiamo notare, si avvicinerà alla Sardegna, lambirà quasi l'isola, mentre su tutte le nostre regioni occidentali saremo sui 5.940 metri. Pensate che mediamente questa superficie isobarica è posta a 5.520 metri, dunque un valore molto al di sopra della media. E dunque tra giovedì, a partire da giovedì proprio, venerdì, sabato, saranno giornate molto calde sulla nostra regione, valori termici di 40 gradi e anche qualche grado in più nelle aree, relativamente questi 40 gradi relativamente alle aree interne Casertano, Beneventano, Vallo di Diano. Saranno valori misurati, registrati da stazioni meteorologiche a norma, non quei valori letti sui termometri delle auto o davanti ai centri commerciali come farmacie e quindi negozi commerciali, che questi qua sono starati e daranno temperature molto più elevate. Ma questa ondata di caldo quando potrebbe terminare? Vi mostro un'ultima analisi, un'analisi spaghetti. In chiave probabilistica, un grafico a ensemble, tutti gli scenari è del modello americano, sono 32 scenari. In alto le temperature previste, l'andamento termico previsto a 1500 metri sulla verticale della città di Salerno. Osservate i giorni giù a partire da martedì 14 luglio, osservate come le temperature tendono ad aumentare, arriveremo fino a sabato 18, quando probabilmente sarà la giornata più calda. Dopodiché inizierà probabilmente un cambiamento, quindi avremo un rimescolamento delle masse d'aria, scivoleranno queste temperature giù gradualmente nella giornata di domenica, ma domenica non sarà una giornata fresca, ancora caldo, perché il ricambio d'aria si completerà in 48 ore circa e arriveremo così al 20-21 di luglio, quando le temperature potrebbero allinearsi alle medie del periodo, nella giornata del 21, e potrebbero poi arrivare anche piogge e temporali, ma su questo ci ritornerò. Come sempre, un'ultima cosa, avremo notti tropicali, soprattutto a partire da giovedì, ovvero temperature che anche durante la notte non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi Celsius. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E le previsioni del tempo erano l'ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui, ma la nostra informazione non va mai in vacanza. Infatti potete sempre seguirci attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale, e posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate, e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo,

0: andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente, negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito
1: E
0: per diventare
1: continuate a scaricarlo,
0: volontari
1: mi
0: in
1: raccomando.
0: mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo. E questo ha creato poi una diminuzione di domanda, contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare. Inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte,
1: Certo.
0: quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
1: È vero.
0: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji, per quelle povere creature che sono i delfini che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora, lo
1: Sì, non si
0: facciamo
1: evolve,
0: con degli altri
1: non ci si
0: mammiferi
1: evolve, è
0: che si
1: vero.
0: chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
1: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Fazio da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lazio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a

16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che come sempre si apre con Info Salerno.
1: Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli riaprirà a breve, lo ha annunciato il governatore della Campania Roberto Fico. È già stato dato mandato all'ASL Salerno per integrare l'atto aziendale e avviare con urgenza tutte le procedure amministrative necessarie al ripristino del servizio. Fino al 31 agosto è operativo il presidio sanitario H24 al porto di Palinuro. Il servizio del comune di Centola con ASL e Misericordia garantisce un'ambulanza del 118 con infermiere. L'obiettivo è assicurare soccorsi tempestivi a residenti, diportisti e turisti durante l'estate. Potenziata l'emergenza sanitaria a Pisciotta, dal 1 luglio è attiva una nuova postazione del 118 in via Acqua Bianca, Marina di Pisciotta. Il presidio, dotato di un'ambulanza operativa H24, garantirà interventi più rapidi per cittadini e turisti. La sede è stata inaugurata il 30 giugno. Ad Agropoli lo studio medico solidale San Giuseppe Moscati sospenderà le attività dal 1 al 31 agosto. Le visite riprenderanno regolarmente il 1 settembre. Per usufruire delle ultime prestazioni prima della sosta estiva, le prenotazioni vanno effettuate entro il 24 luglio. Finiti i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a Pozzillo, a San Marco di Castellabate, l'opera, finanziata con 1.700.000 euro di fondi PNRR, ha eliminato il rischio di dissesto idrogeologico, riqualificato anche l'intero affaccio panoramico, ora più sicuro e accessibile. Il comune di Corleto Monforte raccoglie disponibilità di case private da destinare ai cittadini venezuelani iscritti all'AIRE del paese, rimasti sfollati dopo il violento terremoto del 24 giugno. I proprietari interessati possono inviare la propria adesione entro il 15 luglio. Il comune di Maiori conferma il progetto Amare Tutti per l'inclusione delle persone con disabilità. Fino al 31 agosto è attiva un'area spiaggia con sedie, job e passerelle per l'accesso gratuito al mare. Attivo anche un centro estivo ludico per bambini disabili e residenti. La Regione Campania ha pubblicato l'avviso per i voucher sportivi 2026-27 destinati ai minori dai 6 ai 15 anni. Il contributo arriva fino a 400 euro al ragazzo per coprire le spese di iscrizione. Possono fare domande alle famiglie con ISEE fino a 17.000 euro, 28.000 euro se con almeno 4 figli. Torna ad Agropoli il servizio navetta serale gratuito Agropoli in Tour, attivo fino a fine agosto dalle 19.15 a mezzanotte. Il sindaco ha annunciato l'arrivo di un nuovo mezzo per il trasporto di persone a mobilità ridotta.
0: Ed ora una breve intervista al sindaco di Castel San Lorenzo Giuseppe Scorza sui lavori al Mulino del Principe.
2: Sì, sta avanzando questa intensa opera che è iniziata da tempo remoto con l'amministrazione vecchia, che ebbe l'intuizione di mettere un impegno importante perché questa parte della nostra bella zona, del nostro bel territorio, potesse ritornare agli antichi splendori. E da allora su questo, su questa

Sulle rive del fiume Calore abbiamo continuato a sviluppare impegno e azione. Adesso stiamo proseguendo con i lavori di ricostruzione del canale di adduzione delle acque dal fiume Calore verso il mulino, un'opera che ci sta impegnando molto, con tante difficoltà, ma devo dire anche con grande capacità.

0: di questo luogo è quella di creare qui un grande parco fluviale, un parco tematico. Chiaramente in questa ambizione dobbiamo coinvolgere, oltre che noi, diciamo così, ente pubblico che sosteniamo questa iniziativa, anche tutti coloro che su questa parte hanno interesse, hanno proprietà, hanno sviluppato nel corso degli anni anche la loro azione economica. Quindi è un percorso comune che deve continuare ancora a compiersi, che stiamo svolgendo insieme con riscontri positivi da parte di tutti coloro che ne sono coinvolti e che speriamo presto arrivi a conclusione, rendendo ancora più bello questo particolare spazio di Castel San Lorenzo.
1: In questo periodo vige ancora un po' di quiete, però da qui a poco, anche con la complicità dell'estate che sta per arrivare, insomma, ci saranno anche degli eventi, alcuni insomma che ritornano poi puntualmente ogni anno qui al Mulino.
0: Sì, questa è diventata nel tempo una location speciale per eventi della nostra tradizione enogastronomica che le nostre associazioni del territorio promuovono così bene. Qui è ormai diventata la sede della festa del Biccio Paesano che i ragazzi del Forum svolgono, ma non solo, anche di altre iniziative che hanno trovato nel contesto del Mulino del Principe il luogo principale per il loro svolgimento. Quest'anno ci prepariamo anche appunto ad accogliere queste iniziative, sempre con gran piacere per le collaborazioni proficue che si sviluppano con la società civile, con le nostre associazioni, e speriamo di trovarli appunto di ospitarli in un contesto ancora migliorato, ancora più bello rispetto all'anno precedente.
1: Nuovo appuntamento della rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo Corleto Monforte, poche anime ma vivaci, Andrea, e soprattutto tantissime suggestioni. E cominciamo questo nostro viaggio partendo dal bellissimo centro storico. Che te ne pare?
1: Allora, Corleto, il centro storico è uno dei più belli, insomma, del territorio cilentano, anche perché è tenuto molto bene, insomma, ci sono delle case che più o meno, insomma, hanno mantenuto la loro natura identitaria, per cui devo dire, è vero, è poco abitato probabilmente, però insomma c'è una cura anche nell'urbanizzazione, diciamo così, fra virgolette, di questo luogo che poi, diciamo la verità, il centro storico è il cuore di un paese.
0: Il motivo principale per cui siamo oggi a Corleto Monforte è naturalmente il Museo Naturalistico degli Alburni, una struttura davvero unica nel suo genere che insomma hai avuto certamente modo di visitare.
1: È una struttura importantissima secondo me per l'intero territorio e non solo, perché custodisce delle specie animali, insomma, che vivono qui ma non solo, e alcune tra l'altro sono specie in estinzione come ad esempio il lupo o tutta una serie di uccelli e di volatili che praticamente, insomma, sono preziosi, quindi è importante soprattutto per le future generazioni, per i ragazzi, perché possono rendersi conto praticamente del mondo animale che ci circonda e con cui noi, diciamo, dobbiamo convivere.

Sì, esemplari provenienti sempre come nell'originale, da vecchie collezioni. Quando muore l'appassionato, la famiglia non riesce più a sopportare di tenere questi esemplari che purtroppo, se non hanno una cura intensa, nel giro di pochi mesi diventano polvere, perché vengono attaccati dalle tarme, dai soceri, tutti insetti che si nutrono di questo materiale biologico, soprattutto nelle stagioni calde e umide, perché le tarme, se l'ambiente è secco, non escono e quindi non possono creare danno, anche se hanno deposto le uova. Quindi la protezione va fatta soprattutto deumidificando gli ambienti, non facendo prendere il sole perché denatura il colore, e quindi naturalmente la polvere che poi per pulire altera le penne degli animali, ma soprattutto poi degli insetti. Per esempio le farfalle non vanno proprio toccate, la farfalla come dove la tocca perde il colore e la bellezza. Poi oltre tante collezioni, sembra che all'origine siano state denunziate regolarmente, allora è stato possibile per alcune, non per tutte, perché se ne valeva la pena, perché se era una collezione che esemplari orari o fatti bene, allora conveniva, perché il museo sono esemplari.

0: Tutti molto fatti bene, molto perfetti. Alcuni che all'origine erano difettosi sono stati ristrutturati.
1: Il museo di Corleto dunque è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi di questo territorio. La sua fama si deve all'impegno instancabile di Camillo Pignataro. Siamo adesso in un altro luogo particolare di Corleto, i resti della chiesa di San Teodoro, in un centro storico, come dicevamo in premessa, davvero molto bello, molto ben tenuto, e ciò naturalmente si deve anche all'impegno di un'amministrazione. Qui insomma c'è un giovane sindaco che tra poco incontreremo.
2: Sì, si vede sicuramente la cura e la mano di un'amministrazione che ci tiene, diciamo, questo luogo, questo territorio. Siamo tra l'altro in un posto bellissimo che è una sorta di balcone poi sulle montagne di questo territorio, un balcone molto bello in cui si vede la natura, la flora e la fauna di questo luogo, ed è importante, diciamo, la cura per questi piccoli paesi affinché possano restare, insomma, dei luoghi preziosi e insomma essere poi una visione anche diciamo per il futuro, insomma, quindi, perché molto spesso i centri storici si imbruttiscono, no? Ho girato tantissimi paesi, come sai, si imbruttiscono, insomma, le case vengono rifatte con un gusto discutibile, invece qui vedo che praticamente c'è una cura anche nelle strutture del territorio.
3: Quindi, quando riguarda il museo naturalistico, abbiamo avuto una buona notizia. A fine febbraio 2025 è stato inserito tra i musei della rete nazionale museale del Ministero della Cultura, quindi un riconoscimento che, diciamo, dopo 25 anni di attività sancisce proprio il buon lavoro che è stato fatto in questi anni, e quindi questo non è un punto d'arrivo ovviamente, ma è un altro punto di partenza per continuare nella promozione del museo. Infatti proprio ieri qui a Corleto c'era un pullman di 60 alunni che è venuto a visitare il museo, quindi il nostro augurio è che si continui sempre a valorizzare il museo, con la speranza che qualche ragazzo del territorio, ecco, si appassioni anche alla cura di tutti gli esemplari che sono lì nel museo, per dare una mano al dottore Camillo, che non finiamo mai di ringraziare per la sua attività passata, presente e sicuramente anche futura.
1: Ed ora è il momento del gusto.
4: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano e lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto.
1: È tutto per questa puntata, che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente. Manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

Dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo, che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

In queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e

La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato.

sarà nel nostro programma. Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo con una storia a lieto fine e che vede come protagonista positivo un militare di Auletta, il capitano Carmelo Opromolla. Anche Opromolla ha infatti contribuito a salvare un uomo finito in mare a Trieste, ma vediamo tutto nella nostra copertina.
1: C'è anche un capitano dell'esercito italiano, originario di Auletta, tra i militari dell'Accademia Militare di Modena, protagonisti dell'eroico salvataggio di un uomo finito in mare a Trieste. Si tratta del capitano Carmelo Opromolla. Il militare, insieme ad altri 5 colleghi, si è subito reso conto della gravità della situazione, così si è tuffato in mare, insieme a un altro capitano e a 4 sottufficiali, per cercare di salvare la vita al conducente dell'auto, e ci sono riusciti. L'uomo, infatti, dopo essere stato estratto dall'abitacolo e gli sforzi, come si vedono nelle immagini di un video che è diventato virale sui social, sono stati numerosi. A un certo punto sono però riusciti a estrarre l'uomo e a portarlo in riva, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale. L'intervento da parte dei militari è stato elogiato anche dal ministro della difesa Guido Crosetto, che ha sottolineato come il gesto rappresenti il significato più autentico del servizio militare: mettere le proprie capacità al servizio degli altri e proteggere la vita umana anche al di fuori dei compiti d'istituto. Anche il sindaco di Auletta, Antonello Caggiano, ha voluto rendere omaggio al suo concittadino con un post di congratulazioni e di orgoglio nei suoi confronti.
0: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Un 70enne imprenditore di Montesano è morto questa mattina a Capitello a causa di un malore mentre era in spiaggia. E continuiamo con la cronaca, ma stavolta parliamo di cronaca nera, con l'omicidio che si è consumato a Pagani. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Omicidio all'alba a Pagani, dove un figlio di circa 30 anni ha strangolato il padre al culmine di una lite a mani nude. La tragedia si è consumata nel comune di Pagani. La vittima è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione, dove sono subito partiti gli accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Sul posto anche il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, che coordina le varie indagini. Il cerchio si è subito stretto attorno al figlio trentenne della vittima, che secondo le primissime indiscrezioni sarebbe affetto da problemi psichici. Non sono stati diffusi i dettagli sulle generalità di padre e figlio né le circostanze che hanno preceduto la lite, terminata poi con l'omicidio. Sempre nella mattinata il trentenne è stato quindi fermato dai carabinieri dell'arma di Nocera e trasferito nella caserma di Pagani. I presunti problemi di natura psichica saranno comunque oggetto di approfondimento investigativi e vari accertamenti. Per ora resta la tragedia che ha colpito la comunità di Pagani.
0: Questa mattina, lungo la strada statale 18 a Eboli, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura e un furgone, quest'ultimo rimasto ribaltato sulla carreggiata. Il conducente dell'autovettura, a seguito dell'impatto, ha riportato un politrauma con contusioni agli arti superiori e inferiori. Il conducente e la passeggera del furgone sono risultati illesi. La passeggera, per la presenza di un'escoriazione di una contusione alla spalla destra, è stata comunque accompagnata presso il pronto soccorso di Battipaglia per gli opportuni accertamenti. E continuiamo con 8 case mobili in corso di realizzazione all'interno di una struttura ricettiva di Palinuro, che sono state sottoposte a sequestro preventivo. Le opere si trovano all'interno

0: All'interno di un camping situato poco distante dalla Battigia, in un'area di particolare pregio ambientale sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Nel corso di un sopralluogo effettuato con il supporto del personale dell'ufficio tecnico comunale di Centola, è emerso che le 8 case mobili erano in fase di installazione. Erano inoltre in corso di realizzazione i collegamenti alla rete idrica e fognaria. Il sequestro è scattato per impedire il completamento delle opere e il successivo utilizzo. E passiamo ora alla sanità, con la crisi di personale a Vallo della Lucania. Vediamo.
1: Una gravissima carenza di personale medico sta mettendo in ginocchio l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, specialmente in estate, quando la popolazione aumenta per l'arrivo dei turisti nella zona del Cilento. A lanciare l'allarme è il sindacato degli infermieri Narsin Salerno, che ha inviato una lettera formale al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un intervento straordinario e immediato, prima che la situazione diventi irreversibile. Secondo il sindacato, i reparti più a rischio sono quelli di chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare e ortopedia e ancora urologia e il laboratorio di analisi. La carenza di specialisti impedisce ormai di garantire, così si legge nella missiva del sindacato, la presenza contemporanea dei medici necessari per gestire i pazienti con gravi traumi, costringendo sempre più spesso l'ospedale a trasferire i malati verso altre strutture e allungando così i tempi dei soccorsi. Non possiamo più assistere in silenzio al progressivo svuotamento di un ospedale così importante per il territorio, ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale del Nursing Salerno. La direzione medica della struttura sta facendo i salti mortali per garantire i servizi essenziali, ma non si può andare avanti solo grazie al sacrificio dei singoli. Il sindacato conclude la nota dando la massima disponibilità a un incontro con le varie istituzioni regionali per collaborare alla individuazione di misure urgenti che possano fermare il declino, così termina la nota della struttura cilentana.
0: È arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati in studio. Riprendiamo a parlare del sisma in Venezuela e vedere quali sono le iniziative attive nel Vallo di Diano. Vediamo.
1: Una veglia di preghiere, una fiaccolata per il Venezuela promossa dalla Caritas del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro.

0: aperta alla cittadinanza e con la partecipazione della locale comunità italo-venezuelana, il tutto si è tenuto ieri pomeriggio tra le strade della frazione di Trinità a Sala Consalina. Alla presenza del vescovo della diocesi, Monsignor Antonio De Luca, di diversi parroci valdenesi, degli amministratori di Sala Consalina, del capitano dei carabinieri Veronica Pastori e di numerosi cittadini, si è tenuta una processione con la bandiera del Venezuela in testa e una veglia di preghiera nella chiesa della Santissima Trinità per la tragedia che ha colpito il Venezuela, il sisma che ha provocato migliaia e migliaia di morti. La comunità del Valodiano, che ha molti legami con Caracas, si è così voluta stringere attorno al popolo sudamericano e alla folta comunità italo-venezuela locale con la veglia di preghiera promossa dalla Caritas della diocesi di Gianna Policastro. La manifestazione è partita dal piazzale dell'ex tribunale in via Luigi Sturzo e si è conclusa nella chiesa della Santissima Trinità, dove è stata attivata anche una raccolta fondi per i soccorsi umanitari.
1: Cambiamo ora argomento e parliamo di ambiente con la situazione della grotta di Palinuro. Vediamo.
2: Noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
3: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
2: Però se noi stessi non combattiamo a risolverli, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia in Freschi, devo pagare una tassa.
4: L'area marina protetta.
2: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.
1: E dal mare cilentano passiamo a quello salernitano, o per meglio dire sul lungomare salernitano, dove il sindaco Vincenzo De Luca ha ampliato l'illuminazione per garantire una maggiore sicurezza. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: Più luce, più sicurezza, è questo l'assunto del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Sono infatti partiti i primi interventi sul lungomare Trieste per implementare la pubblica illuminazione. Uno dei principali obiettivi, anche dei primari obiettivi del primo cittadino di Salerno e uno dei suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale, comincia a muovere i primi passi. Ieri mattina un sopralluogo del sindaco Vincenzo De Luca proprio sul lungomare Trieste per l'avvio dei lavori di implementazione dell'illuminazione pubblica, che vede come primo step l'intervento lungo la strada che costeggia il mare salernitano. Ieri mattina il primo cittadino ha anche colto l'occasione per fare un punto sul cronoprogramma dei lavori, che vanno nell'ottica di garantire, secondo De Luca, maggior sicurezza ai cittadini, rendendo visibili quanto più possibile le strade della città di Salerno. Dopo il lungomare di via Trieste si infatti passerà a Piazza della Libertà, poi ancora in via Luigi Guercio e infine nel centro storico. Entro il 21 settembre, secondo i programmi di De Luca, dovranno essere conclusi i lavori per ridare un nuovo volto alla città. E proprio sulla sicurezza, il sindaco De Luca ha annunciato un nuovo confronto con le forze dell'ordine e l'idea di ospitare a ottobre una iniziativa in cui potrebbe essere protagonista anche il ministro Piantedosi.
1: E ascoltiamo ora le parole di De Luca in merito.
5: Come sapete,

arricchire la pubblica illuminazione, adeguarla, potenziarla è una delle condizioni per avere più sicurezza nella città. Avevamo scelto alcune priorità perché c'è un problema di fornitura dei corpi illuminanti. Abbiamo cominciato con il lungomare, quindi raddoppiamo la pubblica illuminazione sul lungomare. Passiamo nelle due corsie centrale e lato stradale da 3.000 lumen a 6.000.

0: mesi dell'estate. Attenzione! Il Cantadocce Estate 2026 vale tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Evans Television.
1: Gli anni delle messe, compagni, il motorino, sempre in due.
0: Il 2 e 3 agosto, nella Baia del Sole, ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi. Ma a noi piace così. Ma attenzione, perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa. Potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale ovunque.
2: Le trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TG7 Television è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Evans. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andora, una città ridente della Liguria, e Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla

0: di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale, credo che Polka Yard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
1: L'avrei mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andorra, ricordo i Pelaschie, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Polka Yard, un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego, ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Polka Yard. Il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale, propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andorra e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa, domani decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
2: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare buono, il vento buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto e non si sa, forse è la volta che vince Luna Rossa. Le porti di Andorra, Alassio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Porto Cervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
3: Andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
4: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord Ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Permettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino.

0: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
1: Ombre de muri, muri de mainan, donde ne veni, dove le canè.
0: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane è genio e sregolatezza. Si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André, prima di ogni concerto, si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre

0: Furiosità extra minuto, il soprannome iconico di Faber, liquorato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online, tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice. Direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si

Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda, in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticceria.

mozzarella di bufala campana DOP, un formaggio eccezionale, con gusti sui generis. Vi dico tre motivi per

c'è questa, diciamo, grande qualità. L'animale, la specie bufalina, qualcosa di unico. Il territorio con le sue peculiarità. La tecnologia di trasformazione. Il tutto poi viene racchiuso e controllato dalla denominazione di origine protetta, dalla DOP, attraverso il consorzio di tutela. Questo formaggio è nato nella notte dei tempi. Questo significa che abbiamo avuto la fortuna noi di ereditare una esperienza di millenni che ha fatto sì che si mettesse a punto, diciamo, un processo particolarmente straordinario. La zona di origine è gran parte della Campania, Caserta, Salerno, parte alcuni comuni della provincia di Napoli e della provincia di Benevento, alcuni comuni della provincia di Foggia e parte del Lazio. Sono queste le zone che in effetti hanno determinato la sopravvivenza di questo animale che ci è arrivato dall'Oriente, dall'Asia minore. Migliaia di anni fa, perché è legata ad una caratteristica del territorio, gli acquitrini, le palude, perché è un animale che praticamente allo stato brado preferiva, diciamo, avere la possibilità di potersi, diciamo, infangare e rinfrescare, soprattutto durante, diciamo, l'estate, i periodi più caldi, diciamo, in queste aree, diciamo, in queste zone, diciamo, paludose e acquitrinose. Ovviamente è legato anche, diciamo, alle caratteristiche del terreno stesso, perché in effetti noi parliamo di zone, soprattutto in provincia di Caserta, che sono state innaffiate da eruzioni vulcaniche nei millenni passati, diciamo quasi tutte, tra il Vesuvio da un lato e il vulcano di Roccamonfì, e questo fa sì che i foraggi hanno, diciamo, una sapidità che difficilmente si riesce a trovare poi in altri posti.

0: processo di trasformazione del latte di bufala in mozzarella passa attraverso varie fasi. Innanzitutto viene raccolto dal caseificio presso gli allevamenti, presso le aziende produttrici, arriva in mattinata, diciamo nel più breve tempo possibile, in caseificio. Dopodiché c'è l'immissione del caglio, che è un enzima che si ottiene dagli abomasi dei vitelli, anche questo diciamo abbastanza naturale, oggi di produzione industriale, una volta addirittura i caseifici se lo producevano diciamo in casa. Quando questo coagulo ha raggiunto una consistenza diciamo che il casaro ritiene giusta, viene frantumato, viene fatto tutto in piccoli particini come se fossero tante noci, in modo che si ha il deposito della parte casearia sotto al contenitore, diciamo nella parte bassa, e rimane il siero sopra, la parte acquosa, che praticamente viene portato via e viene avviata la produzione della ricotta. A cagliata pronta, e ce lo dice il saggio di filatura, passiamo praticamente alla filata diciamo di questa cagliata per farne pasta filata e le mozzarelle. Filata che praticamente viene fatta in porzioni da 25-30 kg nei mastelli in legno, con l'aggiunta di acqua bollente si ha diciamo questo miracolo del passaggio dalla cagliata diciamo alla pasta filata. Una volta pronta questa pasta filata si fa la formatura in mozzarelle, che è proprio una mozzatura vera e propria da cui prende il nome questo formaggio, da mozzare. E queste mozzarelle poi messe in acqua fredda vengono rassodate in modo che tengono bene la forma e passano anche in salamoia, prendono insomma ecco, un po' di sale e dopodiché sono pronte per arrivare sulle tavole dei consumatori di tutto il mondo insomma.
1: La mozzarella di bufala ci dà lo spunto per parlare dei prodotti lattiero-caseari in generale. Quali sono le indicazioni delle linee guida per una corretta alimentazione? Sono quelle di consumare latte o yogurt tutti i giorni in due o anche tre porzioni, vale a dire 125 grammi ogni porzione. Per i formaggi un pochino più di restrizione e quindi 100 grammi è la porzione se si tratta di formaggio fresco, 50 se si tratta di formaggio stagionato e le porzioni settimanali sono grosso modo 3, quindi se noi siamo abituati a consumare pasta

e grattarci sopra del parmigiano, già una porzione se ne va con i piatti di pasta, quindi ci rimangono due porzioni che possiamo riempire con un'altra porzione di formaggio stagionato e una porzione di mozzarella.

là, via. E poi prendiamo il latte, ci mettiamo qualche granello di sale, scrupolosamente grosso, e gli diamo una sbattutina. Facciamo una cosa molto molto rapida, eh? Attruccate e attracchete, adesso li appoggio qui, così intanto si imbibiscono. Là, li lasciamo lì. Poi prendiamo, diciamo, un paio di uova, ma diciamo 3, non si sa mai. Rompiamo le uova e ci mettiamo pochissima, dico pochissima, farina. Ecco, ho detto pochissima. E sbatticchio piano piano, in modo che si rompano bene i grumi, che l'uovo prenda un po' la farina. Ecco, i grumi non ci stanno più, la farina si è ben amalgamata con le uova. Prendiamo la mozzarella e facciamo qualche bella fetta di mozzarella. La prima la togliamo, così sentiamo com'è. Buonissima. Diciamo che ne facciamo due fette, poi vediamo un po' come spargerle sul panino. Molto bene. Con una pezzetta fate di questo, perché non deve essere troppo bagnata. Belle asciutte, eh? Così. Tu stai qui. Allora, prepariamoci ci mettiamo un'acciughina, perché no, questa è anche troppa, mezza acciughina, là, fetta sopra, per evitare che si apra durante la lavorazione, la fermiamo un po' cercando di non romperla. A questo punto alziamo l'olio perché deve essere bello caldo, prendiamo questo, ci mettiamo del pan grattato, cercando di non sfasciare tutto, aiutandoci con questo strumento di tortura, adagiando suadentemente nell'uovo, aiutandoci con questa cosa qui, gli diamo una sorta di, ecco, passata nell'uovo. La riprendiamo sempre molto delicatamente e la poggiamo sul pan grattato. Intanto ci mettiamo anche quest'altra, piano piano, eh? Eccoci qui. Molto, molto bene. Dobbiamo evitare di romperla, capito? Quindi così. Tanto che lei sta lì, ci mettiamo anche quest'altra che si tira un po' all'uovo. Là, molto bene. State nell'uovo. Là. Molto, molto bene. E la mettiamo nell'olio. Là. Tiro subito la prima. Ale! Perfetto. Adesso poi prendiamo della carta. Vediamo un po'. Eccoti qua. Due. Girati anche tu. Un attimo ancora. E tre.

0: Allora si può fare con le mani, ma noi siamo eleganti, quindi prendiamo forchetta e coltello e gli diamo una zappata. Vediamo che è successo. Ecco, fuma. Quindi che cosa vuol dire? Che il calore gli è arrivato e la mozzarella si sta squagliando. Quindi l'assaggio. Bando alle ciance. Allora, sarà la mozzarella. Sarà che il fritto è sempre buono tutto, ma sta cosa è meravigliosa. Viva la mozzarella campana DOP. Viva il Made in Italy. Passo la parola alla comunità europea. Buon appetito.
1: La mozzarella di bufala campana è un prodotto molto conosciuto non solo al di fuori dell'Italia, ma anche al di fuori dei confini dell'Unione Europea. È un nome che è registrato come denominazione di origine protetta ed è quindi protetta all'interno dell'Unione Europea, ma il diritto dell'Unione Europea si applica unicamente all'interno dei confini. Come si fa per proteggere questi prodotti al di fuori dei confini? La Commissione ha messo in atto diverse iniziative, la Commissione Europea, ci sono delle missioni che sono delle missioni commerciali che il nostro commissario organizza per andare nei paesi a promuovere i prodotti delle eccellenze europee. In queste missioni partecipano anche i rappresentanti direttamente i rappresentanti dei produttori. Un altro mezzo sono i seminari divulgativi che hanno come bersaglio, diciamo, gli stati terzi nei quali il sistema delle indicazioni geografiche non è molto sviluppato, ma il mezzo principale, lo strumento principale è quello della conclusione degli accordi bilaterali. La mozzarella di bufala campana in particolare, per quanto riguarda questi tre accordi che sono quelli più conosciuti, è protetta e tutelata totalmente, quindi non è possibile mettere sul mercato in questi paesi un prodotto che si chiami mozzarella di bufala campana. L'ultima cosa che potrei aggiungere sulla protezione è il nuovo accordo che viene dallo sviluppo dell'accordo di Lisbona, cioè l'atto di Ginevra, che mira alla istituzione di un registro globale mondiale delle indicazioni geografiche. Quindi a quel punto basterà registrare un'indicazione geografica per ottenere la protezione in tutti gli stati che sono membri di quell'organizzazione.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della GCOM.

0: Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.
1: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.
2: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
3: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale, resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non

Non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica con una riduzione dell'ossigenazione del sangue che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta 3 dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatec e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca.
presentato la settimana scorsa il piano di rilancio. Previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione

0: realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese. Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
1: Ventisette persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
2: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
1: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5x1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
3: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
1: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teşeger Ayaleu, coordinatore di Ilvia, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
4: In order to at least provide the support.
5: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
1: La Via è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
6: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
1: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi.

0: Ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

il Vallo di Diano e nello specifico Montesano sulla Marcellana piangono la morte di Giuseppe Vitiello, 71 anni, noto imprenditore di Montesano sulla Marcellana, soprattutto nella frazione Scalo, dove aveva uno storico supermercato. L'uomo è morto nella mattinata di ieri a causa di un malore, si trovava in spiaggia con la moglie a capitello. Secondo quanto ricostruito, a un certo punto, quando è entrato in acqua, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti hanno provato a soccorrerlo e sono stati allertati anche i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza e il personale del 118. Per circa mezz'ora sono state attivate tutte le manovre di soccorso per cercare di salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, il 71enne è deceduto in spiaggia. Sul posto gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Palinuro, che hanno ascoltato i testimoni e ricostruito quanto accaduto. La salma è stata rilasciata qualche ora dopo il decesso, conclusi tutti gli adempimenti del caso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Vibonati e la polizia locale di Capitello.

Una grave odissea sanitaria ha coinvolto un ragazzo di 15 anni, costretto a passare per 5 ospedali campani prima di ottenere il ricovero necessario dopo una frattura scomposta al braccio. La vicenda è stata denunciata dal NURSID Salerno, che ha inviato una richiesta di chiarimenti ai vertici dell'ASL, della centrale operativa del 118 della regione Campania, e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. I fatti risalgono a venerdì scorso, quando il giovane si è infortunato intorno alle 22:30, dopo il primo contatto con il 118, che avrebbe segnalato l'assenza di ortopedici a Sapri, a Vallo della Lucania. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Sapri, dove è stata effettuata una manovra d'urgenza, ma non una radiografia, con l'indicazione di rivolgersi al Santo Bono di Napoli. Arrivato nel capoluogo campano, però, il quindicenne è stato indirizzato al Cardarelli, dove gli sarebbe stato proposto un ricovero in corridoio su una barella. La famiglia ha rifiutato e il giorno successivo ha tentato l'accesso in altri ospedali fino al ricovero finale a Vallo della Lucania, presso l'ospedale San Luca, dove il ragazzo è in attesa di intervento. Quando accaduto è inaccettabile, dimostra il fallimentare della rete dell'emergenza, dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale NURSID Salerno. Chiediamo che vengano accertate le responsabilità di una catena di errori organizzativi e comunicativi che ha costretto un minore e la sua famiglia a un viaggio estenuante. Adriano Cirillo, segretario amministrativo del sindacato, ha evidenziato anche i disagi economici e logistici affrontati dalla madre. È assurdo che una famiglia debba gestire spostamenti continui, spese e difficoltà senza un adeguato supporto per i trasferimenti tra strutture. Il NURSID chiede ora verifiche sulla gestione dei posti letto e sui trasferimenti protetti, affinché episodi simili non si ripetano.

sarà ascoltato nelle prossime ore Vincenzo Cercola, il 27enne che ieri all'alba ha ucciso il padre nella loro abitazione di via Mazzini al civico 27 a Pagani. Dopo il delitto, secondo quanto è stato ricostruito finora, il ragazzo è stato fermato in strada dai carabinieri accorsi nel frattempo dopo una chiamata di soccorso. La vittima, Antonio Cercola, giardiniere di 58 anni, molto conosciuto in città, è stata trovata già priva di vita dai soccorritori all'interno dell'appartamento, allertati da una vicina di casa che aveva sentito provenire delle urla dall'appartamento. La vicina quindi ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo è stato troppo tardi. Il giovane già aveva ucciso il padre e aveva tentato la fuga. Secondo le prime informazioni, il figlio sarebbe affetto da problemi psichici e anche da una dipendenza da sostanze stupefacenti, anche se queste sono solo indiscrezioni che saranno appurate nelle prossime ore nell'ambito delle indagini condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal procuratore capo di Nocera Inferiore, Luigi Cannavale. Secondo quanto ricostruito finora, l'omicidio sarebbe avvenuto a mani nude. Il 27enne avrebbe strangolato il padre prima di tentare la fuga.

I carabinieri della compagnia di Potenza hanno arrestato due persone ritenute a vario titolo responsabili dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e di detenzione di arma clandestina e sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'attività è scattata da una richiesta d'aiuto al 112 da parte di una donna che, esasperata dalle continue vessazioni subite dal marito, ha richiesto l'intervento dei carabinieri mentre era in corso l'ennesimo episodio di violenza. I militari dell'arma sono giunti prontamente sul luogo dove era stata segnalata l'aggressione e hanno assistito ad una scena di particolare violenza. L'uomo, infatti, non curante del sopraggiungere della pattuglia e alla presenza stessa dei carabinieri, ha continuato ad aggredire la moglie colpendola ripetutamente con schiaffi. I militari sono quindi intervenuti rapidamente bloccando l'aggressore e mettendo in sicurezza la vittima. Il prosieguo delle indagini ha permesso poi di individuare un secondo domicilio presso il quale l'aggressore conviveva con un'altra donna di origini pugliesi. Considerata la condotta dell'arrestato particolarmente violenta, i militari hanno esteso gli accertamenti anche all'appartamento, eseguendo una perquisizione domiciliare. L'attività svolta ha consentito di rinvenire e sequestrare una pistola di tipo Glock risultata clandestina, con matricola a brasa e completa di 92 proiettili, nonché circa 270 grammi di cocaina già confezionata e pronta per essere introdotta sul mercato dello spaccio. Lo stupefacente era stato abilmente occultato dalla donna che condivideva l'abitazione con l'autore dell'aggressione all'interno del vano contatore dell'abitazione. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti, mentre la donna è stata arrestata per detenzione di arma clandestina e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

8 case mobili in corso di realizzazione sono state sequestrate dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Vallo ed eseguito nella giornata di ieri, ha riguardato una struttura ricettiva di Pallinuro, dove le opere erano in fase di installazione in un'area di particolare pregio ambientale poco distante dalla battigia, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Durante un sopralluogo effettuato con il supporto del personale dell'ufficio tecnico del comune di Centola, i militari hanno accertato che le 8 case mobili erano in fase di completamento, con la realizzazione dei collegamenti alle reti idrica e fognaria. Per evitare il completamento delle opere e il loro successivo utilizzo è stato disposto il sequestro preventivo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'installazione di case mobili rientra nell'attività edilizia libera soltanto se avviene all'interno di strutture già in possesso delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Nel caso specifico, invece, il gestore non avrebbe esibito alcun titolo abilitativo originario e dagli accertamenti effettuati presso il comune di Centola, il camping risulterebbe privo del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La procura precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati saranno sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria nel corso del successivo iter processuale.

Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento e del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai sele controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i sele controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.

Nuova operazione contro il bracconaggio nel territorio di Capaccio Pestum. Le guardie ambientali zoofile, ittiche e venatorie dell'Accademia Cronos di Salerno, insieme ai carabinieri forestali e alle guardie volontarie di Eco Club International, hanno individuato e fermato un uomo già noto per analoghi episodi. Durante il controllo è stato scoperto un sofisticato impianto per la cattura illegale di piccoli uccelli protetti, in particolare cardellini. La trappola, installata nei pressi di un canale d'acqua, era composta da una rete collegata ad un sistema di funi e dispositivi artigianali, oltre a un richiamo acustico elettronico trovato in funzione, capace di attirare gli animali riproducendo il canto di diverse specie. L'uomo è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria. Tutta l'attrezzatura è stata sequestrata. Nel corso degli accertamenti avrebbe anche ammesso di aver già catturato alcuni esemplari femmina di cardellino, poi liberati. Le associazioni impegnate nella vigilanza ambientale ricordano che l'uccellaggione illegale rappresenta ancora una grave minaccia per la biodiversità, alimentando un mercato clandestino di specie protette.

È stato inaugurato il nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi del Cilento, un investimento strategico che rafforza il percorso di sviluppo dello scalo e amplia l'offerta dei servizi dedicati all'aviazione privata e business, contribuendo così a consolidare il ruolo dell'aeroporto quale motore di competitività, attrattività e sviluppo economico della Campania. L'evento, alla quale hanno preso parte autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, politico e anche imprenditoriale, è stata anche un'importante occasione di confronto sulle prospettive di crescita dello scalo. Sono intervenuti tra gli altri il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il direttore territoriale Campania di ENAC Carlo Marfisi, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Nel corso dell'incontro è stato presentato lo studio Quali prospettive per l'aeroporto di Salerno a cura del professor Stefano Paleari, tra i massimi esperti internazionali del settore aeroportuale e fondatore di diverse attività che riguardano il mondo del volo. Il nuovo terminal è stato realizzato in 2 anni grazie a un investimento complessivo di quasi 14 milioni di euro, con lavori affidati al raggruppamento temporaneo di imprese. La struttura, progettata per accogliere fino a 1,5 milioni di passeggeri, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 2.000 metri quadrati e già operativa per i voli di aviazione generale.

Confesercenti, Vallo di Diano promuove il bando PID Voucher Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, un'importante misura destinata alle micro, piccole e medie imprese del territorio che intendono investire in innovazione digitale e sostenibilità ambientale. Il bando prevede voucher fino a 10.000 euro con un contributo pari al 50% delle spese ammissibili per sostenere investimenti in tecnologie innovative come intelligenza artificiale, cyber security, cloud computing, e-commerce evoluto, sistemi gestionali, efficientamento energetico, sostenibilità ESG, oltre a servizi di consulenza e formazione specialistica. Confesercenti Vallo di Diano metterà a disposizione delle imprese un servizio completo di assistenza, dalla verifica dei requisiti alla predisposizione e presentazione della domanda, fino al monitoraggio e alla rendicontazione finale del progetto. Metterà inoltre a disposizione eventuali fornitori delle varie tecnologie e la formazione sull'intelligenza artificiale. Le domande potranno essere presentate dal 5 ottobre al 5 novembre 2026. Così la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. L'innovazione e la sostenibilità rappresentano oggi due leve fondamentali per la competitività delle nostre imprese. Con il voucher PID Doppia Transizione 2026 vogliamo offrire alle aziende del territorio un'opportunità concreta per investire nella trasformazione digitale e nella transizione ecologica, migliorando processi, servizi e competitività. Come Confesercenti Vallo di Diano saremo al fianco degli imprenditori in ogni fase del percorso, mettendo a disposizione competenze e professionalità affinché nessuna opportunità venga persa. Il nostro obiettivo è sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale e accompagnare le imprese verso un futuro sempre più innovativo, sostenibile e competitivo.

Successo a Padula per la terza edizione di Calamo, scrivere il futuro. La rassegna culturale promossa dall'Associazione Calamo con il patrocinio del Comune e il sostegno della Banca Montepruno ha richiamato un numeroso pubblico tra gli spazi di Palazzo Dede e Piazza San Pietro Caduto. La manifestazione ha unito storia, arte e divulgazione culturale. Il programma si è aperto con una visita guidata allo storico Palazzo Dede, seguita da un concerto per arpa e violino e da una mostra d'arte allestita nel giardino storico. Nel pomeriggio spazio al confronto sul futuro della comunicazione culturale con interventi di rappresentanti delle istituzioni, della Banca Montepruno e di artisti e divulgatori. Al centro del dibattito il ruolo dei nuovi linguaggi digitali nella valorizzazione del patrimonio culturale delle

interne. Il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Massandrea, ha ribadito l'impegno dell'Istituto nel sostenere iniziative che promuovono crescita culturale, partecipazione e sviluppo del territorio, sottolineando come Calamo abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel panorama culturale del Vallo di Diano.

0: forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite

possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

il Vallo di Diano e nello specifico Montesano sulla Marcellana piangono la morte di Giuseppe Vitiello, 71 anni, noto imprenditore di Montesano sulla Marcellana, soprattutto nella frazione Scalo, dove aveva uno storico supermercato. L'uomo è morto nella mattinata di ieri a causa di un malore, si trovava in spiaggia con la moglie a capitello. Secondo quanto ricostruito, a un certo punto, quando è entrato in acqua, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti hanno provato a soccorrerlo e sono stati allertati anche i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza e il personale del 118. Per circa mezz'ora sono state attivate tutte le manovre di soccorso per cercare di salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, il 71enne è deceduto in spiaggia. Sul posto gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Palinuro, che hanno ascoltato i testimoni e ricostruito quanto accaduto. La salma è stata rilasciata qualche ora dopo il decesso, conclusi su tutti gli adempimenti del caso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Vibonati e la polizia locale di Capitello.

Una grave odissea sanitaria ha coinvolto un ragazzo di 15 anni, costretto a passare per 5 ospedali campani prima di ottenere il ricovero necessario dopo una frattura scomposta al braccio. La vicenda è stata denunciata dal NURSID Salerno, che ha inviato una richiesta di chiarimenti ai vertici dell'ASL, della centrale operativa del 118 della regione Campania, e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. I fatti risalgono a venerdì scorso, quando il giovane si è infortunato intorno alle 22:30, dopo il primo contatto con il 118, che avrebbe segnalato l'assenza di ortopedici a Sapri, a Vallo della Lucania. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Sapri, dove è stata effettuata una manovra d'urgenza, ma non una radiografia, con l'indicazione di rivolgersi al Santo Bono di Napoli. Arrivato nel capoluogo campano, però, il quindicenne è stato indirizzato al Cardarelli, dove gli sarebbe stato proposto un ricovero in corridoio su una barella. La famiglia ha rifiutato e il giorno successivo ha tentato l'accesso in altri ospedali fino al ricovero finale a Vallo della Lucania, presso l'ospedale San Luca, dove il ragazzo è in attesa di intervento. Quando accaduto è inaccettabile, dimostra il fallimentare della rete dell'emergenza, dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale NURSID Salerno. Chiediamo che vengano accertate le responsabilità di una catena di errori organizzativi e comunicativi che ha costretto un minore e la sua famiglia a un viaggio estenuante. Adriano Cirillo, segretario amministrativo del sindacato, ha evidenziato anche i disagi economici e logistici affrontati dalla madre. È assurdo che una famiglia debba gestire spostamenti continui, spese e difficoltà senza un adeguato supporto per i trasferimenti tra strutture. Il NURSID chiede ora verifiche sulla gestione dei posti letto e sui trasferimenti protetti, affinché episodi simili non si ripetano.

Sarà ascoltato nelle prossime ore Vincenzo Cercola, il 27enne che ieri all'alba ha ucciso il padre nella loro abitazione di Via Mazzini al Civico 27 a Pagani. Dopo il delitto, secondo quanto è stato ricostruito finora, il ragazzo è stato fermato in strada dai carabinieri accorsi nel frattempo dopo una chiamata di soccorso. La vittima, Antonio Cercola, giardiniere di 58 anni, molto conosciuto in città, è stata trovata già priva di vita dai soccorritori all'interno dell'appartamento, allertati da una vicina di casa che aveva sentito provenire delle urla dall'appartamento. La vicina quindi ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo è stato troppo tardi. Il giovane già aveva ucciso il padre e aveva tentato la fuga. Secondo le prime informazioni, il figlio sarebbe affetto da problemi psichici e anche da una dipendenza da sostanze

stupefacenti, anche se queste sono solo indiscrezioni che saranno appurate nelle prossime ore nell'ambito delle indagini condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal procuratore capo di Nocera Inferiore Luigi Cannavale. Secondo quanto ricostruito finora, l'omicidio sarebbe avvenuto a mani nude. Il 27enne avrebbe strangolato il padre prima di tentare la fuga.

carabinieri della compagnia di Potenza hanno arrestato due persone ritenute a vario titolo responsabili dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e di detenzione di arma clandestina e sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'attività è scattata da una richiesta d'aiuto al 112 da parte di una donna che, esasperata dalle continue vessazioni subite dal marito, ha richiesto l'intervento dei carabinieri mentre era in corso l'ennesimo episodio di violenza. I militari dell'arma sono giunti prontamente sul luogo dove era stata segnalata l'aggressione e hanno assistito ad una scena di particolare violenza. L'uomo, infatti, non curante del sopraggiungere della pattuglia e alla presenza stessa dei carabinieri, ha continuato ad aggredire la moglie colpendola ripetutamente con schiaffi. I militari sono quindi intervenuti rapidamente bloccando l'aggressore e mettendo in sicurezza la vittima. Il prosieguo delle indagini ha permesso poi di individuare un secondo domicilio presso il quale l'aggressore conviveva con un'altra donna di origini pugliesi. Considerata la condotta dell'arrestato particolarmente violenta, i militari hanno esteso gli accertamenti anche all'appartamento, eseguendo una perquisizione domiciliare. L'attività svolta ha consentito di rinvenire e sequestrare una pistola di tipo Glock risultata clandestina, con matricola a brasa e completa di 92 proiettili, nonché circa 270 grammi di cocaina già confezionata e pronta per essere introdotta sul mercato dello spaccio. Lo stupefacente era stato abilmente occultato dalla donna che condivideva l'abitazione con l'autore dell'aggressione all'interno del vano contatore dell'abitazione. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti, mentre la donna è stata arrestata per detenzione di arma clandestina e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

8 case mobili in corso di realizzazione sono state sequestrate dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Vallo ed eseguito nella giornata di ieri, ha riguardato una struttura ricettiva di Pallinuro, dove le opere erano in fase di installazione in un'area di particolare pregio ambientale poco distante dalla battigia, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Durante un sopralluogo effettuato con il supporto del personale dell'ufficio tecnico del comune di Centola, i militari hanno accertato che le 8 case mobili erano in fase di completamento, con la realizzazione dei collegamenti alle reti idrica e fognaria. Per evitare il completamento delle opere e il loro successivo utilizzo, è stato disposto il sequestro preventivo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'installazione di case mobili rientra nell'attività edilizia libera soltanto se avviene all'interno di strutture già in possesso delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Nel caso specifico, invece, il gestore non avrebbe esibito alcun titolo abilitativo originario e dagli accertamenti effettuati presso il comune di Centola, il camping risulterebbe privo del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La procura precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati saranno sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria nel corso del successivo iter processuale.

Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura.

Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento e del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai sele controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i sele controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.

Nuova operazione contro il bracconaggio nel territorio di Capaccio Pestum. Le guardie ambientali zoofile, ittiche e venatorie dell'Accademia Cronos di Salerno, insieme ai carabinieri forestali e alle guardie volontarie di Eco Club International, hanno individuato e fermato un uomo già noto per analoghi episodi. Durante il controllo è stato scoperto un sofisticato impianto per la cattura illegale di piccoli uccelli protetti, in particolare cardellini. La trappola, installata nei pressi di un canale d'acqua, era composta da una rete collegata ad un sistema di funi e dispositivi artigianali, oltre a un richiamo acustico elettronico trovato in funzione, capace di attirare gli animali riproducendo il canto di diverse specie. L'uomo è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria. Tutta l'attrezzatura è stata sequestrata. Nel corso degli accertamenti avrebbe anche ammesso di aver già catturato alcuni esemplari femmina di cardellino, poi liberati. Le associazioni impegnate nella vigilanza ambientale ricordano che l'uccellaggione illegale rappresenta ancora una grave minaccia per la biodiversità, alimentando un mercato clandestino di specie protette.

È stato inaugurato il nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, un investimento strategico che rafforza il percorso di sviluppo dello scalo e amplia l'offerta di servizi dedicati all'aviazione privata e business, contribuendo così a consolidare il ruolo dell'aeroporto quale motore di competitività, attrattività e sviluppo economico della Campania. L'evento, alla quale hanno preso parte autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, politico e anche imprenditoriale, è stata anche un'importante occasione di confronto sulle prospettive di crescita dello scalo. Sono intervenuti tra gli altri il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il direttore territoriale Campania di ENAC Carlo Marfisi, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Nel corso dell'incontro è stato presentato lo studio Quali prospettive per l'aeroporto di Salerno a cura del professor Stefano Paleari, tra i massimi esperti internazionali del settore aeroportuale e fondatore di diverse attività che riguardano il mondo del volo. Il nuovo terminal è stato realizzato in 2 anni grazie a un investimento complessivo di quasi 14 milioni di euro, con lavori affidati al raggruppamento temporaneo di imprese. La struttura, progettata per accogliere fino a 1,5 milioni di passeggeri, si sviluppa su una superficie

Confesercenti, Vallo di Diano promuove il bando PID Voucher Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, un'importante misura destinata alle micro, piccole e medie imprese del territorio che intendono investire in innovazione digitale e sostenibilità ambientale. Il bando prevede voucher fino a 10.000 euro con un contributo pari al 50% delle spese ammissibili per sostenere investimenti in tecnologie innovative come intelligenza artificiale, cyber security, cloud computing, e-commerce evoluto, sistemi gestionali, efficientamento energetico, sostenibilità ESG, oltre a servizi di consulenza e formazione specialistica. Confesercenti Vallo di Diano metterà a disposizione delle imprese un servizio completo di assistenza, dalla verifica dei requisiti alla predisposizione e presentazione della domanda, fino al monitoraggio e alla rendicontazione finale del progetto. Metterà inoltre a disposizione eventuali fornitori delle varie tecnologie e la formazione sull'intelligenza artificiale. Le domande potranno essere presentate dal 5 ottobre al 5 novembre 2026. Così la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. L'innovazione e la sostenibilità rappresentano oggi due leve fondamentali per la competitività delle nostre imprese. Con il voucher PID Doppia Transizione 2026 vogliamo offrire alle aziende del territorio un'opportunità concreta per investire nella trasformazione digitale e nella transizione ecologica, migliorando processi, servizi e competitività. Come Confesercenti Vallo di Diano saremo al fianco degli imprenditori in ogni fase del percorso, mettendo a disposizione competenze e professionalità affinché nessuna opportunità venga persa. Il nostro obiettivo è sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale e accompagnare le imprese verso un futuro sempre più innovativo, sostenibile e competitivo.

Successo a Padula per la terza edizione di Calamo, scrivere il futuro. La rassegna culturale promossa dall'associazione Calamo con il patrocinio del comune e il sostegno della Banca Montepruno ha richiamato un numeroso pubblico tra gli spazi di Palazzo Dede e Piazza San Pietro Caduto. La manifestazione ha unito storia, arte e divulgazione culturale. Il programma si è aperto con una visita guidata allo storico Palazzo Dede, seguita da un concerto per arpa e violino e da una mostra d'arte allestita nel giardino storico. Nel pomeriggio, spazio al confronto sul futuro della comunicazione culturale con interventi di rappresentanti delle istituzioni, della Banca Montepruno e di artisti e divulgatori. Al centro del dibattito, il ruolo dei nuovi linguaggi digitali nella valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne. Il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Massandrea, ha ribadito l'impegno dell'Istituto nel sostenere iniziative che promuovono crescita culturale, partecipazione e sviluppo del territorio, sottolineando come Calamo abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel panorama culturale del Vallo di Diano.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

il Vallo di Diano e nello specifico Montesano sulla Marcellana piangono la morte di Giuseppe Vitiello, 71 anni, noto imprenditore di Montesano sulla Marcellana.

soprattutto nella frazione Scalo, dove aveva uno storico supermercato. L'uomo è morto nella mattinata di ieri a causa di un malore. Si trovava in spiaggia con la moglie a capitello. Secondo quanto ricostruito, a un certo punto, quando è entrato in acqua, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti hanno provato a soccorrerlo e sono stati allertati anche i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza e il personale del 118. Per circa mezz'ora sono state attivate tutte le manovre di soccorso per cercare di salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, il 71enne è deceduto in spiaggia. Sul posto gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Palinuro, che hanno ascoltato i testimoni e ricostruito quanto accaduto. La salma è stata rilasciata qualche ora dopo il decesso, conclusisi tutti gli adempimenti del caso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Vibonati e la polizia locale di Capitello.

Una grave odissea sanitaria ha coinvolto un ragazzo di 15 anni, costretto a passare per 5 ospedali campani prima di ottenere il ricovero necessario dopo una frattura scomposta al braccio. La vicenda è stata denunciata dal NURSID Salerno, che ha inviato una richiesta di chiarimenti ai vertici dell'ASL, della centrale operativa del 118 della Regione Campania, e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. I fatti risalgono a venerdì scorso, quando il giovane si è infortunato intorno alle 22:30, dopo il primo contatto con il 118, che avrebbe segnalato l'assenza di ortopedici a Sapri, a Vallo della Lucania. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Sapri, dove è stata effettuata una manovra d'urgenza, ma non una radiografia, con l'indicazione di rivolgersi al Santo Bono di Napoli. Arrivato nel capoluogo campano, però, il quindicenne è stato indirizzato al Cardarelli, dove gli sarebbe stato proposto un ricovero in corridoio su una barella. La famiglia ha rifiutato e il giorno successivo ha tentato l'accesso in altri ospedali fino al ricovero finale a Vallo della Lucania, presso l'ospedale San Luca, dove il ragazzo è in attesa di intervento. Quando accaduto è inaccettabile, dimostra il fallimentare della rete dell'emergenza, dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale NURSID Salerno. Chiediamo che vengano accertate le responsabilità di una catena di errori organizzativi e comunicativi che ha costretto un minore e la sua famiglia a un viaggio estenuante. Adriano Cirillo, segretario amministrativo del sindacato, ha evidenziato anche i disagi economici e logistici affrontati dalla madre. È assurdo che una famiglia debba gestire spostamenti continui, spese e difficoltà senza un adeguato supporto per i trasferimenti tra strutture. Il NURSID chiede ora verifiche sulla gestione dei posti letto e sui trasferimenti protetti, affinché episodi simili non si ripetano.

Sarà ascoltato nelle prossime ore Vincenzo Cercola, il 27enne che ieri all'alba ha ucciso il padre nella loro abitazione di Via Mazzini al Civico 27 a Pagani. Dopo il delitto, secondo quanto è stato ricostruito finora, il ragazzo è stato fermato in strada dai carabinieri accorsi nel frattempo dopo una chiamata di soccorso. La vittima, Antonio Cercola, giardiniere di 58 anni, molto conosciuto in città, è stata trovata già priva di vita dai soccorritori all'interno dell'appartamento, allertati da una vicina di casa che aveva sentito provenire delle urla dall'appartamento. La vicina quindi ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo è stato troppo tardi. Il giovane già aveva ucciso il padre e aveva tentato la fuga. Secondo le prime informazioni, il figlio sarebbe affetto da problemi psichici e anche da una dipendenza da sostanze stupefacenti, anche se queste sono solo indiscrezioni che saranno appurate nelle prossime ore nell'ambito delle indagini condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal procuratore capo di Nocera Inferiore, Luigi Cannavale. Secondo quanto ricostruito finora, l'omicidio sarebbe avvenuto a mani nude. Il 27enne avrebbe strangolato il padre prima di tentare la fuga.

carabinieri della compagnia di Potenza hanno arrestato due persone ritenute a vario titolo responsabili dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e di detenzione di arma clandestina

morfina e sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'attività è scattata da una richiesta d'aiuto al 112 da parte di una donna che, esasperata dalle continue vessazioni subite dal marito, ha richiesto l'intervento dei carabinieri mentre era in corso l'ennesimo episodio di violenza. I militari dell'arma sono giunti prontamente sul luogo dove era stata segnalata l'aggressione e hanno assistito ad una scena di particolare violenza. L'uomo, infatti, non curante del sopraggiungere della pattuglia e alla presenza stessa dei carabinieri, ha continuato ad aggredire la moglie colpendola ripetutamente con schiaffi. I militari sono quindi intervenuti rapidamente bloccando l'aggressore e mettendo in sicurezza la vittima. Il prosieguo delle indagini ha permesso poi di individuare un secondo domicilio presso il quale l'aggressore conviveva con un'altra donna di origini pugliesi. Considerata la condotta dell'arrestato particolarmente violenta, i militari hanno esteso gli accertamenti anche all'appartamento, eseguendo una perquisizione domiciliare. L'attività svolta ha consentito di rinvenire e sequestrare una pistola di tipo Glock risultata clandestina, con matricola a brasa e completa di 92 proiettili, nonché circa 270 grammi di cocaina già confezionata e pronta per essere introdotta sul mercato dello spaccio. Lo stupefacente era stato abilmente occultato dalla donna che condivideva l'abitazione con l'autore dell'aggressione all'interno del vano contatore dell'abitazione. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti, mentre la donna è stata arrestata per detenzione di arma clandestina e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

8 case mobili in corso di realizzazione sono state sequestrate dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Vallo ed eseguito nella giornata di ieri, ha riguardato una struttura ricettiva di Pallinuro, dove le opere erano in fase di installazione in un'area di particolare pregio ambientale poco distante dalla battigia, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Durante un sopralluogo effettuato con il supporto del personale dell'ufficio tecnico del comune di Centola, i militari hanno accertato che le 8 case mobili erano in fase di completamento, con la realizzazione dei collegamenti alle reti idrica e fognaria. Per evitare il completamento delle opere e il loro successivo utilizzo è stato disposto il sequestro preventivo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'installazione di case mobili rientra nell'attività edilizia libera soltanto se avviene all'interno di strutture già in possesso delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Nel caso specifico, invece, il gestore non avrebbe esibito alcun titolo abilitativo originario e dagli accertamenti effettuati presso il comune di Centola, il camping risulterebbe privo del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La procura precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati saranno sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria nel corso del successivo iter processuale.

Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in un

un modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento e del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.

Nuova operazione contro il bracconaggio nel territorio di Capaccio Pestum. Le guardie ambientali zoofile, ittiche e venatorie dell'Accademia Cronos di Salerno, insieme ai carabinieri forestali e alle guardie volontarie di Eco Club International, hanno individuato e fermato un uomo già noto per analoghi episodi. Durante il controllo è stato scoperto un sofisticato impianto per la cattura illegale di piccoli uccelli protetti, in particolare cardellini. La trappola, installata nei pressi di un canale d'acqua, era composta da una rete collegata ad un sistema di funi e dispositivi artigianali, oltre a un richiamo acustico elettronico trovato in funzione, capace di attirare gli animali riproducendo il canto di diverse specie. L'uomo è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria. Tutta l'attrezzatura è stata sequestrata. Nel corso degli accertamenti avrebbe anche ammesso di aver già catturato alcuni esemplari femmina di cardellino, poi liberati. Le associazioni impegnate nella vigilanza ambientale ricordano che l'uccellaggione illegale rappresenta ancora una grave minaccia per la biodiversità, alimentando un mercato clandestino di specie protette.

È stato inaugurato il nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, un investimento strategico che rafforza il percorso di sviluppo dello scalo e amplia l'offerta di servizi dedicati all'aviazione privata e business, contribuendo così a consolidare il ruolo dell'aeroporto quale motore di competitività, attrattività e sviluppo economico della Campania. L'evento, alla quale hanno preso parte autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, politico e anche imprenditoriale, è stata anche un'importante occasione di confronto sulle prospettive di crescita dello scalo. Sono intervenuti tra gli altri il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il direttore territoriale Campania di ENAC Carlo Marfisi, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Nel corso dell'incontro è stato presentato lo studio Quali prospettive per l'aeroporto di Salerno a cura del professor Stefano Paleari, tra i massimi esperti internazionali del settore aeroportuale e fondatore di diverse attività che riguardano il mondo del volo. Il nuovo terminal è stato realizzato in 2 anni grazie a un investimento complessivo di quasi 14 milioni di euro, con lavori affidati al raggruppamento temporaneo di imprese. La struttura, progettata per accogliere fino a 1,5 milioni di passeggeri, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 2.000 metri quadrati e già operativa per i voli di aviazione generale.

Confesercenti Vallo di Diano promuove il bando PID Voucher Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, un'importante misura destinata alle micro, piccole e medie imprese del territorio che intendono investire in innovazione digitale e sostenibilità ambientale. Il bando prevede voucher fino a 10.000 euro con un contributo pari al 50% delle spese ammissibili per sostenere investimenti in tecnologie innovative come intelligenza artificiale, cyber security,

cloud computing, e-commerce evoluto, sistemi gestionali, efficientamento energetico, sostenibilità ESG, oltre a servizi di consulenza e formazione specialistica. Confesercenti Vallo di Diano metterà a disposizione delle imprese un servizio completo di assistenza, dalla verifica dei requisiti alla predisposizione e presentazione della domanda, fino al monitoraggio e alla rendicontazione finale del progetto. Metterà inoltre a disposizione eventuali fornitori delle varie tecnologie e la formazione sull'intelligenza artificiale. Le domande potranno essere presentate dal 5 ottobre al 5 novembre 2026. Così la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. L'innovazione e la sostenibilità rappresentano oggi due leve fondamentali per la competitività delle nostre imprese. Con il voucher PID Doppia Transizione 2026 vogliamo offrire alle aziende del territorio un'opportunità concreta per investire nella trasformazione digitale e nella transizione ecologica, migliorando processi, servizi e competitività. Come Confesercenti Vallo di Diano saremo al fianco degli imprenditori in ogni fase del percorso, mettendo a disposizione competenze e professionalità affinché nessuna opportunità venga persa. Il nostro obiettivo è sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale e accompagnare le imprese verso un futuro sempre più innovativo, sostenibile e competitivo.

Successo a Padula per la terza edizione di Calamo, scrivere il futuro. La rassegna culturale promossa dall'associazione Calamo con il patrocinio del comune e il sostegno della Banca Montepruno ha richiamato un numeroso pubblico tra gli spazi di Palazzo Dede e Piazza San Pietro Caduto. La manifestazione ha unito storia, arte e divulgazione culturale. Il programma si è aperto con una visita guidata allo storico Palazzo Dede, seguita da un concerto per arpa e violino e da una mostra d'arte allestita nel giardino storico. Nel pomeriggio spazio al confronto sul futuro della comunicazione culturale con interventi di rappresentanti delle istituzioni, della Banca Montepruno e di artisti e divulgatori. Al centro del dibattito il ruolo dei nuovi linguaggi digitali nella valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne. Il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Massandrea, ha ribadito l'impegno dell'Istituto nel sostenere iniziative che promuovono crescita culturale, partecipazione e sviluppo del territorio, sottolineando come Calamo abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel panorama culturale del Vallo di Diano.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te, insieme al nostro partner.

0: partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

il Vallo di Diano e nello specifico Montesano sulla Marcellana piangono la morte di Giuseppe Vitiello, 71 anni, noto imprenditore di Montesano sulla Marcellana, soprattutto nella frazione Scalo, dove aveva uno storico supermercato. L'uomo è morto nella mattinata di ieri a causa di un malore, si trovava in spiaggia con la moglie a capitello. Secondo quanto ricostruito, a un certo punto, quando è entrato in acqua, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti hanno provato a soccorrerlo e sono stati allertati anche i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza e il personale del 118. Per circa mezz'ora sono state attivate tutte le manovre di soccorso per cercare di salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, il 71enne è deceduto in spiaggia. Sul posto gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Palinuro, che hanno ascoltato i testimoni e ricostruito quanto accaduto. La salma è stata rilasciata qualche ora dopo il decesso, conclusisi tutti gli adempimenti del caso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Vibonati e la polizia locale di Capitello.

Una grave odissea sanitaria ha coinvolto un ragazzo di 15 anni, costretto a passare per 5 ospedali campani prima di ottenere il ricovero necessario dopo una frattura scomposta al braccio. La vicenda è stata denunciata dal NURSID Salerno, che ha inviato una richiesta di chiarimenti ai vertici dell'ASL, della centrale operativa del 118 della regione Campania, e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. I fatti risalgono a venerdì scorso, quando il giovane si è infortunato intorno alle 22.30, dopo il primo contatto con il 118, che avrebbe segnalato l'assenza di ortopedici a Sapri e Vallo della Lucania. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Sapri, dove è stata effettuata una manovra d'urgenza, ma non una radiografia, con l'indicazione di rivolgersi al Santo Bono di Napoli. Arrivato nel capoluogo campano, però, il quindicenne è stato indirizzato al Cardarelli, dove gli sarebbe

sarebbe stato proposto un ricovero in corridoio su una barella. La famiglia ha rifiutato e il giorno successivo ha tentato l'accesso in altri ospedali fino al ricovero finale a Vallo della Lucania, presso l'ospedale San Luca, dove il ragazzo è in attesa di intervento. Quando accaduto è inaccettabile, dimostra il fallimentare della rete dell'emergenza, ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale NURSID Salerno. Chiediamo che vengano accertate le responsabilità di una catena di errori organizzativi e comunicativi che ha costretto un minore e la sua famiglia a un viaggio estenuante. Adriano Cirillo, segretario amministrativo del sindacato, ha evidenziato anche i disagi economici e logistici affrontati dalla madre. È assurdo che una famiglia debba gestire spostamenti continui, spese e difficoltà senza un adeguato supporto per i trasferimenti tra strutture. Il NURSID chiede ora verifiche sulla gestione dei posti letto e sui trasferimenti protetti, affinché episodi simili non si ripetano.

Sarà ascoltato nelle prossime ore Vincenzo Cercola, il 27enne che ieri all'alba ha ucciso il padre nella loro abitazione di via Mazzini al civico 27 a Pagani. Dopo il delitto, secondo quanto è stato ricostruito finora, il ragazzo è stato fermato in strada dai carabinieri accorsi nel frattempo dopo una chiamata di soccorso. La vittima, Antonio Cercola, giardiniere di 58 anni, molto conosciuto in città, è stata trovata già priva di vita dai soccorritori all'interno dell'appartamento, allertati da una vicina di casa che aveva sentito provenire delle urla dall'appartamento. La vicina quindi ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo è stato troppo tardi. Il giovane già aveva ucciso il padre e aveva tentato la fuga. Secondo le prime informazioni, il figlio sarebbe affetto da problemi psichici e anche da una dipendenza da sostanze stupefacenti, anche se queste sono solo indiscrezioni che saranno appurate nelle prossime ore nell'ambito delle indagini condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal procuratore capo di Nocera Inferiore, Luigi Cannavale. Secondo quanto ricostruito finora, l'omicidio sarebbe avvenuto a mani nude. Il 27enne avrebbe strangolato il padre prima di tentare la fuga.

I carabinieri della compagnia di Potenza hanno arrestato due persone ritenute a vario titolo responsabili dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e di detenzione di arma clandestina e sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'attività è scattata da una richiesta d'aiuto al 112 da parte di una donna che, esasperata dalle continue vessazioni subite dal marito, ha richiesto l'intervento dei carabinieri mentre era in corso l'ennesimo episodio di violenza. I militari dell'arma sono giunti prontamente sul luogo dove era stata segnalata l'aggressione e hanno assistito ad una scena di particolare violenza. L'uomo, infatti, non curante del sopraggiungere della pattuglia e alla presenza stessa dei carabinieri, ha continuato ad aggredire la moglie colpendola ripetutamente con schiaffi. I militari sono quindi intervenuti rapidamente bloccando l'aggressore e mettendo in sicurezza la vittima. Il prosieguo delle indagini ha permesso poi di individuare un secondo domicilio presso il quale l'aggressore conviveva con un'altra donna di origini pugliesi. Considerata la condotta dell'arrestato particolarmente violenta, i militari hanno esteso gli accertamenti anche all'appartamento, eseguendo una perquisizione domiciliare. L'attività svolta ha consentito di rinvenire e sequestrare una pistola di tipo Glock risultata clandestina, con matricola a brasa e completa di 92 proiettili, nonché circa 270 grammi di cocaina già confezionata e pronta per essere introdotta sul mercato dello spaccio. Lo stupefacente era stato abilmente occultato dalla donna che condivideva l'abitazione con l'autore dell'aggressione all'interno del vano contatore dell'abitazione. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti, mentre la donna è stata arrestata per detenzione di arma clandestina e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

8 case mobili in corso di realizzazione sono state sequestrate dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Il provvedimento

quanto disposto dal GIP del Tribunale di Vallo ed eseguito nella giornata di ieri ha riguardato una struttura ricettiva di Pallinuro, dove le opere erano in fase di installazione in un'area di particolare pregio ambientale poco distante dalla battigia, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Durante un sopralluogo effettuato con il supporto

Dalle indagini, l'installazione di case mobili rientra nell'attività edilizia libera, soltanto se avviene all'interno di strutture già in possesso delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Nel caso specifico, invece, il gestore non avrebbe esibito alcun titolo abilitativo originario e dagli accertamenti effettuati presso il comune di Centola, il camping risulterebbe privo del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La procura precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati saranno sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria nel corso del successivo iter processuale.

Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarlo o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai telecontrollori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i telecontrollori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.

Nuova operazione contro il bracconaggio nel territorio di Capaccio Pestum. Le guardie ambientali zoofile, ittiche e venatorie dell'Accademia Cronos di Salerno, insieme ai carabinieri forestali e alle guardie volontarie di Eco Club International, hanno individuato e fermato un uomo già noto per analoghi episodi. Durante il controllo è stato scoperto un sofisticato impianto per la cattura illegale di piccoli uccelli protetti, in particolare cardellini. La trappola, installata nei pressi di un canale d'acqua, era composta da una rete collegata ad un sistema di funi e dispositivi artigianali, oltre a un richiamo acustico elettronico trovato in funzione, capace di attirare gli animali riproducendo il canto di diverse specie. L'uomo è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria. Tutta l'attrezzatura è stata sequestrata. Nel corso degli accertamenti avrebbe anche ammesso di aver già catturato alcuni esemplari femmina di cardellino, poi liberati. Le associazioni impegnate nella vigilanza ambientale ricordano che l'uccellaggione illegale rappresenta ancora una grave minaccia per la biodiversità, alimentando un mercato clandestino di specie protette.

È stato inaugurato il nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, un investimento strategico che rafforza il percorso di sviluppo dello scalo e amplia l'offerta di servizi dedicati all'aviazione privata e business, contribuendo così a consolidare il ruolo dell'aeroporto quale motore di competitività, attrattività e sviluppo economico della Campania. L'evento, alla quale hanno preso parte autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, politico e anche imprenditoriale, è stata anche un'importante occasione di confronto sulle prospettive di crescita dello scalo. Sono intervenuti tra gli altri il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il direttore territoriale Campania di ENAC Carlo Marfisi, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Nel corso dell'incontro è stato presentato lo studio Quali prospettive per l'aeroporto di Salerno a cura del professor Stefano Paleari, tra i massimi esperti internazionali del settore aeroportuale e fondatore di diverse attività che riguardano il mondo del volo. Il nuovo terminal è stato realizzato in 2 anni grazie a un investimento complessivo di quasi 14 milioni di euro, con lavori affidati al raggruppamento temporaneo di imprese. La struttura, progettata per accogliere fino a 1,5 milioni di passeggeri, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 2.000 metri quadrati e già operativa per i voli di aviazione generale.

Confesercenti, Vallo di Diano promuove il bando PID Voucher Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, un'importante misura destinata alle micro, piccole e medie imprese del territorio che intendono investire in innovazione digitale e sostenibilità ambientale. Il bando prevede voucher fino a 10.000 euro con un contributo pari al 50% delle spese ammissibili per sostenere investimenti in tecnologie innovative come intelligenza artificiale, cyber security, cloud computing, e-commerce evoluto, sistemi gestionali, efficientamento energetico, sostenibilità ESG, oltre a servizi di consulenza e formazione specialistica. Confesercenti Vallo di Diano metterà a disposizione delle imprese un servizio completo di assistenza, dalla verifica dei requisiti alla predisposizione e presentazione della domanda, fino al monitoraggio e alla rendicontazione finale del progetto. Metterà inoltre a disposizione eventuali fornitori delle varie tecnologie e la formazione sull'intelligenza artificiale. Le domande potranno essere presentate dal 5 ottobre al 5 novembre 2026. Così la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. L'innovazione e la sostenibilità rappresentano oggi due leve fondamentali per la competitività delle nostre imprese. Con il voucher PID Doppia Transizione 2026 vogliamo offrire alle aziende del territorio un'opportunità concreta per investire nella trasformazione digitale e nella transizione ecologica, migliorando processi, servizi e competitività. Come Confesercenti Vallo di Diano saremo al fianco degli imprenditori in ogni fase del percorso, mettendo a disposizione competenze e professionalità affinché nessuna opportunità venga persa. Il nostro obiettivo è sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale e accompagnare le imprese verso un futuro sempre più innovativo, sostenibile e competitivo.

Successo a Padula per la terza edizione di Calamo, scrivere il futuro, la rassegna culturale promossa dall'associazione Calamo con il patrocinio del comune e il sostegno della Banca Montepruno, ha richiamato un numeroso pubblico tra gli spazi di Palazzo Dede e Piazza San Pietro Caduto. La manifestazione ha unito storia, arte e divulgazione culturale. Il programma si è aperto con una visita guidata allo storico Palazzo Dede, seguita da un concerto per arpa e violino e da una mostra d'arte allestita nel giardino storico. Nel pomeriggio, spazio al confronto sul futuro della comunicazione culturale con interventi di rappresentanti delle istituzioni della Banca Montepruno e di artisti e divulgatori. Al centro del dibattito, il ruolo dei nuovi linguaggi digitali nella valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne. Il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Massandrea, ha ribadito l'impegno dell'Istituto nel sostenere iniziative che promuovono crescita culturale, partecipazione e sviluppo del territorio, sottolineando come Calamo abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel panorama culturale del Valle.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Cuccio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Cuccio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

il Vallo di Diano e nello specifico Montesano sulla Marcellana piangono la morte di Giuseppe Vitiello, 71 anni, noto imprenditore di Montesano sulla Marcellana, soprattutto nella frazione Scalo, dove aveva uno storico supermercato. L'uomo è morto nella mattinata di ieri a causa di un malore, si trovava in spiaggia con la moglie a capitello. Secondo quanto ricostruito, a un certo punto, quando è entrato in acqua, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti hanno provato a soccorrerlo e sono stati allertati anche i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza e il personale del 118. Per circa mezz'ora sono state attivate tutte le manovre di soccorso per cercare di salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, il 71enne è deceduto in spiaggia. Sul posto gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Palinuro, che hanno ascoltato i testimoni e ricostruito quanto accaduto. La salma è stata rilasciata qualche ora dopo il decesso, conclusisi tutti gli adempimenti del caso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Vibonati e la polizia locale di Capitello.

Una grave odissea sanitaria ha coinvolto un ragazzo di 15 anni, costretto a passare per 5 ospedali campani prima di ottenere il ricovero necessario dopo una frattura scomposta al braccio. La vicenda è stata denunciata dal NURSID Salerno, che ha inviato una richiesta di chiarimenti ai vertici dell'ASL, della centrale operativa del 118 della Regione Campania, e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. I fatti risalgono a venerdì scorso, quando il giovane si è infortunato intorno alle 22:30, dopo il primo contatto con il 118, che avrebbe segnalato l'assenza di ortopedici a Sapri, a Vallo della Lucania. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Sapri, dove è stata effettuata una manovra d'urgenza, ma non una radiografia, con l'indicazione di rivolgersi al Santo Bono di Napoli. Arrivato nel capoluogo campano, però, il 15enne è stato indirizzato al Cardarelli, dove gli sarebbe stato proposto un ricovero in corridoio su una barella. La famiglia ha rifiutato e il giorno successivo ha tentato l'accesso in altri ospedali fino al ricovero finale a Vallo della Lucania, presso l'ospedale San Luca, dove il ragazzo è in attesa di intervento. Quando accaduto è inaccettabile, dimostra il fallimentare della rete dell'emergenza, dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale NURSID Salerno. Chiediamo che vengano accertate le responsabilità di una catena di errori organizzativi e comunicativi che ha costretto un minore e la sua famiglia a un viaggio estenuante. Adriano Cirillo, segretario amministrativo del sindacato, ha evidenziato anche i disagi economici e logistici affrontati dalla madre. È assurdo che una famiglia debba gestire spostamenti continui, spese e difficoltà senza un adeguato supporto per i trasferimenti tra strutture. Il NURSID chiede ora verifiche sulla gestione dei posti letto e sui trasferimenti protetti, affinché episodi simili non si ripetano.

ucciso il padre nella loro abitazione di via Mazzini al civico 27 a Pagani. Dopo il delitto, secondo quanto è stato ricostruito finora, il ragazzo è stato fermato in strada dai carabinieri accorsi nel frattempo dopo una chiamata di soccorso. La vittima, Antonio Cercola, giardiniere di 58 anni, molto conosciuto in città, è stata trovata già priva di vita dai soccorritori all'interno dell'appartamento, allertati da una vicina di casa che aveva sentito provenire delle urla dall'appartamento. La vicina quindi ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo è stato troppo tardi. Il giovane già aveva ucciso il padre e aveva tentato la fuga. Secondo le prime informazioni, il figlio sarebbe affetto da problemi psichici e anche da una dipendenza da sostanze stupefacenti, anche se queste sono solo indiscrezioni che saranno appurate nelle prossime ore nell'ambito delle indagini condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal procuratore capo di Nocera Inferiore, Luigi Cannavale. Secondo quanto ricostruito finora, l'omicidio sarebbe avvenuto a mani nude. Il 27enne avrebbe strangolato il padre prima di tentare la fuga.

I carabinieri della compagnia di Potenza hanno arrestato due persone ritenute a vario titolo responsabili dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e di detenzione di arma clandestina e sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'attività è scattata da una richiesta d'aiuto al 112 da parte di una donna che, esasperata dalle continue vessazioni subite dal marito, ha richiesto l'intervento dei carabinieri mentre era in corso l'ennesimo episodio di violenza. I militari dell'arma sono giunti prontamente sul luogo dove era stata segnalata l'aggressione e hanno assistito ad una scena di particolare violenza. L'uomo, infatti, non curante del sopraggiungere della pattuglia e alla presenza stessa dei carabinieri, ha continuato ad aggredire la moglie colpendola ripetutamente con schiaffi. I militari sono quindi intervenuti rapidamente bloccando l'aggressore e mettendo in sicurezza la vittima. Il prosieguo delle indagini ha permesso poi di individuare un secondo domicilio presso il quale l'aggressore conviveva con un'altra donna di origini pugliesi. Considerata la condotta dell'arrestato particolarmente violenta, i militari hanno esteso gli accertamenti anche all'appartamento, eseguendo una perquisizione domiciliare. L'attività svolta ha consentito di rinvenire e sequestrare una pistola di tipo Glock risultata clandestina, con matricola a brasa e completa di 92 proiettili, nonché circa 270 grammi di cocaina già confezionata e pronta per essere introdotta sul mercato dello spaccio. Lo stupefacente era stato abilmente occultato dalla donna che condivideva l'abitazione con l'autore dell'aggressione all'interno del vano contatore dell'abitazione. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti, mentre la donna è stata arrestata per detenzione di arma clandestina e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

8 case mobili in corso di realizzazione sono state sequestrate dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Vallo ed eseguito nella giornata di ieri, ha riguardato una struttura ricettiva di Pallinuro, dove le opere erano in fase di installazione in un'area di particolare pregio ambientale poco distante dalla battigia, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Durante un sopralluogo effettuato con il supporto del personale dell'ufficio tecnico del comune di Centola, i militari hanno accertato che le 8 case mobili erano in fase di completamento, con la realizzazione dei collegamenti alle reti idrica e fognaria. Per evitare il completamento delle opere e il loro successivo utilizzo è stato disposto il sequestro preventivo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'installazione di case mobili rientra nell'attività edilizia libera soltanto se avviene all'interno di strutture già in possesso delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Nel caso specifico, invece, il gestore non avrebbe esibito alcun titolo abilitativo originario e dagli accertamenti effettuati presso il comune di Centola, il camping risulterebbe privo del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La

procura precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati saranno sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria nel corso del successivo iter processuale.

Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarla o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.

Nuova operazione contro il bracconaggio nel territorio di Capaccio Pestum. Le guardie ambientali zoofile, ittiche e venatorie dell'Accademia Cronos di Salerno, insieme ai carabinieri forestali e alle guardie volontarie di Eco Club International, hanno individuato e fermato un uomo già noto per analoghi episodi. Durante il controllo è stato scoperto un sofisticato impianto per la cattura illegale di piccoli uccelli protetti, in particolare cardellini. La trappola, installata nei pressi di un canale d'acqua, era composta da una rete collegata ad un sistema di funi e dispositivi artigianali, oltre a un richiamo acustico elettronico trovato in funzione, capace di attirare gli animali riproducendo il canto di diverse specie. L'uomo è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria. Tutta l'attrezzatura è stata sequestrata. Nel corso degli accertamenti avrebbe anche ammesso di aver già catturato alcuni esemplari femmina di cardellino, poi liberati. Le associazioni impegnate nella vigilanza ambientale ricordano che l'uccellaggione illegale rappresenta ancora una grave minaccia per la biodiversità, alimentando un mercato clandestino di specie protette.

È stato inaugurato il nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi del Cilento, un investimento strategico che rafforza il percorso di sviluppo dello scalo e amplia l'offerta dei servizi dedicati all'aviazione privata e business, contribuendo così a consolidare il ruolo dell'aeroporto quale motore di competitività, attrattività e sviluppo economico della Campania. L'evento, alla quale hanno preso parte autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, politico e anche imprenditoriale, è stata anche un'importante occasione di confronto sulle prospettive di crescita.

visita dello scalo. Sono intervenuti tra gli altri il presidente della regione Campania Roberto Fico, il direttore territoriale Campania di ENAC Carlo Marfisi, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Nel corso dell'incontro è stato presentato lo studio Quali prospettive per l'aeroporto di Salerno a cura del professor Stefano Paleari, tra i massimi esperti internazionali del settore aeroportuale e fondatore di diverse attività che riguardano il mondo del volo. Il nuovo terminal è stato realizzato in 2 anni grazie a un investimento complessivo di quasi 14 milioni di euro, con lavori affidati al raggruppamento temporaneo di imprese. La struttura, progettata per accogliere fino a 1,5 milioni di passeggeri, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 2.000 metri quadrati e già operativa per i voli di aviazione generale.

Confesercenti Vallo di Diano promuove il bando PID Voucher Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, un'importante misura destinata alle micro, piccole e medie imprese del territorio che intendono investire in innovazione digitale e sostenibilità ambientale. Il bando prevede voucher fino a 10.000 euro con un contributo pari al 50% delle spese ammissibili per sostenere investimenti in tecnologie innovative come intelligenza artificiale, cyber security, cloud computing, e-commerce evoluto, sistemi gestionali, efficientamento energetico, sostenibilità ESG, oltre a servizi di consulenza e formazione specialistica. Confesercenti Vallo di Diano metterà a disposizione delle imprese un servizio completo di assistenza, dalla verifica dei requisiti alla predisposizione e presentazione della domanda, fino al monitoraggio e alla rendicontazione finale del progetto. Metterà inoltre a disposizione eventuali fornitori delle varie tecnologie e la formazione sull'intelligenza artificiale. Le domande potranno essere presentate dal 5 ottobre al 5 novembre 2026. Così la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. L'innovazione e la sostenibilità rappresentano oggi due leve fondamentali per la competitività delle nostre imprese. Con il voucher PID Doppia Transizione 2026 vogliamo offrire alle aziende del territorio un'opportunità concreta per investire nella trasformazione digitale e nella transizione ecologica, migliorando processi, servizi e competitività. Come Confesercenti Vallo di Diano saremo al fianco degli imprenditori in ogni fase del percorso, mettendo a disposizione competenze e professionalità affinché nessuna opportunità venga persa. Il nostro obiettivo è sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale e accompagnare le imprese verso un futuro sempre più innovativo, sostenibile e competitivo.

Successo a Padula per la terza edizione di Calamo, scrivere il futuro, la rassegna culturale promossa dall'associazione Calamo con il patrocinio del comune e il sostegno della Banca Montepruno, ha richiamato un numeroso pubblico tra gli spazi di Palazzo Dede e Piazza San Pietro Caduto. La manifestazione ha unito storia, arte e divulgazione culturale. Il programma si è aperto con una visita guidata allo storico Palazzo Dede, seguita da un concerto per arpa e violino e da una mostra d'arte allestita nel giardino storico. Nel pomeriggio spazio al confronto sul futuro della comunicazione culturale con interventi di rappresentanti delle istituzioni della Banca Montepruno e di artisti e divulgatori. Al centro del dibattito il ruolo dei nuovi linguaggi digitali nella valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne. Il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Massandrea, ha ribadito l'impegno dell'Istituto nel sostenere iniziative che promuovono crescita culturale, partecipazione e sviluppo del territorio, sottolineando come Calamo abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel panorama culturale del Vallo di Diano.

0: Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser sul legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare l'internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto.

0: Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
1: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
2: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
1: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
2: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
1: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
2: Signor leone, che cosa ti succede?
1: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
2: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
1: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
1: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
2: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
1: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere! Adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
1: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
1: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
1: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
1: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
1: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
3: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
4: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
5: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
4: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Balù era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Balù molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Balù gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarli. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Balù insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
6: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
4: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta.

0: I Banderlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Banderlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
1: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Banderlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Banderlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Banderlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: Sono qui, intrappolato nella torre!
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok. Ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe.

0: conosci le parole magiche.
1: Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
2: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capoto. Questa sera ho i brividi perché abbiamo una delle aziende più di prestigio del panorama del karting mondiale. Tra poco vi sveleremo di chi vi sto parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio, Matteo Traini, o le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Righi e ciao a tutti i nostri telespettatori. Come hai detto te, questa sera ancora un'altra puntata, siamo sempre sul pezzo, una grande azienda costruttrice e campione europeo, dai, svegliamo. Esatto. Subito.
0: Campione europeo proprio l'altro ieri, Sauro Cesetti, il nostro Mughini. Ciao Sauro.
2: Ciao a tutti, questa è, penso che sia una delle puntate più interessanti, anche perché il titolo è arrivato fresco, perciò ci faremo anche raccontare dove hanno lavorato, come hanno lavorato, qual è stata la selezione dei materiali e quant'altro, che sicuramente saranno stati maniacali.
0: Bene. E abbiamo con noi, ragazzi, uno dei due titolari di questa super azienda. Vi sto parlando di IPK. È con noi Daniel Sliva. Ciao Daniel.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, un grandissimo piacere averti con noi. Tra l'altro lo vedete così abbronzato perché è appena tornato dalla Grecia, lo possiamo dire. Mentre il suo team era vincere a Sarno, lui si godeva un po' di vacanza, giusto?
3: Sì, ma si può dire così.
0: Bene, Daniel, con te dopo parleremo di questa super vittoria al campionato europeo nella classe KZ, ma prima vogliamo fare un po' un salto indietro nel tempo e dirci come nasce IPK.
3: Allora, IPK nasce nel 2009, che è stata praticamente acquisita un'azienda che era sempre nel settore kart, ma che è fallita. Ma quello che per me e per mio socio è data più importante è in realtà 2023, quindi 3 anni e mezzo fa, quando abbiamo comprato dal proprietario precedente IPK. Proprietario precedente in 2009 ha introdotto marchio Praga, quindi era lui a portare questo marchio storico della Repubblica Ceca, che esiste da 1907, era lui che ha portato questo marchio da 2009 nel settore car. 2023, quando abbiamo comprato noi aziende.

0: perché abbiamo visto potenziale, abbiamo deciso di spingere e di portare i PK ancora su livelli più alti di quello che è oggi, di quello che era prima.
1: Ecco Daniel, intanto qua stiamo vedendo delle immagini straordinarie della vostra sede che ricordiamo in provincia di Verona, giusto?
0: Sì, corretto.
1: Ecco, stiamo vedendo delle immagini qui, sicuramente i nostri amanti telespettatori, amanti del karting staranno godendo perché insomma è veramente una factory dove non manca nulla. Sauro, tu che sei maniacale nella tecnica e ti piacciono tanto queste cose. Cosa provi a vedere queste immagini?
2: Beh, dai, è una delle aziende che guardavo sempre spesso. I telai sono bellissimi, rifiniti, saldati come si deve, maniacali su quello che è la rifinitura dei materiali stessi, tanto che l'alluminio piuttosto che il magnesio, no, piuttosto, scusate, il magnesio piuttosto che l'alluminio più volte ben curato, cioè il telaio è bello da vedere. Non è solo bello, perché poi comunque, come ben sapete, anche anni addietro i miei rivali hanno vinto comunque campionati importanti, perciò parliamo sempre di personaggi di livello di Serie A, insomma.
1: Ecco Daniel, quali erano gli obiettivi iniziali che si era prefissa l'azienda IP Karting?
0: Obiettivi iniziali quando abbiamo preso noi azienda in mano nel 2023. Vedevamo già tanto potenziale, no, in azienda, perché veramente storicamente IP Karting si è sempre focalizzato sulla qualità, sul dettaglio, sul design, ma abbiamo detto c'è ancora di più e vogliamo proprio portarlo a livelli, massimi livelli. Ok? Quindi ovviamente aumentare la produzione mantenendo la qualità e precisione di IP.
1: Ecco, se ti dovessi chiedere, Daniel, com'è cambiata in questi anni l'azienda, cosa mi risponderesti?
0: Guarda, abbiamo proprio cominciato un progetto che noi internamente lo chiamiamo Progetto 4000. Perché Progetto 4000? Perché l'anno scorso abbiamo fatto record 2500 telai distribuiti in tutto il mondo e noi stiamo riorganizzando, ristrutturando tutta l'azienda per poter fare un giorno 4000 telai. È un progetto che è già cominciato da un anno e mezzo. Progetto che durerà prossimi almeno 2 anni, ci sono vari passaggi, ma questo è il nostro obiettivo. Ma focalizzandoci tantissimo sulla precisione e efficienza, queste sono per noi le cose molto importanti.
3: Beh,
1: E una
3: diciamo
1: cosa,
3: Daniel, che
1: Daniele,
3: siete, scusa, visto che sono nuovi campioni europei, sappiamo che loro sono una grandissima azienda. Essendo campioni europei, adesso magari il marchio Formula K viene visto ancora di più. Se avete un eccesso di ordini, un boom, come fate a gestire il tutto?
1: io sono sicuro che si organizzano.
3: E beh, ovvio, è ovvio.
0: Sì, certo, devi in qualche modo devi gestirlo, devi farti le scorte. Ovviamente abbiamo nostre statistiche di quello che sono le vendite, quindi siamo in grado di prevedere certe scorte di materiali, di telai che vanno più venduti. E poi sai come funziona? Chi arriva prima riceve il materiale, primi. Nel nostro settore, i nostri clienti non vogliono il nostro telaio domani, lo vogliono ieri. Devi un po' adattarti, no? Dobbiamo noi un po' adattarci come aziende produttrici e cercare di soddisfare il più possibile i nostri clienti.
1: Ecco Daniel, c'è stato un momento significativo nella vostra carriera dove avete pensato, ragazzi, siamo sulla strada giusta?
0: Guarda, è difficile dire se c'era un momento proprio così, perché io sono convinto che tutti i giorni che vengo qua in azienda, devo dire che negli ultimi 3 anni veramente mi diverto un sacco a venire qua e stare con i nostri ragazzi. Per me non è un momento singolo, per me è quasi tutti i giorni vedere tutto quello che facciamo, tutto quello che stiamo migliorando. Quindi più di un momento per me è un lavoro continuo.
1: Beh, bellissimo quello che hai detto adesso, cioè che vai al lavoro col sorriso e poi i risultati arrivano di conseguenza. Quanti siete in azienda, Daniel?
0: Allora, oggi siamo 25 persone qua in fabbrica e circa altri 25 che gestiscono, che sono divisi tra i nostri team. quindi possiamo dire 25 fissi, 25 racing, una cinquantina di persone. Ma

0: Sai, io più di dipendenti mi piace chiamarli una famiglia. Io veramente cerco di gestire l'azienda come una famiglia, da minimi dettagli, quando i nostri dipendenti hanno compleanni, sai, ricevono qualcosina, o cerchiamo veramente di essere qua come una famiglia, e io cerco di educare i nostri dipendenti, dire sempre: quando pensate di azienda, non dovete pensare che è mia o di mio socio, dovete pensarla come fosse vostra.
1: E questo è una bellissima cosa.
2: Questa è veramente una bella, bella cosa.
3: Anche perché riesci a ottimizzare le sinergie di tutti e soprattutto non lasciare niente indietro. Perciò anche qui sulla ricerca dei materiali e quant'altro, come lavorano, cioè se l'occhio, tra virgolette, passatemi il termine, non viene, non, il problema non viene colto subito, poi passa anche, poi quando arriva il reparto corse o arriva il cliente, non ha la stessa, diciamo, prestazione.
1: Esatto.
2: Ecco, tra l'altro, Daniel, voi siete produttori e titolari di quattro brand: OK1, Praga, RS e Formula K. Qual è la filosofia che lega tutti questi quattro vostri brand?
0: Allora, tutti e quattro questi marchi sono i nostri bambini, ok? Quindi vengono trattati ugualmente. Quindi vuol dire che il materiale, qualità, tutti e quattro ricevono stesso trattamento. Ma commercialmente noi vediamo che sia marchio Praga sia Formula K ci fanno maggior parte di nostro fatturato, quindi maggior parte delle vendite. Giusto dire che oltre a questi quattro marchi, noi abbiamo, io quasi lo chiamo come quinto marchio, che non è proprio nostro, che è marchio Tillotson, che è un'altra nuova categoria, quattro tempi, e noi per Tillotson abbiamo una collaborazione molto stretta, ci conosciamo bene col proprietario di quel marchio di azienda, quindi, e noi produciamo i telai anche per loro, quindi lo consideriamo come nostro quinto marchio.
2: Insomma,
1: E
2: una
1: una
2: bella
1: cosa, Daniel,
2: famigliola.
1: secondo me il Tillotson viene dopo come vendite dopo Praga e Formula K, vero? Perché sta prendendo molto piede questi campionati qui, eh?
0: Matteo, hai assolutamente ragione. Questo campionato lo abbiamo sviluppato un po' insieme con Tillotson, che ci chiedevano, quindi io veramente lo considero come un progetto insieme, ma per me è un progetto perfetto che si posiziona tra quello che sono i rental e quello che sono le nostre gare a alto livello di due tempi. Quindi all'inizio qualcuno poteva pensare che Tillotson è quasi una concorrenza a due tempi, ma non è così. Anzi, è al contrario, vediamo tanti piloti che partono da rental, ma due tempi subito sono troppo per loro. Quindi passano tramite Tillotson utilizzando telaio e motori a quattro tempi. Quindi è una categoria che porta nuovi piloti nei due tempi.
2: Beh, questa è una bellissima cosa. Ecco, quali sono i controlli qualità più importanti prima che un telaio lasci la vostra azienda, Daniel?
0: Allora, noi controlliamo 100% delle scocche dopo processo di verniciatura. Ok? Quindi tutte le scocche vengono misurate. Viene rilasciata, noi la chiamiamo una checklist, dove c'è scritto il numero di serie, chi ha controllato, cosa è stato controllato, quali erano le misure, e questa checklist viene archiviata nel nostro sistema. E ovviamente questo era per le scocche, ovviamente anche i vari componenti, quelli principali, quelli più importanti, hanno il suo controllo.
2: Beh,
3: Io
2: ragazzi, qua stiamo parlando della BMW o della Mercedes.
3: Beh, ma guarda che un'azienda di questo livello qui si evidenzia a differenza degli altri per questo, perciò dare un supporto, dare una qualità, dare una certezza a coloro che acquistano. Io ho una domanda invece un pochino più curiosa, se mi permettete. Prima, tornando indietro un attimino, diciamo che i clienti chiedono più Praga e Formula Cup rispetto agli altri, no? Giusto? Ma per quale motivo te lo siete mai chiesto? Avete fatto un sondaggio, diciamo, per capire perché, più o meno, o perché sono quelli che si prestano di più per i pneumatici che abbiamo oggi, non lo so.
0: Ma guarda, motivo alla fine nasce un po' anche da parte nostra, nel senso Praga e anche Formula K sono stati

0: sempre spinti un po' di più, nel senso abbiamo sempre creato il Racing Team Praga, oppure adesso Formula K, soprattutto per le categorie KZ, quindi questo anche è un po' la risposta. Poi ovviamente avere più marchi ti dà un vantaggio se per esempio in Australia abbiamo già il nostro rivenditore Praga, posso aggiungere un altro rivenditore Formula K e così via anche per altri marchi. Quindi anche questo è un motivo per cui avere più marchi. Ma perché Praga Formula K? Perché anche noi stessi abbiamo spinto un po' di più questi due marchi.
1: E quindi la scelta di Davide Forè, io almeno l'ho percepita così, il nostro caro amico Davide, con RS, diciamo, è per anche rilanciare il marchio RS Carte, giusto?
0: Esatto, ma
1: E dico una cosa, ci sentiamo spesso, sono rimasto, ci siamo sentiti, abbiamo parlato di motore materiale, quando sta andando forte quest'anno Davide, perché per la sua età, correre in WSK, fare delle gare con i ragazzini di 20 anni, 18, lui oltre 50 anni, poi Davide al telefono 20 minuti, se si parla, perché io gli ho fatto i miei complimenti e mi ha detto: Matteo, il materiale, ha detto, io ci metto le mie esperienze e tutto, ma ho un grande materiale che sono riuscito a sviluppare insieme a loro e mi trovo veramente, veramente bene. Queste le parole di Davide. E quindi sono felice anche perché sta andando veramente forte.
2: Poi infatti
0: Sì,
2: alcune immagini di Davide, scusa Daniel.
0: infatti ci sono alcune immagini di Davide con il nostro team NGM RS. Abbiamo praticamente creato insieme. A me non mi piace chiamarli team satelliti perché non è così. Per me questi team che stiamo creando sono proprio come team nostri, nel senso Nico Biasuzzi che gestisce team NGM è qua da me, da noi praticamente. Quasi ogni tanto anche 2 volte a settimana per ragionare, per fare sviluppo insieme. Quindi abbiamo deciso di spingere anche marchio RS e abbiamo messo Davide con team NGM nel campionato italiano quest'anno.
2: Beh, insomma, questa qui è una bellissima cosa. Insomma, avete l'occhio lungo anche per i talenti. Insomma, Davide non ha bisogno di presentazioni, però vincere poi non è mai facile, soprattutto lo possiamo dire alla sua età. E voi gli state dando, come diceva Matteo, del gran materiale. Ecco qui la tuta RS, di uno dei brand di IP Karting. Bene ragazzi, io andrei avanti perché non solo grandi piloti del passato, ma anche del presente che sono in Formula 1, tipo Russell, ha corso con voi con OK1, giusto?
0: È vero, anche qua in ufficio ho ancora la foto. Se mi ricordo bene, era la gara di Las Vegas, scusa, di Las Vegas, e lui ha vinto, adesso non mi ricordo che categoria, con il nostro marchio OK1. Sì, questo era quando ha cominciato, vedi che c'è il logo Praga qua. Sì, questo secondo me è la foto di Las Vegas, dove qua abbiamo George Russell. Quindi sì, è bello avere ovviamente ragazzi così che corrono con te e dopo li vedi in Formula 1. Soprattutto per noi, perché noi alla fine tra protagonisti più grandi nel kart siamo quelli più giovani come aziende, no?
2: Eh
0: Per
2: sì,
0: le
2: infatti.
0: aziende che hanno 30 anni è più facile avere già una serie di
2: Una
0: pilotini così.
2: storia.
0: No, e adesso cominciano ad arrivare, quindi dobbiamo ancora
2: Esatto.
0: lavorare su questo.
2: Tra cui Daniel, pilota Red Bull, Ajar, che ha iniziato con il telaio Praga da piccolino, e so perché chiacchierando con Daniel è uscito fuori questa curiosità, che ogni volta che deve rimettere il sedere sul kart per andarsi ad allenare anche adesso che è in Formula 1, Daniel, mi prepari un Praga? È
0: Sì,
2: giusto?
0: era praticamente così. Un anno e mezzo fa, sì, ci ha chiamato e ha chiesto: guarda, sai, il mio primo telaio quando ho cominciato, esatto, è proprio lui, era Praga, quindi sono rimasto affezionato. Posso fare qualche test con voi? E ovviamente abbiamo detto: sì, vieni e ti facciamo divertire.
2: Ecco
0: Ecco.
2: Daniel, toccando questo punto, dicevamo delle aziende storiche, voi siete giovani ma già vincenti, no? E parlando di piloti di Formula 1, voi come vedete, siete aperti se magari adesso un Ajar, un Russell, adesso non so, o magari un futuro vostro pilota che adesso corre in kart che andrà in Formula 1 e lui vi chiama facendo un marchio proprio, siete di mentalità aperta, magari come molti, che molti non lo vogliono fare, magari altri lo fanno, no? Tipo la Doni fa diversi per alcuni piloti.
1: Voi siete propensi oppure no?
0: Ho capito la domanda. Allora, io penso sì, ma c'è un ma, perché per me, per far funzionare marchio di pilota Formula 1, quel pilota deve decidere che in qualche modo è coinvolto e vuole portare avanti quel marchio, vuole spingere, ok? Perché non è solo nome che metti su adesivo, deve esserci proprio una presenza di quel pilota. Ok, non sto dicendo che ogni gara può fare
1: No.
0: come driver coach, ma deve esserci un'attività che proprio si vuole, che vuole portare avanti quel marchio. In quel caso sono propenso o siamo
1: Hai
0: propensi.
1: fatto un bellissimo punto perché penso un 70-80% sappiamo che danno solo il marchio. Uno dei pochi che poi ha tralasciato di ex piloti di Formula 1, perché adesso è un ex pilota di Formula 1, in una nostra puntata è stato proprio Robert Kubica, che lui voleva stare al di dietro di ogni sviluppo di tutto, e poi purtroppo non è riuscito ad andare avanti, però era forse uno dei pochi che voleva seguire il suo marchio insieme all'azienda. Quindi ecco qua.
2: Senti Daniel, adesso che stiamo vedendo queste bellissime immagini di Hajar, se la cava ancora bene sul go-kart?
0: Sì, certo. Non posso rispondere diversamente anche, o no?
2: No, che il telaio e il motore vadano bene, sono sicuro, ma il pilota lo metto in dubbio.
3: Vabbè, però Riccardo, devo dire la verità, in Formula 1 di fianco a Verstappen si sta comportando bene, perciò adesso
2: Assolutamente.
1: E
3: apro e
1: domenica
3: chiudo,
1: Silverstone è stato anche avanti un bel tratto.
3: apro e chiudo questa parentesi, insomma, non è, mi ha stupito questi ragazzi che comunque hanno un'evoluzione tremenda, perciò imparano subito e tanto. Ma rimanendo un po' sul discorso nel nostro mondo del karting, sono contento perché comunque Praga, il nostro amico Cash, che conosco benissimo, secondo
1: Anch'io.
3: me è un valore aggiunto storico perché ha la visione all'esterno, riesce a far gruppo. Io ho avuto dei rapporti con lui bellissimi, perciò grande persona perché ho rivisto adesso le foto e c'è lui, e allora mi è tornato in mente lui.
1: Spero.
2: Bene, tornando un attimino all'azienda, so che col curiosone del nostro Mughini, Sauro Cesetti, ha qualcosa da chiederti sul magnesio, l'alluminio?
3: No, vabbè, la curiosità è sempre tanta, anche se bene o male faccio finta di quello di non capire e di non sapere, però su quale criterio si basa adesso con queste ultime generazioni di pneumatici? Meglio il magnesio rispetto all'alluminio o viceversa? Cioè, sono punti tecnici importanti perché sappiamo benissimo che per fare i gusci magari del retrotreno, perciò che vanno sugli scatolati, alcuni usano più il magnesio rispetto all'alluminio o alcuni viceversa. Oggi che direzione avete preso voi e perché questa direzione, se ci poteste spiegare il motivo?
0: Noi come azienda, guarda, noi siamo 90% di alluminio. Bisogna dire una cosa molto importante. Dire solo alluminio non vuol dire niente perché abbiamo vari tipi di alluminio. Noi per certi componenti utilizziamo le leghe di alluminio che si usano in aeronautica. E
2: Caspita.
0: se usi queste leghe di alluminio, per me e per noi, come facciamo sviluppo dei nostri prodotti, vanno meglio di magnesio. Ripeto, 90-95% anche di nostre vendite, anche quel che usa il nostro team, sono queste leghe di alluminio.
3: Perciò c'è una ricerca maniacale anche dell'alluminio, della giusta flessibilità o durezza o quant'altro. Perciò ottimo. Questo la gente non lo sa. Perciò ecco perché sono cose molto importanti da sapere e che secondo me valorizza poi il materiale e il telaio stesso.
1: Io volevo fare una domanda al volo a Daniel, visto che stiamo parlando comunque sul telaio, purtroppo, no, purtroppo, chi fa da padrone è il materiale, no? L'alluminio. Vi è capitato mai, oppure vi siete accorti perché una partita di una lega di alluminio, una partita che non era performante e inizialmente in produzione, avete riscontrato che comunque avete dei macchinari o proprio in pista riuscite a vederlo, magari che ci sta una partita che non è di buona produzione, vi è mai capitato?
0: Allora, viviamo in vita reale e ci sono le tolleranze, quindi ogni lotto che ricevi può avere le tolleranze diverse. Per Per fortuna siamo.

0: in grado di accorgersi durante la lavorazione, perché là vedi già la differenza. Ma anche questo, per avere quel range di tolleranza più basso, anche questo dipende da fornitori che hai. Quindi dopo con tempo, con esperienza, devi selezionarti fornitori che sei sicuro che ti mantengono quel range di tolleranza e quello che proprio ti serve. Per fortuna, ripeto, sono le cose che riesci a accorgerti già durante la fase di lavorazione. Quindi così non rischi di fornire ai propri clienti il materiale non performante.
1: Daniel, io ho una domanda un po' da farti sul mercato piloti, poi parleremo del campionato europeo durante il corso della trasmissione. Puoi anche non rispondermi, ma c'è un pilota nei sogni di Daniel Sliva che vorrebbe insomma indossasse la tuta o Praga o Formula K o RS o K1?
0: Allora, qua uso quella facoltà di non darti un nome, ma rispondo un po' diversamente. Adesso devo dire che sono contento dei risultati in KZ, ma già dall'anno scorso, nel senso siamo costanti, siamo sempre là davanti e questa vittoria di ieri di Europeo era proprio la ciliegina sulla torta, ma dove vogliamo focalizzarci ovviamente come azienda è la categoria Mini e anche le categorie Vocato. Ripeto, abbiamo preso in mano seriamente azienda 3 anni fa, era maggio 2023, sono 3 anni fa, quindi dobbiamo costruire tutto passo dopo passo. Quindi adesso abbiamo presenza importante in KZ, adesso dobbiamo completare altre categorie.
1: Parlando di piloti, vabbè, Denner sappiamo tutti che è velocissimo, a me piace molto, ce l'hanno diversi, ma Kayak. Mi piace molto come ragazzo, come pilota.
0: È vero che quando ha giorno giusto,
1: Esatto,
0: quando è
1: all'Europeo si
0: tranquillo.
1: può, però è velocissimo, grintoso, magari l'ultimo dell'Europeo non ha dato quello che di solito dà, però mi piace molto come pilota Daniel.
0: Sono
1: Bene,
0: d'accordo.
1: ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità, Daniel, al nostro rientro ancora tantissima IP karting e segreti, innovazioni, futuro e il campionato europeo di Sarno che li ha sanciti come appunto campioni europei. A tra poco, pubblicità e poi rientriamo con ancora tanto karting per voi.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
4: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo.
4: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
3: Naturale. La tua auto è pronta.
4: Che professionalità!
3: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
5: Garantisco io!
6: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
7: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
8: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe

0: farfalle madre, l'anima delle farine.
1: Il profumo di germe madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: E rieccoci nuovamente in questa super puntata di GoKart TV News, o le vinco o le capoto, con un super ospite che è Daniel Sliva di IPKarting, eccolo qua. Allora Daniel, ci stai facendo vivere per il momento, almeno dal mio punto di vista, non so se i miei compagni di viaggio sono d'accordo, una super puntata, perché stiamo entrando in una delle super aziende di questo mondo. Abbiamo parlato di piloti, ne parleremo anche dopo, insomma, veramente bella. Siete d'accordo, ragazzi?
3: Io quando si parla di tecnica, no, Sauro, queste cose qua è il padre nostro, nel senso che
4: guarda, moltissimo. A me mi piacerebbe delle volte andare più a fondo, ma so benissimo che dei segreti non si possono neanche raccontare più di tanto, perché poi quando correvo io i segreti non si potevano dire più di tanto, però l'Ackermann, quanto siamo arrivati oggi come gradi, una volta eravamo tra i 18 e i 20, magari con questi pneumatici sono aumentati, non so i Brinner di durezza dei telai, una volta eravamo, quando correvo io, oltre i 100, oggi siamo arrivati intorno ai 60, penso perché si modifica sempre le situazioni per i pneumatici che sono omologati nel momento, in quell'anno, perché poi noi avevamo delle carcasse molto rigide, serviva un telaio molto rigido per poter spingere sulla carcassa per lavorare bene tutto. Oggi è cambiato il mondo. È cambiato anche il mondo dei freni, che nessuno lo racconta mai, ma una volta il kart mi dicevano che doveva rallentare, oggi invece per fare un'ottima staccata, un'ottima frenata, deve avere una frenata efficiente, ma soprattutto bilanciata, perché sennò rischi di non fermarti o andare oltre. Perciò non è facile, cioè, ci sono tante cose.
3: Mi è venuta in mente anche una cosa che non abbiamo mai parlato, senza fare nomi, di brand, ma anche il fattore sedili, perché molti pensano che il sedile, oltre come comunque appoggiarlo nel kart, perché hanno delle misure standard e tutto quanto, ma anche la durezza, la morbidezza dei sedili influiscono tantissimo sul telaio, e se ne parla veramente poco.
2: Con Ajar stavano proprio lavorando sul sedile, sulla pedaliera, sul sedile, quindi insomma ci sono tanti segreti. Tra l'altro con IPKarting avremo modo di averlo come ospite parecchie volte durante l'anno, quindi magari anche voi nei commenti ci potete scrivere
3: esatto
2: cosa volete sapere, no? Bene, Daniel, nel 2012 va detto che arriva una super vittoria per voi nel KZ1 con Bas Lammers, dove conquistate la vetta del mondo. Cosa ricordi di quei giorni?
5: È vero. No, mi ricordo che era a Sarno, se mi ricordo bene. Certo, era proprio la prima grande vittoria per Marchio Praga, quindi era un'emozione importantissima, nel senso, sono veramente belle cose. Per Marchio Nuovo, che è appena nato, nel senso appena stato inserito nel settore kart, era una vittoria molto importante.
2: Ecco, tra l'altro vittoria che poi arriva anche nel 2020 con Iglesias, giusto?
5: Sì, è vero, 2020, quello era invece con Marchio Formula K, qua allenato con Jeremy Iglesias, quindi anche questo gran risultato.
2: Ma ascolta, visto, diamo un po' la cabala, no? La cabala, siete per i numeri pari, allora il 2012, poi il 2020, nel 2026 state facendo molto bene, siete già campioni europei, ci pensi al mondiale? Adesso siamo sotto,
5: Ovviamente, guarda, non si può non pensare. Soprattutto dopo questo weekend che abbiamo visto, che non era una fortuna, no? Ogni tanto può succedere che qualche vittoria, perché c'è la fortuna, ma il weekend scorso era bellissimo, perché ha dominato,
3: abbiamo dominato.
2: Ma pensavate di essere così competitivi?
5: Ma in realtà io qua dicevo ai miei ragazzi, allora voglio vedere quel momento che un po' quella sfortuna ci abbandona, perché io posso adesso farti elenco di 5 gare negli ultimi 6 mesi

0: quando eravamo proprio sfortunati. Già Denner stesso quest'anno WSK era primo e c'era un piccolo problema sulla candela del motore, quindi in finale si è fermato. Una cosa molto simile a Las Vegas con Foret, che anche là. Quindi io penso fare elenco di 5-6 gare dove proprio abbiamo o non siamo riusciti a arrivare dove volevamo perché c'era qualche picco, ma io quasi lo chiamerei come sfortuna. Quindi sono contento e spero che adesso l'abbiamo lasciata in passato e andiamo avanti così come questo weekend.
1: Che poi Daniele, te lo potrebbe dire anche Sauro, almeno noi ex piloti, quando si faceva pole, vittoria delle manche o prefinale o superitte, che adesso sono superitte, guarda, l'80-90% la paura era che la finale non la vincevi quasi mai. No, Sauro? E
0: Beh, è
1: ieri ho
0: vero,
1: pensato,
0: eh?
1: dico, speriamo che, perché comunque delle volte capita così, invece sia l'altro pilota, KZ2, Kimi Räikkönen, che è lo stesso il campione europeo, ma lo stesso Emilien Denner hanno dominato dalla pole a tutto il fine settimana, quindi meritatissimo, meritatissimo.
2: Ma la mia domanda è questa: come la vedi? Cioè, guardando verso il futuro, no? È rimasto poco il campionato del mondo. La pista dove andrete a fare il campionato del mondo più o meno ha le caratteristiche di Sarno. Porterete qualcosa di nuovo o di ritoccato o ripartirete sempre con questa base per poi muovervi pochino pochino lì attorno a quello che avete?
0: Allora, nel nostro caso sviluppo è una cosa proprio continua, quindi non ci fermiamo mai. Poi bisogna dire che squadra che vince non si cambia, vero? Quindi è più sulla base di una evoluzione di qualche pensiero, ma voglio dire, adesso abbiamo dimostrato che la base c'era, la base è solida, quindi. Sì, profilo della pista, dobbiamo un po' anche prendere in conto le temperature, perché un discorso è Sarno, giusto? E un discorso è Le Mans.
2: Le mani.
0: Perché, come vediamo adesso, quando si fanno le qualifiche, ma non parliamo più decimi, vero? Noi abbiamo, l'anno scorso abbiamo perso due pole position per un millesimo.
2: Ciao.
0: Quindi veramente sono tutti piccoli dettagli che contano.
3: Senti, a livello motoristico, non abbiamo ancora parlato. A chi vi affidate? Con quale casa?
0: Allora, noi già team si chiama Formula K SRP Factory Team, ok? Perché abbiamo fatto questa joint venture, quindi ripeto, no team satellite, abbiamo proprio fatto joint venture con preparatori tedeschi SRP, con proprietario Mike, e che abbiamo questa collaborazione e di nuovo noi mandiamo i nostri dipendenti e lui manda i suoi, quindi è una sinergia di due gruppi che lavorano insieme. Per dirvi una curiosità, quando firmiamo contratti con i piloti ci sono tre firme, c'è pilota, c'è Mike e c'è la mia firma, ok? Quindi abbiamo proprio creato questa sinergia che funziona per me molto bene, abbiamo creato questa sinergia insieme.
1: Però Daniele, avete visto l'occhio lungo perché SRP sono anni che comunque stanno ai vertici insieme. Adesso avremo dopo la settimana prossima altro operatore, ma SRP è un bigliettino da visita importante a livello motoristico, secondo me.
3: Tra l'altro qua stiamo vedendo proprio le immagini dell'Europeo, dove ci sono naturalmente tutte le case lì
1: Ecco
3: davanti.
1: Kayak, volevo fare una cosa, scusa Riccardo, vedendo questa immagine di Kayak con Kayak, no, vabbè, voi avete usato il doppio radiatore oppure no? Perché molti l'hanno usato, molti no, visto le temperature estreme di Sarno.
0: Se abbiamo usato, non ho capito, adesso non ho sentito
1: Ho
0: bene.
1: visto che, visto le temperature alte, adesso vedendo l'immagine, non ci avevo fatto caso, molti hanno usato il doppio radiatore e molti non. Voi avete usato il mi sembra di no, vedendo qua almeno con Emilien. Solo un radiatore avete usato. No, perché molti per le temperature estreme avevano il
3: Sì.
1: secondo radiatore da
3: Ce n'è
1: parte del
3: uno di
1: motore, quindi quello
3: radiatore, ce n'è uno, vedi?
1: sì, ma molti usavano due comunque.
3: Daniel, ci senti?
0: Certo.
3: Ok, no, ti volevo chiedere, appunto, stavamo vedendo molti telai là davanti. Tu, appunto, parlando anche dei vostri competitor, cosa ne pensi?

0: dei fondi. Voi siete fuori da questa cosa.
1: Noi siamo fuori, io ho una visione del CART, io penso che a lungo termine sarà il nostro vantaggio. Io penso che un fondo non può gestire azienda nella stessa maniera come proprietario che viene qua tutti i giorni. Io veramente, guardate che, come hai detto prima, no? Sono stato la settimana scorsa in vacanza e io ultimi giorni non vedo l'ora di tornare in ufficio perché io proprio mi diverto di essere qua con i ragazzi, parlare di nuove cose, di sviluppo. E penso che a lungo termine un fondo può darti ovviamente una sicurezza economica, ma dopo il manager non è la stessa cosa come il proprietario che ci tiene a cuore la sua azienda.
2: E come dicevamo prima, Daniel, quando un ex pilota di Formula 1 o un pilota di Formula 1 vorrebbe fare il proprio marchio, ma se non è lì, non è la stessa cosa. E così voi. E quindi vi dà, questa è una bella cosa. Ma chissà, è normale che con un fondo non puoi avere la stessa, no, qualità, ma la stessa visione, la stessa, diciamo, passione, ecco, passatemi il termine.
1: Bisogna,
0: Senti.
1: io sempre dico, bisogna sempre avere quella passione un po' limitata. Spesso tanta gente mi chiede: ma Daniel, tu non vieni molto spesso nella pista, in pista? E io dico sì, ma è una cosa voluta. Oltre al fatto che io sono praticamente tutti i giorni in azienda, in fabbrica, oppure vado a visitare i clienti. Ma io dopo quando vendo, non posso venire così spesso in pista, perché dopo ti prende quella emozione, quella. E dopo rischi di spendere più soldi là di quello che dovresti fare.
2: Ti fai prendere, insomma.
0: Allora fai bene andare in Grecia. Oh.
3: Vabbè, ma è andato in vacanza, ma con la testa era sarno, eh? Non è che era
1: Guarda,
3: l'altro caso.
1: ero là tutto sudato, guardando tutto weekend ho seguito.
2: Quindi al mondiale delle Man ritorni in Grecia, un'altra
1: No,
2: vacanza
1: ma
2: o vai in pista?
1: se dovessi portare fortuna a questa cosa, vado in Grecia, ma no, ovviamente a Le Mans ci sarò, come sono qua a Lonato, quando ci sono le gare, quelle più vicine, se riesco. Quando riesco ci sono, ma perché ci sono proprio tante attività, siamo anche partner di Rotax, quindi per Rotax Grand Finals, per la gara finale dell'anno, dove ci sono, Tillotson fa una cosa molto simile, che lo chiamano Nations Cup, ogni anno
2: Sì,
1: la
2: in
1: finale,
2: Spagna,
1: l'anno
2: dove la
1: scorso
2: fanno?
1: in Spagna, a Valencia, l'anno
2: Bellissima.
1: erano 230 piloti, questo anno 250, quindi anche là ci sono con il nostro team, con i nostri ragazzi per dare supporto. Sai, cerco un po' di sdoppiarmi, ma non si può andare sempre dappertutto.
2: E Daniele, una cosa veloce, visto che stiamo dicendo diverse gare, come vedi questo campionato che negli anni tipo il WSK vi porta via molte energie, secondo me, di trasferto, tutto quanto, avete pochissimo tempo per sviluppare, perché se uno corre il WSK europeo, campionato del mondo e non so se ci sarà qualche altra gara, praticamente weekend liberi ne avete veramente pochi.
1: Poi subentra un'altra cosa, che per ogni campionato hai WSK, hai Europeo Mondiale, hai Italiano, Campionato Nazionale, ogni campionato gomme
2: Gomme
1: diverse,
2: diverse.
1: quindi dovresti fare sviluppo diverso. Io ho una visione un po' semplice in questo caso, non dobbiamo diventare niente, esistono già le cose, MotoGP, Formula 1, tu hai praticamente calendario, tu sai che questo mese, ogni anno c'è gara in questa pista, giusto? Questa data, così tu puoi organizzarti. Io capisco che per certe piste potrebbe essere penalizzante, allora potremmo scegliere per i prossimi 3 anni, calendario già adesso, ma potremmo fare una gara a Lonato un mese, dopo possiamo fare la gara a Franciacorta e così via. Capisco che piste
2: Ma
1: dopo
2: la
1: sono molto
2: voce
1: meno,
2: delle
1: ma.
2: aziende come. Quanto conta la voce delle aziende come voi e altri brand? Magari fare uno squillo, una chiacchierata con la FIA, vi ascoltano perché comunque il movimento siete voi, eh? Non è che se non ci sono piloti, case costruttrici, oppure non ci avete. Ma no, mai pensato, magari.
1: Io non sono così tanto sicuro che ci ascoltano, ma ancora prima di tutto, secondo me è più difficile che noi tutti noi ci mettiamo d'accordo.
2: per quello pensavo.
1: Io addirittura pensavo di fare una, come si dice, una lettera aperta, un po' scriverlo come mia opinione e pubblicarla da qualche parte, sperando che qualcuno dice: poi scusate, tutte le aziende principali siamo qua nel nord Italia, ma non solo produttori, ma anche tutti i team privati, anche tutti i vari team inglesi hanno le sedi qui, perché devo andare a fare la gara 3.000 chilometri al nord o al sud senza fare nomi di nessuna pista, adesso perché non posso semplificarlo? Io addirittura penserei: scegliamo una pista, un mese, primo weekend test libero per tutti, secondo weekend categoria OK, terzo weekend categoria KZ, così io mi sposto una squadra, un camion una volta e lo parcheggio per 3 settimane e dopo scelgo. Giusto, ecco, ma faccio campionato e raccolgo punti come Formula 1, come MotoGP. Io non sto inventando niente.
2: Costi, magari, i costi per fare un campionato si abbassano, perché adesso la gente dice è impossibile, sono arrivate cifre 250 mila euro, ma è normale che dietro un'azienda come voi ci sta, ecco, come dicevi te, sposto una volta già sembra il camion, come ci ha detto anche Danilo Rossi, no? Ci sono trasferti in mezzo e mi ha aumentato tutto, e quindi è tutto un insieme che va a finire sul budget del pilota.
0: Ascolta Daniel, invece di fare una lettera, ma quella che la puoi fare tranquillamente, la prossima puntata vogliamo parlare di questo? Perché secondo me può essere un messaggio veramente che arriva dritto a chi di dovere, e comunque si espongono queste problematiche che, ragazzi, ci sono, cioè, ma io mi metto anche nei panni di questi piloti, come insomma anche ragazzini che non vanno a scuola per settimane perché sono in giro sempre per le piste, cioè si può migliorare qualcosa, e come diceva Teo giustamente, tutto questo farebbe sì che le tasche del pilota insomma siano un po' più piene, perché se hai meno spostamenti, meno weekend in giro, meno trasferte, meno giornate proprio di pista.
2: Riccardo, però ti ricordi questa domanda qui, che io non lo concepisco, che un ragazzino andare a fare scuola privata, e abbiamo avuto anche De Donno, no? Il SK, è normale che uno tira ognuno l'acqua al suo mulino, certo. Perché loro vogliono più gare, le piste vogliono più gare. Purtroppo entriamo in un sistema che sarebbe molto delicato, perché
3: Matteo,
2: questo campionato italiano, perché si fa in 5 prove e non più in 3? Perché lo sappiamo per quale motivo, quindi dimmi Sauro.
3: No, no, ma c'è anche il discorso che su tutte le categorie fanno 300 partenti, perciò ragazzi è un argomento che... Oh, invece la curiosità mia, io rimango sempre sul racing, perché Davide Forè, siamo cresciuti insieme, siamo stati sempre insieme, pensiamo sempre al kart, pensi sempre a migliorarti. L'azienda IPK, tra virgolette, la Formula Kart o Praga, quel che sia, tutta l'azienda, proprio perché ci sono vari campionati dove ci sono tipologie di pneumatici diversi, il dopo della gara, perciò il lunedì, il martedì, rimanete in pista, dato che la pista rimane gommata, e provate gli stessi telai con gommature diverse per vedere se, andando poi al campionato europeo con le Conte piuttosto che con le Vega, non c'è da stravolgere tutto o siete sulla strada giusta.
1: Spesso si fa così, quando vuoi testare la cosa migliore, come hai detto te, proprio lunedì dopo la gara, quando c'è la gomma, quando hai la condizione più simile alla gara. Perché sai, in kart, come abbiamo detto prima, ci sono così piccole differenze che non si parla più decimi, ma centesimi o in certi casi millesimi, che conta veramente ogni piccolo dettaglio. Quindi sì, spesso rimaniamo in pista dopo la gara lunedì.
3: E questo quanto, in percentuale, quanto valore dai al pilota quando scende, che la sensazione è molto fresca? Ti dice sì, il telaio ha un'ottima frenata, ma mi manca inserimento, oppure appoggia bene lateralmente, ma non ho una buona stabilità in frenata o quant'altro. Secondo te il valore del pilota è importante, oppure c'è un meeting e da lì lavorate più o meno con le stesse sinergie?
1: È importante quello feedback al pilota, ma io posso dirti senza fare nomi che è un pilota, ma era pilota veramente bravo, che mi ha raccontato dopo la sua carriera attiva e mi ha detto: "Guarda, Daniel, io ho vinto tante gare, sai cosa? Io non ho mai capito bene cosa dare come feedback, no?" Quindi devi un po' bilanciare, devi, ovviamente abbiamo nostro personale, nostro team.

0: nostri ragazzi che sono esperti, quindi che anche vedono, no? Anche, basta
1: certo.
0: vedere anche da fuori quando guardi telaio se si comporta bene, se non scivola. Quindi sì, ascoltare il pilota, ma avere anche, diciamo,
1: Esatto, anche perché
0: vederlo,
1: cercare
0: vederlo.
1: metterli via, anche perché un feedback solo da un pilota magari ti porterebbe pure fuori strada, oppure magari ogni pilota della sua vita, quindi dovresti creare una cosa un po', diciamo, che vada bene per tutti, perché altrimenti.
2: Perdonatemi, perdonatemi un attimo. Io so benissimo che Cash, se non sbaglio, è l'occhio dell'azienda in pista, giusto?
0: Sì, uno dei nostri occhi in azienda, sì.
2: Perfetto. Il Cash della situazione andrà prima o poi in pensione? Vi state preoccupando di tirare su un nuovo Cash oppure bisogna andarlo a, come si dice, a pescare negli altri team dove pensate che ci sia buono?
0: Guarda, qua direttamente in Picarding, in azienda, abbiamo praticamente tre persone. Abbiamo Cesare Gastelberi, che è in ufficio tecnico, che sviluppa, quindi riceve film. Abbiamo Claudio e Cash, che spesso li mando in giro anche dai nostri clienti. E poi in pista abbiamo Matthew Nero. Quindi, certo, bisogna che si pensa anche questa cosa. Per fortuna mia, per sfortuna di Cash, gli mancano ancora un po' di anni, quindi sono tranquillo che rimangono.
2: Buono, beh, allora dai, se questa è
1: Salutiamolo
2: la
1: Cash che
2: strada,
1: ci
2: va
1: segue
2: benissimo.
1: sempre, quindi diamogli un saluto a Cash.
2: È vero.
1: Sarebbe bello insieme magari a Daniele, che una volta potesse venire anche in trasmissione poi.
3: Ecco, guarda,
0: Va bene, va benissimo.
3: la regia puntualmente è andata sul vostro staff, alcuni, perché naturalmente non siete tutti qua davanti all'azienda. Insomma, una famiglia non è un'azienda, queste cose qui, vedi, io ad esempio non le sapevo queste cose, cioè io sono abituato, sai, a vedere una gara, c'è Formula K, c'è Praga, ci sono altri marchi, ma quello che c'è dietro a un'azienda, e dalle parole di Daniel, bellissime a mio avviso, di oggi, tu non sai tutte queste cose ed è una cosa, è una fortuna oggi raccontarle in televisione, durante le nostre puntate, perché anche oggi i possessori di un Formula K, di un Praga o degli altri brand di Picarting sanno il lavoro che c'è dietro, sanno cosa stanno comprando. Non so se la pensate come me,
1: No,
3: ragazzi,
1: no,
3: però.
1: giustamente, ma soprattutto ci vedono molti appassionati, non solo piloti professionisti, e quindi magari ecco perché spesso diciamo di entrare nella tecnica, magari nelle prossime puntate con Daniel, perché molti non sanno tutto il lavoro che c'è dietro, magari loro vanno a acquistare il telaio, magari dicono il prezzo, ma l'ho pagato, ma dietro c'è un lavoro enorme, ragazzi, cioè dal fusello al cerchio al telaio, alla scocca, al sedile, lo sterzo, all'assemblea, cioè è un mondo, ragazzi. Quindi sarebbe bello magari man mano parlare di queste cose qua, perché vale la pena, ecco, insomma.
3: Assolutamente. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che IP Karting non è solo telai da competizione con i suoi brand che sono K1, Praga, RS e Formula K, ma negli ultimi anni vi siete anche proposti in maniera direi anche molto importante con il rental.
0: Sì, è vero, abbiamo sviluppato la nostra gamma rental con un focus sulla guidabilità e il peso, perché nel settore rental vediamo spesso proprio quei carri a parte, no? E quando dopo cominci a avvicinarti a 200 kg di solo telaio, per me un po' perdi un po' quella guidabilità. Abbiamo in realtà anche brevettato il sistema che ne assorbe, diciamo, impatto, per cui siamo riusciti a avere tutto telaio in complesso più leggero. Qua vediamo immagini di telai tradizionali, nel senso con motore quattro tempi, ma adesso stiamo ultimando questo anno, abbiamo proprio ultimi test pianificati per settimana prossima, anche una versione elettrica, che è più indoor, quindi telaio più compatto, ma elettrico.
1: E
0: Tra
1: quale
0: l'altro, posso.
1: mercato, scusa Riccardo, perché sappiamo che diciamo una buona fetta di mercato ce l'ha un'azienda sui rental, che adesso tutti vanno dietro. E quindi è un mercato molto particolare, Daniele, giusto? Che non è neanche facile introdursi. Quindi come state sviluppando la cosa? Come magari state cercando di farvi conoscere? Quale magari è il mercato più che iniziate a lavorare meglio?
0: Sì, hai ragione.

0: Qua c'è dominanza di un'azienda, con tutto rispetto, lo fanno bene, quindi devi cercare di introdurti un po' diversamente. Ovviamente devi cercare di essere più competitivo, come ho detto prima, introdurre le cose un po' diverse, avere telaio che è resistente, ma nello stesso momento è più leggero di concorrente. Se telaio è più leggero, cosa vuol dire? Che consuma meno, il pilota o utilizzatore si stanca meno, ti compra più biglietti. Devi pensare a quei concetti per essere sempre un po' diverso di quello che è il tuo concorrente principale.
1: Ah,
0: Lo
1: già
0: sai
1: quello
0: che
1: mi vedevo, però anche i gradi davanti, caster, alzi e abbassi il telaio pure.
0: sì, abbiamo questa possibilità. Quando consegni la flotta nuova in pista, tu puoi fare setup proprio per quella pista. Quindi è legato a quella guidabilità, ok? Che hai più esperienza, diciamo, più divertimento in quella pista. Che uno dei nostri clienti a Jesolo, io dico che a Jesolo è praticamente tutto pista Praga Formula K, sia negozio racing, sia tutti i telai renta, da bambini fino a 200, fino a 270, quelli più veloci, fino a biposto di renta.
1: Salutiamo Gianni Fogliato allora.
0: Salutiamo Gianni Fogliato.
2: Beh, comunque, a parte tutto, è un'idea geniale perché fondamentalmente è un mercato, a me non è che mi faccia impazzire perché sono stato sempre nel motorsport più estremo, perciò, però Matteo, tu lo sai meglio di me, ci sono dei campionati, sono nati dei campionati, dei rental e quant'altro, avere un go-kart più leggero, con delle prestazioni sicuramente migliori, dove non stress è pneumatico, non stress è pilota e ha lo stesso risultato della sicurezza, a parer mio è una genialata, ma alla
1: No,
2: grande.
1: Sauro, ma questo sì, e poi il futuro per tanti che magari hanno meno budget, no? E anche noi possiamo quasi dire la certezza che faremo la gara delle leggende e stiamo optando, magari potremmo usare anche Braga o il pick-up, faremo la gara delle leggende anni 90 e 2000 a dicembre e quindi la faremo con i rental perché altrimenti sarebbe impossibile con i kart da competizione per vari motivi che sappiamo tutti, quindi è un mercato che secondo me sta crescendo molto e insieme ai Tilson che secondo me lì già abbiamo uno step maggiore, ogni anno crescerà sempre di più, quindi va sempre tenuto molto d'occhio questo mercato qua.
3: Daniel, posso fare i complimenti a chi si occupa delle grafiche del Formula K?
2: Bene,
3: Bellissimo.
0: veramente. Ma anche a me mi piace. Ma per dire, tutti e quattro i nostri bambini che sono dietro di me mi piacciono. Adesso le grafiche che abbiamo sviluppato mi piacciono tutte le.
1: Ma
3: Ma
1: dicevo
3: poi
1: con
0: sai.
1: Riccardo la tuta Formula K, ma anche Braga, però è bellissima. Dicevo prima che iniziavamo la puntata.
3: Poi c'è da dire che se il kart va anche forte, vince i campionati europei, è ancora più bello, eh? C'è da dire anche questo. Ma invece, ragazzi, stiamo facendo un po' di Amarcord, Bas Lammers negli anni 2012, 2013, 2014. Insomma,
1: Gran pilota.
3: avete fatto tanto con questo pilota, Daniel, eh?
0: Sì, ma io devo dire che Bas era sempre un pilota eccezionale, no? Lui è proprio, come dire, lui quando morde non è proprio un pilota che ha tanta grinta, no? Sempre quella voglia di vincere.
3: Sì,
0: Poi alla fine devo dire che tutti i piloti che sono passati un po' in IP karting, io ho sempre tutti ricordi positivi di tutti i nostri piloti.
1: lo stesso Jeremy che avete vinto nel 2020, no? Allonato Iglesias. Senti, Daniel.
0: Abbiamo parlato di quelle proprio solo vittorie, ma se io guardo l'anno scorso, Marcus Kaya è vice campione europeo in Z2, stesso Davide Foret è vice campione mondiale in Master l'anno scorso. Quindi abbiamo fatto di più di solo queste, diciamo, solo vittorie che abbiamo sottolineato, nel senso siamo stati sempre là abbastanza competitivi.
3: Chiaro. Ascolta, Daniel, parlando del mondiale, che lineup schiererà i P-Karting a livello di piloti per questo super evento che ricordiamo quest'anno si correrà a Le Mans?
0: Guarda, andiamo principalmente con marchio Formula K perché l'abbiamo messo il nostro focus in categoria KZ. Come l'anno scorso, se mi ricordo bene, abbiamo portato 20-25 piloti, penso che avremo più o meno lo stesso numero di piloti con marchio IPK, poi si aggiunge qualche cliente privato, qualche altro cliente, quindi

0: Può esserci che vediamo anche altri marchi, adesso stiamo parlando anche di un pilota giovane che è ancora segreto per marchio RS, quindi, ma penso che 25 piloti dovremmo avere per il mondiale.
1: È ancora giovane per la KZ2? Meno, dici qualcosa, KZ, dai.

0: Davide
1: No, ma io devo dire che Davide è veramente un personaggio incredibile. Certi
0: Forest. Bravi.
1: piloti, ok, fanno la gara, tutto che possono tranquilli. Io devo dire che Davide mi chiama ogni 2 settimane e mi fa: Daniel, possiamo aggiungere qualche altra gara? Posso fare questo campionato? Posso aggiungere qua? È incredibile nella sua età quanta voglia di correre, che
0: Ma
1: proprio mi ha colpito, che è veramente una passione, che è una, veramente una roba incredibile.
0: bene, ragazzi, noi diciamo che siamo arrivati in questa ora qua che è volata con Daniel Sliva di IP Karting. Durante il corso dell'anno l'avremo spesso come ospite. Insomma, diciamo buona la prima, perché la nostra prima puntata si parla di una vittoria in campionato europeo, facciamole più spesso.
2: Diciamo che questa sera abbiamo fatto un 360 gradi, poi nelle prossime sarebbe bello entrare proprio sul dettaglio di alcuni elementi, e bella veramente, bella.
3: Anche perché sono elementi chiave, che potrebbe essere il sedile, che potrebbe essere, non so, tipologie di assetto che potrebbero far comunque crescere un pochettino quelli che sono a casa, perché i piloti che sono a casa sono quelli che poi ti seguono e sono quelli più curiosi per migliorare quel decimo che gli manca per la pista dove lui corre. Perciò è importante, secondo me, perciò sono argomenti importanti.
0: Bene, io vado a ringraziare veramente tantissimo, vabbè, naturalmente i miei compagni di viaggio, Matteo Traini e Sauro Cesetti. Ciao ragazzi.
2: Ciao Ricky.
3: Ciao.
0: E al nostro campione europeo, Daniel Sliva. Grazie mille, Daniel. Settimana prossima, ragazzi, abbiamo un'altra super puntata, quindi non
2: Sui
0: mancate.
2: motori, sui motori, entriamo nei motori.
0: Non mancate naturalmente di seguirla. Repliche sempre su GoTV Channel, gli spezzoni più belli su Ole Vincole Capoto, sulla pagina ufficiale Instagram. E naturalmente, Daniel, io ti vorrei chiedere anche come i nostri telespettatori possono seguirvi e magari prendere anche contatti con voi.
1: Ovviamente per tutti e quattro marchi abbiamo nostro Instagram, nostro Facebook, quindi ci possono contattare, siamo attivi su questi social e li gestiamo in maniera anche quando qualcuno ci scrive messaggi, diciamo, su questi quattro social, 4 più 4, rispondiamo, quindi siamo attivi per non tralasciare qualcuno o qualche domanda senza risposta.
0: Certo, c'è anche il sito che lo vedete in sovraimpressione in questo momento, ipcarting.com, e anche lì avete tutti i contatti delle aziende, le news, tutto quello che fa questa azienda veramente, che seppur non è nata da molto, come ci diceva Daniel, sta facendo veramente bene, bene, benissimo. Bene ragazzi, è davvero tutto, io vi ringrazio, ringrazio tantissimo Daniel e l'azienda IP Karting anche per credere nel nostro progetto. Grazie veramente tanto.
2: Esatto, quindi
3: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: alla prossima, ragazzi, rimanete sintonizzati sulle frequenze di GoTV. Buona serata. Ciao.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto,

0: subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail senza muoverti da casa tua. Ah,

0: compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca

con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50% solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Amici di Motori a 360 gradi, oggi siamo in trasferta, siamo qui dagli amici di Autobarbieri con Gianluca e siamo a presentare un nuovo modello della casa Subaru, casa che è rappresentata per Brescia Provincia da Autobarbieri da ormai quasi 2 decenni, grandi conoscitori del marchio e sicuramente questa nuova sfida, chiamiamola così, che si viene a presentare nel mondo full electric. Allora, direi che Gianluca, nuova sfida nel mondo full elettriche e con tante belle novità.
1: Allora, innanzitutto, ciao Roberto, ciao a tutti i tuoi telespettatori di Motori a 360 gradi e un ciao ad Attilio, volto storico.
0: Esatto, il nostro boss.
1: Allora, sì, abbiamo una novità. Non si può dire che è una cosa totalmente nuova nel mondo Subaru, perché abbiamo quest'anno ben 3 vetture elettriche in presentazione, 2 totalmente nuove nell'arco dell'anno e una vettura che già chi conosce il marchio Subaru sa che è la Solterra, che è l'elettrica che abbiamo presentato qualche anno fa. Però oggi abbiamo quella che loro definiscono la piccolina di famiglia, la nuova arrivata, un nome nuovo nella gamma Subaru. Si chiama Uncharted, non è proprio semplice, me ne sono accorto perché ogni tanto qualcuno entra, si inceppa, mi inceppo anch'io, ma prima o poi la impariamo a conoscere. Loro la chiamano piccolina perché quelle che abbiamo sono la Solterra già di taglia grande e la nuova Outback lo sarà ancora di più. Però parliamo di una vettura di circa 4 metri e mezzo, per l'esattezza 4 metri e 52, quindi una taglia media.
0: Una taglia del segmento BC.
1: Segmento B grande grande, diciamo ormai segmento C, ma con una forma molto slanciata perché è un SUV coupé. Dalle fiancate alte e robuste e dalla forma posteriore molto più sportiva, più snella. Ovviamente poi si viene e la si può vedere in concessionaria. Però sono due un pochino le cosiddette novità, che però nel mondo Subaru già ci sono state. La prima, dicevamo, è la seconda elettrica, ma è la prima di quest'anno, è la prima caratterizzata dal nuovo pacco batterie, dei nuovi motori evoluti. E la seconda che si può avere anche a 2 ruote motrici, che non è una novità assoluta, non è nemmeno una parolaccia nel mondo Subaru, perché noi abbiamo venduto e c'è ancora fuori dall'Europa la BRZ, la nostra coupé sportiva, che è a 2 ruote motrici, in quel caso trazione posteriore. Quindi l'Uncharted, oggi la Subaru dice io te la do 4 ruote motrici, ma se vuoi per un discorso di, proprio parliamoci chiaro, terra a terra, di autonomie, te la do anche a 2 ruote motrici perché così con una batteria bella robusta tu puoi fare tanti chilometri. Ti snocciolo due dati se possono essere interessanti per il tuo pubblico. La 2 ruote motrici esiste con due prezzi e due tipi di batterie. Da 54 kW vuol dire 451 km di autonomia reale perché valutata in base ai nuovi criteri WLTP e la 72 kW come quella che abbiamo dietro di noi, che è identica alla fine, molto simile alla 54, con ben 592 km di autonomia ed è tantissima. Attenzione, l'autonomia è media perché nel ciclo city, quello da città dove poi le vetture elettriche tutte si destreggiano.

0: Se non meglio, superiamo gli 800 km con una carica di corrente. È veramente tanto. Rispetto anche al nostro precedente modello, è un salto a piedi pari. Poi abbiamo la versione 4 ruote motrici, in questo caso due motori elettrici, uno sull'asse anteriore, uno sull'asse posteriore, 343 cavalli di potenza e abbiamo un'autonomia, parliamo sempre la globale, di 490 km e sono veramente tante per una vettura a trazione integrale permanente, parlando di Subaru. Questi un po' i dati.
1: Questa è la filosofia che è rimasta, infatti nella conferenza stampa è stato puntato molto su questo, filosofia Subaru che rimane quattro motrici, affiancare un due ruote motrici anteriore per anche avvicinare forse un pubblico che a Subaru non arrivava.
0: Sì, io mi sono accorto nella prima settimana questa di commercializzazione, mi stanno arrivando clienti che non sono interessati alle quattro ruote motrici, non ne hanno mai neanche avute, quindi probabilmente come una cosa che non hai mai avuto non ne senti la necessità, però si sono avvicinate al prodotto, al marchio, perché mi dicono si è avvicinato anche lui a loro. E ben vengano tutti quelli che la vogliono comprare, venite. Poi se venite per il 4 ruote motrici siete i miei clienti storici, se venite per il 2 o perché vi piace la linea fate voi, cioè io non ho problemi.
1: Ma infatti parlando di linee azzecchi quello che secondo me è quello che colpisce di più. È una linea giovanile, ma nella tradizione.
0: Allora, è una linea un po' di rottura rispetto ai nostri canoni. Subaru ci ha insegnato però nel tempo ogni tanto a darci delle scosse, addirittura a volte erano, lo dico, i
1: Finto.
0: giapponesi mi tirano l'orecchio, a volte brutte, però o la amavi o la odiavi. Concettualmente, però, il prodotto era eccellente, eccezionale. Oggi la vestono in questa nuova veste diversa dagli altri prodotti che abbiamo, che piace, sta piacendo molto proprio al cliente Subaru, ma anche al cliente non Subaru, siamo proprio agli inizi della commercializzazione, perché vedi comunque tra le spalle alte l'altezza da terra, perché siamo
1: Bellissimo.
0: molto alti da terra come luce sotto, nonostante sia una vettura elettrica, i canoni di Subaru ci sono tutti.
1: Stiamo parlando di 21 centimetri, che non è poco per una vettura, chiamiamola, parliamo dell'uso quotidiano in città, i marciapiedi, piuttosto che tutte le
0: Le buche.
1: buche, i dossi dissuasori, cioè tutte queste cose, avere un 21 centimetri di attacco non è poco.
0: Ma sai, io ho tanti clienti, beati loro, che hanno la seconda casa, magari la casa ereditata dal nonno, qui su nelle nostre valli, e mi dicono, sai, è tutto bello, gli ultimi 200 metri, disastro. Meno male con la Subaru perché è alta, perfetto, potete prenderla anche elettrica, va bene uguale, anche perché l'ho provata su una pista di fuoristrada con i giornalisti, con Subaru, con i nostri piloti della scuola di pilotaggio Subaru, e le doti sono ancora eccellenti ed eccezionali, sia nel due ruote motrici, non parliamone del quattro ruote motrici.
1: Sì, infatti ti devo dare conferma perché anch'io l'ho provata su un crossodromo, eravamo alla Malpensa, un crossodromo storico, con la presenza realmente di una facilità di guida che rimane Subaru, una potenza che ti porta fuori da percorsi sicuramente brutti. Direi che a questo punto facciamo una piccola pausa, avremo il servizio che abbiamo fatto durante la conferenza stampa, dove ha parlato anche il tuo presidente Nicola Torregiani, che ci ha fatto una, chiamiamolo, piccolo ingresso di quello che è la nuova filosofia e al rientro faremo vedere e quindi ci presenterai un po' di più la vettura. Pubblicità.
2: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
3: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine.

0: Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
1: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Amici di motore a 360 gradi, siamo oggi alla prova dell'Uncharted, la nuova Subaru totalmente elettrica che va a affiancare a quella che era stato il primo modello Solterra. Uncharted è il primo modello che, per quanto riguarda Subaru, è anche un ritorno a trazione anteriore, perché tra i propri modelli ha anche una possibilità di avere due ruote motrici. E ovviamente rimane quello che è la caratteristica di Subaru, quattro ruote motrici. Le tre motorizzazioni disponibili riguardano sia le due ruote motrici che la 4. Chiaramente la 4 ha una motorizzazione che è talmente performante da arrivare a 343 cavalli, partendo dai 167 delle due motrici, chiamiamolo entry level. Come sapete, non è mai entry level per quanto riguarda Subaru, perché ponendo la sicurezza al centro di quello che è il mondo Subaru, rimane tutte quelle che sono le dotazioni di sicurezza e il miglior entry level che abbiamo nel mercato, per poi arrivare al top di gamma con passaggio, per esempio, con il tetto panoramico. Però tutte quelle che sono i dispositivi, partendo dal discorso X-Mode, partendo dal safety, le 3S come vengono chiamate, sulle sicurezze, Subaru rimane al top di gamma. Dicevamo, totalmente elettrica, un modello che, come ci è stato spiegato, vuole anche avvicinare una clientela più giovane, con delle linee che, come vedete, molto accattivanti, con delle spicolosità che a volte sicuramente possono essere una particolarità, ma che rendono la vettura una vettura unica. Qui la vedete in versione utilizzo, qui dove siamo a Cardano al Campo, a un crossodromo, che è il suo pane, avendo un punto d'attacco mantenuto a 21 cm, che è il top della categoria, quindi per la possibilità anche di uso in fuoristrada senza avere problemi. Chiaro che poi con la trazione X-Mode e il 4 motrici rimangono tutte quelle che sono le caratteristiche di Subaru. Bene, nel corso della giornata vedrete le immagini che faremo qui sul campo prova che Subaru ha predisposto, Subaru Italia, nella persona del suo presidente Nicola Torregiani e di Andrea Placani, che è l'anima di questa presentazione, fatta la stampa per il modello che è già disponibile da giugno presso i concessionari per poterla visionare. Quindi Subaru vi aspetta a vedere questo nuovo modello, che è la continuazione della filosofia Subaru.
3: Definiamo Uncharted come una vera Subaru che rispecchia i valori di Subaru, safe, fun and tough, semplicemente in un formato tecnologico differente. Non più un motore box di trazione integrale simmetrico wheel drive, ma un powertrain elettrico. La definiamo anche come una bella sfida, un'opportunità per allargare il portafoglio clienti grazie alla frizione anteriore. Quindi ci affacciamo anche al mondo delle flotte, che fino ad oggi, diciamo, non è stato il nostro cliente principale. Un'opportunità, perché la trazione anteriore è in aggiunta, non è certo in sostituzione alla trazione integrale, che andrà incontro alle esigenze

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferente

0: Allora, siamo rientrati. Direi che adesso Gianluca presentiamo la vettura perché è talmente bella e è talmente che l'hai voluto usare come termine di rottura, anche se secondo me è innovativo ed è vero. Subaru ha questa caratteristica di andare certe volte oltre quelli che sono i suoi schemi. Presenta un po' quella che sono le linee massime di guida di questa vettura.
1: Allora, come hai detto tu Roberto, infatti utilizzo questo termine di rottura perché poi la vedrete sia esternamente sia internamente rispetto al prodotto classico di chi conosce questo marchio è stata veramente stravolta. È vero, come abbiamo detto prima, loro sono abituati ogni tanto a fare proprio dei change, dei cambi completi. In questo caso, ovviamente, dovevano rifare quello che è il frontale, togliere la classica mascherina, ma rimane il mio marchio di Subaru, quindi le Pleiadi, le stelle guida, quello è necessario. E hanno fatto questa linea molto aerodinamica, proprio voluta per un discorso di aerodinamica, di penetrazione dell'aria, di CX, tutto quello che serve per riuscire a consumare meno, fare meno muro contro l'aria. Però mi riescono a dare una fiancata robusta, delle gomme molto grandi che mi possono servire anche per un uso non propriamente stradale, ad una linea anche quella sportiva aerodinamica, quindi un SUV capiente che può portare una famiglia, che comunque ha un buon baule, ma nello stesso tempo grande, ma con una linea sportiva. Ci sono riusciti. Partiamo dai fanali Matrix, quindi dei fanali di ultimissima generazione adattivi. Ha il frontale imponente, ma nello stesso tempo sfuggente per quanto riguarda l'aria. Il cristallo parecchio inclinato con tutti comunque i dispositivi di sicurezza attiva ben presenti. Nella vettura esposta anche il tetto bicolore nero. Qui i colori si possono avere a seconda dell'allestimento o bicolori o tinta unita. Poi quando verrete a trovarci o mi chiamate ve lo spiego. Che alleggerisce il tetto nero rispetto al colore, ad esempio, arancione che abbiamo qui, l'intera linea e, secondo me, il gioco delle onde creato anche sulle fiancate è perfettamente riuscito, ma nel bene, perché, come dicevo, Subaru è capace di stupirti anche nel disegnarla proprio non bellissima. In realtà questa è per me, e chi l'ha vista, stupenda.
0: Ma per interromperti, vedere questo, chiamiamolo SUV coupé, il primo impatto penso che la richiesta che ti farà sia il cliente Subaru che non solo, toglie bagaglio?
1: Beh, allora, un baule sicuramente con taglio verticale mi dà qualche centimetro cubo in più di spazio in altezza, non toglie nulla sul basamento, sulla piattaforma e fino dove c'è il vetro, perché lì la misura è quella. Qualcosina sicuramente,
0: Però
1: perché
0: poco, devo essere sincero.
1: non è tanto, sono stati bravi a gestire, diciamo, le aree, a gestire le misure. Poi venite a vedere. Se vi va bene, però il taglio verticale non ce l'abbiamo, ma ti dico la verità, in questo momento su questa vettura non lo vorrei, perché è uscita bene così.

0: se vorrete più carico, allora venite tra un mesetto e mezzo, quando arriverà la nuova e-Outback, che essendo più grande, essendo più station, non è un coupé sportivo SUV, viene tagliata verticale. Se ti mancano quei 20 centimetri di lunghezza in più e di altezza in più e qualche cubatura in più, lì ce l'abbiamo tutta.
1: Però per la categoria, devo essere sincero, ha una capacità di carico veramente notevole. Siamo al top di categoria.
0: Beh, io ho visto macchine molto grandi in modalità elettrica avere dei bauli molto piccoli. Per carità, qui ci sta molta nella tecnologia delle batterie, nell'evoluzione appunto dei modelli, si impara dai modelli precedenti, l'evoluzione va avanti e oggi sono riusciti a darmi tanta autonomia, una batteria importante e anche tanto spazio nel baule.
1: Beh, quello è fondamentale, perché direi che sicuramente se essere riusciti a fare un, chiamiamolo SUV così filante, un SUV così compatto, perché anche vedendolo io mi sono stupito, perché mi aspettavo, come ogni macchina certe volte elettrica, per avere autonomia, un qualcosa di più voluminoso. Ed invece compattezza e direi facilità di guida, perché sono rimaste le caratteristiche Subaru.
0: Sì, non sono scesi a compromessi. Magari col precedente modello elettrico, sai, eravamo agli inizi, qualche compromesso l'hanno dovuto prendere. In questo caso hanno portato il vecchio know-how, le nuove ricerche, i nuovi studi, e è bella da guidare, è divertente da guidare, è sicura per la famiglia e nello stesso tempo ha tanta autonomia e ha una linea veramente, io continuo a guardarla, bella. Poi la bellezza, per carità, è soggettiva, però in questo caso è anche molto oggettiva, secondo me.
1: Assolutamente sì. Ciò che è rimasto per Subaru, perché c'è in tutti i tuoi modelli, i modelli di casa Subaru, è l'abitabilità interna e poi un'ergonomia, secondo me, all'interno, che è stata studiata veramente bene.
0: Allora, anche qui, come dicevamo, rottura, e lo vedrete dalle immagini. Presentiamo, penso, noi per la prima volta, un volante quasi quadrato. All'inizio ho detto, a cipicchia, questi hanno schiacciato l'occhio alle mode e volevano fare il coupe de
1: Formula
0: teatro,
1: 1,
0: il colpo di teatro.
1: Sono in Formula 1.
0: E invece no, alla fine, dopo che lo guidi per un giorno, capisci per quale motivo l'hanno tagliato non solo sotto ma anche sopra, ma non ve lo dico, venite e quando la provate ve lo spiego. Poi hanno raggruppato una grossa parte dei comandi in un grande touch centrale che può lavorare tranquillamente anche con comandi vocali, perché oltre al nostro classico pubblico puntano molto ad un pubblico giovane che è molto agile, io vedo i miei figli, a gestire i tablet, quindi non si trova minimamente in difficoltà, anzi è più contento ad avere raggruppato sull'unico schermo tutte le funzioni, cosa che magari a me ogni tanto mette in crisi, che dico, dov'era, dov'è? Ma perché io sono un po' più vecchio, ma poi non è vero, perché basta un attimino seguirli e capirli, sono fatti bene anche i comandi, per cui sono molto intuitivi. Certo, non ci si deve fermare all'inizio, che vedi che hai una televisione, si può dire, all'interno che gestisce quasi tutto. Però ad esempio, Roby, i comandi del climatizzatore, che sono touch, che sono vocali, li hanno fatti anche fisici, perché così quando uno dice ma dove si accende il clima che ho caldo, tipo oggi, quello lo becchi subito.
1: Sì, infatti ho visto questo bel connubio del mantenere quello che è la bellezza di tutte quelle che sono i piaceri dei comandi manuali, ma l'utilità, e soprattutto su questo modello ho visto la vera utilità sul touchscreen, perché in molti modelli i touchscreen sono studiati male e individuabili peggio. In questo invece hanno una facilità di fruibilità che è notevole.
0: Ma infatti leggevo che le case stanno investendo tantissimo nei software di gestione delle informazioni, perché la clientela non è più sempre così reattiva, e comunque ben venga, può venire anche il settantenne, per dire, a comprarsi la prima auto elettrica della sua vita, e perché no, magari poi ne comprerà delle altre. Quindi studiano i software affinché le cose siano fatte in maniera fruibile ma moderna, cioè non voglio perdere nulla di tutte le funzionalità che io oggi ho per essere connesso, ma rendendole facili anche per chi non è nativo digitale.
1: Bene, direi che allora Gianluca, come al solito, lo devo fermare perché è un fiume in piena quando parla di Subaru. Si appassiona, perché da ogni buon commerciante appassionato di ciò che vende lo conosce in modo

0: E addirittura io lo conosco da tanti anni. Sul prodotto elettrico è sempre stato parallelo al mio, lo voglio, però non, ma vedo, lo vedo entusiasta su questo prodotto come lo sono stato io nel provarla quando l'ho provata. Quindi ringraziamo Gianluca
1: Grazie a voi,
0: dell'ospitalità
1: grazie a voi.
0: e aspettiamo quindi tutti i tuoi clienti presenti e futuri e nuovi clienti a vedere questa nuova Uncharted che è veramente un modello che non è di rottura, ma è continuità della tradizione e di grande piacere. Grazie Gianluca.
1: Grazie Roberto, grazie a voi di Motore 360 Gradi, un saluto ancora al tuo pubblico.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura

esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Riscaldamento climatico e politiche bellicose pongono nuove sfide da affrontare con strategie di impegno collettivo. Con una proposta condivisa a CGIL, CISL e UIL intendono rilanciare il modello delle relazioni industriali aggiornandolo alle trasformazioni del lavoro. A Varese, il cambio d'appalto per le ditte di pulizie ha comportato la perdita dei diritti acquisiti in anni di trattative. Il nuovo rapporto dell'INAPP segnala che in molti non presentano la domanda per la disoccupazione, pur avendone diritto.
1: A Roma, nella Sala Santi della CGIL Nazionale, le associazioni che compongono la Via Maestra si sono confrontate con interventi e proposte per la transizione energetica.
2: In un tempo in cui imperversano contemporaneamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi geopolitica, ci siamo detti che dobbiamo innanzitutto tenere insieme la questione sociale e le nostre rivendicazioni su quel versante con la lotta per la pace. Le guerre sono motivate soprattutto dall'obiettivo di accaparrarsi le fonti fossili, per poi farne anche una leva, come stiamo vedendo, non solo economica, ma anche politica di potenza.
1: Dall'Europa e dalla NATO continuano però le pressioni per il riarmo.
2: È chiaro quindi che la conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili avrebbero un duplice effetto: rendere non solo ambientalmente sostenibile il nostro modo di vivere, di produrre e così via, ma anche togliere a questi signori della guerra tanta acqua in cui stanno in questo momento nuotando liberamente. Se davvero l'Italia volesse raggiungere il 5% del PIL in spese militari entro il 2035, dovrebbe nei prossimi 10 anni, al posto di investire nelle vere priorità che sono state anche ricordate questa mattina, dovrebbe dedicare al settore della difesa la cifra monstra di quasi 1.000 miliardi di euro. Una scelta assolutamente incompatibile non solo con un modello sociale fondato sul welfare pubblico universalistico, a partire appunto da sanità, istruzione, previdenza, eccetera, ma con qualunque ipotesi anche di politica industriale, che invece è assolutamente necessaria per affrontare questa sfida che è cruciale e da cui dipende anche il futuro stesso del sistema produttivo italiano ed europeo.
0: Dumping contrattuale è la pratica con cui si applicano contratti meno tutelanti per ridurre il costo del lavoro, abbassando salari e diritti rispetto ai contratti di riferimento del settore. Questo fenomeno si alimenta attraverso i cosiddetti contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e utilizzati per offrire condizioni economiche e normative peggiori rispetto ai principali CCNL. Le conseguenze ricadono sia sui lavoratori, che vedono diminuire tutele e retribuzioni, sia sulle imprese corrette, penalizzate da una concorrenza fondata sul risparmio anziché sulla qualità e sull'innovazione.
1: CGIL, CISL e UIL hanno presentato una proposta di accordo quadro che punta a rinnovare il sistema delle relazioni industriali, aggiornando un impianto nato oltre 10 anni fa e confrontandosi con le nuove sfide tecnologiche e con le profonde trasformazioni dell'organizzazione del lavoro. Al centro della proposta resta il contratto collettivo nazionale, confermato come principale strumento di tutela per garantire diritti e salari uniformi su tutto il territorio. Accanto a questo, la contrattazione aziendale

territoriale avrebbe un ruolo più ampio nell'affrontare temi come produttività, gestione del lavoro, sicurezza, formazione e innovazione dei diversi settori produttivi. Uno degli obiettivi è recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, prevedendo verifiche periodiche affinché gli aumenti salariali seguano non solo l'andamento dell'inflazione. La proposta distingue inoltre tra trattamento economico minimo, che comprende gli elementi fissi della busta paga, e trattamento economico complessivo, che include anche

Nei luoghi di lavoro. Il documento individua poi nella formazione un diritto universale, con almeno 40 ore annue di aggiornamento in orario di lavoro per affrontare le trasformazioni tecnologiche e ambientali. Accanto a questo, vengono rafforzati gli strumenti per la prevenzione degli infortuni e il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per il lavoro italiano potrebbe aprirsi una nuova stagione di regole condivise.

0: Filcams CGIL guida alla protesta a Varese per il cambio dell'appalto delle pulizie da CM Service a Coop Service.
1: Questi qua sono arrivati a toglierci tutti i diritti che avevamo. Però non è giusto, bisogna lottare, bisogna combattere fino alla fine. Direi alle colleghe di non abbattersi, di tirare le grinte, forza, coraggio, perché dobbiamo riavere i nostri diritti.
2: Non è il primo presidio che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri, siamo andati a sciopero, non è detto che non arriveremo a fare altre mobilitazioni, perché la Filcams ha preso posizione, perché noi la maggiorazione sul lavoro domenicale la vogliamo. Costasse quel che costasse, ma noi pretendiamo, rivogliamo i diritti che ci sono stati negati, perché i diritti non hanno un costo, i diritti non si azzerano.
0: Il rischio è legittimare che le aziende che subentrano non riconoscano i diritti preesistenti.
2: Perché in tutto questo, nel mondo degli appalti, non possiamo pensare che le aziende committenti se ne lavino le mani rispetto alle situazioni che vedono tutti i giorni, quello che succede sui cambi d'appalto. L'azienda sanitaria ospedaliera ha dichiarato di essere spettatrice rispetto a questa situazione. Noi queste dichiarazioni non le possiamo accettare. Quindi questo è un bel messaggio che noi vogliamo dare anche a tutte le aziende committenti. Le aziende committenti devono essere responsabili di quello che succede all'interno dei loro luoghi di lavoro, a chi affidano gli appalti, a che condizioni affidano gli appalti. Quindi Filcams su questo vuole essere ben precisa, ha un messaggio ben preciso: i diritti che c'erano vanno mantenuti e le committenti devono essere responsabili non solo a parole ma anche sui fatti.

1942. Roma. Delle campane suonano a morte mentre un feretro sfila per le strade romane. Lo accompagna una semplice corona di fiori. Sono rossi, l'ultimo omaggio dei compagni di Argentina Altobelli a ricordare il suo impegno per i diritti dei lavoratori. Ma torniamo indietro di più di 50 anni. Fermiamoci a Bologna, davanti a una piccola biblioteca in fiamme. A bruciare sono testi di storia, filosofia, trattati di politica. La loro proprietaria è una bambina gracile, dagli occhi scuri, destinata a guidare la Federterra per quasi 20 anni. Non bastò bruciarle i libri per spegnere il suo interesse per i più deboli. Continuò a studiare fino a che a Bologna, per la prima volta, prese la parola su un palco. Lo fece per darla a chi nell'Italia di fine 800 era ascoltato ancora meno dei propri colleghi operai. Le donne, condannate a essere ninnoli di lusso nelle classi sociali più alte e serve nella classe operaia. Per sé, questo non lo accettò. Il marito, Abdon Altobelli, accettò di occuparsi dei figli per consentirle di viaggiare. Così Argentina attraversò la pianura padana, parlò alle mondine, alle braccianti, alle donne della terra. A Bologna, nel 1901, contribuì a fondare la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, Federterra, dando unità e disciplina ai movimenti frammentati degli agricoli che il 12 gennaio 1902 ottennero il primo congresso costitutivo di categoria. Nel 1905 diventò la segretaria nazionale di Federterra, riuscendo a far crescere gli iscritti da 75.000 a 1.000.000. La sua azione sindacale non si limitò alla contrattazione, ma puntò a cambiare lo statuto civile dei contadini, fino ad allora esclusi dalle principali tutele

conosciute nell'industria. Ottenne la protezione contro gli infortuni in agricoltura, l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, la tutela contro la disoccupazione involontaria, diritti che diedero finalmente a milioni di braccianti e contadine una cittadinanza piena. Fin dal 1906 fece parte del consiglio direttivo della CGDL, la Confederazione Generale del Lavoro diretta da Rinaldo Rigola, e venne designata tra i componenti della direzione nazionale anche all'interno del Partito Socialista Italiano, carica che ricoprì anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1915 divenne consigliera del lavoro e rappresentante dei contadini al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, promuovendo un primo maggio di protesta contro la situazione drammatica dei disoccupati. E dal 1919 divenne anche la rappresentante del Consiglio Superiore della Previdenza e delle Assicurazioni. Nel Partito Socialista e nella CGDL, Argentina fu una dirigente ascoltata anche a livello internazionale, presente nei congressi europei dei lavoratori della terra, portando sempre avanti le battaglie degli ultimi. Quando il fascismo impose lo scioglimento di Federterra, Argentina rifiutò ogni compromesso, anche quando il regime tentò di cooptarla offrendole incarichi istituzionali. Scelse il silenzio come ultima forma di opposizione, pagando la scelta con povertà e isolamento, ma senza mai rinnegare i propri ideali.

0: Ogni anno quasi 2 milioni di persone ricevono un sostegno economico dopo aver perso il lavoro, ma una parte consistente di chi avrebbe diritto all'ANASPI non presenta nemmeno domanda. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'INAPP dedicato alle misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo studio evidenzia che tra il 2021 e il 2023 quasi il 40% dei lavoratori con i requisiti necessari non ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Il fenomeno interessa soprattutto le persone con un basso livello di istruzione e in misura ancora maggiore molti lavoratori stranieri che spesso incontrano difficoltà informative o amministrative nell'accesso alle prestazioni. La ricerca analizza anche il percorso di chi percepisce l'ANASPI. Il 43,4% riesce a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro, mentre una quota continua ad alternare periodi di occupazione e disoccupazione. Per i ricercatori, oltre al sostegno economico, resta fondamentale rafforzare i servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone verso un reinserimento stabile e ridurre il rischio di esclusione occupazionale.
1: Secondo la eJobs Barometer 2026 di PwC, basato su oltre un miliardo di annunci in 27 paesi, le offerte che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale sono cresciute del 69% nel 2025, quasi 8 volte più del mercato complessivo, fermo al 9%. La domanda riguarda soprattutto profili capaci di usare strumenti come machine learning, AI generativa e grandi modelli linguistici. I settori più dinamici sono tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali e finanza. Anche in Italia il fenomeno accelera. In un anno gli annunci con competenze AI sono aumentati di circa 24.000 unità e rappresentano l'1,7% del totale. A trainare sono analisti di sistemi, statistici, sviluppatori software e web, ma la richiesta cresce anche nel marketing, nella comunicazione e nel design.
0: Dal 1 luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla previdenza complementare, con l'obiettivo di favorire un'adesione più ampia ai fondi pensione e rafforzare le tutele per il futuro. La novità principale riguarda i lavoratori del settore privato alla prima occupazione, che saranno iscritti automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo o, in assenza di un fondo di categoria, al fondo Cometa. Resta comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Con l'adesione, il TFR confluisce nel fondo pensione e si aggiungono anche i contributi previsti dal contratto collettivo, compreso quello del datore di lavoro, che rappresenta una quota aggiuntiva di salario frutto della contrattazione. Per chi ha già lavorato in passato, non cambia la scelta effettuata. Chi aveva aderito continuerà a versare secondo le modalità già adottate, mentre chi aveva lasciato il TFR in azienda o nel fondo tesoreria INPS manterrà quella destinazione. L'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 mesi. Cambiano anche le modalità di accesso

0: alle prestazioni. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, sarà possibile scegliere formule più flessibili, come rendite temporanee, pagamenti programmati o combinazioni tra una quota di capitale e una rendita successiva. Rimane inoltre la possibilità di ricevere l'intero capitale nei casi previsti dalla legge, quando il montante accumulato non raggiunge determinate soglie. Per orientarsi tra le novità e conoscere il fondo pensione previsto dal proprio contratto, rivolgiti a una sede INCA CGL più vicina a te, così da valutare con attenzione i vantaggi della previdenza complementare.
1: Da giugno a ottobre i beni confiscati alle mafie tornano a essere luoghi di impegno e partecipazione. Nei campi promossi da Libera, Arci e UCAPT, quasi 250 volontari dell'Ospice CGL affiancano migliaia di giovani in attività che uniscono lavoro, formazione e cittadinanza attiva. Tra le novità c'è il laboratorio L'Antimafia, parola per parola, nato con Libera e tratto dall'omonimo volume di Liberetà. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni e sostiene anche la campagna Diamo l'Infa al Bene, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia a riuso sociale dei beni confiscati.

Questa volta l'aumento in autostrada non riguarda i pedaggi, ma le buste paga. È stato infatti rinnovato il contratto nazionale di filiera autostrade e trafori, che interessa circa 13.000 lavoratrici e lavoratori del settore. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, tra cui Filta CGL, ha validità retroattiva dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028. Sul piano economico è previsto un aumento salariale complessivo di 250 euro a livello C, distribuito in 4 tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028. L'incremento sui minimi tabellari supera il 13%. A questo si aggiunge un una tantum di 700 euro, che sarà erogata a luglio 2026. Il rinnovo prevede inoltre risorse aggiuntive destinate alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e all'ente bilaterale EBINAT per un valore complessivo che porta il beneficio economico totale a 280 euro a livello C. Una delle novità più rilevanti riguarda poi l'ampliamento dei diritti. Vengono introdotte 2 giornate di permesso all'anno per i caregiver, insieme a nuovi permessi legati all'infanzia. Lo smart working sarà garantito per almeno una giornata a settimana nei casi previsti dalla legge 104 e per chi svolge attività di cura, mentre per il restante personale si aprirà un confronto aziendale. L'intesa interviene anche su sicurezza, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Tra i punti previsti ci sono il rafforzamento della Stop Work Authority, tutele legali per lavoratrici e lavoratori vittime di reati anche online, un articolo dedicato all'invecchiamento attivo e all'avvio del confronto sulla riduzione dell'orario. Sul tema dell'intelligenza artificiale, le parti si impegnano a monitorare e gestire gli eventuali impatti occupazionali, affidando all'ente bilaterale il ruolo di osservatorio di settore.

0: Dal 1 luglio 2026 è aumentato l'assegno di incollocabilità, il sostegno economico riconosciuto dall'INAIL ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, tale da rendere difficile un nuovo inserimento occupazionale. L'importo mensile sale a 312,55 euro, in seguito alla rivalutazione annuale calcolata sulla base dell'andamento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'adeguamento sarà applicato automaticamente ai beneficiari. Per informazioni dettagliate per presentare la domanda, ci si può rivolgere alle sedi territoriali del patronato Inca CGIL.
1: Cambiano le regole della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni si conclude il periodo transitorio e prende forma un sistema unico che riunisce e semplifica la normativa precedente, introducendo nuovi obblighi per imprese, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le novità più rilevanti c'è l'obbligo di formazione anche per tutti i datori di lavoro, che dovranno frequentare un corso di 16 ore entro maggio 2027. Per chi svolge anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, viene previsto un percorso unificato.

con un modulo comune e ulteriori approfondimenti destinati ai settori a maggiore rischio, come edilizia, agricoltura e industria chimica. Cambia anche la formazione dei preposti, che passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento ogni 2 anni e lezioni esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Per i dirigenti, invece, il corso base viene ridotto a 12 ore. L'accordo definisce inoltre percorsi specifici per l'utilizzo di particolari attrezzature e per attività svolte negli ambienti confinati. Grande attenzione è riservata alla qualità della formazione. Saranno rafforzati i controlli sulla conoscenza della lingua italiana, sulla tracciabilità dei corsi e sulla verifica dell'apprendimento, che dovrà proseguire anche durante l'attività lavorativa. Resta inoltre confermato l'obbligo di formare il personale prima dell'assegnazione alla mansione, già all'avvio del rapporto di lavoro. Per il settore turistico e della ristorazione, considerato a basso rischio, la formazione specifica potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Il rispetto delle nuove regole diventa fondamentale anche in vista delle ispezioni. Eventuali irregolarità in materia di salute e sicurezza possono avere conseguenze rilevanti, fino alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

0: Gli uffici open space favoriscono la collaborazione, ma possono rendere più difficile concentrarsi. Una ricerca condotta con elettroencefalogrammi su lavoratori impegnati in attività d'ufficio mostra che negli ambienti condivisi il cervello deve impegnarsi di più per filtrare rumori e distrazioni, aumentando lo sforzo mentale rispetto agli uffici chiusi. Il risultato si aggiunge ad altri studi che collegano gli open space a livelli più elevati di stress e a una minore soddisfazione lavorativa. Per questo cresce l'attenzione verso spazi progettati per ridurre rumore e interferenze, o verso modalità di lavoro ibride che non inibiscano la socializzazione.
1: Ottant'anni fa, con il diritto di voto, le donne italiane conquistarono l'accesso alle urne e alla vita democratica del paese. All'abbazia di Montecassino, l'Ospi CGL ha promosso due giornate di confronto dedicate proprio a questo lungo cammino.
2: L'esclusione delle donne dai processi partecipativi è un'esclusione millenaria. C'era, neanche troppo sottaciuta, diciamo così, una dea delle donne come soggetti incapaci di avere pensieri astratti, incapaci di essere autonome nel pensare a sé, incapaci di dare un contributo alla costruzione della comunità.
1: Idee ancora annidate in stereotipi e pregiudizi.
2: Una parola a cui ci siamo disabituate è fatica. Cioè, la militanza è fatica, è investimento personale oltre che sociale e politico. Mi viene da dire, non si scappa dalla militanza. Se c'è forse un tragico errore che noi abbiamo fatto, che la mia generazione ha fatto, che forse la generazione di mia madre ha fatto, è immaginarsi che consegnava, diciamo così, il pacco pronto. Quello che doveva essere conquistato era stato conquistato e quindi il cammino sarebbe stato più semplice. In realtà la storia, diciamo così, del movimento, delle conquiste delle donne non è mai stata una storia lineare nel tempo, come non è stata lineare l'evoluzione dei movimenti femministi e la loro relazione con le associazioni, con le istituzioni, con la politica, come non è stata mai lineare la relazione del movimento delle donne, delle battaglie delle donne con la produzione legislativa delle donne.
0: Le conquiste del passato vanno custodite e rinnovate perché la piena uguaglianza si costruisce ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a tre preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: «Pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità». Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.
4: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro Seamount a largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella, in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica, inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal Lago Maggiore a quello di

Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. Due persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche. Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio ferrofosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica.
Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria

0: e da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata. Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: il Vallo di Diano e nello specifico Montesano sulla Marcellana piangono la morte di Giuseppe Vitiello, 71 anni, noto imprenditore di Montesano sulla Marcellana, soprattutto nella frazione Scalo, dove aveva uno storico supermercato. L'uomo è morto nella mattinata di ieri a causa di un malore, si trovava in spiaggia con la moglie a capitello. Secondo quanto ricostruito, a un certo punto, quando è entrato in acqua, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti hanno provato a soccorrerlo e sono stati allertati anche i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza e il personale del 118. Per circa mezz'ora sono state attivate tutte le manovre di soccorso per cercare di salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, il 71enne è deceduto in spiaggia. Sul posto gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Palinuro, che hanno ascoltato i testimoni e ricostruito quanto accaduto. La salma è stata rilasciata qualche ora dopo il decesso, conclusisi tutti gli adempimenti del caso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Vibonati e la polizia locale di Capitello.
1: Una grave odissea sanitaria ha coinvolto un ragazzo di 15 anni, costretto a passare per 5 ospedali campani prima di ottenere il ricovero necessario dopo una frattura scomposta al braccio. La vicenda è stata denunciata dal NURSID Salerno, che ha inviato una richiesta di chiarimenti ai vertici dell'ASL, della centrale operativa del 118 della regione Campania, e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. I fatti risalgono a venerdì scorso, quando il giovane si è infortunato intorno alle 22:30, dopo il primo contatto con il 118, che avrebbe segnalato l'assenza di ortopedici a Sapri, a Vallo della Lucania. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Sapri, dove è stata effettuata una manovra

0: d'urgenza, ma non una radiografia, con l'indicazione di rivolgersi al Santo Bono di Napoli. Arrivato nel capoluogo campano, però, il quindicenne è stato indirizzato al Cardarelli, dove gli sarebbe stato proposto un ricovero in corridoio su una barella. La famiglia ha rifiutato e il giorno successivo ha tentato l'accesso in altri ospedali fino al ricovero finale a Vallo della Lucania, presso l'ospedale San Luca, dove il ragazzo è in attesa di intervento. Quando accaduto è inaccettabile, dimostra il fallimentare della rete dell'emergenza, dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale NURSID Salerno. Chiediamo che vengano accertate le responsabilità di una catena di errori organizzativi e comunicativi che ha costretto un minore e la sua famiglia a un viaggio estenuante. Adriano Cirillo, segretario amministrativo del sindacato, ha evidenziato anche i disagi economici e logistici affrontati dalla madre. È assurdo che una famiglia debba gestire spostamenti continui, spese e difficoltà senza un adeguato supporto per i trasferimenti tra strutture. Il NURSID chiede ora verifiche sulla gestione dei posti letto e sui trasferimenti protetti, affinché episodi simili non si ripetano.
1: Sarà ascoltato nelle prossime ore Vincenzo Cercola, il 27enne che ieri all'alba ha ucciso il padre nella loro abitazione di via Mazzini al civico 27 a Pagani. Dopo il delitto, secondo quanto è stato ricostruito finora, il ragazzo è stato fermato in strada dai carabinieri accorsi nel frattempo dopo una chiamata di soccorso. La vittima, Antonio Cercola, giardiniere di 58 anni, molto conosciuto in città, è stata trovata già priva di vita dai soccorritori all'interno dell'appartamento, allertati da una vicina di casa che aveva sentito provenire delle urla dall'appartamento. La vicina quindi ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo è stato troppo tardi. Il giovane già aveva ucciso il padre e aveva tentato la fuga. Secondo le prime informazioni, il figlio sarebbe affetto da problemi psichici e anche da una dipendenza da sostanze stupefacenti, anche se queste sono solo indiscrezioni che saranno appurate nelle prossime ore nell'ambito delle indagini condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal procuratore capo di Nocera Inferiore, Luigi Cannavale. Secondo quanto ricostruito finora, l'omicidio sarebbe avvenuto a mani nude. Il 27enne avrebbe strangolato il padre prima di tentare la fuga.
2: I carabinieri della compagnia di Potenza hanno arrestato due persone ritenute a vario titolo responsabili dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e di detenzione di arma clandestina e sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'attività è scattata da una richiesta d'aiuto al 112 da parte di una donna che, esasperata dalle continue vessazioni subite dal marito, ha richiesto l'intervento dei carabinieri mentre era in corso l'ennesimo episodio di violenza. I militari dell'arma sono giunti prontamente sul luogo dove era stata segnalata l'aggressione e hanno assistito ad una scena di particolare violenza. L'uomo, infatti, non curante del sopraggiungere della pattuglia e alla presenza stessa dei carabinieri, ha continuato ad aggredire la moglie colpendola ripetutamente con schiaffi. I militari sono quindi intervenuti rapidamente bloccando l'aggressore e mettendo in sicurezza la vittima. Il prosieguo delle indagini ha permesso poi di individuare un secondo domicilio presso il quale l'aggressore conviveva con un'altra donna di origini pugliesi. Considerata la condotta dell'arrestato particolarmente violenta, i militari hanno esteso gli accertamenti anche all'appartamento, eseguendo una perquisizione domiciliare. L'attività svolta ha consentito di rinvenire e sequestrare una pistola di tipo Glock risultata clandestina, con matricola a brasa e completa di 92 proiettili, nonché circa 270 grammi di cocaina già confezionata e pronta per essere introdotta sul mercato dello spaccio. Lo stupefacente era stato abilmente occultato dalla donna che condivideva l'abitazione con l'autore dell'aggressione all'interno del vano contatore dell'abitazione. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti, mentre la donna è stata arrestata per detenzione di arma clandestina e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
0: Case mobili in corso di realizzazione sono state sequestrate dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della

0: a Lucania. Il provvedimento disposto dal GIP del Tribunale di Vallo ed eseguito nella giornata di ieri ha riguardato una struttura ricettiva di Pallinuro, dove le opere erano in fase di installazione in un'area di particolare pregio ambientale poco distante dalla battigia, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Durante un sopralluogo effettuato con il supporto del personale dell'ufficio tecnico del Comune di Centola, i militari hanno accertato che le 8 case mobili erano in fase di completamento, con la realizzazione dei collegamenti alle reti idrica e fognaria. Per evitare il completamento delle opere e il loro successivo utilizzo è stato disposto il sequestro preventivo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'installazione di case mobili rientra nell'attività edilizia libera soltanto se avviene all'interno di strutture già in possesso delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Nel caso specifico, invece, il gestore non avrebbe esibito alcun titolo abilitativo originario e dagli accertamenti effettuati presso il comune di Centola, il camping risulterebbe privo del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La procura precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati saranno sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria nel corso del successivo iter processuale.
1: Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarla o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
2: Nuova operazione contro il bracconaggio nel territorio di Capaccio Pestum. Le guardie ambientali zoofile, ittiche e venatorie dell'Accademia Cronos di Salerno, insieme ai carabinieri forestali e alle guardie volontarie di Eco Club International, hanno individuato e fermato un uomo già noto per analoghi episodi. Durante il controllo è stato scoperto un sofisticato impianto per la cattura illegale di piccoli uccelli protetti, in particolare cardellini. La trappola, installata nei pressi di un canale d'acqua, era composta da una rete collegata ad un sistema di funi e dispositivi artigianali, oltre a un richiamo acustico elettronico trovato in funzione, capace di attirare gli animali riproducendo il canto di diverse specie. L'uomo è stato identificato e

0: Denunciato all'autorità giudiziaria, tutta l'attrezzatura è stata sequestrata. Nel corso degli accertamenti avrebbe anche ammesso di aver già catturato alcuni esemplari femmina di cardellino, poi liberati. Le associazioni impegnate nella vigilanza ambientale ricordano che l'uccellagione illegale rappresenta ancora una grave minaccia per la biodiversità, alimentando un mercato clandestino di specie protette.
1: È stato inaugurato il nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, un investimento strategico che rafforza il percorso di sviluppo dello scalo e amplia l'offerta di servizi dedicati all'aviazione privata e business, contribuendo così a consolidare il ruolo dell'aeroporto quale motore di competitività, attrattività e sviluppo economico della Campania. L'evento, alla quale hanno preso parte autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, politico e anche imprenditoriale, è stata anche un'importante occasione di confronto sulle prospettive di crescita dello scalo. Sono intervenuti tra gli altri il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il direttore territoriale Campania di ENAC Carlo Marfisi, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Nel corso dell'incontro è stato presentato lo studio Quali prospettive per l'aeroporto di Salerno a cura del professor Stefano Paleari, tra i massimi esperti internazionali del settore aeroportuale e fondatore di diverse attività che riguardano il mondo del volo. Il nuovo terminal è stato realizzato in 2 anni grazie a un investimento complessivo di quasi 14 milioni di euro, con lavori affidati al raggruppamento temporaneo di imprese. La struttura, progettata per accogliere fino a 1,5 milioni di passeggeri, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 2.000 metri quadrati e già operativa per i voli di aviazione generale.
2: Confesercenti Vallo di Diano promuove il bando PID Voucher Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, un'importante misura destinata alle micro, piccole e medie imprese del territorio che intendono investire in innovazione digitale e sostenibilità ambientale. Il bando prevede voucher fino a 10.000 euro con un contributo pari al 50% delle spese ammissibili per sostenere investimenti in tecnologie innovative come intelligenza artificiale, cyber security, cloud computing, e-commerce evoluto, sistemi gestionali, efficientamento energetico, sostenibilità ESG, oltre a servizi di consulenza e formazione specialistica. Confesercenti Vallo di Diano metterà a disposizione delle imprese un servizio completo di assistenza, dalla verifica dei requisiti alla predisposizione e presentazione della domanda, fino al monitoraggio e alla rendicontazione finale del progetto. Metterà inoltre a disposizione eventuali fornitori delle varie tecnologie e la formazione sull'intelligenza artificiale. Le domande potranno essere presentate dal 5 ottobre al 5 novembre 2026. Così la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. L'innovazione e la sostenibilità rappresentano oggi due leve fondamentali per la competitività delle nostre imprese. Con il voucher PID Doppia Transizione 2026 vogliamo offrire alle aziende del territorio un'opportunità concreta per investire nella trasformazione digitale e nella transizione ecologica, migliorando processi, servizi e competitività. Come Confesercenti Vallo di Diano saremo al fianco degli imprenditori in ogni fase del percorso, mettendo a disposizione competenze e professionalità affinché nessuna opportunità venga persa. Il nostro obiettivo è sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale e accompagnare le imprese verso un futuro sempre più innovativo, sostenibile e competitivo.
0: Successo a Padula per la terza edizione di Calamo, scrivere il futuro. La rassegna culturale promossa dall'Associazione Calamo con il patrocinio del Comune e il sostegno della Banca Montepruno ha richiamato un numeroso pubblico tra gli spazi di Palazzo Dede e Piazza San Pietro Caduto. La manifestazione ha unito storia, arte e divulgazione culturale. Il programma si è aperto con una visita guidata allo storico Palazzo Dede, seguita da un concerto concerto per arpa e violino e da una mostra d'arte allestita nel giardino storico. Nel pomeriggio spazio al confronto sul futuro della comunicazione culturale con interventi di rappresentanti delle istituzioni, della Banca Montepruno e di artisti e divulgatori

Al centro del dibattito il ruolo dei nuovi linguaggi digitali nella valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne. Il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Massandrea, ha ribadito l'impegno dell'istituto nel sostenere iniziative che promuovono crescita culturale, partecipazione e sviluppo del territorio, sottolineando come Calamo abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel panorama culturale del Vallo di Diano.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

il Vallo di Diano e nello specifico Montesano sulla Marcellana piangono la morte di Giuseppe Vitiello, 71 anni, noto imprenditore di Montesano sulla Marcellana, soprattutto nella frazione Scalo, dove aveva uno storico supermercato. L'uomo è morto nella mattinata di ieri a causa di un malore, si trovava in spiaggia con la moglie a capitello.

Secondo quanto ricostruito, a un certo punto, quando è entrato in acqua, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti hanno provato a soccorrerlo e sono stati allertati anche i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza e il personale del 118. Per circa mezz'ora sono state attivate tutte le manovre di soccorso per cercare di salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, il 71enne è deceduto in spiaggia. Sul posto gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Palinuro, che hanno ascoltato i testimoni,

0: Pani prima di ottenere il ricovero necessario dopo una frattura scomposta al braccio. La vicenda è stata denunciata dal Nursid Salerno, che ha inviato una richiesta di chiarimenti ai vertici dell'ASL, della centrale operativa del 118 della regione Campania, e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. I fatti risalgono a venerdì scorso, quando il giovane si è infortunato intorno alle 22:30, dopo il primo contatto con il 118, che avrebbe segnalato l'assenza di ortopedici a Sapri, a Vallo della Lucania. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Sapri, dove è stata effettuata una manovra d'urgenza, ma non una radiografia, con l'indicazione di rivolgersi al Santo Bono di Napoli. Arrivato nel capoluogo campano, però, il quindicenne è stato indirizzato al Cardarelli, dove gli sarebbe stato proposto un ricovero in corridoio su una barella. La famiglia ha rifiutato e il giorno successivo ha tentato l'accesso in altri ospedali fino al ricovero finale a Vallo della Lucania, presso l'ospedale San Luca, dove il ragazzo è in attesa di intervento. Quando accaduto è inaccettabile, dimostra il fallimentare della rete dell'emergenza, dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale Nursid Salerno. Chiediamo che vengano accertate le responsabilità di una catena di errori organizzativi e comunicativi che ha costretto un minore e la sua famiglia a un viaggio estenuante. Adriano Cirillo, segretario amministrativo del sindacato, ha evidenziato anche i disagi economici e logistici affrontati dalla madre. È assurdo che una famiglia debba gestire spostamenti continui, spese e difficoltà senza un adeguato supporto per i trasferimenti tra strutture. Il Nursid chiede ora verifiche sulla gestione dei posti letto e sui trasferimenti protetti, affinché episodi simili non si ripetano.
1: Sarà ascoltato nelle prossime ore Vincenzo Cercola, il 27enne che ieri all'alba ha ucciso il padre nella loro abitazione di via Mazzini al civico 27 a Pagani. Dopo il delitto, secondo quanto è stato ricostruito finora, il ragazzo è stato fermato in strada dai carabinieri accorsi nel frattempo dopo una chiamata di soccorso. La vittima, Antonio Cercola, giardiniere di 58 anni, molto conosciuto in città, è stata trovata già priva di vita dai soccorritori all'interno dell'appartamento, allertati da una vicina di casa che aveva sentito provenire delle urla dall'appartamento. La vicina quindi ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo è stato troppo tardi. Il giovane già aveva ucciso il padre e aveva tentato la fuga. Secondo le prime informazioni, il figlio sarebbe affetto da problemi psichici e anche da una dipendenza da sostanze stupefacenti, anche se queste sono solo indiscrezioni che saranno appurate nelle prossime ore nell'ambito delle indagini condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal procuratore capo di Nocera Inferiore, Luigi Cannavale. Secondo quanto ricostruito finora, l'omicidio sarebbe avvenuto a mani nude. Il 27enne avrebbe strangolato il padre prima di tentare la fuga.
2: I carabinieri della compagnia di Potenza hanno arrestato due persone ritenute a vario titolo responsabili dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e di detenzione di arma clandestina e sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'attività è scattata da una richiesta d'aiuto al 112 da parte di una donna che, esasperata dalle continue vessazioni subite dal marito, ha richiesto l'intervento dei carabinieri mentre era in corso l'ennesimo episodio di violenza. I militari dell'arma sono giunti prontamente sul luogo dove era stata segnalata l'aggressione e hanno assistito ad una scena di particolare violenza. L'uomo, infatti, non curante del sopraggiungere della pattuglia e alla presenza stessa dei carabinieri, ha continuato ad aggredire la moglie colpendola ripetutamente con schiaffi. I militari sono quindi intervenuti rapidamente bloccando l'aggressore e mettendo in sicurezza la vittima. Il proseguo delle indagini ha permesso poi di individuare un secondo domicilio presso il quale l'aggressore conviveva con un'altra donna di origini pugliesi. Considerata la condotta dell'arrestato particolarmente violenta, i militari hanno esteso gli accertamenti anche all'appartamento, eseguendo una perquisizione domiciliare. L'attività svolta ha consentito di rinvenire e sequestrare una pistola di tipo Glock risultata clandestina, con matricola a brasa e completa di 92 proiettili, nonché circa 270 grammi di cocaina già confezionata e pronta per essere introdotta sul mercato dello spaccio. Lo stupefacente era stato abilmente occultato dalla donna che condivideva l'abitazione con l'autore dell'aggressione,

0: all'interno del vano contatore dell'abitazione. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti, mentre la donna è stata arrestata per detenzione di arma clandestina e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
1: Case mobili in corso di realizzazione sono state sequestrate dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Vallo ed eseguito nella giornata di ieri, ha riguardato una struttura ricettiva di Pallinuro, dove le opere erano in fase di installazione in un'area di particolare pregio ambientale poco distante dalla Battigia, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Durante un sopralluogo effettuato con il supporto del personale dell'ufficio tecnico del comune di Centola, i militari hanno accertato che le 8 case mobili erano in fase di completamento, con la realizzazione dei collegamenti alle reti idrica e fognaria. Per evitare il completamento delle opere e il loro successivo utilizzo è stato disposto il sequestro preventivo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'installazione di case mobili rientra nell'attività edilizia libera, soltanto se avviene all'interno di strutture già in possesso delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Nel caso specifico, invece, il gestore non avrebbe esibito alcun titolo abilitativo originario e dagli accertamenti effettuati presso il comune di Centola, il camping risulterebbe privo del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La procura precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati saranno sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria nel corso del successivo iter processuale.
2: Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo degli Anni e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo, in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarla o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento e del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai sele controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i sele controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
3: Nuova operazione contro il bracconaggio nel territorio di Capaccio Pestum. Le guardie ambientali zoofile, ittiche e venatorie dell'Accademia Cronos di Salerno, insieme ai carabinieri forestali e alle guardie volontarie di Eco Club International, hanno individuato e fermato un uomo già noto per

0: analoghi episodi. Durante il controllo è stato scoperto un sofisticato impianto per la cattura illegale di piccoli uccelli protetti, in particolare cardellini. La trappola, installata nei pressi di un canale d'acqua, era composta da una rete collegata ad un sistema di funi e dispositivi artigianali, oltre a un richiamo acustico elettronico trovato in funzione, capace di attirare gli animali riproducendo il canto di diverse specie. L'uomo è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria. Tutta l'attrezzatura è stata sequestrata. Nel corso degli accertamenti avrebbe anche ammesso di aver già catturato alcuni esemplari femmina di cardellino, poi liberati. Le associazioni impegnate nella vigilanza ambientale ricordano che l'uccellagione illegale rappresenta ancora una grave minaccia per la biodiversità, alimentando un mercato clandestino di specie protette.
1: È stato inaugurato il nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi del Cilento, un investimento strategico che rafforza il percorso di sviluppo dello scalo e amplia l'offerta dei servizi dedicati all'aviazione privata e business, contribuendo così a consolidare il ruolo dell'aeroporto quale motore di competitività, attrattività e sviluppo economico della Campania. L'evento, alla quale hanno preso parte autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, politico e anche imprenditoriale, è stata anche un'importante occasione di confronto sulle prospettive di crescita dello scalo. Sono intervenuti tra gli altri il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il direttore territoriale Campania di ENAC Carlo Marfisi, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Nel corso dell'incontro è stato presentato lo studio Quali prospettive per l'aeroporto di Salerno a cura del professor Stefano Paleari, tra i massimi esperti internazionali del settore aeroportuale e fondatore di diverse attività che riguardano il mondo del volo. Il nuovo terminal è stato realizzato in 2 anni grazie a un investimento complessivo di quasi 14 milioni di euro, con lavori affidati al raggruppamento temporaneo di imprese. La struttura, progettata per accogliere fino a 1,5 milioni di passeggeri, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 2.000 metri quadrati e già operativa per i voli di aviazione generale.
2: Confesercenti Vallo di Diano promuove il bando PID Voucher Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, un'importante misura destinata alle micro, piccole e medie imprese del territorio che intendono investire in innovazione digitale e sostenibilità ambientale. Il bando prevede voucher fino a 10.000 euro con un contributo pari al 50% delle spese ammissibili per sostenere investimenti in tecnologie innovative come intelligenza artificiale, cyber security, cloud computing, e-commerce evoluto, sistemi gestionali, efficientamento energetico, sostenibilità ESG, oltre a servizi di consulenza e formazione specialistica. Confesercenti Vallo di Diano metterà a disposizione delle imprese un servizio completo di assistenza, dalla verifica dei requisiti alla predisposizione e presentazione della domanda, fino al monitoraggio e alla rendicontazione finale del progetto. Metterà inoltre a disposizione eventuali fornitori delle varie tecnologie e la formazione sull'intelligenza artificiale. Le domande potranno essere presentate dal 5 ottobre al 5 novembre 2026. Così la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. L'innovazione e la sostenibilità rappresentano oggi 2 leve fondamentali per la competitività delle nostre imprese. Con il voucher PID Doppia Transizione 2026 vogliamo offrire alle aziende del territorio un'opportunità concreta per investire nella trasformazione digitale e nella transizione ecologica, migliorando processi, servizi e competitività. Come Confesercenti Vallo di Diano saremo al fianco degli imprenditori in ogni fase del percorso, mettendo a disposizione competenze e professionalità affinché nessuna opportunità venga persa. Il nostro obiettivo è sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale e accompagnare le imprese verso un futuro sempre più innovativo, sostenibile e competitivo.
0: Su Successo a Padula per la terza edizione di Calamo, scrivere il futuro. La rassegna culturale promossa dall'Associazione Calamo con il patrocinio del Comune e il sostegno della Banca Montepruno ha richiamato un numeroso pubblico tra gli spazi di Palazzo Dede e Piazza San Pietro Caduto. La manifestazione ha unito storia, arte e divulgazione culturale. Il programma si è aperto con una visita guidata allo storico Palazzo Dede, seguita da un concerto per arpa e violino e da una mostra d'arte allestita nel giardino storico. Nel pomeriggio spazio al confronto sul futuro della comunicazione culturale con interventi di rappresentanti delle istituzioni, della Banca Montepruno e di artisti e divulgatori. Al centro del dibattito il ruolo dei nuovi linguaggi digitali nella valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne. Il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Massandrea, ha ribadito l'impegno dell'Istituto nel sostenere iniziative che promuovono crescita culturale, partecipazione e sviluppo del territorio, sottolineando come Calamo abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel panorama culturale del Vallo di Diano.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
2: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
1: Il padre si oppose furiosamente.
2: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
1: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
3: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
1: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
2: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
1: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima. E di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
2: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
1: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
2: Che cosa pensate di fare?
1: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
2: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
1: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
2: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
1: Poi disse a Gretel.
2: Guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
1: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
2: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
1: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume.
2: I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dov'erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è Fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura. Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
6: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
5: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
5: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
7: È stato un enorme piacere, Sire.
5: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
8: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
9: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
10: TK Home Solution
9: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
10: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
9: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
10: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
9: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
10: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
9: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala.

0: Il Montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Ancasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità.

0: qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando.

Come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappolaggio

quando scarichi la scheda di memoria è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo

0: L'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta tre dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione LIFE, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatec e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.
1: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese.

Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal Lago Maggiore a quello di Como, dal Lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal Lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. Due persone sono state denunciate. Alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche. Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre

polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo?

0: ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
10: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
11: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione

delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una tragica notizia che colpisce sia il Cilento che il Vallo di Diano, il decesso di un noto imprenditore avvenuto a Capitello, l'imprenditore di Montesano sulla Marcellana, a causa di un malore mentre era in spiaggia. Il Vallo di Diano e nello specifico Montesano sulla Marcellana piangono la morte di Giuseppe Vitiello, 71 anni, noto imprenditore di Montesano sulla Marcellana, soprattutto nella frazione Scalo, dove aveva uno storico supermercato. L'uomo è morto nella mattinata di ieri a causa di un malore, si trovava in spiaggia con la moglie a Capitello. Secondo quanto ricostruito, a un certo punto, quando è entrato in acqua, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti hanno provato a soccorrerlo e sono stati allertati anche i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza e il personale del 118. Per circa mezz'ora sono state attivate tutte le manovre di soccorso per cercare di salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, il 71enne è deceduto in spiaggia. Sul posto gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Palinuro, che hanno ascoltato i testimoni e ricostruito quanto accaduto. La salma è stata rilasciata qualche ora dopo il decesso, conclusi su tutti gli adempimenti del caso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Vibonati e la polizia locale di Capitello. I funerali si terranno nei prossimi giorni. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, riprendiamo con una notizia che riguarda sia la cronaca che la sanità. Un 15enne ha subito un infortunio al braccio nel Cilento e da lì c'è stata una vera e propria odissea sanitaria.
2: Una grave odissea sanitaria ha coinvolto un ragazzo di 15 anni, costretto a passare per 5 ospedali campani prima di ottenere il ricovero necessario dopo una frattura scomposta al braccio. La vicenda è stata denunciata dal NURSID Salerno, che ha inviato una richiesta di chiarimenti ai vertici dell'ASL, della centrale operativa del 118 della regione Campania, e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. I fatti risalgono a venerdì scorso, quando il giovane si è infortunato intorno alle 22.30, dopo il primo contatto con il 118, che avrebbe segnalato l'assenza di ortopedici a Sapri e Vallo della Lucania. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Sapri, dove è stata effettuata una manovra d'urgenza, ma non una radiografia, con l'indicazione di rivolgersi al Santo Bono di Napoli. Arrivato nel capoluogo campano, però, il 15enne è stato indirizzato al Cardarelli, dove gli sarebbe stato proposto un ricovero in corridoio su una barella. La famiglia ha rifiutato e il giorno successivo ha tentato l'accesso in altri ospedali fino al ricovero finale a Vallo della Lucania, presso l'ospedale San Luca, dove il ragazzo in attesa di intervento. Quando accaduto è inaccettabile, dimostra il fallimentare della rete dell'emergenza, dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale NURSID Salerno. Chiediamo che vengano accertate le responsabilità di una catena di errori organizzativi e comunicativi.

0: baby, che ha costretto un minore e la sua famiglia a un viaggio estenuante. Adriano Cirillo, segretario amministrativo del sindacato, ha evidenziato anche i disagi economici e logistici affrontati dalla madre. È assurdo che una famiglia debba gestire spostamenti continui, spese e difficoltà senza un adeguato supporto per i trasferimenti tra strutture. Il NURSID chiede ora verifiche sulla gestione dei posti letto e sui trasferimenti protetti, affinché episodi simili non si ripetano.
1: Ancora cronaca, torniamo a occuparci dell'omicidio di Pagani. Un 27enne ha ucciso strangolando il padre. Sarà ascoltato nelle prossime ore Vincenzo Cercola, il 27enne che ieri all'alba ha ucciso il padre nella loro abitazione di via Mazzini al civico 27 a Pagani. Dopo il delitto, secondo quanto è stato ricostruito finora, il ragazzo è stato fermato in strada dai carabinieri accorsi nel frattempo dopo una chiamata di soccorso. La vittima, Antonio Cercola, giardiniere di 58 anni, molto conosciuto in città, è stata trovata già priva di vita dai soccorritori all'interno dell'appartamento, allertati da una vicina di casa che aveva sentito provenire delle urla dall'appartamento. La vicina quindi ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo è stato troppo tardi. Il giovane già aveva ucciso il padre e aveva tentato la fuga. Secondo le prime informazioni, il figlio sarebbe affetto da problemi psichici e anche da una dipendenza da sostanze stupefacenti, anche se queste sono solo indiscrezioni che saranno appurate nelle prossime ore nell'ambito delle indagini condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal procuratore capo di Nocera Inferiore, Luigi Cannavale. Secondo quanto ricostruito finora, l'omicidio sarebbe avvenuto a mani nude. Il 27enne avrebbe strangolato il padre prima di tentare la fuga.
2: Proseguiamo con la cronaca, ma andiamo in Basilicata, dove c'è stato un arresto di una persona accusata di maltrattamenti e l'arresto invece della compagna per detenzione di armi e droga. Il particolare è che tutto è nato da una lite in strada tra l'uomo e la sua ex compagna. Poi c'è stata l'inchiesta da parte delle forze dell'ordine.
3: I carabinieri della compagnia di Potenza hanno arrestato due persone ritenute a vario titolo responsabili dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e di detenzione di arma clandestina e sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'attività è scattata da una richiesta d'aiuto al 112 da parte di una donna che, esasperata dalle continue vessazioni subite dal marito, ha richiesto l'intervento dei carabinieri mentre era in corso l'ennesimo episodio di violenza. I militari dell'arma sono giunti prontamente sul luogo dove era stata segnalata l'aggressione e hanno assistito ad una scena di particolare violenza. L'uomo, infatti, non curante del sopraggiungere della pattuglia e alla presenza stessa dei carabinieri, ha continuato ad aggredire la moglie colpendola ripetutamente con schiaffi. I militari sono quindi intervenuti rapidamente bloccando l'aggressore e mettendo in sicurezza la vittima. Il prosieguo delle indagini ha permesso poi di individuare un secondo domicilio presso il quale l'aggressore conviveva con un'altra donna di origini pugliesi. Considerata la condotta dell'arrestato particolarmente violenta, i militari hanno esteso gli accertamenti anche all'appartamento, eseguendo una perquisizione domiciliare. L'attività svolta ha consentito di rinvenire e sequestrare una pistola di tipo Glock risultata clandestina, con matricola a brasa e completa di 92 proiettili, nonché circa 270 grammi di cocaina già confezionata e pronta per essere introdotta sul mercato dello spaccio. Lo stupefacente era stato abilmente occultato dalla donna che condivideva l'abitazione con l'autore dell'aggressione all'interno del vano contatore dell'abitazione. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti, mentre la donna è stata arrestata per detenzione di arma clandestina e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
2: Restiamo in Basilicata per un incendio che si è sviluppato nella notte e che ha visto coinvolta anche la frazione di Santa Caterina. Siamo a Maratea, il Monte San Biagio è stato interessato da queste fiamme, così come le zone limitrofe alla Basilica di San Biagio e alla statua del Cristo Redentore. Si è reso necessario da parte del Comune di Maratea l'interdizione del percorso del Cammino di San Biagio e l'accesso alla via ferrata. Ancora cronaca, ma torniamo nella provincia di Salerno, torniamo nel Cilento, andiamo a Cendola, dove ci sono stati dei sequestri di case mobili abusive.
0: 8 case mobili in corso di realizzazione sono state sequestrate dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Vallo ed eseguito nella giornata di ieri, ha riguardato una struttura ricettiva di Pallinuro, dove le opere erano in fase di installazione in un'area di particolare pregio ambientale poco distante dalla battigia, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Durante un sopralluogo effettuato con il supporto del personale dell'ufficio tecnico del comune di Centola, i militari hanno accertato che le 8 case mobili erano in fase di completamento, con la realizzazione dei collegamenti alle reti idrica e fognaria. Per evitare il completamento delle opere e il loro successivo utilizzo è stato disposto il sequestro preventivo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'installazione di case mobili rientra nell'attività edilizia libera soltanto se avviene all'interno di strutture già in possesso delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Nel caso specifico, invece, il gestore non avrebbe esibito alcun titolo abilitativo originario e dagli accertamenti effettuati presso il comune di Centola, il camping risulterebbe privo del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La procura precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati saranno sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria nel corso del successivo iter processuale.
2: E ora un po' di pubblicità.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid.

0: tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati, riprendiamo con la cronaca. Un uomo di 63 anni, pluripregiudicato, residente a Sapri, è stato arrestato dai carabinieri, è stato trovato in flagranza mentre cedeva ad altre persone delle dosi di cocaina liquida. L'operazione è stata condotta nell'ambito di un servizio dinamico di controllo del territorio. I carabinieri hanno bloccato il 63enne nel momento in cui stava consegnando la sostanza stupefacente. Da qui l'arresto e il trasferimento in carcere. Ancora cronaca, ancora operazioni da parte delle forze dell'ordine, questa volta contro i bracconieri.
1: Nuova operazione contro il bracconaggio nel territorio di Capaccio Pestum. Le guardie ambientali zoofile, ittiche e venatorie dell'Accademia Cronos di Salerno, insieme ai carabinieri forestali e alle guardie volontarie di Eco Club International, hanno individuato e fermato un uomo già noto per analoghi episodi. Durante il controllo è stato scoperto un sofisticato impianto per la cattura illegale di piccoli uccelli protetti, in particolare cardellini. La trappola, installata nei pressi di un canale d'acqua, era composta da una rete collegata ad un sistema di funi e dispositivi artigianali, oltre a un richiamo acustico elettronico trovato in funzione, capace di attirare gli animali riproducendo il canto di diverse specie. L'uomo è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria. Tutta l'attrezzatura è stata sequestrata. Nel corso degli accertamenti avrebbe anche ammesso di aver già catturato alcuni esemplari femmina di cardellino, poi liberati. Le associazioni impegnate nella vigilanza ambientale ricordano che l'uccellagione illegale rappresenta ancora una grave minaccia per la biodiversità, alimentando un mercato clandestino di specie protette.
0: Ultima breve di cronaca: un incidente stradale si è registrato nella serata di ieri lungo la 2 del Mediterraneo, nella zona, nel tragitto che porta verso il nord tra Campagna ed Eboli. Un camionista ha perso il controllo del veicolo, ha sfondato circa 50 metri di guardrail, come si vede anche nelle foto, è stato anche sbalzato fuori dalla cabina. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Ora cambiamo decisamente argomento, andiamo in volo verso il nuovo terminal di aviazione generale a Salerno, che è stato inaugurato ieri.
2: È stato inaugurato il nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno

0: Costa Amalfi e del Cilento, un investimento strategico che rafforza il percorso di sviluppo dello scalo e amplia l'offerta dei servizi dedicati all'aviazione privata e business, contribuendo così a consolidare il ruolo dell'aeroporto quale motore di competitività, attrattività e sviluppo economico della Campania. L'evento, alla quale hanno preso parte autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, politico e anche imprenditoriale, è stato anche un'importante occasione di confronto sulle prospettive di crescita dello scalo. Sono intervenuti tra gli altri il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il direttore territoriale Campania di ENAC Carlo Marfisi, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Nel corso dell'incontro è stato presentato lo studio Quali prospettive per l'aeroporto di Salerno a cura del professor Stefano Paleari, tra i massimi esperti internazionali del settore aeroportuale e fondatore di diverse attività che riguardano il mondo del volo. Il nuovo terminal è stato realizzato in 2 anni grazie a un investimento complessivo di quasi 14 milioni di euro, con lavori affidati al raggruppamento temporaneo di imprese. La struttura, progettata per accogliere fino a 1,5 milioni di passeggeri, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 2.000 metri quadrati e già operativa per i voli di aviazione generale. E su questo tema sentiamo il presidente della regione, Fico.
1: Noi vogliamo far sì che tutto il sistema aeroportuale campano si sviluppi nel migliore dei modi, e oggi un passaggio importante, aggiuntivo, proprio per dare maggiore slancio anche al territorio che merita tanto. Sulla tassa di imbarco, l'addizionale comunale per i diritti di imbarco sarà cancellata e noi riusciremo, tramite la regione, finanzieremo direttamente noi il comune di Pontecagnano per quello che in realtà perderebbe come tassa di imbarco. Come sistema aeroportuale campano ci sono previsti grandi investimenti e quindi continuiamo a lavorare per lo sviluppo del territorio. Noi dobbiamo far sì che ci sia un ottimo sistema di accoglienza, lavorare sul marketing territoriale e far sì che questo aeroporto possa decollare per far decollare la regione.
0: Ora in volo, superiamo anche la pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. tavolino da salotto a partire da 35 euro, armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

Ben ritrovati, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con una polemica politica, ma non solo. Festival della caccia a Roscigno, anche con il presunto patrocinio del Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ed è bufera. Cilento Selvaggio, Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso, a maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo degli Diano e degli Alburni. Siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarla o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento e del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo.

0: cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Rocigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i telecontrollori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
1: Ovviamente di questo argomento ne parleremo ancora.

0: piccole e medie imprese del territorio che intendono investire in innovazione digitale e sostenibilità ambientale. Il bando prevede voucher fino a 10.000 euro con un contributo pari al 50% delle spese ammissibili per sostenere investimenti in tecnologie innovative come intelligenza artificiale, cyber security, cloud computing, e-commerce evoluto, sistemi gestionali, efficientamento energetico, sostenibilità ESG, oltre a servizi di consulenza e formazione specialistica. Confesercenti Vallo di Diano metterà a disposizione delle imprese un servizio completo di assistenza, dalla verifica dei requisiti alla predisposizione e presentazione della domanda, fino al monitoraggio e alla rendicontazione finale del progetto. Metterà inoltre a disposizione eventuali fornitori delle varie tecnologie e la formazione sull'intelligenza artificiale. Le domande potranno essere presentate dal 5 ottobre al 5 novembre 2026. Così la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. L'innovazione e la sostenibilità rappresentano oggi due leve fondamentali per la competitività delle nostre imprese. Con il voucher PID Doppia Transizione 2026 vogliamo offrire alle aziende del territorio un'opportunità concreta per investire nella trasformazione digitale e nella transizione ecologica, migliorando processi, servizi e competitività. Come Confesercenti Vallo di Diano saremo al fianco degli imprenditori in ogni fase del percorso, mettendo a disposizione competenze e professionalità affinché nessuna opportunità venga persa. Il nostro obiettivo è sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale e accompagnare le imprese verso un futuro sempre più innovativo, sostenibile e competitivo.
1: E infine la cultura con Calamo, l'evento che c'è stato a Padula con il sostegno della Banca Montepruno.
2: Successo a Padula per la terza edizione di Calamo, scrivere il futuro. La rassegna culturale promossa dall'associazione Calamo con il patrocinio del Comune e il sostegno della Banca Montepruno ha richiamato un numeroso pubblico tra gli spazi di Palazzo Dede e Piazza San Pietro Caduto. La manifestazione ha unito storia, arte e divulgazione culturale. Il programma si è aperto con una visita guidata allo storico Palazzo Dede, seguita da un concerto per arpa e violino e da una mostra d'arte allestita nel giardino storico. Nel pomeriggio spazio al confronto sul futuro della comunicazione culturale con interventi di rappresentanti delle istituzioni della Banca Montepruno e di artisti e divulgatori. Al centro del dibattito il ruolo dei nuovi linguaggi digitali nella valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne. Il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Massandrea, ha ribadito l'impegno dell'Istituto nel sostenere iniziative che promuovono crescita culturale, partecipazione e sviluppo del territorio, sottolineando come Calamo abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel panorama culturale del Vallo di Diano.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di restare sempre collegati con i nostri canali social per restare sempre aggiornati, quindi Instagram, TikTok, Facebook, ma anche il nostro sito. Vi ringraziamo ancora per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole.

0: Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento. Diverse le notizie trattate dalla redazione di Voci da Cilento negli ultimi giorni, ve le propongo nel primo appuntamento di questa puntata che è Info Salerno.
1: Il comune di Sacco ha ottenuto 3 milioni di euro di fondi europei. Le risorse serviranno per interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento della SP11 e strada del Corticato tra Sacco e Teggiano. Il porto di San Marco di Casellabate ora offre 203 posti barca dotati di acqua ed elettricità. L'approdo è stato potenziato con pontili galleggianti e banchine fisse. Massima attenzione all'ambiente con il sistema Seabin per i rifiuti e l'aspirazione delle acque di Sentina. Inaugurato il porto turistico riqualificato di Marina di Camerota dopo la messa in sicurezza, l'intervento avvia il nuovo waterfront cittadino che a ottobre vedrà nuovi cantieri sul lungomare e in piazza San Domenico per rilanciare il turismo nautico ed economico locale. Nasce in Campania Spazio Più, uno sportello dei centri per l'impiego per l'orientamento al lavoro di studenti universitari e neolaureati con disabilità. Il servizio offre percorsi su misura, bilancio delle competenze e supporto in azienda in sinergia con gli Atenei e l'Adisurc. Il comune di Agropoli e il piano di zona S8 lanciano un progetto sperimentale di 4 mesi per 6 persone con disabilità. I partecipanti lavoreranno negli infopoint per l'accoglienza turistica. L'obiettivo è valorizzare le competenze e promuovere un modello di turismo accessibile. L'associazione volontari ospedalieri AVO ha donato 3 sedie a rotelle e 2 deambulatori al presidio Mauro Scarlato di Scafati. La consegna alla direttrice del DEA Rosalba Sant'Arpia testimonia il forte legame tra sanità pubblica e volontariato. Attivo a Centola l'ambulatorio virtuale di comunità dell'ASL Salerno. Grazie alla telemedicina e ai facilitatori digitali, i cittadini potranno effettuare visite di controllo e rinnovare i piani terapeutici sul territorio, riducendo gli spostamenti verso gli ospedali. Il comune di Centola offre un nuovo servizio gratuito di audioguide per smartphone. Turisti e residenti potranno scoprire in autonomia e con i propri tempi la storia, la cultura e le bellezze naturali di Palinuro e del territorio, valorizzando le eccellenze paesaggistiche locali. Il comune di Padula ottiene per il secondo anno consecutivo un finanziamento nazionale di 10.000 euro grazie al bando Città che legge. A Caggiano il chiostro dell'ex convento di Sant'Antonio è stato intitolato a Suor Sara alla Mattina, religiosa scomparsa nel 2007. Nota per l'umiltà e la dedizione al prossimo, la sua figura è stata omaggiata da istituzioni e cittadini in una iniziativa promossa dal parroco del paese. Non abbandonarli, disse Italia, la campagna estiva del comune di Castel San Giorgio contro l'abbandono degli animali. Oltre ai manifesti di sensibilizzazione, si invitano i cittadini

0: a esporre una ciotola d'acqua per dare ristoro agli animali di strada contro il forte caldo estivo. In questa puntata anche un servizio dedicato al progetto Il Mulino delle Meraviglie, che si tiene a Castel San Lorenzo nell'ambito del progetto Il Mulino del Principe e che prevede, tra le altre cose, diversi laboratori dedicati ai bambini.
1: Il Mulino delle Meraviglie si pone come obiettivo quello di creare uno spazio in cui i bambini, attraverso la lettura, possono vivere un'esperienza autentica, libera e coinvolgente. La location che ospita questo progetto, e quindi il Mulino del Principe, che è immerso nella natura e collocato sulle sponde del fiume Calore, si presta ad essere un prezioso strumento educativo. E infatti è il luogo ideale per rallentare i ritmi e riscoprire il piacere dell'ascolto. Il percorso alternerà momenti di lettura a laboratorio grafico pittorici, manipolativi creativi e anche giochi cooperativi. Ci sarà un'importante parte dedicata all'educazione emotiva, e infatti le letture delle storie scelte accompagneranno i bambini nella scoperta delle proprie emozioni e li aiuteranno a riconoscerle, nominarle e comprenderle. Dare il nome a ciò che si prova è il primo passo per conoscere se stessi e per imparare a relazionarsi con gli altri. Ci sarà poi un altro filone che permetterà ai bambini di conoscere le opere di Hervé Tollet, un autore che trasforma la lettura in un'esperienza di gioco, sperimentazione e partecipazione. E infatti Tollet insegnerà ai bambini che non esiste un unico modo per creare e interpretare una storia.

0: museo a cielo aperto, paese dipinto, borgo delle meraviglie, sono tante le definizioni per Piano Vetrale ed oggi, o meglio stasera Andrea, siamo qui in questa bellissima frazione di Orria per apprezzare tutto ciò che si vive, si respira qui a Piano Vetrale, a partire naturalmente dai famosi murales. Tu già c'eri stato.
1: Sì, io c'ero stato un po' di tempo fa e devo dire che l'atmosfera è sempre meravigliosa perché è un unicum questo borgo in tutto il territorio, ma non solo, anche nel sud Italia. Ci sono altre esperienze sì, in Sardegna, in Sicilia, sicuramente di murales, di borghi, insomma penso per esempio a Orgosolo, altri paesi della Sardegna, però nel Cilento questo è praticamente un incipit nel mondo delle fiabe, nel mondo dei cartoni animati, nel mondo della magia, perché praticamente quello che si vede sono appunto cartoni animati, fiabe, disegni che ti portano in una dimensione che è molto diversa rispetto agli altri luoghi che sono qui su questo territorio, cioè ti fanno entrare in quelle magie, nel Cilento magico vero e proprio, di cui per esempio parlava Ernesto De Martino, di cui hanno parlato i grandi antropologi del passato, e quindi Piano Vetrale rappresenta un punto importante per poter entrare in questo mondo che ti porta non solo nel presente ma anche secondo me in un passato che poi si ripropone. È il paese, come sappiamo, di Paolo De Matteis, che è uno dei pittori più importanti conosciuti in tutto il mondo, e però è anche un posto in cui i disegni, i murales parlano, no? Mentre guardavo il murales degli anziani seduti qui alle nostre spalle, pensavo a Carlo Levi e quindi a quando lui dipingeva ad Aliano i volti di questi signori, di questi anziani del paese. Quindi qui si respira il sud, ma si respira forse anche l'anima profonda di un sud diverso.
0: E qui insomma dalla piazza di Piano Vetrale iniziamo questo suggestivo viaggio alla conoscenza dei murales di Piano Vetrale.

Siamo qua all'interno del Museo di Arte Forgiata Povera e del signor Emilio Inverso, che nel corso di questi anni ha voluto lasciare, insomma, una testimonianza di quello che nel suo percorso di vita ha avuto modo, oltre che di realizzare, ma anche di raccontare.

0: raccogliere, quindi una collezione particolare dove il signor Inverso ha voluto dare possibilità, insomma, attraverso questi oggetti, di avviare un percorso alla memoria.
1: È Paolo De Matteis, tutto parte da Paolo De Matteis, la Prologo, in un primo momento Circolo Culturale nel 1977, Paolo De Matteis, poi Prologo dal 1980, e quindi tutto in memoria, in onore del grande artista del barocco napoletano Paolo De Matteis, che è nato proprio in questa casa che abbiamo di fronte qui a Piano Vetrale nel 1662.

0: Allora, la mia associazione è Fiabo in Borgo, promuove il paese piano vetrale, è un'associazione no profit, però noi abbiamo pensato di creare questo percorso fiabesco. Infatti alle mie spalle c'è raffigurata la prima fiaba, Alice nel Paese delle Meraviglie, che è la fiaba del nonsenso, dove le figure si allungano, si accorciano, ci sono queste figure fantastiche, quali il cappellaio matto, il coniglio, lo stregatto.
1: In questa puntata inauguro una rubrica che si intitola Luoghi comuni.

0: Ed ora è il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi vi ripropongo la parmigiana di zucchine, le zucchine sono quelle del mio orto, che lavo accuratamente. Poi preparo il sugo con olio extravergine di oliva, passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Faccio a pezzetti un fior di latte e poi mi occupo delle zucchine che, come detto, ho lavato e fatto a fettine. Le lascio sbollentare in acqua calda salata per pochi minuti, poi le scolo e le lascio asciugare. In una teglia metto del sugo, uno strato di zucchine, del prosciutto cotto a fette e poi il fior di latte. E continuo così fino a terminare tutti gli ingredienti e concludo con una spolverata di formaggio grattugiato.
0: Finisce qui questo appuntamento che vi invito a rivedere sui social, su YouTube e naturalmente su vocidalcilento.it. Grazie per la cortesia attenzione, a presto!

0: Riscaldamento climatico e politiche bellicose pongono nuove sfide da affrontare con strategie di impegno collettivo. Con una proposta condivisa, CGIL, CISL e UIL intendono rilanciare il modello delle relazioni industriali aggiornandolo alle trasformazioni del lavoro. A Varese, il cambio d'appalto per le ditte di pulizie ha comportato la perdita dei diritti acquisiti in anni di trattative. Il nuovo rapporto dell'INAPP segnala che in molti non presentano la domanda per la disoccupazione, pur avendone diritto.
1: A Roma, nella Sala Santi della CGIL Nazionale, le associazioni che compongono la Via Maestra si sono confrontate con interventi e proposte per la transizione energetica.
2: In un tempo in cui imperversano contemporaneamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi geopolitica, ci siamo detti che dobbiamo innanzitutto tenere insieme la questione sociale e le nostre rivendicazioni su quel versante con la lotta per la pace. Le guerre sono motivate soprattutto dall'obiettivo di accaparrarsi le fonti fossili, per poi farne anche una leva, come stiamo vedendo, non solo economica, ma anche politica di potenza.
1: Dall'Europa e dalla NATO continuano però le pressioni per il riarmo.
2: È chiaro quindi che la conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili avrebbero un duplice effetto: rendere non solo ambientalmente sostenibile il nostro modo di vivere, di produrre e così via, ma anche togliere a questi signori della guerra tanta acqua in cui stanno in questo momento nuotando liberamente. Se davvero l'Italia volesse raggiungere il 5% del PIL in spese militari entro il 2035, dovrebbe nei prossimi 10 anni, al posto di investire nelle vere priorità che sono state anche ricordate questa mattina, dovrebbe dedicare al settore della difesa la cifra monstra di quasi 1.000 miliardi di euro. Una scelta assolutamente incompatibile non solo con un modello sociale fondato sul welfare pubblico universalistico, a partire appunto da sanità, istruzione, previdenza, eccetera, eccetera, ma con qualunque ipotesi anche di politica industriale che invece è assolutamente necessaria per affrontare questa sfida che è cruciale e da cui dipende anche il futuro stesso del sistema produttivo italiano ed europeo.
0: Dumping contrattuale è la pratica con cui si applicano contratti meno tutelanti per ridurre il costo del lavoro, abbassando salari e diritti rispetto ai contratti di riferimento del settore. Questo fenomeno si alimenta attraverso i cosiddetti contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e utilizzati per offrire condizioni economiche e normative peggiori rispetto ai principali CCNL. Le conseguenze ricadono sia sui lavoratori, che vedono diminuire tutele e retribuzioni, sia sulle imprese corrette, penalizzate da una concorrenza fondata sul risparmio anziché sulla qualità e sull'innovazione.
1: CGIL, CISL e UIL hanno presentato una proposta di accordo quadro che punta a rinnovare il sistema delle relazioni industriali, aggiornando un impianto nato oltre 10 anni fa e confrontandosi con le nuove sfide tecnologiche e con le profonde trasformazioni dell'organizzazione del lavoro. Al centro della proposta resta il contratto collettivo nazionale, confermato come principale strumento di tutela per garantire diritti e salari uniformi su tutto il territorio. Accanto a questo, la contrattazione aziendale e territoriale avrebbe un ruolo più ampio nell'affrontare temi come produttività, gestione del lavoro, sicurezza, formazione e innovazione dei diversi settori produttivi. Uno degli obiettivi è recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, prevedendo verifiche periodiche affinché gli aumenti salariali seguano non solo l'andamento dell'inflazione. La proposta distingue inoltre tra trattamento economico minimo, che comprende gli elementi fissi della busta paga, e trattamento economico complessivo, che include anche welfare welfare contrattuale, tredicesime e altri istituti previsti dai contratti nazionali. Il peso delle organizzazioni sindacali verrebbe certificato attraverso il numero degli iscritti e i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, che dovrebbero essere estese anche alle imprese più piccole, rafforzando una presenza democratica nei luoghi di lavoro. Il documento individua poi nella formazione un diritto universale, con almeno 40 ore annue di aggiornamento in orario di lavoro per affrontare le trasformazioni tecnologiche e ambientali. Accanto a questo, vengono rafforzati gli strumenti per la prevenzione degli infortuni e il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per il lavoro italiano potrebbe aprirsi una nuova stagione di regole condivise.

0: Filcams CGIL guida la protesta a Varese per il cambio dell'appalto delle pulizie da CM Service a Coop Service.
1: Questi qua sono arrivati a toglierci tutti i diritti che avevamo. Però non è giusto, bisogna lottare, bisogna combattere fino alla fine. Direi alle colleghe di non abbattersi, di tirare le grinte, forza, coraggio, perché dobbiamo riavere i nostri diritti.
2: Non è il primo presidio che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri, siamo andati a sciopero, non è detto che non arriveremo a fare altre mobilitazioni, perché la Filcamps ha preso posizione, perché noi la maggiorazione sul lavoro domenicale la vogliamo. Costasse quel che costasse, ma noi pretendiamo, rivogliamo i diritti che ci sono stati negati, perché i diritti non hanno un costo, i diritti non si azzerano.
0: Il rischio è legittimare che le aziende che subentrano non riconoscano i diritti preesistenti.
2: Perché in tutto questo, nel mondo degli appalti, non possiamo pensare che le aziende committenti se ne lavino le mani rispetto alle situazioni che vedono tutti i giorni, quello che succede sui cambi d'appalto. L'azienda sanitaria ospedaliera ha dichiarato di essere spettatrice rispetto a questa situazione, noi queste dichiarazioni non le possiamo accettare, quindi questo è un bel messaggio che noi vogliamo dare anche a tutte le aziende committenti. Le aziende committenti devono essere responsabili di quello che succede all'interno dei loro luoghi di lavoro, a chi affidano gli appalti, a che condizioni affidano gli appalti. Quindi Filcamps su questo vuole essere ben precisa, ha un messaggio ben preciso, i diritti che c'erano vanno mantenuti e le committenti devono essere responsabili, non solo a parole ma anche sui fatti.

1942. Roma. Delle campane suonano a morte mentre un feretro sfila per le strade romane. Lo accompagna una semplice corona di fiori. Sono rossi, l'ultimo omaggio dei compagni di Argentina Altobelli a ricordare il suo impegno per i diritti dei lavoratori. Ma torniamo indietro di più di 50 anni. Fermiamoci a Bologna, davanti a una piccola biblioteca in fiamme. A bruciare sono testi di storia, filosofia, trattati di politica. La loro proprietaria è una bambina gracile, dagli occhi scuri, destinata a guidare la Federterra per quasi 20 anni. Non bastò bruciarle i libri per spegnere il suo interesse per i più deboli. Continuò a studiare fino a che a Bologna, per la prima volta, prese la parola su un palco. Lo fece per darla a chi nell'Italia di fine 800 era ascoltato ancora meno dei propri colleghi operai. Le donne, condannate a essere ninnoli di lusso nelle classi sociali più alte e serve nella classe operaia. Per sé, questo non lo accettò. Il marito, Abdon Altobelli, accettò di occuparsi dei figli per consentirle di viaggiare. Così Argentina attraversò la pianura padana, parlò alle mondine, alle braccianti, alle donne della terra. A Bologna, nel 1901, contribuì a fondare la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, Federterra, dando unità e disciplina ai movimenti frammentati degli agricoli che il 12 gennaio 1902 ottennero il primo congresso costitutivo di categoria. Nel 1905 diventò la segretaria nazionale di Federterra, riuscendo a far crescere gli iscritti da 75.000 a 1.000.000. La sua azione sindacale non si limitò alla contrattazione, ma puntò a cambiare lo statuto civile dei contadini, fino ad allora esclusi dalle principali tutele riconosciute nell'industria. Ottenne la protezione contro gli infortuni in agricoltura, l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, la tutela contro la disoccupazione involontaria, diritti che diedero finalmente a milioni di braccianti e contadine una cittadinanza piena. Fin dal 1906 fece parte del consiglio direttivo della CGDL, la Confederazione Generale del Lavoro diretta da Rinaldo Rigola, e venne designata tra i componenti della direzione nazionale anche all'interno del Partito Socialista Italiano, carica che ricoprì anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1915 divenne consigliera del lavoro e rappresentante dei contadini al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, promuovendo un primo maggio di protesta contro la situazione drammatica dei disoccupati. E dal 1919 divenne anche la rappresentante del Consiglio Superiore della Previdenza e delle Assicurazioni. Nel Partito Socialista e nella CGDL, Argentina fu una dirigente ascoltata anche a livello internazionale, presente nei congressi europei dei lavoratori della terra, portando sempre avanti le battaglie degli ultimi. Quando il fascismo impose lo scioglimento di Federterra, Argentina rifiutò ogni compromesso, anche quando il regime tentò di cooptarla offrendole incarichi istituzionali. Scelse il silenzio come ultima forma di opposizione, pagando la scelta con povertà e isolamento, ma senza mai rinnegare i propri ideali.

0: Ogni anno quasi 2 milioni di persone ricevono un sostegno economico dopo aver perso il lavoro, ma una parte consistente di chi avrebbe diritto all'ANASPI non presenta nemmeno domanda. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'INAPP dedicato alle misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo studio evidenzia che tra il 2021 e il 2023 quasi il 40% dei lavoratori con i requisiti necessari non ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Il fenomeno interessa soprattutto le persone con un basso livello di istruzione e, in misura ancora maggiore, molti lavoratori stranieri che spesso incontrano difficoltà informative o amministrative nell'accesso alle prestazioni. La ricerca analizza anche il percorso di chi percepisce l'ANASPI. Il 43,4% riesce a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro, mentre una quota continua ad alternare periodi di occupazione e disoccupazione. Per i ricercatori, oltre al sostegno economico, resta fondamentale rafforzare i servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone verso un reinserimento stabile e ridurre il rischio di esclusione occupazionale.
1: Secondo la AI Jobs Barometer 2026 di PwC, basato su oltre 1 miliardo di annunci in 27 paesi, le offerte che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale sono cresciute del 69% nel 2025, quasi 8 volte più del mercato complessivo, fermo al 9%. La domanda riguarda soprattutto profili capaci di usare strumenti come machine learning, AI generativa e grandi modelli linguistici. I settori più dinamici sono tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali e finanza. Anche in Italia il fenomeno accelera. In un anno gli annunci con competenze AI sono aumentati di circa 24.000 unità e rappresentano l'1,7% del totale. A trainare sono analisti di sistemi, statistici, sviluppatori software e web, ma la richiesta cresce anche nel marketing, nella comunicazione e nel design.
0: Dal 1 luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla previdenza complementare, con l'obiettivo di favorire un'adesione più ampia ai fondi pensione e rafforzare le tutele per il futuro. La novità principale riguarda i lavoratori del settore privato alla prima occupazione, che saranno iscritti automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo o, in assenza di un fondo di categoria, al fondo Cometa. Resta comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Con l'adesione, il TFR confluisce nel fondo pensione e si aggiungono anche i contributi previsti dal contratto collettivo, compreso quello del datore di lavoro, che rappresenta una quota aggiuntiva di salario frutto della contrattazione. Per chi ha già lavorato in passato, non cambia la scelta effettuata. Chi aveva aderito continuerà a versare secondo le modalità già adottate, mentre chi aveva lasciato il TFR in azienda o nel fondo tesoreria INPS manterrà quella destinazione. L'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 mesi. Cambiano anche le modalità di accesso alle prestazioni. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, sarà possibile scegliere formule più flessibili, come rendite temporanee, pagamenti programmati o combinazioni tra una quota di capitale e una rendita successiva. Rimane inoltre la possibilità di ricevere l'intero capitale nei casi previsti dalla legge, quando il montante accumulato non raggiunge determinate soglie. Per orientarsi tra le novità e conoscere il fondo pensione previsto dal proprio contratto, rivolgiti a una sede INCA CGL più vicina a te, così da valutare con attenzione i vantaggi della previdenza complementare.
1: Da giugno a ottobre i beni confiscati alle mafie tornano a essere luoghi di impegno e partecipazione. Nei campi promossi da Libera, Arci e UCAPT, quasi 250 volontari dell'Ospice IGL affiancano migliaia di giovani in attività che uniscono lavoro, formazione e cittadinanza attiva. Tra le novità c'è il laboratorio L'Antimafia, parola per parola, nato con Libera e tratto dall'omonimo volume di Liberetà. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni e sostiene anche la campagna Diamo l'Infa al Bene, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia a riuso sociale dei beni confiscati.

Questa volta l'aumento in autostrada non riguarda i pedaggi, ma le buste paga. È stato infatti rinnovato il contratto nazionale di filiera autostrade e trafori, che interessa circa 13.000 lavoratrici e lavoratori del settore. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, tra cui Filta CGL, ha validità retroattiva dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028. Sul piano economico è previsto un aumento salariale complessivo di 250 euro a livello C, distribuito in 4 tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028. L'incremento sui minimi tabellari supera il 13%. A questo si aggiunge un una tantum di 700 euro, che sarà erogata a luglio 2026. Il rinnovo prevede inoltre risorse aggiuntive destinate alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e all'ente bilaterale EBINAT per un valore complessivo che porta il beneficio economico totale a 280 euro a livello C. Una delle novità più rilevanti riguarda poi l'ampliamento dei diritti. Vengono introdotte 2 giornate di permesso all'anno per i caregiver, insieme a nuovi permessi legati all'infanzia. Lo smart working sarà garantito per almeno una giornata a settimana nei casi previsti dalla legge 104 e per chi svolge attività di cura, mentre per il restante personale si aprirà un confronto aziendale. L'intesa interviene anche su sicurezza, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Tra i punti previsti ci sono il rafforzamento della Stop Work Authority, tutele legali per lavoratrici e lavoratori vittime di reati anche online, un articolo dedicato all'invecchiamento attivo e all'avvio del confronto sulla riduzione dell'orario. Sul tema dell'intelligenza artificiale, le parti si impegnano a monitorare e gestire gli eventuali impatti occupazionali, affidando all'ente bilaterale il ruolo di osservatorio di settore.

0: Dal 1 luglio 2026 è aumentato l'assegno di incollocabilità, il sostegno economico riconosciuto dall'INAIL ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, tale da rendere difficile un nuovo inserimento occupazionale. L'importo mensile sale a 312,55 euro, in seguito alla rivalutazione annuale calcolata sulla base dell'andamento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'adeguamento sarà applicato automaticamente ai beneficiari. Per informazioni dettagliate per presentare la domanda ci si può rivolgere alle sedi territoriali del patronato Inca CGIL.
1: Cambiano le regole della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni si conclude il periodo transitorio e prende forma un sistema unico che riunisce e semplifica la normativa precedente, introducendo nuovi obblighi per imprese, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le novità più rilevanti c'è l'obbligo di formazione anche per tutti i datori di lavoro, che dovranno frequentare un corso di 16 ore entro maggio 2027. Per chi svolge anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, viene previsto un percorso unificato con un modulo comune e ulteriori approfondimenti destinati ai settori a maggiore rischio, come edilizia, agricoltura e industria chimica. Cambia anche la formazione dei preposti, che passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento ogni 2 anni e lezioni esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Per i dirigenti, invece, il corso base viene ridotto a 12 ore. L'accordo definisce inoltre percorsi specifici per l'utilizzo di particolari attrezzature e per attività svolte negli ambienti confinati. Grande attenzione è riservata alla qualità della formazione. Saranno rafforzati

Rafforzati i controlli sulla conoscenza della lingua italiana, sulla tracciabilità dei corsi e sulla verifica dell'apprendimento che dovrà proseguire anche durante l'attività lavorativa. Resta inoltre confermato l'obbligo di formare il personale prima dell'assegnazione alla mansione, già all'avvio del rapporto di lavoro. Per il settore turistico e della ristorazione, considerato a basso rischio, la formazione specifica potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Il rispetto delle nuove regole diventa fondamentale anche in vista delle ispezioni. Eventuali irregolarità in materia di salute e sicurezza possono avere conseguenze rilevanti, fino alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

0: Gli uffici open space favoriscono la collaborazione, ma possono rendere più difficile concentrarsi. Una ricerca condotta con elettroencefalogrammi su lavoratori impegnati in attività d'ufficio mostra che negli ambienti condivisi il cervello deve impegnarsi di più per filtrare rumori e distrazioni, aumentando lo sforzo mentale rispetto agli uffici chiusi. Il risultato si aggiunge ad altri studi che collegano gli open space a livelli più elevati di stress e a una minore soddisfazione lavorativa. Per questo cresce l'attenzione verso spazi progettati per ridurre rumore e interferenze, o verso modalità di lavoro ibride che non inibiscano la socializzazione.
1: Ottant'anni fa, con il diritto di voto, le donne italiane conquistarono l'accesso alle urne e alla vita democratica del paese. All'abbazia di Montecassino, l'Ospice CGIL ha promosso due giornate di confronto dedicate proprio a questo lungo cammino.
2: L'esclusione delle donne dai processi partecipativi è un'esclusione millenaria. C'era, neanche troppo sottaciuta, diciamo così, una dea delle donne come soggetti incapaci di avere pensieri astratti, incapaci di essere autonome nel pensare a sé, incapaci di dare un contributo alla costruzione della comunità.
1: Idee ancora annidate in stereotipi e pregiudizi.
2: Una parola a cui ci siamo disabituate è fatica. Cioè, la militanza è fatica, è investimento personale oltre che sociale e politico. Mi viene da dire, non si scappa dalla militanza. Se c'è forse un tragico errore che noi abbiamo fatto, che la mia generazione ha fatto, che forse la generazione di mia madre ha fatto, è immaginarsi che consegnava, diciamo così, il pacco pronto. Quello che doveva essere conquistato era stato conquistato e quindi il cammino sarebbe stato più semplice. In realtà la storia, diciamo così, del movimento, delle conquiste delle donne non è mai stata una storia lineare nel tempo, come non è stata lineare l'evoluzione dei movimenti femministi e la loro relazione con le associazioni, con le istituzioni, con la politica, come non è stata mai lineare la relazione del movimento delle donne, delle battaglie delle donne con la produzione legislativa delle donne.
0: Le conquiste del passato vanno custodite e rinnovate perché la piena uguaglianza si costruisce ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Signore e signori, buonasera, puntata 803.
4: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG degli eventi è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.

E partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino dalle strade di Milano per un grande evento dedicato alla musica domenicana. Dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.

0: Milano San Babila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno, e noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
1: Y eccoci qua, buenos días, nos encontramos aquí a Milano en San Babila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
2: Cachiporras.
1: Cachiporras, y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en San Babila.
0: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
3: Mi chiamo Moises Calles.
0: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
3: Certo, se oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana, siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
1: E nos encontramos aquí en San Babila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada dominicana.
4: Muy buenos días, la parada dominicana. Es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaniamos para todos.
0: Y siamo qui dalla parte dominicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da San Babila, siamo in compagnia di Aredia, ciao!
5: Ciao, muy buenos días, ciao!
0: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo, buongiorno!
5: Siamo qui in San Babila con la parada dominicana, e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
0: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
5: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco. Hanno una cultura pazzesca. Riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy, muy especial.
0: Eh sì, tu parli benissimo spagnolo. Di fianco a te c'è un bravissimo cantante che parla benissimo italiano. Jeffrey Peralba, lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto per l'America Latina, vero?
6: È vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parada domenicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco domenicano, ok? In tutto il mondo, e siamo qui soprattutto Annalisa questa volta è la madrina,
5: è la madrina.

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma i bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motori oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline, e il rapporto, anche soltanto l'accarezzare, il stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
2: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità in natura, possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo.

0: lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
1: Assolutamente. Ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello.

0: delle immense compagni, il motorino sempre in due.
1: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione, perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale ovunque.
2: Le tre gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse, e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TG in televisione è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Evans. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andora, una città ridente della Liguria, Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.

0: l'avrebbe mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andorra, ricordo i Pelaschier, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard, un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego, ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard, il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andorra e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa domani, decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
1: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione, e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie, e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince Luna Rossa. Le porti di Andorra, Alassio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Porto Cervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
2: Andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
3: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord Ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Permettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino!
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000

0: euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
1: Ombre de muri, muri de mainè, donde ne veni, dove le canè.
0: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane ha genio e sregolatezza, si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André, prima di ogni concerto, si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre

0: Curiosità extra minuto. Il soprannome iconico di Faber, liquorato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online, tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate!

0: Approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. la tua indipendenza con noi.

Dopo il successo di Duster e Bigster, arriva questa proposta che abbandona la classica formula della SUV per puntare su una carrozzeria a metà strada tra una familiare rialzata e una crossover, ma anche un po' coupé. Ma rimane la filosofia essenziale che ha reso Dacia uno dei marchi più apprezzati dalle famiglie italiane. La Striker è lunga 4,62 m e nasce sulla piattaforma condivisa con gli altri modelli più recenti del gruppo Renault. L'aspetto della Striker è importante, con superfici pulite, passaruota protetti e un frontale con la firma luminosa a LED. E la linea del tetto discendente rende il profilo dinamico senza compromettere la funzionalità. Il bagagliaio, addirittura, rappresenta uno dei punti di forza dell'auto. L'abitacolo riprende l'impostazione già vista sulla Bigster. I materiali sono semplici ma ben assemblati e le finiture appaiono curate per questa fascia di prezzo. Al centro della plancia trova posto un display da 10,1 pollici e anche chi viaggia dietro ha a disposizione tanto spazio. I motori sono tutti elettrificati. Si comincia con il 3 cilindri 1.2 turbo mild hybrid a 48 volt da 140 cavalli con alimentazione bifuel benzina e GPL per arrivare a un sistema full hybrid da 155 cavalli con un 4 cilindri termico di 1,8 litri. Ma sarà disponibile anche una versione a trazione integrale col 1200 mild hybrid solo a benzina, collegato alle ruote anteriori, mentre sull'asse posteriore c'è un motore elettrico dotato a sua volta di un cambio automatico a due rapporti disinnestabile. In questo caso, la potenza massima è di 150 cavalli. Comunque, la Striker 4x4 rimane pensata soprattutto per un impiego stradale nonostante una distanza dal suolo di 20 cm, degna di una SUV. La dotazione comprende i più recenti sistemi di assistenza alla guida imposti dalle normative europee, oltre a telecamere, sensori di parcheggio e, negli allestimenti più ricchi, anche portellone elettrico e tetto panoramico. Ma nonostante l'aspetto più pretenzioso rispetto alle altre Dacia, la Striker resta fedele alla filosofia del marchio rumeno per quanto riguarda l'equilibrio tra contenuti e prezzo, evitando accessori superflui, ma offrendo tutto ciò che serve nell'utilizzo quotidiano. Il listino sarà ufficializzato a ottobre e le consegne cominceranno all'inizio del 2027, ma i prezzi partiranno da meno di 25.000 euro. Anche se, probabilmente, a questa cifra sarà offerto un allestimento più essenziale e per una versione con una dotazione adeguata, bisognerà spingersi fino a 27-30.000 euro.

Questa Bronco nasce dalla collaborazione fra Ford e Filson, storico marchio statunitense specializzato in abbigliamento e accessori per le attività all'aperto e distribuito anche in Italia. L'obiettivo non è quello di trasformare la vettura in una SUV di lusso, ma di renderla più raffinata senza snaturarne il carattere da fuoristrada senza compromessi. Il risultato è una versione che conserva la struttura con telaio separato, la carrozzeria a quattro porte con tetto e pannelli rimovibili e tutta la capacità di affrontare i percorsi più impegnativi, aggiungendo finiture esclusive, un abitacolo meglio insonorizzato e una cura superiore per materiali e dettagli. Negli Stati Uniti le vendite apriranno in autunno a un prezzo di $75,000, con le prime consegne all'inizio del 2027. In Italia la Filson arriverà inizialmente tramite gli importatori paralleli, ma la speranza è che la filiale nazionale decida di venderla ufficialmente, anche se in questo caso difficilmente il prezzo potrebbe restare sotto i 90.000 euro. Sotto il cofano c'è il 6 cilindri a VB turbo di 3 litri da 424 cavalli della Bronco Raptor, abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti e alla trazione integrale permanente con marce ridotte. Sono di serie i differenziali anteriore e posteriore bloccabili, gli ammortizzatori Fox con taratura specifica, i pneumatici da 35 pollici e numerosi programmi elettronici dedicati alla guida in fuoristrada. L'aspetto esterno cambia, ma senza eccessi. Ci sono tinte dedicate, finiture color bronzo, mascherina specifica, cerchi esclusivi e alcuni dettagli ispirati al mondo dell'outdoor. Ma è l'abitacolo a rappresentare un salto di qualità, con pelle trapuntata, tessuti robusti ispirati ai capi Filson, numerosi vani portaoggetti, borse amovibili resistenti ad acqua e sporco, sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldabili, impianto audio Bang & Olufsen e una insonorizzazione migliorata del 20% circa. Ed è un progresso importante, anche se la presenza del tetto smontabile impedisce di raggiungere il silenzio delle rivali con scocca tradizionale. La posizione di guida dominante, lo sterzo piuttosto demoltiplicato e le sospensioni a lunga escursione privilegiano il controllo sui fondi sconnessi più che la precisione nella guida veloce. Però la configurazione Filson introduce ammortizzatori riterati ed effettivamente l'isolamento acustico incrementato rende i viaggi meno affaticanti, mentre sul veloce resta evidente il peso elevato, quindi il rollio non scompare del tutto, ma la risposta del motore è vigorosa e il cambio automatico gestisce bene la generosa disponibilità di coppia. Quindi anche nei sorpassi la spinta è sempre convincente. Fuori dall'asfalto, la Bronco continua a essere una delle auto più efficaci della categoria. La notevole altezza da terra, gli angoli caratteristici favorevoli, i differenziali bloccabili e gli aiuti elettronici permettono di affrontare fango, rocce e sabbia con grande facilità. L'elettronica interviene in modo progressivo e lascia al guidatore un buon margine di controllo. Certo, le dimensioni importanti e i pneumatici specialistici penalizzano l'agilità in città e fanno crescere consumi e la sonorità di rotolamento. Ma sono caratteristiche analoghe a quelle dei fuoristrada di lusso offerti da Land Rover e Mercedes, che però hanno prezzi sensibilmente più elevati.

La nuova Jeep Compass 4xe è la versione più specialistica della rinnovata famiglia della SUV americana. A differenza delle altre versioni, monta un motore elettrico anteriore e uno posteriore, e ha la trazione integrale permanente, così permette di conservare la tradizionale vocazione fuoristradistica del marchio anche nell'era dell'elettrificazione. L'estetica ovviamente mantiene lo stesso family feeling della nuova Compass, ma questa versione si allunga di 4 cm e introduce dettagli specifici. I paraurti hanno protezioni più robuste, ci sono le barre sul tetto, l'assetto è rialzato di circa un centimetro, gli angoli caratteristici migliorano e la capacità di guado raggiunge 480 mm. Sono modifiche che non cambiano il carattere della vettura su strada, ma la mettono più a suo agio quando l'asfalto finisce. La piattaforma resta quella condivisa con altri modelli del gruppo Stellantis, ma il lavoro svolto sull'assetto e sull'elettronica di gestione della trazione conferisce una personalità distinta. Il sistema di propulsione offre una potenza complessiva di 375 cavalli. La batteria da 96,1 kWh alimenta la vettura garantendo un'autonomia dichiarata superiore a 600 km e può essere ricaricata in corrente continua fino a 160 kW, passando dal 20 all'80% in circa 27 minuti. E la presenza del riduttore sull'asse posteriore permette di moltiplicare la forza che arriva alle ruote nelle situazioni più impegnative per migliorare sensibilmente le capacità in fuoristrada. Sull'asfalto la Compass 4xe convince soprattutto per il comfort. L'assorbimento delle sospensioni è efficace e l'insonorizzazione è di ottimo livello. Lo sterzo è preciso, anche se non particolarmente comunicativo, mentre la massa elevata si avverte nelle curve affrontate con maggiore decisione. L'accelerazione è brillante e la disponibilità immediata della spinta rende i sorpassi rapidi e sicuri. La trazione integrale elettronica lavora in modo quasi impercettibile e trasmette grande sicurezza anche sui fondi più complicati. Ma è fuori dall'asfalto che emerge il vero carattere della vettura. Il sistema Select Terrain, la maggiore altezza da terra e la gestione della coppia tra i due assi permettono di affrontare senza difficoltà situazioni impegnative, fango e salite con bassa aderenza dove molte concorrenti alzano bandiera bianca. Insomma, è una tra le SUV elettriche con le attitudini più concrete al fuoristrada. L'abitacolo è moderno e molto più curato rispetto a quello della vecchia Compass prodotta fino all'anno scorso. Lo schermo centrale da 16 pollici è grande, reattivo e intuitivo, mentre la strumentazione digitale da 10 pollici è facile da consultare. Non mancano Apple CarPlay e Android Auto Wire.

wireless, la guida assistita di livello 2 e numerosi vani portaoggetti. Lo spazio per chi siede dietro è abbondante e il bagagliaio da 515 litri si dimostra sfruttabile anche nei viaggi in famiglia. Materiali e assemblaggi sono convincenti, anche se alcune plastiche nella parte bassa dell'abitacolo risultano ancora piuttosto rigide per una vettura di questo prezzo. E il rivestimento dei sedili in poliuretano è due volte più resistente rispetto ai tessuti tradizionali, oltre che più facile da pulire. Il prezzo della 4xE, che arriverà nelle concessionarie dopo l'estate, è naturalmente più elevato rispetto a quello della Compass elettrica standard a trazione anteriore, perché parliamo di una maggiorazione di prezzo di 5.000 euro a parità di allestimento. Il che porta il listino della 4xE Upland a 54.900 euro e quello della 4xE Overland a 57.900 euro. A questo punto resta solo da capire quali saranno tra i fuoristradisti più radicali appassionati di Jeep, che sono tanti, le reazioni di fronte a questo passaggio epocale alla soluzione elettrica al 100%.

Dopo il ritorno della Itala 35, del quale vi abbiamo già raccontato, adesso rinasce anche l'altrettanto storico marchio Oska, riportato in vita sempre per iniziativa del gruppo molisano DR. Oska, acronimo di Officine Specializzate Costruzione Automobili, era un'azienda fondata nel 1947 dai fratelli Maserati, 10 anni dopo la loro uscita dal brand di famiglia, e sopravvissuta fino al 1967. Dopo quasi 60 anni, così, questo nome torna di attualità per contraddistinguere la coupé crossover MT6, realizzata come da consuetudine di DR, partendo da una meccanica cinese, quella della Shangan Unity, rivestita da una carrozzeria rivista nello stile. Nel mirino ci sono BMW X2 e Audi Q3. Le prime consegne sono previste da settembre e il prezzo di listino è fissato a 49.000 euro. Lunga 4,52 m, la MT6 ha uno stile abbastanza distintivo. Il frontale è dominato da un'ampia griglia che richiama la fibra di carbonio, mentre il profilo da coupé, i passaruota scolpiti e il posteriore con 4 terminali di scarico danno un alone sportivo. Il progetto stilistico è stato sviluppato con la collaborazione di Ital Design, mentre numerosi componenti sono forniti da aziende italiane, come i cerchi MAC da 21 pollici, i pneumatici Pirelli e lo scarico Tubi Style. Anche l'abitacolo punta su un'immagine ricercata. La plancia è dominata dalla strumentazione digitale e da un display centrale da 10,25 pollici, mentre i rivestimenti sono in pelle e alcantara. Oltre ai sedili anteriori Recaro, disponibili anche in una versione ancora più sportiva con cinture Sabelt, c'è una dotazione ricca, che comprende sedili con regolazioni elettriche, ventilazione e riscaldamento, tetto panoramico, ricarica wireless per lo smartphone Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai principali sistemi di assistenza alla guida, di livello 2. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo a benzina di 1,5 litri con iniezione diretta, ma senza elettrificazione da 179 cavalli, ma che in futuro potrebbero crescere fino a 200. È abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore. Rispetto al modello cinese di partenza, assetto, sospensioni, impianto frenante ed elettronica sono stati ricalibrati da un team italiano, con l'obiettivo di offrire una guida più precisa, coinvolgente e in linea con i gusti occidentali. Per quanto riguarda il marchio comunque, la MT6 rappresenta solo il primo passo di un programma più ampio. Nei prossimi mesi arriverà la MT8, una SUV di dimensioni superiori, mentre per il 2027 è prevista una supersportiva biposto ispirata alle Oska storiche. La strategia è quella di entrare nel mercato premium abbinando l'eredità di un marchio prestigioso, anche se sono ormai pochi gli appassionati che se lo ricordano, a una produzione moderna. Facendo leva sullo stile italiano per differenziarsi dalla moltitudine delle altre proposte cinesi che sbarcano ormai quasi quotidianamente sul nostro mercato e su un allestimento ricco. Come nel caso della Itala 35, l'iniziativa è sicuramente curiosa e interessante. Vedremo come reagirà il mercato italiano.

0: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.
1: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio-ferro-fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie.

0: batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
1: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea.

contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta.

posta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora.

0: Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
6: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una tragica notizia che colpisce sia il Cilento che il Vallo di Diano: il decesso di un noto imprenditore avvenuto a Capitello, l'imprenditore di Montesano sulla Marcellana, a causa di un malore mentre era in spiaggia. Il Vallo di Diano e nello specifico Montesano sulla Marcellana piangono la morte di Giuseppe Vitiello, 71 anni, noto imprenditore di Montesano sulla Marcellana, soprattutto nella frazione Scalo, dove aveva uno storico supermercato. L'uomo è morto nella mattinata di ieri a causa di un malore, si trovava in spiaggia con la moglie a Capitello. Secondo quanto ricostruito, a un certo punto, quando è entrato in acqua, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti hanno

0: a soccorrerlo e sono stati allertati anche i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza e il personale del 118. Per circa mezz'ora sono state attivate tutte le manovre di soccorso per cercare di salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, il 71enne è deceduto in spiaggia. Sul posto gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Palinuro, che hanno ascoltato i testimoni e ricostruito quanto accaduto. La salma è stata rilasciata qualche ora dopo il decesso. Conclusisi tutti gli adempimenti del caso, sul posto anche i carabinieri della stazione di Vibonati e la polizia locale di Capitello. I funerali si terranno nei prossimi giorni. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, riprendiamo con una notizia che riguarda sia la cronaca che la sanità. Un quindicenne ha subito un infortunio al braccio nel Cilento e da lì c'è stata una vera e propria odissea sanitaria.
2: Una grave odissea sanitaria ha coinvolto un ragazzo di 15 anni, costretto a passare per 5 ospedali campani prima di ottenere il ricovero necessario dopo una frattura scomposta al braccio. La vicenda è stata denunciata dal NURSID Salerno, che ha inviato una richiesta di chiarimenti ai vertici dell'ASL, della centrale operativa del 118 della regione Campania, e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. I fatti risalgono a venerdì scorso, quando il giovane si è infortunato intorno alle 22.30, dopo il primo contatto con il 118, che avrebbe segnalato l'assenza di ortopedici a Sapri a Vallo della Lucania. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Sapri, dove è stata effettuata una manovra d'urgenza, ma non una radiografia, con l'indicazione di rivolgersi al Santo Bono di Napoli. Arrivato nel capoluogo campano, però, il quindicenne è stato indirizzato al Cardarelli, dove gli sarebbe stato proposto un ricovero in corridoio su una barella. La famiglia ha rifiutato e il giorno successivo ha tentato l'accesso in altri ospedali fino al ricovero finale a Vallo della Lucania, presso l'ospedale San Luca, dove il ragazzo è in attesa di intervento. Quanto accaduto è inaccettabile, dimostra il fallimentare della rete dell'emergenza, dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale NURSID Salerno. Chiediamo che vengano accertate le responsabilità di una catena di errori organizzativi e comunicativi che ha costretto un minore e la sua famiglia a un viaggio estenuante. Adriano Cirillo, segretario amministrativo del sindacato, ha evidenziato anche i disagi economici e logistici affrontati dalla madre. È assurdo che una famiglia debba gestire spostamenti continui, spese e difficoltà senza un adeguato supporto per i trasferimenti tra strutture. Il NURSID chiede ora verifiche sulla gestione dei posti letto e sui trasferimenti protetti, affinché episodi simili non si ripetano.
0: Ancora cronaca, torniamo a occuparci dell'omicidio di Pagani. Un 27enne ha ucciso strangolando il padre. Sarà ascoltato nelle prossime ore Vincenzo Cercola, il 27enne che ieri all'alba ha ucciso il padre nella loro abitazione di via Mazzini, al civico 27 a Pagani. Dopo il delitto, secondo quanto è stato ricostruito finora, il ragazzo è stato fermato in strada dai carabinieri accorsi nel frattempo dopo una chiamata di soccorso. La vittima, Antonio Cercola, giardiniere di 58 anni, molto conosciuto in città, è stata trovata già priva di vita dai soccorritori all'interno dell'appartamento, allertati da una vicina di casa che aveva sentito provenire delle urla dall'appartamento. La vicina quindi ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo è stato troppo tardi. Il giovane già aveva ucciso il padre e aveva tentato la fuga. Secondo le prime informazioni, il figlio sarebbe affetto da problemi psichici e anche da una dipendenza da sostanze stupefacenti, anche se queste sono solo indiscrezioni che saranno appurate nelle prossime ore nell'ambito delle indagini condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal procuratore capo di Nocera Inferiore, Luigi Cannavale. Secondo quanto ricostruito finora,

0: L'omicidio sarebbe avvenuto a mani nude, il 27enne avrebbe strangolato il padre prima di tentare la fuga.
1: Proseguiamo con la cronaca, ma andiamo in Basilicata dove c'è stato un arresto di una persona accusata di maltrattamenti e l'arresto invece della compagna per detenzione di armi e droga. Il particolare è che tutto è nato da una lite in strada tra l'uomo e la sua ex compagna. Poi c'è stata l'inchiesta da parte delle forze dell'ordine.
2: I carabinieri della compagnia di Potenza hanno arrestato due persone ritenute a vario titolo responsabili dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e di detenzione di arma clandestina e sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'attività è scattata da una richiesta d'aiuto al 112 da parte di una donna che, esasperata dalle continue vessazioni subite dal marito, ha richiesto l'intervento dei carabinieri mentre era in corso l'ennesimo episodio di violenza. I militari dell'arma sono giunti prontamente sul luogo dove era stata segnalata l'aggressione e hanno assistito ad una scena di particolare violenza. L'uomo, infatti, non curante del sopraggiungere della pattuglia e alla presenza stessa dei carabinieri, ha continuato ad aggredire la moglie colpendola ripetutamente con schiaffi. I militari sono quindi intervenuti rapidamente bloccando l'aggressore e mettendo in sicurezza la vittima. Il prosieguo delle indagini ha permesso poi di individuare un secondo domicilio presso il quale l'aggressore conviveva con un'altra donna di origini pugliesi. Considerata la condotta dell'arrestato particolarmente violenta, i militari hanno esteso gli accertamenti anche all'appartamento, eseguendo una perquisizione domiciliare. L'attività svolta ha consentito di rinvenire e sequestrare una pistola di tipo Glock risultata clandestina, con matricola a brasa e completa di 92 proiettili, nonché circa 270 grammi di cocaina già confezionata e pronta per essere introdotta sul mercato dello spaccio. Lo stupefacente era stato abilmente occultato dalla donna che condivideva l'abitazione con l'autore dell'aggressione all'interno del vano contatore dell'abitazione. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti, mentre la donna è stata arrestata per detenzione di arma clandestina e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
1: Restiamo in Basilicata per un incendio che si è sviluppato nella notte e che ha visto coinvolta anche la frazione di Santa Caterina. Siamo a Maratea, il Monte San Biagio è stato interessato da queste fiamme, così come le zone limitrofe alla Basilica di San Biagio e alla statua del Cristo Redentore. Si è reso necessario da parte del Comune di Maratea l'interdizione del percorso del Cammino di San Biagio e l'accesso alla via ferrata. Ancora cronaca, ma torniamo nella provincia di Salerno, torniamo nel Cilento, andiamo a Cendola dove ci sono stati dei sequestri di case mobili abusive.
3: 8 case mobili in corso di realizzazione sono state sequestrate dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Vallo ed eseguito nella giornata di ieri, ha riguardato una struttura ricettiva di Pallinuro, dove le opere erano in fase di installazione in un'area di particolare pregio ambientale, poco distante dalla battigia, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Durante un sopralluogo effettuato con il supporto del personale dell'ufficio tecnico del comune di Centola, i militari hanno accertato che le 8 case mobili erano in fase di completamento, con la realizzazione dei collegamenti alle reti idrica e fognaria. Per evitare il completamento delle opere e il loro successivo utilizzo è stato disposto il sequestro preventivo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'installazione di case mobili rientra nell'attività edilizia libera, soltanto se avviene all'interno di strutture già in possesso delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Nel caso specifico, invece, il gestore non avrebbe esibito alcun titolo abilitativo originario e dagli accertamenti effettuati presso il comune di Centola, il camping risulterebbe privo del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La procura precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati saranno sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria nel corso del successivo iter processuale.
1: E ora un po' di pubblicità.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati, riprendiamo con la cronaca. Un uomo di 63 anni, pluripregiudicato, residente a Sapri, è stato arrestato dai carabinieri, è stato trovato in flagranza mentre cedeva ad altre persone delle dosi di cocaina liquida. L'operazione è stata condotta nell'ambito di un servizio dinamico di controllo del territorio. I carabinieri hanno bloccato il 63enne nel momento in cui stava consegnando la sostanza stupefacente. Da qui l'arresto e il trasferimento in carcere. Ancora cronaca, ancora operazioni da parte delle forze dell'ordine, questa volta contro i bracconieri.
1: Nuova operazione contro il bracconaggio nel territorio di Capaccio Pestum. Le guardie ambientali zoofile, ittiche e venatorie dell'Accademia Cronos di Salerno, insieme ai carabinieri forestali e alle guardie volontarie di Eco Club International, hanno individuato e fermato un uomo già noto per analoghi episodi. Durante il controllo è stato scoperto un sofisticato impianto per la cattura illegale di piccoli uccelli protetti, in particolare cardellini. La trappola, installata nei pressi di un canale d'acqua, era composta da una rete collegata ad un sistema di funi e dispositivi artigianali, oltre a un richiamo acustico elettronico trovato in funzione, capace di attirare gli animali riproducendo il canto di diverse specie. L'uomo è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria. Tutta l'attrezzatura è stata sequestrata. Nel corso degli accertamenti avrebbe anche ammesso di aver già catturato alcuni esemplari femmina di cardellino, poi liberati. Le associazioni impegnate nella vigilanza ambientale ricordano che l'uccellagione illegale rappresenta ancora una grave minaccia per la biodiversità, alimentando un mercato clandestino di specie protette.
0: Ultima breve di cronaca, un incidente stradale si è registrato nella serata di ieri lungo la 2 del Mediterraneo, nella zona, nel tragitto che porta verso il nord tra Campagna ed Eboli. Un camionista ha perso il controllo del veicolo, ha sfondato circa 50 metri di guardrail, come si vede anche nelle foto, è stato anche sbalzato fuori dalla cabina, per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Ora cambiamo decisamente argomento, andiamo in volo verso il nuovo terminal di aviazione generale a Salerno, che è stato inaugurato ieri. È stato inaugurato il nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, un investimento strategico che rafforza il percorso di sviluppo dello scalo e amplia l'offerta dei servizi dedicati all'aviazione privata e business, contribuendo così a consolidare il ruolo dell'aeroporto quale motore di competitività, attrattività e sviluppo economico della Campania. L'evento, alla quale hanno preso parte autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, politico e anche imprenditoriale, è stata anche un'importante occasione di confronto sulle prospettive di crescita dello scalo. Sono intervenuti tra gli altri il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il direttore territoriale Campania di ENAC Carlo Marfisi, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Nel corso dell'incontro è stato presentato lo studio Quali prospettive per l'aeroporto di Salerno a cura del professor Stefano Paleari, tra i massimi esperti internazionali del settore aeroportuale e fondatore di diverse attività che riguardano il mondo del volo. Il nuovo terminal è stato realizzato in 2 anni grazie a un investimento complessivo di quasi 14 milioni di euro, con lavori affidati al raggruppamento temporaneo di imprese. La struttura, progettata per accogliere fino a 1,5 milioni di passeggeri, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 2.000 metri quadrati e già operativa per i voli di aviazione generale.
2: E su questo tema sentiamo il presidente della regione, Fico.
3: Noi vogliamo far sì che tutto il sistema aeroportuale campano si sviluppi nel migliore dei modi, e oggi un passaggio importante e aggiuntivo proprio per dare maggiore slancio anche al territorio che merita tanto. Sulla tassa di imbarco, l'addizionale comunale per i diritti di imbarco sarà cancellata e noi riusciremo, tramite la regione, finanzieremo direttamente noi il comune di Pontecagnano per quello che in realtà perderebbe come tassa di imbarco. Come sistema aeroportuale campano ci sono previsti grandi investimenti e quindi continuiamo a lavorare per lo sviluppo del territorio.

0: Dobbiamo far sì che ci sia un ottimo sistema di accoglienza, lavorare sul marketing territoriale e far sì che questo aeroporto possa decollare per far decollare la regione.
1: Ora, in volo, superiamo anche la pubblicità.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte

Le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con una polemica politica, ma non solo, Festival della Caccia a Roscigno, anche con il presunto patrocinio del Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ed è Bufera.
1: Cilento selvaggio, festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso. A maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo degli Diano e degli Alburni, siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche, ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarla o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai sele controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i sele controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
0: Ovviamente di questo argomento ne parleremo ancora. Ora parliamo di economia, della nuova iniziativa di Confesercenti Vallo di Diano che promuove il voucher doppia transizione, in particolare nel servizio di Marianna Felicello.
2: Confesercenti Vallo di Diano promuove il bando PID Voucher Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, un'importante misura destinata alle micro, piccole e medie imprese del territorio che intendono investire in innovazione digitale e sostenibilità ambientale. Il bando prevede voucher fino a 10.000 euro con un contributo pari al 50% delle spese ammissibili per sostenere investimenti in tecnologie innovative come intelligenza artificiale, cyber security, cloud computing, e-commerce evoluto, sistemi gestionali, efficientamento energetico, sostenibilità ESG, oltre a servizi di consulenza e formazione specialistica. Confesercenti Vallo di Diano metterà a disposizione delle imprese un servizio completo di assistenza, dalla verifica dei requisiti alla predisposizione e presentazione della domanda, fino al monitoraggio e alla rendicontazione finale del progetto. Metterà inoltre a disposizione eventuali fornitori delle varie tecnologie e la formazione sull'intelligenza artificiale. Le domande potranno essere presentate dal 5 ottobre al 5 novembre 2026. Così la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. L'innovazione e la sostenibilità rappresentano oggi due leve fondamentali per la competitività delle nostre imprese. Con il voucher PID Doppia Transizione 2026 vogliamo offrire alle aziende del territorio un'opportunità concreta per investire nella trasformazione digitale e nella transizione ecologica, migliorando processi, servizi e competitività. Come Confesercenti Vallo di Diano saremo al fianco degli imprenditori in ogni fase del percorso, mettendo a disposizione competenze e professionalità affinché nessuna opportunità venga persa. Il nostro obiettivo è sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale e accompagnare le imprese verso un futuro sempre più innovativo, sostenibile e competitivo.
0: E infine la cultura con Calamo, l'evento che c'è stato a Padula con il sostegno della Banca Montepruno.
3: Successo a Padula per la terza edizione di Calamo, scrivere il futuro. La rassegna culturale promossa dall'associazione Calamo con il patrocinio del Comune e il sostegno della Banca Montepruno ha richiamato un numeroso pubblico tra gli spazi di Palazzo Dede e Piazza San Pietro Caduto. La manifestazione ha unito storia, arte e divulgazione culturale. Il programma si è aperto con una visita guidata allo storico Palazzo Dede, seguita da un concerto per arpa e violino e da una mostra d'arte allestita nel giardino storico. Nel pomeriggio spazio al confronto sul futuro della comunicazione culturale con interventi di rappresentanti delle istituzioni della Banca Montepruno e di artisti e divulgatori. Al centro del dibattito il ruolo dei nuovi linguaggi digitali nella valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne. Il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Massandrea, ha ribadito l'impegno dell'Istituto nel sostenere iniziative che promuovono crescita culturale, partecipazione e sviluppo del territorio, sottolineando come Calamo abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel panorama culturale del Vallo di Diano.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di restare sempre collegati con i nostri canali social per restare sempre aggiornati, quindi Instagram, TikTok, Facebook, ma anche il nostro sito. Vi ringraziamo ancora per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Dopo il successo di Duster e Bigster, arriva questa proposta che abbandona la classica formula della SUV per puntare su una carrozzeria a metà strada tra una familiare rialzata e una crossover, ma anche un po' coupé. Ma rimane la filosofia essenziale che ha reso Dacia uno dei marchi più apprezzati dalle famiglie italiane. La Striker è lunga 4,62 m e nasce sulla piattaforma condivisa con gli altri modelli più recenti del gruppo Renault. L'aspetto della Striker è importante, con superfici pulite, passaruota protetti e un frontale con la firma luminosa a LED. E la linea del tetto discendente rende il profilo dinamico senza compromettere la funzionalità. Il bagagliaio, addirittura, rappresenta uno dei punti di forza dell'auto. L'abitacolo riprende l'impostazione già vista sulla Bigster. I materiali sono semplici ma ben assemblati e le finiture appaiono curate per questa fascia di prezzo. Al centro della plancia trova posto un display da 10,1 pollici e anche chi viaggia dietro ha a disposizione tanto spazio. I motori sono tutti elettrificati. Si comincia con il 3 cilindri 1.2 turbo mild hybrid a 48 volt da 140 cavalli con alimentazione bifuel benzina e GPL per arrivare a un sistema full hybrid da 155 cavalli con un 4 cilindri termico di 1,8 litri. Ma sarà disponibile anche una versione a trazione integrale col 1200 mild hybrid solo a benzina, collegato alle ruote anteriori, mentre sull'asse posteriore c'è un motore elettrico dotato a sua volta di un cambio automatico a due rapporti disinnestabile. In questo caso, la potenza massima è di 150 cavalli. Comunque, la Striker 4x4 rimane pensata soprattutto per un impiego stradale nonostante una distanza dal suolo di 20 cm, degna di una SUV. La dotazione comprende i più recenti sistemi di assistenza alla guida imposti dalle normative europee, oltre a telecamere, sensori di parcheggio e, negli allestimenti più ricchi, anche portellone elettrico e tetto panoramico. Ma nonostante l'aspetto più pretenzioso rispetto alle altre Dacia, la Striker resta fedele alla filosofia del marchio rumeno per quanto riguarda l'equilibrio tra contenuti e prezzo, evitando accessori superflui, ma offrendo tutto ciò che serve nell'utilizzo quotidiano. Il listino sarà ufficializzato a ottobre e le consegne cominceranno all'inizio del 2027, ma i prezzi partiranno da meno di 25.000 euro. Anche se, probabilmente, a questa cifra sarà offerto un allestimento più essenziale e per una versione con una dotazione adeguata, bisognerà spingersi fino a 27-30.000 euro.

Questa Bronco nasce dalla collaborazione fra Ford e Filson, storico marchio statunitense specializzato in abbigliamento e accessori per le attività all'aperto e distribuito anche in Italia. L'obiettivo non è quello di trasformare la vettura in una SUV di lusso, ma di renderla più raffinata senza snaturarne il carattere da fuoristrada senza compromessi. Il risultato è una versione che conserva la struttura con telaio separato, la carrozzeria a quattro porte con tetto e pannelli rimovibili e tutta la capacità di affrontare i percorsi più impegnativi, aggiungendo finiture esclusive, un abitacolo meglio insonorizzato e una cura superiore per materiali e dettagli. Negli Stati Uniti le vendite apriranno in autunno a un prezzo di $75.000, con le prime consegne all'inizio del 2027. In Italia la Filson arriverà inizialmente tramite gli importatori paralleli, ma la speranza è che la filiale nazionale decida di venderla ufficialmente, anche se in questo caso difficilmente

Probabilmente il prezzo potrebbe restare sotto i 90.000 euro. Sotto il cofano c'è il 6 cilindri a V biturbo di 3 litri da 424 cavalli della Bronco Raptor, abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti e alla trazione integrale permanente con marce ridotte. Sono di serie i differenziali anteriore e posteriore bloccabili, gli ammortizzatori Fox con taratura specifica, i pneumatici da 35 pollici e numerosi programmi elettronici dedicati alla guida in fuoristrada. L'aspetto esterno cambia, ma senza eccessi. Ci sono tinte dedicate, finiture color bronzo, mascherina specifica, cerchi esclusivi e alcuni dettagli ispirati al mondo dell'outdoor. Ma è l'abitacolo a rappresentare un salto di qualità, con pelle trapuntata, tessuti robusti ispirati ai capi Filson, numerosi vani portaoggetti, borse amovibili resistenti ad acqua e sporco, sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldabili, impianto audio Bang & Olufsen e una insonorizzazione migliorata del 20% circa. Ed è un progresso importante, anche se la presenza del tetto smontabile impedisce di raggiungere il silenzio delle rivali con scocca tradizionale. La posizione di guida dominante, lo sterzo piuttosto demoltiplicato e le sospensioni a lunga escursione privilegiano il controllo sui fondi sconnessi più che la precisione nella guida veloce. Però la configurazione Filson introduce ammortizzatori riterati ed effettivamente l'isolamento acustico incrementato rende i viaggi meno affaticanti, mentre sul veloce resta evidente il peso elevato, quindi il rollio non scompare del tutto, ma la risposta del motore è vigorosa e il cambio automatico gestisce bene la generosa disponibilità di coppia. Quindi anche nei sorpassi la spinta è sempre convincente. Fuori dall'asfalto, la Bronco continua a essere una delle auto più efficaci della categoria. La notevole altezza da terra, gli angoli caratteristici favorevoli, i differenziali bloccabili e gli aiuti elettronici permettono di affrontare fango, rocce e sabbia con grande facilità. L'elettronica interviene in modo progressivo e lascia al guidatore un buon margine di controllo. Certo, le dimensioni importanti e i pneumatici specialistici penalizzano l'agilità in città e fanno crescere consumi e la sonorità di rotolamento. Ma sono caratteristiche analoghe a quelle dei fuoristrada di lusso offerti da Land Rover e Mercedes, che però hanno prezzi sensibilmente più elevati.

La nuova Jeep Compass 4xe è la versione più specialistica della rinnovata famiglia della SUV americana. A differenza delle altre versioni, monta un motore elettrico anteriore e uno posteriore e ha la trazione integrale permanente, così permette di conservare la tradizionale vocazione fuoristradistica del marchio anche nell'era dell'elettrificazione. L'estetica ovviamente mantiene lo stesso family feeling della nuova Compass, ma questa versione si allunga di 4 cm e introduce dettagli specifici. I paraurti hanno protezioni più robuste, ci sono le barre sul tetto, l'assetto è rialzato di circa un centimetro, gli angoli caratteristici migliorano e la capacità di guado raggiunge 480 mm. Sono modifiche che non cambiano il carattere della vettura su strada, ma la mettono più a suo agio quando l'asfalto finisce. La piattaforma resta quella condivisa con altri modelli del gruppo Stellantis, ma il lavoro svolto sull'assetto e sull'elettronica di gestione della trazione conferisce una personalità distinta. Il sistema di propulsione offre una potenza complessiva di 375 cavalli. La batteria da 96,1 kWh alimenta la vettura garantendo un'autonomia dichiarata superiore a 600 km e può essere ricaricata in corrente continua fino a 160 kW, passando dal 20 all'80% in circa 27 minuti. E la presenza del riduttore sull'asse posteriore permette di moltiplicare la forza che arriva alle ruote nelle situazioni più impegnative per migliorare sensibilmente le capacità in fuoristrada. Sull'asfalto la Compass 4xe convince soprattutto per il comfort. L'assorbimento delle sospensioni è efficace e l'insonorizzazione è di ottimo livello. Lo sterzo è preciso, anche se non particolarmente comunicativo, mentre la massa elevata si avverte nelle curve affrontate con maggiore decisione. L'accelerazione è brillante e la disponibilità immediata della spinta rende i sorpassi rapidi e sicuri. La trazione integrale elettronica lavora in modo quasi impercettibile e trasmette grande sicurezza anche sui fondi più complicati. Ma è fuori dall'asfalto che emerge il vero carattere della vettura. Il sistema Select Terrain, la maggiore altezza da terra e la gestione della coppia tra i due assi permettono di affrontare senza difficoltà situazioni impegnative, fango e salite con bassa aderenza dove molte concorrenti alzano bandiera bianca. Insomma, è una tra le SUV elettriche con le attitudini più concrete al fuoristrada. L'abitacolo è moderno e molto più curato rispetto a quello della vecchia Compass prodotta fino all'anno scorso. Lo schermo centrale da 16 pollici è grande, reattivo e intuitivo, mentre la strumentazione digitale da 10 pollici è facile da consultare. Non mancano Apple CarPlay e Android Auto Wireless, la guida assistita di livello 2 e numerosi vani portaoggetti. Lo spazio per chi siede dietro è abbondante e il bagagliaio da 515 litri si dimostra sfruttabile anche nei viaggi in famiglia. Materiali e assemblaggi sono convincenti, anche se alcune plastiche nella parte bassa dell'abitacolo risultano ancora piuttosto rigide per una vettura di questo prezzo. E il rivestimento dei sedili in poliuretano è due volte più resistente rispetto ai tessuti tradizionali, oltre che più facile da pulire. Il prezzo della 4xe, che arriverà nelle concessionarie dopo l'estate, è naturalmente più elevato rispetto a quello della Compass elettrica standard a trazione anteriore, perché parliamo di una maggiorazione di prezzo di 5.000 euro a parità di allestimento. Il che porta il listino della 4xe, Upland, a 54.900 euro e quello della 4xe, Overland, a 57.900 euro. A questo punto resta solo da capire quali saranno tra i fuoristradisti più radicali appassionati di Jeep, che sono tanti, le reazioni di fronte a questo passaggio epocale alla soluzione elettrica al 100%.

Dopo il ritorno della Itala 35, del quale vi abbiamo già raccontato, adesso rinasce anche l'altrettanto storico marchio Oska, riportato in vita sempre per iniziativa del gruppo molisano DR. Oska, acronimo di Officine Specializzate Costruzione Automobili, era un'azienda fondata nel 1947 dai fratelli Maserati, 10 anni dopo la loro uscita dal brand di famiglia, e sopravvissuta fino al 1967. Dopo quasi 60 anni, così, questo nome torna di attualità per contraddistinguere la coupé crossover MT6, realizzata come da consuetudine di DR, partendo da una meccanica cinese, quella della Shangan Unity, rivestita da una carrozzeria rivista nello stile. Nel mirino ci sono BMW X2 e Audi Q3. Le prime consegne sono previste da settembre e il prezzo di listino è fissato a 49.000 euro. Lunga 4,52 m, la MT6 ha uno stile abbastanza distintivo. Il frontale è dominato da un'ampia griglia che richiama la fibra di carbonio, mentre il profilo da coupé, i passaruota scolpiti e il posteriore con 4 terminali di scarico danno un alone sportivo. Il progetto stilistico è stato sviluppato con la collaborazione di Ital Design, mentre numerosi componenti sono forniti da aziende italiane, come i cerchi MAC da 21 pollici, i pneumatici Pirelli e lo scarico Tubi Style. Anche l'abitacolo punta su un'immagine ricercata. La plancia è dominata dalla strumentazione digitale e da un display centrale da 10,25 pollici, mentre i rivestimenti sono in pelle e alcantara. Oltre ai sedili anteriori Recaro, disponibili anche in una versione ancora più sportiva con cinture Sabelt, c'è una dotazione ricca, che comprende sedili con regolazioni elettriche, ventilazione e riscaldamento, tetto panoramico, ricarica wireless per lo smartphone Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai principali sistemi di assistenza alla guida, di livello 2. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo a benzina di 1,5 litri con iniezione diretta, ma senza elettrificazione da 179 cavalli, ma che in futuro potrebbero crescere fino a 200. È abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore. Rispetto al modello cinese di partenza, assetto, sospensioni, impianto frenante ed elettronica sono stati ricalibrati da un team italiano, con l'obiettivo di offrire una guida più precisa, coinvolgente e in linea con i gusti occidentali. Per quanto riguarda il marchio comunque, la MT6 rappresenta solo il primo passo di un programma più ampio. Nei prossimi mesi arriverà la MT8, una SUV di dimensioni superiori, mentre per il 2027 è prevista una super sportiva biposto ispirata alle Oska storiche. La strategia è quella di entrare nel mercato premium abbinando l'eredità di un marchio prestigioso, anche se sono ormai pochi gli appassionati che se lo ricordano, a una produzione moderna. Facendo leva sullo stile italiano per differenziarsi dalla moltitudine delle altre proposte cinesi che sbarcano ormai quasi quotidianamente sul nostro mercato e su un allestimento ricco. Come nel caso della Itala 35, l'iniziativa è sicuramente curiosa e interessante. Vedremo come reagirà il mercato italiano.

Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo.

0: Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
1: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura, ascoltato anche

0: Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero uno della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA, sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi nell'ambito di questa valutazione, possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
1: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale, resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora

0: diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta tre dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatech e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.
1: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a tre preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale.

0: Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Agcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.
1: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Mia

Germania a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il

0: Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una tragica notizia che colpisce sia il Cilento che il Valdidiano: il decesso di un noto imprenditore avvenuto a Capitello, l'imprenditore di Montesano sulla Marcellana, a causa di un malore mentre era in spiaggia. Il Valdidiano e nello specifico Montesano sulla Marcellana piangono la morte di Giuseppe Vitiello, 71 anni, noto imprenditore di Montesano sulla Marcellana, soprattutto nella frazione Scalo, dove aveva uno storico supermercato. L'uomo è morto nella mattinata di ieri a causa di un malore. Si trovava in spiaggia con la moglie a Capitello. Secondo quanto ricostruito, a un certo punto, quando è entrato in acqua, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti hanno provato a soccorrerlo e sono stati allertati anche i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza e il personale del 118. Per circa mezz'ora sono state attivate tutte le manovre di soccorso per cercare di salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, il 71enne è deceduto in spiaggia. Sul posto gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Palinuro, che hanno ascoltato i testimoni e ricostruito quanto accaduto. La salma è stata rilasciata qualche ora dopo il decesso, conclusisi tutti gli adempimenti del caso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Vibonati e la polizia locale di Capitello. I funerali si terranno nei prossimi giorni. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, riprendiamo con una notizia che riguarda sia la cronaca che la sanità. Un 15enne ha subito un infortunio al braccio nel Cilento e da lì c'è stata una vera e propria odissea sanitaria.
2: Una grave odissea sanitaria ha coinvolto un ragazzo di 15 anni, costretto a passare per 5 ospedali campani prima di ottenere il ricovero necessario dopo una frattura scomposta al braccio. La vicenda è stata denunciata dal NURSID Salerno, che ha inviato una richiesta di chiarimenti ai vertici dell'ASL, della centrale operativa del 118 della regione Campania, e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. I fatti risalgono a venerdì scorso, quando il giovane si è infortunato intorno alle 22.30, dopo il primo contatto con il 118, che avrebbe segnalato l'assenza di ortopedici a Sapri e a Vallo della Lucania. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Sapri, dove è stata effettuata una manovra d'urgenza, ma non una radiografia, con l'indicazione di rivolgersi al Santo Bono di Napoli. Arrivato nel capoluogo campano, però, il 15enne è stato indirizzato al Cardarelli, dove gli sarebbe stato proposto un ricovero in corridoio su una barella. La famiglia ha rifiutato e il giorno successivo ha tentato l'accesso in altri ospedali fino al ricovero finale a Vallo della Lucania, presso l'ospedale San Luca, dove il ragazzo è in attesa di intervento. Quanto accaduto è inaccettabile, dimostra il fallimentare della rete dell'emergenza, ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale NURSID Salerno. Chiediamo che vengano accertate le responsabilità di una catena di errori organizzativi e comunicativi che ha costretto un minore e la sua famiglia a un viaggio estenuante. Adriano Cirillo, segretario amministrativo del sindacato, ha evidenziato anche i disagi economici e logistici affrontati dalla madre. È assurdo che una famiglia debba gestire spostamenti continui, spese e difficoltà senza un adeguato supporto per i trasferimenti tra strutture. Il NURSID chiede ora verifiche sulla gestione dei posti letto e sui trasferimenti protetti, affinché episodi simili non si ripetano.
0: Ancora cronaca, torniamo a occuparci dell'omicidio di Pagani. Un 27enne ha ucciso strangolando il padre.
3: Sarà ascoltato nelle prossime ore Vincenzo Cercola, il 27enne che ieri all'alba ha ucciso il padre nella loro abitazione di via Mazzini, al civico 27 a Pagani. Dopo il delitto, secondo quanto è stato ricostruito finora, il ragazzo è stato fermato in strada dai carabinieri accorsi nel frattempo dopo una chiamata di soccorso. La vittima, Antonio Cercola, giardiniere di 58 anni, molto conosciuto in città, è stata trovata già priva di vita dai soccorritori all'interno dell'appartamento, allertati da una vicina di casa che aveva sentito provenire delle urla dall'appartamento. La vicina quindi ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo è stato troppo tardi. Il giovane già aveva ucciso il padre e aveva tentato la fuga. Secondo le prime informazioni, il figlio sarebbe affetto da problemi psichici e anche da una dipendenza da sostanze stupefacenti, anche se queste sono solo indiscrezioni che saranno appurate nelle prossime ore nell'ambito delle indagini condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal procuratore capo di Nocera Inferiore, Luigi Cannavale. Secondo quanto ricostruito finora, l'omicidio sarebbe avvenuto a mani nude. Il 27enne avrebbe strangolato il padre prima di tentare la fuga.
4: Proseguiamo con la cronaca, ma andiamo in Basilicata, dove c'è stato un arresto di una persona accusata di maltrattamenti e l'arresto invece della compagna per detenzione di armi e droga. Il particolare è che tutto è nato da una lite in strada tra l'uomo e la sua ex compagna. Poi c'è stata l'inchiesta da parte delle forze dell'ordine.
5: I carabinieri della compagnia di Potenza hanno arrestato due persone ritenute a vario titolo responsabili dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi

0: e di detenzione di arma clandestina e sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'attività è scattata da una richiesta d'aiuto al 112 da parte di una donna che, esasperata dalle continue vessazioni subite dal marito, ha richiesto l'intervento dei carabinieri mentre era in corso l'ennesimo episodio di violenza. I militari dell'arma sono giunti prontamente sul luogo dove era stata segnalata l'aggressione e hanno assistito ad una scena di particolare violenza. L'uomo, infatti, non curante del sopraggiungere della pattuglia e alla presenza stessa dei carabinieri, ha continuato ad aggredire la moglie colpendola ripetutamente con schiaffi. I militari sono quindi intervenuti rapidamente bloccando l'aggressore e mettendo in sicurezza la vittima. Il prosieguo delle indagini ha permesso poi di individuare un secondo domicilio presso il quale l'aggressore conviveva con un'altra donna di origini pugliesi. Considerata la condotta dell'arrestato particolarmente violenta, i militari hanno esteso gli accertamenti anche all'appartamento, eseguendo una perquisizione domiciliare. L'attività svolta ha consentito di rinvenire e sequestrare una pistola di tipo Glock risultata clandestina, con matricola a brasa e completa di 92 proiettili, nonché circa 270 grammi di cocaina già confezionata e pronta per essere introdotta sul mercato dello spaccio. Lo stupefacente era stato abilmente occultato dalla donna che condivideva l'abitazione con l'autore dell'aggressione all'interno del vano contatore dell'abitazione. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti, mentre la donna è stata arrestata per detenzione di arma clandestina e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
1: Restiamo in Basilicata per un incendio che si è sviluppato nella notte e che ha visto coinvolta anche la frazione di Santa Caterina. Siamo a Maratea, il Monte San Biagio è stato interessato da queste fiamme, così come le zone limitrofe alla Basilica di San Biagio e alla statua del Cristo Redentore. Si è reso necessario da parte del Comune di Maratea l'interdizione del percorso del Cammino di San Biagio e l'accesso alla via ferrata. Ancora cronaca, ma torniamo nella provincia di Salerno, torniamo nel Cilento, andiamo a Cendola, dove ci sono stati dei sequestri di case mobili abusive.
2: 8 case mobili in corso di realizzazione sono state sequestrate dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Vallo ed eseguito nella giornata di ieri, ha riguardato una struttura ricettiva di Pallinuro, dove le opere erano in fase di installazione in un'area di particolare pregio ambientale poco distante dalla battigia, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Durante un sopralluogo effettuato con il supporto del personale dell'ufficio tecnico del comune di Centola, i militari hanno accertato che le 8 case mobili erano in fase di completamento, con la realizzazione dei collegamenti alle reti idrica e fognaria. Per evitare il completamento delle opere e il loro successivo utilizzo è stato disposto il sequestro preventivo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'installazione di case mobili rientra nell'attività edilizia libera soltanto se avviene all'interno di strutture già in possesso delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Nel caso specifico, invece, il gestore non avrebbe esibito alcun titolo abilitativo originario e dagli accertamenti effettuati presso il comune di Centola, il camping risulterebbe privo del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La procura precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati saranno sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria nel corso del successivo iter processuale.
1: E ora un po' di pubblicità.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levi's, Calvin Klein.

0: Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, riprendiamo con la cronaca. Un uomo di 63 anni, pluripregiudicato, residente a Sapri, è stato arrestato dai carabinieri, è stato trovato in flagranza mentre cedeva ad altre persone delle dosi di cocaina liquida. L'operazione è stata condotta nell'ambito di un servizio dinamico di controllo del territorio. I carabinieri hanno bloccato il 63enne nel momento in cui stava consegnando la sostanza stupefacente, da qui l'arresto e il trasferimento in carcere. Ancora cronaca, ancora operazioni da parte delle forze dell'ordine, questa volta contro i bracconieri.
1: Nuova operazione contro il bracconaggio nel territorio di Capaccio Pestum. Le guardie ambientali zoofile, ittiche e venatorie dell'Accademia Cronos di Salerno, insieme ai carabinieri forestali e alle guardie volontarie di Eco Club International, hanno individuato e fermato un uomo già noto per analoghi episodi. Durante il controllo è stato scoperto un sofisticato impianto per la cattura illegale di piccoli uccelli protetti, in particolare cardellini. La trappola installata nei pressi di un canale d'acqua era composta da una rete collegata ad un sistema di funi e dispositivi artigianali, oltre a un richiamo acustico elettronico trovato in funzione, capace di attirare gli animali riproducendo il canto di diverse specie. L'uomo è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria. Tutta l'attrezzatura è stata sequestrata. Nel corso degli accertamenti avrebbe anche ammesso di aver già catturato alcuni esemplari femmina di cardellino, poi liberati. Le associazioni impegnate nella vigilanza ambientale ricordano che l'uccellaggione illegale rappresenta ancora una grave minaccia per la biodiversità, alimentando un mercato clandestino di specie protette.
0: Ultima breve di cronaca, un incidente stradale si è registrato nella serata di ieri lungo la 2 del Mediterraneo, nella zona, nel tragitto che porta verso il nord tra Campagna ed Eboli. Un camionista ha perso il controllo del veicolo, ha sfondato circa 50 metri.

0: metri di guardrail, come si vede anche nelle foto, è stato anche sbalzato fuori dalla cabina. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Ora cambiamo decisamente argomento, andiamo in volo verso il nuovo terminal di aviazione generale a Salerno, che è stato inaugurato ieri. È stato inaugurato il nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, un investimento strategico che rafforza il percorso di sviluppo dello scalo e amplia l'offerta di servizi dedicati all'aviazione privata e business, contribuendo così a consolidare il ruolo dell'aeroporto quale motore di competitività, attrattività e sviluppo economico della Campania. L'evento, alla quale hanno preso parte autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, politico e anche imprenditoriale, è stata anche un'importante occasione di confronto sulle prospettive di crescita dello scalo. Sono intervenuti tra gli altri il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il direttore territoriale Campania di ENAC Carlo Marfisi, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Nel corso dell'incontro è stato presentato lo studio Quali prospettive per l'aeroporto di Salerno a cura del professor Stefano Paleari, tra i massimi esperti internazionali del settore aeroportuale e fondatore di diverse attività che riguardano il mondo del volo. Il nuovo terminal è stato realizzato in 2 anni grazie a un investimento complessivo di quasi 14 milioni di euro, con lavori affidati al raggruppamento temporaneo di imprese. La struttura, progettata per accogliere fino a 1,5 milioni di passeggeri, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 2.000 metri quadrati e già operativa per i voli di aviazione generale. E su questo tema sentiamo il presidente della regione, Fico.
1: Noi vogliamo far sì che tutto il sistema aeroportuale campano si sviluppi nel migliore dei modi, e oggi un passaggio importante e aggiuntivo proprio per dare maggiore slancio anche al territorio che merita tanto. Sulla tassa di imbarco, l'addizionale comunale per i diritti di imbarco sarà cancellata e noi riusciremo, tramite la regione, finanzieremo direttamente noi il comune di Pontecagnano per quello che in realtà perderebbe come tassa di imbarco. Come sistema aeroportuale campano ci sono previsti grandi investimenti e quindi continuiamo a lavorare per lo sviluppo del territorio. Noi dobbiamo far sì che ci sia un ottimo sistema di accoglienza, lavorare sul marketing territoriale e far sì che questo aeroporto possa decollare per far decollare la regione.
0: Ora in volo, superiamo anche la pubblicità.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano

0: trattano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritrovati, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con una polemica politica, ma non solo, Festival della Caccia a Roscigno, anche con il presunto patrocinio del Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ed è Bufera.
1: Cilento Selvaggio, Festival della Caccia, della Cinofilia, della Natura e delle Tradizioni. È questo il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 di settembre a Roscigno Vecchia, dedicato, così si legge sulla locandina, ai cacciatori e a chi ama la natura. Ma la locandina che lo pubblicizza indica anche che tra i vari enti patrocinanti c'è il Parco del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano. Inevitabilmente questo ha suscitato stupore, proteste e sconcerto. Raffaele Lauria, delegato WWF Campania, è tra questi. L'accostamento della parola natura alla caccia, ha detto Lauria, rappresenta un paradosso. A maggior ragione nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo degli Diano e degli Alburni, siamo di fronte, ha detto ancora, a un'offesa all'intelligenza dei cittadini e a una profonda contraddizione etica e istituzionale. Dante Caserta, direttore per gli affari legali e istituzionali del WWF Italia, ricorda che la difesa della biodiversità e la tutela degli ecosistemi sono ormai principi fondamentali della nostra Costituzione. Non possono e non devono, ha detto ancora Caserta, in alcun modo essere subordinati o delegati all'attività venatoria. A fronte delle polemiche ci sono anche le dichiarazioni del presidente del parco Giuseppe Coccurullo, ricordiamo in quota Fratelli d'Italia. Noi non abbiamo ancora concesso alcun patrocinio, ha detto Coccurullo. Ci è arrivata la richiesta il 9 luglio da parte degli organizzatori e la stiamo valutando per decidere se accettarla o respingerla. Come si spiega dunque la presenza del logo del Parco del Cilento e del Vallo di Diano? Così ha risposto Coccurullo. L'evento è organizzato dai 6 controllori autorizzati dal parco, quelli che hanno il compito di cacciare i cinghiali per tenerne il numero sotto controllo. Cercano di proporre e diffondere l'utilizzo della carne di cinghiale e per questo verranno anche chef noti a Roscigno per preparare delle ricette. Evidentemente, sulla base di tale ruolo, i 6 controllori hanno ritenuto che potessero disporre del logo del parco. Li ho invitati a ritirare quelle locandine perché il patrocinio non è stato ancora concesso.
0: Ovviamente di questo argomento ne parleremo ancora. Ora parliamo di economia, della nuova iniziativa di Confesercenti Vallo di Diano che promuove il voucher doppia transizione, in particolare nel servizio di Marianna Felicello.
2: Confesercenti Vallo di Diano promuove il bando PID Voucher Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, un'importante misura destinata alle micro, piccole e medie imprese del territorio che intendono investire in innovazione digitale e sostenibilità ambientale. Il bando prevede voucher fino a 10.000 euro con un contributo pari al 50% delle spese ammissibili per sostenere investimenti in tecnologie innovative come intelligenza artificiale, cybersecurity, cloud computing, e-commerce evoluto, sistemi gestionali, efficientamento energetico, sostenibilità ESG, oltre a servizi di consulenza e formazione specialistica. Confesercenti Vallo di Diano metterà a disposizione delle imprese un servizio completo di assistenza, dalla verifica dei requisiti alla predisposizione e presentazione della domanda, fino al monitoraggio e alla rendicontazione finale del progetto. Metterà inoltre a disposizione eventuali fornitori delle varie tecnologie e la formazione sull'intelligenza artificiale. Le domande potranno essere presentate dal 5 ottobre al 5 novembre 2026. Così la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. L'innovazione e la sostenibilità rappresentano

Oggi due leve fondamentali per la competitività delle nostre imprese. Con il voucher PID Doppia Transizione 2026 vogliamo offrire alle aziende del territorio un'opportunità concreta per investire nella trasformazione digitale e nella transizione ecologica, migliorando processi, servizi e competitività.

0: Successo a Padula per la terza edizione di Calamo, scrivere il futuro, la rassegna culturale promossa dall'Associazione Calamo con il patrocinio del Comune e il sostegno della Banca Montepruno, ha richiamato un numeroso pubblico tra gli spazi di Palazzo Dede e Piazza San Pietro Caduto. La manifestazione ha unito storia, arte e divulgazione culturale. Il programma si è aperto con una visita guidata allo storico Palazzo Dede, seguita da un concerto per arpa e violino e da una mostra d'arte allestita nel giardino storico. Nel pomeriggio spazio al confronto sul futuro della comunicazione culturale con interventi di rappresentanti delle istituzioni, della Banca Montepruno e di artisti e divulgatori. Al centro del dibattito il ruolo dei nuovi linguaggi digitali nella valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne. Il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Massandrea, ha ribadito l'impegno dell'Istituto nel sostenere iniziative che promuovono crescita culturale, partecipazione e sviluppo del territorio, sottolineando come Calamo abbia tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel panorama culturale del Vallo di Diano.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di restare sempre collegati con i nostri canali social per restare sempre aggiornati, quindi Instagram, TikTok, Facebook, ma anche il nostro sito. Vi ringraziamo ancora per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri

0: dubbi, Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati per questa seconda puntata interamente dedicata ai processi indiziari. Vi presento subito gli ospiti, così poi passiamo direttamente al dibattito, anche perché già la scorsa puntata non siamo riusciti ad affrontare fino in fondo questo delicatissimo tema. Parto naturalmente da Alessandro Ceci. Bentornato Alessandro, tu ormai sei ospite fisso.
1: Certo.
0: Bentornato naturalmente anche a Bruno Calabrese, bentornato Bruno, naturalmente
2: grazie.
0: Ringrazio di essere qui con noi anche stasera l'avvocato Veronica Coppola, bentornata Veronica, e naturalmente il generale Ernesto Di Serio, generale, già generale dei RIS e avvocato. Collegato dal suo studio di Treviso abbiamo il giudice Giovanni Schiavon, bentornato anche a lei dottor Schiavon.
3: Buonasera direttore.
0: La scorsa puntata non siamo riusciti a chiudere con questo discorso, anche perché è molto delicato e molto complesso, e poi insomma a noi, come lei sa, interessa far capire ai cittadini di cosa stiamo parlando, insomma il tema della giustizia, che dovrebbe essere un tema molto conosciuto dalla gran parte dei cittadini, invece è un tema quasi ristretto agli addetti ai lavori, e purtroppo i risultati si vedono ogni giorno. La volta scorsa abbiamo parlato del caso di Giacomo Bostoli, il giovane condannato all'ergastolo con l'accusa di aver gettato dentro un forno lo zio Mario. E io vorrei ripartire da lì. Ecco Alessandro, la volta scorsa si parlava, tu hai posto il problema del diritto formale, poi deve esserci anche il diritto della forma. Cioè...
1: Io ho sostenuto e sostengo ancora in realtà che questi equivoci, chiamiamoli così, è un termine molto morbido, perché in realtà non si tratta di equivoci, ma si tratta veramente di drammi esistenziali di mala giustizia, sono il prodotto di un'applicazione della norma che risponde a una struttura costituzionale europea, come diceva anche il giudice l'altra puntata, essenzialmente concentrata sul diritto formale, il diritto italiano, quello francese, quello tedesco per esempio, e quindi in cui il procedimento si fa, come si dice, sulle carte. Devi avere elementi di inequivocabile oggettivazione per portare alla condanna di una persona. E poi dopo però, quando viene applicato nella realtà, questo diritto formale diventa un diritto sostanziale a modello anglosassone, inglese o americano, in cui il principio di razionalità viene derogato ad un principio di ragionevolezza dell'investigazione, concentrato su quei tre elementi fondamentali che sono gli indizi, che devono essere concordanti, gravi e poi no, qual è quell'altro, non me lo ricordo,
4: gravi, precisi
1: e concordanti,
4: quindi non equivocati.
1: Là c'è tutto un discorso da fare, lo facevamo prima l'altra volta fuori onda, cosa significa grave. Quando tu vai ad analizzare una cosa di questo genere, analizzi sul piano ponderale, non sul piano quantitativo, cioè questa analisi di questi tre elementi è sempre portata avanti sul piano quantitativo. Ho tanti indizi, 100 indizi, e devono essere tutti concordanti verso un solo paradigma. Ammesso e non concesso, perché come dicevo l'altra volta anche, se vado a parlare con un terapeutista, questo terapeutista mi trova 100 indizi concordanti sul suo paradigma che la terra è piatta ma la terra è tonda, e quindi questa cosa già è equivoca. Ma lasciamo perdere questo elemento, il punto centrale della questione è che tutti questi e tre elementi degli indizi sono di ordine quantitativo, ma se io analizzo per esempio il concetto di gravità, il valore ponderale di un concetto di gravità è qualitativo. Questo è un problema importante, ho fatto l'esempio anche l'altro giorno. Diceva Sartori, Giovanni Sartori, che è stato uno dei più grandi epistemologi delle scienze sociali esistenti al mondo, faceva questo esempio qui. Se io analizzo in termini quantitativi, so che 44 più 1 è uguale a 45. Però in termini ponderali o qualitativi, se ho 44 di febbre sono vivo, se ho 45 sono morto. E questa differenza fa tutta la differenza. Allora questo valore ponderale agli indizi normalmente non viene dato. Perché? Perché è un valore soggettivo, il valore di gravità è soggettivo, diventa la psiche di ciascuno dei, degli attori del crimine, diventa dalla psiche del criminale, che certamente esprime un valore ponderale totalmente diverso di coloro che fanno l'investigazione. Quindi è tutta una materia equivoca. Allora la mia proposta era questa: facciamo una legge, benissimo, ma se non ho dati oggettivi per cui condannare una persona, voglio un processo diverso. Voglio un processo che si basi su indizi, voglio processi che si basi su indizi concordanti, gravi e razionali, non so qual è l'altro, e precisi. Voglio un giudizio di questo genere, ma lo voglio, vorrei ovviamente, un giudizio che rispetti i canoni del diritto sostanziale anglosassone. Allora sì, allora ha senso. Perché significa che questo processo, non avendo elementi oggettivi, sfugge totalmente alla dimensione della rigidità della forma, della formalità del diritto, alla oggettivazione delle carte. Sfugge. E se sfugge, io voglio essere giudicato sulla base di un'etica collettiva, che è quella che esprime appunto il diritto sostanziale.
0: Ecco, io adesso inviterei la regia a mandare in onda un contributo video, dove c'è un altro caso simile a quello del Bozzoli, e poi cioè vedremo anche come la Corte spiega e giudica il soggetto in base a quelle che sono state poi le loro risultanze.
2: È il 1 maggio 2014 quando Guerrina Piscaglia, cinquantenne originaria della provincia di Rimini ma residente a Car Raffaello nel comune di Badia Tedalda, scompare da casa. La donna, sposata e madre di un ragazzo con qualche problema di disabilità, dopo un normale pranzo in famiglia esce per andare in canonica e non torna più. Scatta subito la denuncia e dopo qualche giorno intervengono anche i carabinieri del

0: reparto investigazioni scientifiche. Nel mirino delle indagini finisce padre Gracien, un frate congolese 45enne appartenente ad una congregazione africana con cui Guerrina avrebbe avuto una relazione e si sarebbe scambiata migliaia di SMS e telefonate. Lui, arrivato nel paesino per sostituire l'ex parroco, è un uomo dalla personalità spiccata, ama vestire bene, ha un temperamento carismatico e le sue messe sono rallegrate da canti e balli inneggianti al Signore. In poco tempo diventa il punto di riferimento della donna e della sua famiglia, tanto che il marito Mirko Alessandrini spesso fa da autista al religioso e il parroco a sua volta insegna al figlio di Guerrina ad usare il computer. Settimana dopo settimana l'inchiesta prosegue e il giudice per le indagini preliminari, in base agli indizi in possesso, nell'aprile 2015 decide di far arrestare padre Gracien con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.
1: Ecco, questa insomma, è la storia di Guerrina Piscaglia, anche questa è sparita nel nulla, da oggi al domani. Lui è stato poi arrestato e poi condannato. Io inviterei adesso la regia a mandare il secondo video dove i giudici spiegano come si è arrivati a questa condanna e quelle che sono poi le motivazioni. Anche perché da qui poi nasce tutto il nostro dibattito.
2: La strangolata a mani nude quel 1° maggio 2014, togliendole così la vita in pochi minuti per asfissia, l'ha uccisa perché impaurito, temeva potesse rivelare cose scabrose ai suoi superiori o ai carabinieri. È questo lo scenario che emerge dalle motivazioni dei giudici fiorentini della Corte d'Assise d'Appello, che hanno condannato padre Gratien alla BIA a 25 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Guerrina Piscaglia, la casalinga scomparsa da Caraffello il 1° maggio 2014. Il cadavere di Guerrina non è mai stato ritrovato, la donna è stata infatti come inghiottita nel nulla. Per i giudici fiorentini, che per la prima volta hanno descritto le modalità del delitto, la casalinga si sarebbe incontrata nel primissimo pomeriggio di quel 1° maggio in canonica con padre Graziano. A seguito di un litigio, il religioso si sarebbe scagliato violentemente sulla donna per poi soffocarla. Quella relazione per lui non era più sostenibile. A pesare sul frate congolese ancora una volta la figura di zio Francesco, fantomatica invenzione dello stesso religioso secondo i giudici, l'immensa mole di contatti telefonici tra lui e la casalinga ed infine la questione delle celle telefoniche.
1: Ecco, siamo nuovamente in studio. Abbiamo visto quelle che poi sono le motivazioni, no? Allora io pensavo così, come i giudici sono arrivati a capire, a dire, a sostenere che è stata soffocata, strozzata e poi eccetera eccetera eccetera, se non si è trovato il corpo, quindi i segni sul collo, come li hanno trovati? Per capire che è stata strozzata questa povera cristiana, no? In base a che cosa? Alessandro, spiegamelo tu,
3: Misteri della
1: poi lo
3: fede.
1: chiediamo al
3: Sì,
1: giudice,
3: no.
1: anzi lo chiediamo al dottor
3: No,
1: Schiavone.
3: però
1: Dottor
3: voglio dire,
1: Schiavone,
3: siccome quello era un prete, Misteri della fede.
1: mi sente, dottor Schiavone?
4: Forse una seduta
5: La sento, lo sento, sì,
1: Ecco,
5: lo sento.
1: com'è possibile che i giudici siano arrivati a una conclusione del genere, poi spiegata anche nei dettagli, senza che ci fosse stato il corpo, senza che sapessero nulla di fatto?
5: Ma guardi, io non ho letto. Non conosco gli atti e non ho letto, quindi faccio una
1: Sì, ma le parole
5: supposizione.
1: sono quelle, insomma, del filmato, la donna è stata
5: Ma sa,
1: strozzata,
5: beh, non sono state
1: soffocata.
5: parole, ovviamente bisogna conoscere un po' anche gli atti. Quello che voglio dire, il processo, ma anche nel processo anglosassone, si basa sull'interpretazione. L'interpretazione necessariamente è soggettiva, non esiste un'interpretazione oggettiva. L'interpretazione oggettiva è una contraddizione, è un ossimoro. Ora, ripeto, si tratta sempre, io ripeto, non conosco questo caso specifico, capisco anche la sua perplessità, le posso dire, certamente posso dirlo, però, ripeto, pur non essendo in grado di spiegare questa specifica sua domanda, ritengo corretto che sì, almeno questo è il mio personale convincimento, che sì, giunga a procedimenti di interpretazione con un uso di indizi che devono avere quelle connotazioni. Ora, ci sono letterature intere del significato delle precise, gravi e concordanti. Ognuna ha un significato, cioè. È importante evidentemente che si faccia un uso corretto di questi indizi, ma non si possono escludere gli indizi. È inevitabile che esistano. L'importante non è una questione di quantità di indizi, è una questione di convergenza, di qualità. Cioè, questo è l'uso della

0: E questa è frutto della correttezza interpretativa che compete a ogni giudice. Non è una cosa semplice, ovviamente, però non si può, è inevitabile assolutamente. Non si può pensare a un giudizio oggettivo. L'interpretazione è alla base dell'attività di tutti i magistrati, anche nel diritto anglosassone. Non saprei come si potrebbe evitare. Certo, questo grosso rischio di fare un cattivo uso di questa attività interpretativa.
1: Ecco,
2: Ma
1: Alessandro.
2: volevo dire, è vero quello che dice il giudice, che ovviamente il diritto anglosassone è un diritto interpretativo. Il punto delicato è che non dovrebbe esserlo quello formale italiano, non che lo sia quello anglosassone. È per questo che io chiedo nell'ambito dell'interpretazione un processo simile a quello dell'anglosassone, perché quello è certamente tutto interpretativo. Ma se io ho un diritto formale a cui faccio riferimento, è quello formale che non dovrebbe esserlo. Questo è il punto.
1: Ecco, Veronica, io
3: Ma
4: sì.
1: volevo
3: Volevo
1: passare a te,
3: dire.
1: mi scusi, dottor Scavo, indizi precisi, gravi, concordanti. Ecco, ma mi chiedo, ma come si fa ad arrivare a dire che una persona è stata strozzata se non c'ha il corpo? Cioè, se tu dici che una persona
4: Certo.
1: è stata sparata, no? Per
4: Sì.
1: stabilire che è stata sparata, gli trovi i buchi dei proiettili,
4: Guarda,
1: altrimenti non è stata sparata, no?
4: certamente, allora anch'io non conoscendo gli atti specifici del processo, mi posso limitare però a osservare che a mio avviso si è pervenuti a tale, diciamo, ipotesi, ok? Escludendo tutte le altre, per cui magari indagando sulla scena del crimine se c'erano tracce di sangue, eccetera. E quindi, diciamo, sempre secondo il principio di esperienza, di comune esperienza, che cosa può essere successo? Può essere successo che è stata strozzata, non ci sono altri segni nell'ambito della canonica, eccetera, e quindi si è pervenuti a quella definizione. Però, come ho detto prima, c'è sempre, anche nella ragionevolezza, no? Nel principio di ragionevolezza, cosa può essere accaduto, io escludo le altre ipotesi, arrivo a quello, c'è sempre l'eccezione, cioè può non essere avvenuto quello. E quindi io
1: Appunto.
4: pervengo a una condanna per omicidio, in questo caso il parroco è stato condannato a 25 anni, in cui mi si dice è stata strozzata e non vi è una prova oggettiva perché non c'è un cadavere, non si sa che fine abbia fatto il corpo, dove è stato, è chiaro
1: Potrebbe
4: che
1: avergli dato anche una martellata sulla
4: viene
1: testa.
4: contestato l'occultamento di cadavere, ma diversamente dal caso che abbiamo citato nell'altra puntata, in cui si facevano delle ipotesi, in questo caso effettivamente, che cosa poi viene fatto di questo corpo, no? Dove può essere finito? Ok, e quindi quello che a me spaventa è che certamente le sentenze si fondano sul convincimento del giudice, sulle analisi degli indizi, ma è importante che ci sia un vaglio completo, razionale, il più possibile, affinché in realtà la ricostruzione di tutti gli indizi non sia un mero, diciamo così, cherry picking di quello che si sceglie per poi pervenire a un giudizio su cui ci si è comunque convinti. Perché sicuramente condannare per omicidio, arrivare a de delle pene, appunto, come può essere l'ergastolo, come possono essere 25 anni, deve essere frutto di una argomentazione, di un iter logico particolare in cui si va al di là di ogni ragionevole dubbio, ma soprattutto laddove questo dubbio permane, si assolve col 530, comma secondo CPP, che ci dice assolutamente che in caso di contraddittorietà della prova l'imputato va assolto. Comunque è chiaro che l'imputato, per difendersi in questi procedimenti, ha delle enormi difficoltà, perché c'è sempre questa sproporzione fra accusa e difesa, che non è solo in fase di indagine, ma ahimè si protrae anche poi nell'ambito del processo.
2: Scusa, Veronica,
1: Adesso
2: posso fare una domanda?
1: scusami, se no ci fermiamo per la pubblicità perché altrimenti usciamo fuori dai tempi. Fra 2 minuti poi ti do la parola. 2 minuti ti do la parola.

0: Alessandro, insomma, questa
1: no,
0: qui...
1: voglio fare una domanda.
0: Ecco, no, ma voglio dire, cioè, arrivare a scrivere in una sentenza questa qui, la strozzata, potrebbe averle dato anche una coltellata, potrebbe averla spinta.
1: Ma è proprio il
0: magari
1: concetto,
0: cascata è quello dopo che dicevo una spinta prima, e cambia rispetto... anche il tipo di reato.
1: Esatto, è quello che dicevo prima rispetto al concetto di gravità, che è un valore ponderale, no? Quello che volevo chiedere a Veronica, ma se un conto è la gravità di una persona che mette le mani attorno al collo ad un'altra persona e la strangola. Un altro conto è che io spingo una persona vicino al muro, lei sbatte la testa e muore. E anche in termini proprio giuridici ha una valenza totalmente diversa.
2: Certo, comporta anche delle pene differenti, assolutamente.
0: Non scrivo, di certo 25 anni.
1: So. Nel momento in cui io scrivo, senza vedere il corpo, senza conoscere nessun dato oggettivo, che quello è stato strangolato sulla base di una descrizione di ambiente, sto pregiudicando una condanna, no? Perché sto introducendo un elemento di gravità che potrebbe non esserci.
0: Ma scusate, no, voglio aggiungere una cosa, che non è casuale che poi un altro magistrato, il dottor Francione, l'ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Cioè, ragazzi,
3: esatto, su base romanzesca.
0: Su base romanzesca.
3: Perché qui non solo... ma qui manca, sentivo parlare della scena del crimine, qui non c'è neanche la scena del crimine. Mentre nel delitto Bossoli c'è la fabbrica dove lo zio era entrato, esatto, ed era sicuro, e quindi quantomeno una scena del crimine, esatto, c'è. Qui no, con nel caso di Rosalinda, come si chiama?
2: Questa Guerrina. Guerrina.
3: Ah, Guerrina. Non c'è neanche la scena del crimine, quindi di che cosa stiamo parlando? Tra l'altro poi ci sono varie, abbiamo toccato vari argomenti, vabbè, uno è il discorso che se fosse, ecco, abbiamo fatto un raffronto con quello che è l'ordinamento giuridico anglosassone, no? Ma loro hanno molto più ben, anche da noi nel nostro ordinamento giuridico esiste il concetto dell'habeas corpus, ma da loro è molto più radicato. Non a caso un re inglese, non mi ricordo come si chiamava, a metà del 600 emanò un editto in cui bisognava appunto attenersi a questo. E allora, in sostanza, in un sistema diciamo giudiziario tipo anglosassone, questa mancanza del corpo avrebbe molto più valore ai fini del giudizio e ai fini della pena. Probabilmente non si arriverebbe neanche al processo, probabilmente, perché loro hanno molto più radicato questo concetto, che ripeto esiste anche da noi nel nostro ordinamento giuridico, ma è contemplato in maniera differente. Poi c'è la questione delle indagini, accusa, difesa, eccetera, eccetera. Allora io qui do molto la colpa.

0: risposta al cosiddetto nuovo codice di procedura penale, ormai vecchio pure lui perché è dell'89. Ora, in sostanza, il nuovo codice che cosa ha previsto? In due righe hanno fatto un colpo di Stato. Hanno detto: le indagini, il pubblico ministero dirige le indagini. Va bene? Quindi c'è un'univocità di pensiero, un'univocità di indirizzo delle indagini che deriva dal pubblico ministero. Il vecchio codice invece che prevedeva che la polizia giudiziaria faceva i suoi accertamenti, tutte le sue indagini, tutte le sue belle cose. Dopodiché mandava quello che si chiamava un rapporto giudiziario a un signore in procura che era il giudice istruttore, il quale rivedeva tutto. Se tra l'altro aveva detto fesserie, quel signore che aveva scritto le rispondeva anche in termini di carriera cioè, o disciplinari, eccetera, eccetera. E quindi c'era più garantismo paradossalmente, e comunque c'era una dualità di approccio alla questione, e quindi non c'era quello che si innamorava dell'inchiesta, della sua tesi e che la doveva portare avanti ad ogni costo. Inoltre, infine, in questo tema abbiamo toccato il problema delle indagini difensive. Va bene? Non c'è dubbio che le indagini difensive, di fatto, anche se in teoria esistono, sono codificate, di fatto non si riesce a farle. E lo abbiamo visto nei casi più recenti, anche
1: Questa faccia non la
0: nei
1: conosco.
0: casi di Olinda, di Erba, l'omicidio di Erba, l'abbiamo visto nella storia di Yara Gambirasio. Cioè, praticamente, queste indagini difensive che esistono sulla carta, di fatto, a parte il discorso economico che è stato anche toccato giustamente, ma di fatto queste indagini difensive non si riesce a farle. Un'ultima cosa vorrei dire su Guerrina. Un altro paradosso è questo, che ormai la scomparsa di Guerrina risale a 10 anni fa. Ebbene, pochissimo tempo fa il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la morte presunta di Guerrina. Però il paradosso è questo, che questo signore è stato già condannato, il parroco congolese, è stato già condannato, però ufficialmente la morte presunta è stata dichiarata
1: Dopo.
0: successivamente. Questo è un altro paradosso. Vabbè.
2: Condannato per morte certa
3: Sì,
2: e dichiarata
3: adesso finalmente è
2: successivamente per
3: morta,
2: morte
3: perché...
0: No, perché se ci rifacciamo a questo
2: No,
0: discorso che
2: vabbè.
0: faceva il professor Cecchi del formalismo, eccetera, eccetera. Allora tu formalmente perché mi dichiari adesso dopo 10 anni e io già mi hai condannato perché poi formalmente...
1: Ma perché formalmente il giudice non lo sapeva che il corpo non c'era? E quando gli hanno portato le indagini,
0: Lo
1: lo
0: sapevano,
1: sapevano, quando gli
0: sì.
1: ha portato le indagini
0: Ma
1: dicendo che
0: ecco
1: era
0: perché,
1: strangolata,
3: parliamolo
1: non
3: per
1: ha posto
3: volta.
1: l'obiezione che il corpo non c'era. Il giudice, non parlo della procura, del
0: Ma ecco
1: giudice.
0: perché in
3: Esatto.
0: questo caso
1: Ma
0: siamo.
1: è assurdo!
3: Scusate, io a tal proposito vorrei portare l'esempio dei fratelli Gallo, no?
0: I fratelli Gallo,
3: Che è
0: capirà.
3: stata un'altra barzelletta della giustizia italiana. I fratelli Gallo erano come cane e gatto, stavano sempre in lite, no? Erano due contadini, due pastori. Un giorno uno dei due sparisce. Hanno trovato una goccia di sangue su un sasso che probabilmente era di qualche gallina, di qualche pollo. No? Lui se n'è andato, insomma, al morto, tutti hanno gridato all'omicidio, la moglie di quello che se n'è andato probabilmente se n'è scappato per via della moglie.
0: Il fratello è
3: Insomma,
0: stato
3: fatto sta che la
0: condannato
3: moglie ha detto sì, sicuramente il fratello, perché erano sempre in lite, l'ha ucciso lui. Questo povero Cristo è stato condannato all'ergastolo. Un giorno un
0: dopo
3: suo
0: 30 anni,
3: compaesano
0: dopo 30
3: va a
0: anni.
3: fare una passeggiata in una città a circa 300-400 km da dove abitavano loro e vede per strada il morto. È tornato a casa, va dal carabiniere e ha detto io ho visto il morto. Dice, ma lei è pazzo, io ho visto il morto, sono andati, effettivamente era il morto, che non era morto. Intanto quello si è beccato l'ergastolo. Ecco, quanti di questi casi processati senza il corpo possono
1: Beh,
3: essere
1: assurdo.
3: simili a quelli del fratello Gallo? Lo chiedo a te, Alessandro.
1: No, ma perché questo è proprio lì il punto. Il punto sta tutto lì, che quando si entra in una dimensione di valutazione diciamo, soggettiva, è tutto discrezionale, no? È tutto talmente discrezionale che qui in questo caso c'è un procuratore che dichiara, senza aver visto il corpo, che quella donna è stata strangolata, e già questo è un paradosso. Appunto. E c'è il giudice che, sapendo che loro non hanno il corpo, accorda questo tipo

0: fa pure la, e mette pure la sentenza.
1: Cioè, è stato ben definito da, come è stato questo giornalista che ha, come l'ha definito questo caso?
2: Processo indiziario.
3: No, no, è un magistrato, magistrato. Che l'ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Ma è un magistrato,
1: romanzesca.
3: È un magistrato, cioè, non è un giornalista.
1: Cioè, uno che non c'è niente, non c'è scenario, non c'è niente, e dice che è stato strangolato.
4: Ma perché? Perché
1: su base romanzesca.
3: Sì, ma poi dopo, capito, dieci anni dichiara la morte presunta.
0: Perché hanno fatto questo? Arriviamo al punto, allora, così che torniamo al discorso iniziale nostro. Perché hanno fatto questo? Perché avevano l'esigenza di fare in modo che gli indizi fossero gravi, concordanti e precisi. Allora, siccome non avevano la possibilità di farlo, l'hanno indotto. C'è stata un'induzione nella valutazione tale, perché una dimensione discrezionale ti porta a questo, ti porta ad indurre una valutazione in modo tale che tu poi possa mettere una sentenza.
1: Ma tu, per accusare una persona, scusami, non puoi inventarti un romanzo di fantascienza.
3: Non parliamo uno sull'altro, altrimenti si capisce.
0: Non è la prima volta,
3: scusami.
0: A partire dal mostro di silenzio.
3: Per favore, dottor Schiavon.
5: Sono qui.
3: Eccomi, io ho raccontato la storia dei fratelli Gallo. Ma quanti casi come fratelli Gallo? Cioè, fratelli Gallo, il detenuto, quello che poi era stato condannato all'ergastolo, hanno dovuto fare una legge per farlo uscire di galera, altrimenti si avrebbe fatto l'ergastolo senza capo né coda.
5: No.
3: Abbiamo visto purtroppo decine, sono centinaia di italiani finiti in galera e scarcerati dopo 10, 15, 20 anni, addirittura anche dopo 33. E anni di carcere innocente, insomma.
5: Allora, casi di mala giustizia.
3: Allora, non sarebbe meglio, nel dubbio, avere un delinquente fuori che un innocente in galera?
5: Allora, a questa domanda ovviamente io non posso altro che dirle certamente. Ma lo stesso, la Cassazione si è sempre orientata in questa direzione. Nel dubbio, evidentemente, si preferisce avere un delinquente in circolazione che un innocente in prigione. Però per arrivare a questo risultato ottimale, ripeto ancora una volta, occorre che lo Stato si doti di una organizzazione giuridica e giudiziaria solida. Occorre che ci sia una professionalità specifica dei magistrati. Io è una vita che dico, che sempre sostenuto, che i magistrati, come gli avvocati, devono specializzarsi. Io vorrei una organizzazione della giustizia fatta da magistrati iper specializzati sia nel settore civile che in quello penale. Chiesto perché, ripeto, è difficilissimo poter giudicare. Io l'ho fatto per una vita e devo dire la verità che è veramente difficile. L'interpretazione, ripeto ancora, in qualsiasi forma di diritto è assolutamente soggettiva e bisogna che il magistrato sia capace di farla. Se non è capace, deve imparare a fare un altro mestiere. Il generale prima ha ricordato il vecchio codice. Il vecchio codice, prima dell'89, io l'ho vissuto anche come magistrato, era effettivamente più garantista. E ricordo anche che degli esponenti del governo statunitense sono venuti in Italia per studiare, per studiare questo tipo di processo col giudice istruttore, che a mio parere era molto più garantista, per portarlo negli Stati Uniti, tanto per dire. Cioè, i sistemi giudiziari sono sempre, si prestano sempre ad errori grossi, gravi, purtroppo a interpretazioni sbagliate, a volte ridicole pure, però che devo dire, non si può pensare che se non c'è un cadavere non si debba agire per omicidio. Sarebbe, io trovo che in qualsiasi stato non si può, che il cadavere non esiste e non si ritrova il cadavere, e questa situazione crea ancora più problemi per chi indaga, e chi indaga deve poter sapere

0: nel dubbio, se non riesci a trovare un convincimento in una direzione o nell'altra, evidentemente la situazione deve portare necessariamente alla soluzione. Se non ha portato a una soluzione, cioè, vuol dire che i processi sono, che ci sono stati processi sbagliati. Io non voglio pronunciarmi su casi specifici che non conosco. Per poterci pronunciare bisogna capire dove è stato l'errore, chi ha sbagliato, eccetera. Io mi limito a ricordare quelle che sono le regole dell'attività di indagine.
1: Mi sa che ci sono rimasti 2 minuti per la pubblicità, 2 o 3 minuti. Bruno, i fratelli Gallo dovrebbero essere un esempio, no? per evitare questi errori. Poi insomma, finire all'ergastolo senza colpa. Per fortuna poi il Parlamento ha fatto una legge per scarcerarlo, altrimenti sarebbe morto in galera. Insomma, penso che dovrebbe far riflettere. Allora, piuttosto che buttare in galera un innocente, io ripeto sempre, è meglio tenere fuori un delinquente, un assassino. Poi, insomma,
2: questo principio è già sancito dalla nostra legislazione e dal 530,2. Tutte le persone
1: ma in questo paese tutto è sancito, però poi nulla
2: viene applicato.
1: Ecco, questo è il problema.
2: Ha ragione Schiavon quando dice che il magistrato deve fare delle attività di indagini anche per disconfermare gli eventuali elementi convergenti verso la compevolezza dell'indagato. Ha ragione il professor Ceci quando ha detto attenzione. Se abbiamo un indizio grave, preciso e concordante, secondo quale logica è grave, secondo quale logica è precisa, secondo quale logica è concordante, convergente, concordante? Quali sono le logiche? Perché sono logiche soggettive. Io però, avete ragione tutti quanti, ma c'è un problema. Metaforicamente, quando vado a pesca, io pesco il pesce secondo l'esca che utilizzo. Praticamente io ho visto nei processi portare il criminal profiling, quindi il profilo criminologico dell'aggressore, dell'omicida, come elemento di prova. E questo è un'aberrazione. Vi faccio un esempio. Perché è un'aberrazione? Perché la gente deve sapere di quali realtà stiamo parlando. Noi abbiamo all'incirca, dipende dalle statistiche annuali, tra 65 e 70 casi irrisolti di omicidio volontario, cioè casi di cui noi non individuiamo il colpevole. Statisticamente nell'anno ci abbiamo circa 320-330 casi di omicidi volontari l'anno.
1: E 900 di errori giudiziari.
2: Aspetta, se noi togliamo i femminicidi che sono in circa 120-130 l'anno, noi abbiamo 200 omicidi. Di questi 200 omicidi, una novantina sono non intrafamiliari, ma sono relazionali familiari. Per cui le attività di indagine sono facili a individuare i responsabili. Ci abbiamo 100 omicidi, 100-110 omicidi, che sono agenti esterni alla famiglia e ai rapporti affettivi. Bene, di questi 70 sono irrisolti. Allora, abbiamo un altro problema pratico. La Cartabia ha introdotto il limite temporale per le attività di indagine. Nei casi di omicidio, un anno, con possibilità di chiedere un'ulteriore proroga di un altro anno. E abbiamo un problema. La statistica che le procure devono presentare per definire la propria efficienza.
1: Bruno, ti devo fermare, poi riprendo da te. Ci fermiamo per 2 minuti per la pubblicità, poi riprendiamo da Bruno Calabrese, naturalmente.

0: Bene, siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Allora, il giudice Schiavone ha fatto appunto, una lezione molto, molto importante, Alessandro, proprio la creazione di una struttura funzionale, insomma, diversa.
1: No,
0: Ecco,
1: io
0: tu sei perfettamente d'accordo,
1: sono
0: sono
1: perfettamente d'accordo con lui e credo che questa sia una soluzione seria, se ci fosse una gestione politica seria, nel senso di costruire
0: stati.
1: un corpus giuridico anche territoriale di alta specializzazione. Questa è una strada giusta perché poi alla fine, le valutazioni passano attraverso gli uomini e se gli uomini sono specializzati noi abbiamo una maggiore affidabilità del processo decisionale. Quindi secondo me lui ha colto un punto su cui io sto battendo anch'io miseramente da tanti anni, sul fatto che secondo me il magistrato, il giudice, il procuratore deve essere estremamente specializzato. Questo è un tema importante perché molte volte ti trovi a discutere, noi che facciamo le perizie, poi Bruno lo sa benissimo, con una struttura di persone che non sono assolutamente preparate sul tema. Adesso noi stiamo parlando del caso specifico, di alcune degli indizi, ma pensate quando noi ci troviamo a fare perizie nei confronti di giudici che trattano il tema dell'abuso infantile, di un bambino che viene violato, traumatizzato, la maggior parte delle volte trovi giudici che non sanno assolutamente nulla di tutto questo. Allora, secondo me, la proposta fatta dal giudice Schiavon è la migliore. Quella che in giro che si possa sostenere, quella di avere un corpus anche territoriale, giuridico, saldo di estrema specializzazione. Io andrei ciecamente su quella strada.
0: Ecco, questa è una cosa
2: Abbiamo detto tante volte.
0: che poi, tra l'altro, in trasmissione anche col dottor Socci abbiamo sempre sostenuto, insomma,
2: Abbiamo sempre
0: perché a
2: detto.
0: volte succede che c'è un omicidio, uno è di turno, magari è un neassunto, e se il primo
3: No,
0: omicidio che si
3: le
0: ritrova
3: procure più.
0: e non è certamente
4: Posso
0: preparato. Con chi parlo? Scusa.
1: Il giudice.
4: Mi permette di
0: Sì,
4: fare
0: dottor
4: una
0: Scamor, sì,
4: precisazione?
0: mi dica, scusi.
4: Guardi, no, io voglio dire, io da anni sostengo una cosa, l'Italia è il paese dal punto di vista soprattutto dell'espressione della giurisdizione delle finte garanzie. Cioè la garanzia è preferita, la garanzia della terzietà del giudice, pretendendo che vada ogni 10 anni deve cambiare funzione, dal penale deve passare al civile. E
1: Esatto.
4: noi avremo sempre dei magistrati, dei pressapochisti, delle

0: persone poco specializzate e invece è profondamente sbagliato. Quella della terzietà fatta in questo modo è una finta garanzia per il cittadino. Giusto. La garanzia per il cittadino di avere magistrati seri, preparati e onesti. Questa è la vera garanzia per la giustizia per i cittadini. L'apparente garantismo è peggio di non averlo.
1: Assolutamente.
0: Quindi che senso ha cambiare? Già abbiamo personale in quantità inferiore rispetto alla necessità, e poi questi cambiamenti forzati, obbligatori, è chiaro che crea un pressapochismo preoccupante.
2: È corretto,
1: assolutamente d'accordo, dottor Schiavone. Bruno, tu stavi concludendo.
3: No,
1: prima.
3: Io vorrei solamente dire, Schiavone fa dei ragionamenti ortodossi, ma dimentica un problema, ed è questo, che il giudicante deve ragionare sugli elementi di prova che si sono formati nel contraddittorio. Ora, se abbiamo, e abbiamo già le procure che hanno creato molti pool, molti team specialistici per ogni tipologia di reato, pensiamo a quelli, ai reati economici, in cui le cartiere, l'analisi dei flussi di capitale, l'analisi dei bilancio delle società cartiere con delle scatole cinesi, stanno creando dei pool specialistici di magistrati inquirenti, di giudici, di pubblici ministeri inquirenti. Il problema nostro è la disparità che si è creata dopo l'89 con il rito accusatorio. Non sono mai elencati nei rinvii a giudizi, nelle richieste di rinvio a giudizio, nelle sentenze, tutti gli elementi che si sono cercati di individuare a favore dell'imputato. Le attività di indagine a favore dell'imputato di fatto praticamente sono a carico della difesa, e questa tipologia di prassi non difende i poveri. È una strutturazione giudiziaria e che favorisce i ricchi. È questo che va detto, perché se le attività di indagine difensiva devono essere fatte a carico della difesa con enormi flussi di denaro, solo i ricchi si possono permettere di difendere. E questi errori giudiziari ce ne saranno. Vi faccio un esempio banale, che due mesi fa è stato trovato un cadavere in una macchina. Se l'attività scientifica, della polizia scientifica, di rilevamento dei reperti biologici all'interno della macchina viene fatta con la tuta, ma senza copricapo e senza mascherina, non effettuando l'aspirazione di tutta la polvere, di tutti gli elementi biologici in quella macchina, la polizia scientifica sta già confermando l'orientamento del medico legale che quello è un suicidio. E si apre tutta una querela: è suicidio o è omicidio? Ma se tu hai già indirizzato le indagini non facendo quello che avresti fatto se avessi ipotizzato l'omicidio, questo vi fa comprendere, vi deve comprendere come l'attività d'indagine, sia la polizia sia il pubblico ministero, devono essere fatti da persone che quando hanno un'ipotesi vanno a cercare l'ipotesi contraria e mettono in atto una metodologia scientifica che utilizza metodi scientifici per escludere certe ipotesi da altre.
4: Non sono d'accordo.
3: E questo è il problema, è un problema di applicazione di metodologie corrette anche sul piano logico razionale, che non viene fatto. Tutti vanno a phishing. Attenzione, il phishing è censurato negli Stati Uniti per quanto riguarda la ricerca scientifica, perché quando tu vai a phishing confermi sempre degli errori che credi di aver trovato un valore scientifico altamente probante e cadi subito nel...

0: nell'errore, perché sei andato a phishing. È meglio sempre ipotizzare degli eventi, ipotizzare delle cause e cercare la prova contraria all'ipotesi.
1: Ecco, scusa, ma io vorrei fare una domanda al

0: Cioè, se c'è qualcuno che non sa fare bene il proprio mestiere, in sede di sopralluogo e di ricerche di reperti, ma se uno lo sa far bene, lo fa in maniera oggettiva, neutra, e non pende da una parte e dall'altra. Noi facevamo
1: Sì, ma io ti voglio chiedere, io so,
0: Sì,
1: a
0: non
1: prescindere.
0: c'è in questo, almeno io, non ho mai ricevuto pressione e non sono mai stato, mi sono fatto mai condizionare da.
1: No, ma
0: Ma
1: c'è un certo indirizzo che viene dato oppure no?
0: è quello
1: Perché
0: che sto
1: insomma,
0: dicendo.
1: se le
0: Non
1: indagini
0: mi
1: vanno
0: risulta.
1: sempre
0: No,
1: a
0: non in
1: trovare gli.
0: questo senso. Non ho mai visto, almeno dalla mia esperienza, non ho mai visto un PM che dice: ah no, ma io vorrei cercare. Anzi, io a volte ho litigato io con alcuni, mi ricordo un procuratore capo addirittura, che si era innamorato di una certa
1: Tesi.
0: tesi, e io mi sono battuto perché in effetti le impronte digitali di questo signore le avevamo trovate. Beh, non vuol dire che se io trovo le impronte digitali su una tazza di caffè sono stato io ad ammazzare quella persona. Magari sono andato il giorno prima a bere il caffè. Mi spiego? E quindi ci sono state anche, io mi ricordo, discussioni anche accese, perché lui era convinto che siccome c'era questo dato, no, quindi non, in generale comunque pressioni mai. E poi il dato scientifico ha la fortuna di essere una cosa neutra, o è bianco o è nero, va bene? Quindi non è che lì si può indirizzare
1: Come nel
0: o.
1: caso Meredith.
0: Io nel caso Meredith non ho partecipato a questo, però
1: Un giorno faremo una
0: lì ci
1: puntata anche
0: sono
1: sul caso
0: stati.
1: Meredith,
0: No, ma
1: la abbiamo affrontato.
0: lì, se non ricordo
1: Però
0: male,
1: non c'entra
0: adesso.
1: niente sul caso Meredith.
2: Contaminazione, ci sono i problemi di
0: No, io però se
2: contaminazione
0: non
2: delle.
0: ricordo male, c'era un DNA su. Non me lo ricordo. C'era un DNA su un coltello, va bene? Su un
2: Su un
0: coltello.
2: bottone del reggiseno.
3: Sul reggiseno.
2: Su un bottone del reggiseno, frutto di contaminazione.
0: Quindi.
1: Ritrovato dopo alcuni mesi, tra
0: Vabbè,
1: l'altro,
0: comunque, insomma, comunque
1: sotto un tappeto, tra
0: per
1: l'altro, per cui
0: riprendere un attimo
1: era
0: anche.
1: bianco, le prime fotografie era bianco, poi quando l'hanno preso era nero, per cui insomma, leggermente contaminato. Ma questo poi faremo una puntata tutta sul
0: Vabbè,
1: caso
0: poi che
1: Meredith.
0: ci siano,
1: Scusami un secondo,
0: che in qualche
1: adesso,
0: caso
1: scusami
0: ci
1: un
0: possa.
1: secondo, vorrei parlare
0: No,
1: anche un
0: no,
1: attimino.
0: se, fammi finire.
1: Ah, dai.
0: No, che poi in qualche caso ci possano essere errori, oppure c'è qualcuno che ne so, voglio pensare a una
1: Sì, però
0: bomber.
1: ormai sono milioni questi errori, insomma.
0: Pensiamo alla storia di una bomba, di quello che tirò fuori, non si, non sono, però di massima diciamo che percentualmente questo rappresenta una casistica minimale, no? Va bene. Volevo concludere dicendo un'altra cosa che ha detto il presidente Schiavon, che giustamente mi fa piacere che anche lui ritiene che il vecchio codice era paradossalmente più garantista dell'attuale. Perché poi questo fatto che il PM dirige le indagini, secondo il nuovo codice, crea un altro problema, per cui la polizia giudiziaria deve svolgere tutte indagini delegate dal PM.
1: Esatto.
0: L'iniziativa, anche se esiste in teoria, non la svolge più
1: Esatto.
0: nessuno. Il risultato qual è?
1: È
0: Che
1: vero.
0: abbiamo ammazzato la figura dell'investigatore. La polizia giudiziaria non sa più fare investigazioni autonomamente come faceva prima, perché, ripeto, sono tutte indagini delegate che se non esperiscono, se non le pongono in atto, vanno in omissione e quindi devono pensare a quelle e quindi a discapito dell'iniziativa che poteva essere utilissima.
1: Sì, poi Veronica, giustamente come dice il generale, da quando poi le indagini sono state delegate dal PM, che poi è lui che stabilisce, sono cominciate ad andare un po' in malora, insomma, per poi, come giustamente ha affermato il generale, la polizia giudiziaria è stata un po'. Cioè, gli hanno tolto quello che era il ruolo che era,
4: Certo,
1: e oggi
4: la
1: probabilmente
4: polizia
1: non abbiamo.
4: giudiziaria
1: Però
4: oggi.
1: fatto sta che insomma, qui gli errori, mettiamo tra virgolette, sempre, poi l'errore una, due, tre, quattro, ma qui parliamo di migliaia di persone che sono finite in carcere senza capo né coda, per cui non si tratta più di errori, evidentemente c'è qualcosa di fondo, e qualcosa di fondo l'ha specificata molto bene il giudice Schiavone, insomma serve gente preparata, cioè non ci si può improvvisare a fare le cose, serve la polizia giudiziaria preparata, ma per determinati

0: settore. Cioè io non posso prendere un PM di prima nomina e dargli un caso come quello di Rossi di Siena. Poi faremo una trasmissione anche su quella, perché è un'altra vergogna mondiale, insomma, voglio dire.
1: Certamente ci vuole preparazione, esperienza, alta professionalità e a mio avviso le procure debbono essere affiancate anche da esperti, da criminologi e che li supportino, no, nella stessa procedura. La polizia giudiziaria oggi è una longa manus del pubblico ministero, quindi principalmente agisce in base a quelle che sono le direttive che dà il pubblico ministero. È chiaro che il pubblico ministero fa la sua accusa, appunto porta avanti il processo e poi c'è sempre il giudice che decide. E il problema, Francesco, è quando ti devi rivolgere a più giudici, quindi tu intraprendi più gradi di giudizio, confidi nel ricorso in Cassazione, che la Cassazione è, diciamo, la tua garanzia, e in realtà quelli che poi dal punto di vista della difesa sono tutta una serie di errori non sempre poi vengono riconosciuti come tali. Quindi il cittadino si trova effettivamente poi esposto a nel momento in cui va in balia della giustizia, il termine proprio è a mio avviso centrato in balia, non sai mai cosa aspettarti. Confidare nella giustizia mi viene da dire che non è propriamente una cosa che ci si possa aspettare da questo mondo. Anche la giustizia può fallire e quindi è fallibile. Per cui ritorniamo a monte, c'è proprio bisogno di un'alta specializzazione, estrema scrupolosità, preparazione, esperienza, a maggior ragione nei casi come analoghi a quelli che abbiamo citato, appunto di omicidio, in cui una persona viene esposta alla pena dell'ergastolo, che ricordo ad oggi, se il reato contestato prevede la pena dell'ergastolo, non puoi ricorrere per esempio al rito abbreviato. Quindi nulla vieta che, avendo una possibilità di fare vere, effettive indagini difensive, un cittadino possa ricorrere per esempio a un rito alternativo, no? Qual era quello prima del rito appunto abbreviato? Ecco, oggi appunto questo non è più possibile dal 2019, per cui sono concorde anch'io sul fatto che serva proprio un organo altamente specializzato.
0: Purtroppo il tempo questo a disposizione è volato via anche questa puntata. Io penso che gli errori giudiziari si potrebbero evitare nel momento in cui, nel dubbio, uno assolve. Credo che il problema sia risolvibilissimo, serve solo volontà politica. Già la separazione delle carriere qualcosa probabilmente potrebbe risolvere, se viene applicata in un certo modo. Purtroppo il tempo a disposizione, Bruno, è volato via, però faremo altre trasmissioni, abbiamo ancora tanto tempo davanti, speriamo. Insomma, per cui affronteremo tutti questi casi molto particolari, chiamiamoli particolari per non definire in un altro modo. Io naturalmente ringrazio, parto dalla signora, naturalmente ringrazio l'avvocato Veronica Coppola, grazie Veronica,
1: grazie,
0: è stata con noi, speriamo
1: Francesco,
0: di averti con noi anche in altre puntate. Ringrazio il generale Ernesto Isserio, grazie generale. Naturalmente ringrazio Bruno Calabrese, scusa,
2: grazie,
0: stavo per chiamarti Mario, non dico chi. E naturalmente non posso che ringraziare Alessandro Ceci, il mio ospite fisso.
2: Grazie,
0: il collaboratore fisso
2: prossima.
0: Di diritti e misteri. Dottor Schiavon.
3: Sì.
0: Mi stavo scordando di salutare a lei. La ringrazio veramente di cuore per essere stata con noi. La sua presenza è sempre graditissima. Poi i suoi interventi sono illuminanti nel settore della giustizia. Per cui la ringrazio veramente di cuore anche a nome di tutti i nostri telespettatori. Spero di averla con noi anche in altre puntate, naturalmente, perché insomma i suoi interventi sono illuminanti e sono molto importanti per i nostri telespettatori e anche per noi, naturalmente. La ringrazio veramente di cuore.
3: Grazie, posso dirle una cosa da ultimo?
0: Certo.
3: Io vorrei suggerire di fare una riflessione anche sui modi con cui i magistrati vengono, io ne so qualcosa, vengono promossi in base a statistiche, cioè numeriche, non qualità.
0: Faremo una puntata tutta su questo.
3: Facciamo una riflessione anche su questo?
0: Faremo una puntata interamente dedicata a questo, dottor Schiavone.
3: Grazie.
0: Bene, cari amici, a questo punto veramente non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con diritti e misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Ipicarting. Intrepid Driver Program.

0: Super, super, super puntata di GoKart TV News, o le vinco o le capoto. Questa sera ho i brividi perché abbiamo una delle aziende più di prestigio del panorama del karting mondiale. Tra poco vi sveleremo di chi vi sto parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio, Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo!
1: Ciao Righi e ciao a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera ancora un'altra puntata. Siamo sempre sul pezzo, una grande azienda costruttrice e campione europeo. Dai, svegliamo
0: Esatto,
1: subito.
0: campione europeo proprio l'altro ieri, Sauro Cesetti, il nostro Mughini. Ciao Sauro.
2: Ciao a tutti, questa è, penso che sia una delle puntate più interessanti, anche perché il titolo è arrivato fresco fresco, perciò ci faremo anche raccontare dove hanno lavorato, come hanno lavorato, qual è stata la selezione dei materiali e quant'altro, che sicuramente saranno stati maniacali.
0: Bene. E abbiamo con noi, ragazzi, uno dei due titolari di questa super azienda. Vi sto parlando di IPK. È con noi Daniel Sliva. Ciao Daniel.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, un grandissimo piacere averti con noi. Tra l'altro, lo vedete così abbronzato perché è appena tornato dalla Grecia, lo possiamo dire. Mentre il suo team era a vincere a Sarno, lui si godeva un po' di vacanza, giusto?
3: Sì, si
0: Fatto
3: può dire
0: bene.
3: così.
0: Bene, Daniel, con te dopo parleremo di questa super vittoria al campionato europeo nella classe KZ, ma prima vogliamo fare un po' un salto indietro nel tempo e dirci come nasce IPK.
3: Allora, IPK nasce nel 2009, che è stata praticamente acquisita un'azienda che era sempre nel settore kart, ma che è fallita. Ma quello che per me e per mio socio è data più importante è in realtà 2023, quindi 3 anni e mezzo fa, quando abbiamo comprato dal proprietario precedente IPK. Proprietario precedente in 2009 ha introdotto marchio Praga, quindi era lui a portare questo marchio storico della Repubblica Ceca che esiste da 1907, era lui che ha portato questo marchio dal 2009 nel settore car, 2023 quando abbiamo comprato noi azienda perché abbiamo visto potenziale, abbiamo deciso di spingere e di portare IPK ancora su livelli più alti di quello che è oggi, di quello che era prima.
0: Ecco Daniel, intanto qua stiamo vedendo delle immagini straordinarie della vostra sede che ricordiamo in provincia di Verona, giusto?
3: Sì, corretto.
0: Ecco, stiamo vedendo delle immagini qui, sicuramente i nostri amanti telespettatori, amanti del karting staranno godendo perché insomma è veramente una factory dove non manca nulla. Sauro, tu che sei maniacale nella tecnica e ti piacciono tanto queste cose. Cosa provi a vedere queste immagini?
2: Beh, dai, è una delle aziende che guardavo sempre spesso. I telai sono bellissimi, rifiniti, saldati come si deve, maniacali su quello che è la rifinitura dei materiali stessi, tanto che l'alluminio piuttosto che il magnesio, no, piuttosto, scusate, il magnesio piuttosto che l'alluminio più volte ben curato, cioè il telaio è bello da vedere. Non è solo bello, perché poi comunque, come ben sapete, anche anni addietro i miei rivali hanno vinto comunque campionati importanti, perciò parliamo sempre di personaggi di livello di Serie A, insomma.
0: Ecco Daniel, quali erano gli obiettivi iniziali che si era prefissa l'azienda IP Karting?
3: Obiettivi iniziali quando abbiamo preso noi azienda in mano nel 2023. Vedevamo già tanto potenziale, no, in azienda perché veramente storicamente IP Karting si è sempre focalizzato sulla qualità, sul dettaglio, sul design, ma abbiamo detto c'è ancora di più e vogliamo proprio portarlo ai massimi livelli. Ok? Quindi ovviamente aumentare la produzione mantenendo la qualità e precisione di karting.
0: Ecco, se ti dovessi chiedere, Daniel, com'è cambiata in questi anni l'azienda, cosa mi risponderesti?
3: Guarda, abbiamo proprio cominciato un progetto che noi internamente lo chiamiamo Progetto 4000. Perché Progetto 4000? Perché l'anno scorso.

0: abbiamo fatto record 2.500 telai distribuiti in tutto il mondo e noi stiamo riorganizzando, ristrutturando tutta l'azienda per poter fare un giorno 4.000 telai. È un progetto che è già cominciato da un anno e mezzo, progetto che durerà prossimi almeno 2 anni, ci sono vari passaggi, ma questo è il nostro obiettivo, ma focalizzandoci tantissimo sulla precisione e efficienza. Queste sono per noi le cose molto importanti.
1: Beh,
0: E una
1: diciamo,
0: cosa,
1: Dani,
0: che
1: Daniele,
0: sono...
1: scusa, visto che sono nuovi campioni europei, sappiamo che loro sono una grandissima azienda. Essendo campioni europei, adesso magari il marchio Formula K viene visto ancora di più. Se avete un eccesso di ordini, un boom, come fate a gestire il tutto?
0: Io sono sicuro che si organizzano.
1: E beh, ovvio, è ovvio.
0: Sì, certo, devi in qualche modo devi gestirlo, devi farti le scorte. Ovviamente abbiamo nostre statistiche di quello che sono le vendite, quindi siamo in grado di prevedere certe scorte di materiali, di telai che vanno più venduti. E poi sai come funziona? Chi arriva prima riceve materiale, primi. Nel nostro settore, i nostri clienti non vogliono il nostro telaio domani, lo vogliono ieri. Devi un po' adattarti, no? Dobbiamo noi un po' adattarci come aziende produttrici e cercare di soddisfare il più possibile i nostri clienti.
2: Ecco, Daniel, c'è stato un momento significativo nella vostra carriera dove avete pensato, ragazzi, siamo sulla strada giusta?
0: Guarda, è difficile dire se c'era un momento proprio così, perché io sono convinto che tutti i giorni che vengo qua in azienda, devo dire che negli ultimi 3 anni veramente mi diverto un sacco venire qua e stare con i nostri ragazzi. Per me non è un momento singolo, per me è quasi tutti i giorni vedere tutto quello che facciamo, tutto quello che stiamo migliorando. Quindi più di un momento per me è un lavoro continuo.
2: Beh, bellissimo quello che hai detto adesso, cioè che vai al lavoro col sorriso e poi i risultati arrivano di conseguenza. Quanti siete in azienda, Daniel?
0: Allora, oggi siamo 25 persone qua in fabbrica e circa altri 25 che gestiscono, che sono divisi tra i nostri team. Quindi possiamo dire 25 fissi, 25 racing, una cinquantina di persone. Ma sai, io più di dipendenti mi piace chiamarli una famiglia. Io veramente cerco di gestire l'azienda come una famiglia, da minimi dettagli, quando i nostri dipendenti hanno compleanni, sai, ricevono qualcosina, o cerchiamo veramente di essere qua come una famiglia, e io cerco di educare i nostri dipendenti, dire sempre: quando pensate di azienda, non dovete pensare che è mia o di mio socio, dovete pensarla come fosse vostra.
1: E questo è una bellissima cosa.
2: Questa è veramente una bella, bella cosa.
3: Anche perché riesci a ottimizzare le sinergie di tutti e soprattutto non lasciare niente indietro. Perciò anche qui sulla ricerca dei materiali e quant'altro, come lavorano, cioè se l'occhio, tra virgolette, passatemi il termine, non viene, non, il problema non viene colto subito, poi passa anche, e poi quando arriva il reparto corse o arriva il cliente, non ha la stessa, diciamo, prestazione.
1: Esatto.
2: Ecco, tra l'altro, Daniel, voi siete produttori e titolari di quattro brand, OK1, Praga, RS e Formula K. Qual è la filosofia che lega tutti questi quattro vostri brand?
0: Allora, tutti e quattro questi marchi sono i nostri bambini, ok? Quindi vengono trattati ugualmente. Quindi vuol dire che il materiale, qualità, tutti e quattro ricevono stesso trattamento. Ma commercialmente noi vediamo che sia marchio Praga sia Formula K ci fanno maggior parte di nostro fatturato, quindi maggior parte delle vendite. Giusto dire che oltre a questi quattro marchi, noi abbiamo, io quasi lo chiamo come quinto marchio, che non è proprio nostro, che è marchio Tillotson, che è un'altra nuova categoria, quattro tempi, e noi per Tillotson abbiamo una collaborazione molto stretta, ci conosciamo bene con il proprietario di quel marchio di azienda, quindi, e noi produciamo i telai anche per loro, quindi lo consideriamo come nostro quinto marchio.

0: insomma,
1: E una
0: una bella
1: cosa,
0: stagione
1: Daniel,
0: giovane.
1: secondo me il Tirson viene dopo come vendite dopo Praga e Formula K, vero? Perché sta prendendo molto piede questi campionati qui, eh?
0: Matteo, hai assolutamente ragione. Questo campionato lo abbiamo sviluppato un po' insieme con Tillotson che ci chiedevano, quindi io veramente lo considero come un progetto insieme, ma per me è un progetto perfetto che si posiziona tra quello che sono i rental e quello che sono le nostre gare a alto livello di due tempi. Quindi all'inizio qualcuno poteva pensare che Tillotson è quasi una concorrenza a due tempi, ma non è così. Anzi, è al contrario, vediamo tanti piloti che partono da rental, ma due tempi subito sono troppo per loro. Quindi passano tramite Tillotson utilizzando hotline, motori a quattro tempi. Quindi è una categoria che porta nuovi piloti nei due tempi. Beh, questa è una bellissima cosa. Ecco, quali sono i controlli qualità più importanti prima che un telaio lasci la vostra azienda, Daniel?
1: Allora, noi controlliamo 100% delle scocche dopo processo di verniciatura. Ok? Quindi tutte le scocche vengono misurate, viene rilasciata, noi la chiamiamo una checklist, dove c'è scritto il numero di serie, chi ha controllato, cosa è stato controllato, quali erano le misure, e questa checklist viene archiviata nel nostro sistema. E ovviamente questo era per le scocche, ovviamente anche i vari componenti, quelli principali, quelli più importanti, hanno il suo controllo.
0: Beh,
1: Io.
0: ragazzi, qua stiamo parlando della BMW o della Mercedes.
1: Ma guarda che un'azienda di questo livello qui si evidenzia a differenza degli altri per questo, per dare un supporto, dare una qualità, dare una certezza a coloro che acquistano. Io ho una domanda invece un pochino più curiosa, se mi permettete. Prima, tornando indietro un attimino, diciamo che i clienti chiedono più Praga e Formula Kart rispetto agli altri, no? Giusto? Ma per quale motivo te lo siete mai chiesto? Avete fatto un sondaggio, diciamo, per capire perché, più o meno? O perché sono quelli che si prestano di più per i pneumatici che abbiamo oggi? Non lo so.
0: Ma guarda, motivo alla fine nasce un po' anche da parte nostra, nel senso Praga e anche Formula K sono stati sempre spinti un po' di più, nel senso abbiamo sempre creato il Racing Team Praga, oppure adesso Formula K, soprattutto per le categorie KZ, quindi questo anche è anche un po' la risposta. Poi ovviamente avere più marchi ti dà un vantaggio se per esempio in Australia abbiamo già il nostro rivenditore Praga, posso aggiungere un altro rivenditore Formula K e così via anche per altri marchi. Quindi
1: Ah,
0: anche questo è un motivo per cui avere più marchi. Ma perché Praga Formula K? Perché anche noi stessi abbiamo spinto un po' di più questi due marchi.
1: e quindi la scelta di Davide Forè, io almeno l'ho percepita così, il nostro caro amico Davide con RS, diciamo, è per anche rilanciare il marchio RS Carte, giusto?
0: Esatto, ma
1: E
0: questo.
1: dico una cosa, ci sentiamo spesso, sono rimasto, ci siamo sentiti, abbiamo parlato di motore materiale. Quando sta andando forte quest'anno Davide, perché per la
0: Sì.
1: sua età correre in WSK, fare delle gare con i ragazzini di 20 anni, 18, lui oltre i 50 anni, poi Davide al telefono 20 minuti, si parla, perché io gli ho fatto i miei complimenti e mi ha detto: Matteo, il materiale, ha detto, io ci metto le mie esperienze e tutto, ma ho un grande materiale che sono riuscito a sviluppare insieme a loro e mi trovo veramente, veramente bene. Queste le parole di Davide. E quindi sono felice anche perché sta andando veramente forte.
0: Poi, infatti,
1: Sì,
0: alcune
1: infatti.
0: immagini di Davide, scusa Daniel.
1: Sì, infatti ci sono alcune immagini di Davide con il nostro team NGM RS. Abbiamo praticamente creato insieme. A me non mi piace chiamarli team satelliti perché non è così. Per me, questi team che stiamo creando sono proprio come team nostri, nel senso Nico Biasuzzi che gestisce team NGM è qua da me, da noi praticamente quasi ogni tanto anche 2 volte a settimana per ragionare, per fare sviluppo insieme. Quindi abbiamo deciso di spingere anche marchio RS e abbiamo messo Davide con team NGM nel campionato italiano quest'anno.
0: Beh, insomma, questa qui è una bellissima cosa.